sommato è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: In our lives, there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

0: su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so.

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Tolto il coprifuoco ai locali rumorosi. Saronno. Notte bianca. Sarà settembre e con una nuova formula. Saronno. Ex Cantoni, prime case consegnate entro luglio. Saronno e Gallarate, visite gratuite e info point contro l'emicrania. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Duce Deglia, regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Il comune ha dato il via libera alla deroga alle attività rumorose durante gli intrattenimenti di spettacoli nella zona del centro e nei quartieri cittadini. Sino alle 23 nelle giornate di domenica e festivi e sino alla mezzanotte nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e prefestivi, nel periodo che andrà sino al 30 di settembre. L'obiettivo è di contribuire a promuovere e sostenere iniziative anche spontanee, perché la città sia vissuta in centro e nei quartieri con continuità, da persone di tutte le fasce d'età e nelle diverse ore della giornata, emanando provvedimenti volti a favorire le aperture serali dei pubblici esercizi che intendono organizzare intrattenimenti ed eventi nei propri locali e nei propri dehors. L'intento dichiarato dell'iniziativa è di animare la città e renderla più viva e dinamica. Anche se non saranno riproposte le tradizionali aperture serali del giovedì, l'idea è appunto di collaborare concretamente con tutti gli esercenti che vogliono impegnarsi a vivacizzare la città, sviluppando ogni sinergia con il locale mondo del terziario cittadino, sempre alle prese con la concorrenza dei maxi store e soprattutto del commercio online. Il comune chiede soltanto a quanti organizzeranno eventi e appuntamenti vari di prestare tutta la necessaria attenzione a prevenire schiamazzi o eventuali episodi molesti da parte degli avventori, sia nell'accesso o l'uscita dai locali, come pure durante gli appuntamenti stessi. Saronno. Gli investimenti per il commercio di questa amministrazione non sono solo eventi, pur avendo questa una parte importante. Parte da qui la riflessione dell'assessore al commercio Laura De Cristofaro sul dibattito nato dopo la scelta della giunta di non organizzare la Notte Bianca nella formula tradizionale di luglio. La Notte Bianca non è solo un'opportunità di divertimento per tutti, ma anche un modo per fare cassa per la somministrazione. Noi siamo d'accordo che sia importante per la città e per il commercio, ma 50.000 euro più i costi indiretti per una sola serata sono davvero tanti, direi troppi. Da qui la volontà di ripensare la strategia. L'obiettivo dichiarato è superare l'idea del singolo grande evento e costruire una proposta più diffusa e condivisa. Quindi la Notte Bianca sarà spostata a settembre, con forme diverse e con un investimento che valuteremo. Vogliamo che sia un'occasione per il centro, ma non solo, anche alle aree limitrofe e ai commercianti di altri quartieri, con la possibilità per gli esercenti di organizzare iniziative proprie. L'idea è valorizzare la città in modo più ampio e partecipato. Quindi ci sarà la Notte Bianca, sarà settembre e non coinvolgerà solo la zona ZTL. Saronno è il più nuovo grande edificio saronnese e segna il primo atto della rigenerazione urbana di una delle più grandi aree dismesse cittadine, l'ex Cantoni. Stiamo parlando del massiccio stabile tutto bianco fra piazza Saragat e via Don Marzorati. Come spesso accade in simili circostanze, a qualcuno il nuovo edificio piace tantissimo, ma c'è anche chi lo odia perché cambia la skyline di quella parte di Saronno. L'edificio si distingue come innesto architettonico capace di riscattare un contesto precedentemente degradato attraverso la bellezza, la cura del dettaglio e l'innovazione formale. L'intervento è stato curato dalla cooperativa La Nuova Cantoni, aderente al consorzio abitare di Conf Cooperative Como, e ospiterà 58 famiglie. Intanto il cantiere dell'ex Cantoni va avanti. L'edificio, il primo realizzato dopo la demolizione del vecchio stabilimento tessile che occupava tutta l'area, all'esterno è praticamente finito e ora ci si sta concentrando sul completamento dei lavori interni. A breve sarà anche ultimata la pista ciclabile e sarà predisposta la rotatoria all'ingresso da Piazza Saragat, che consentirà di rendere la via a doppio senso. Si confida che le prime famiglie potranno prendere possesso dei loro appartamenti entro la fine di luglio. La SST di Valle Olona scende in campo contro l'emicrania, offrendo visite gratuite e punti informativi negli ospedali di Saronno e Gallarate. L'iniziativa, in programma per mercoledì 17 giugno, rientra nella quarta edizione dell'Open Day Emicrania, promosso da Fondazione Onda attraverso il network degli ospedali con il bollino rosa. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione su una malattia neurologica cronica che in Italia colpisce oltre 6 milioni di persone, con una netta prevalenza del genere femminile. Nel presidio ospedaliero di Saronno sono state organizzate visite neurologiche gratuite per la mattina e il primo pomeriggio del 17 giugno. L'iniziativa è curata dalla dottoressa Elisa Capiluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia. I controlli si svolgeranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, situato al secondo piano del padiglione verde, dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle 14 alle 15. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi inviando un'email all'indirizzo neuro.saronno@asst-valleolona.it. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario e Varese News. Delia e Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 8 giugno. Alle ore 9.30, replica alle 17.10, il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05, in replica alle 17.40, il Saronno. Storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini ospitano Ezio Vaghi, presidente Robur Basket Saronno. Alle ore 11.30, replica alle 18.25, in comune, Gianni Branca ospita Nicola Gilardoni, assessore alla rigenerazione urbana. E per finire, alle ore 21, in diretta dalla sala consigliare del comune di Saronno, trasmettiamo il consiglio comunale. Prima di chiudere, vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti, per parlare della Cascina della Vigna, che è stata ormai affidata ed è ripartita, insomma, anche da un punto di vista operativo per quanto riguarda un punto di riferimento presso il Parco dell'Ura, abbiamo l'ingegnere Giovanni Volontè, presidente di CLS. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi, grazie.
1: E poi abbiamo Angela Codari di Semplice Terra. Buongiorno,
4: buongiorno anche a lei.
1: Ecco, sono due che fanno parte appunto dell'organizzazione che ha dato vita alla Cascina della Vigna. Allora l'introduzione la lascio all'ingegnere Volontè, prego.
3: Grazie. Mi sembra giusto illustrare un po' il progetto e anche come siamo riusciti ad arrivare alla conclusione di questo iter, perché tutto nasce da un bando che è stato presentato dal Comune più o meno un anno fa su un progetto che prevedeva l'uso della cascina con un obiettivo che era quello di coinvolgere più attività possibili per rendere quel punto, che è un punto di riferimento per il Parco Lura, accessibile per varie iniziative, tra cui la più importante, che è sicuramente il punto ristoro, per cui la struttura della cascina si presenta come bar ristorante e a tutti gli effetti quello era il punto principale di partenza, con attività collegate e correlate, tra cui la gestione della parte verde, per cui tutto il pratone che c'è antistante e i servizi che possono essere svolti all'interno di queste attività, come noleggio delle biciclette, come attività sportive, come iniziative verso il Parco Lura, anche per quello che possono essere dei percorsi di vita, per cui anche il coinvolgimento di associazioni che fanno proprio percorsi all'interno del parco. Questo è un po' la base che ha permesso di costruire un gruppo di persone che già vivono all'interno del nostro territorio e che ha costituito la partenza del progetto. Il capofila di tutto questo è IAL, che è l'istituto alberghiero che è presente a Saronno in due sedi, perché hanno la sede in via Marx e in sede in via Borella, e con questo sarebbe un terzo punto per loro di riferimento per quello che riguarda le attività scolastiche, per cui i laboratori dei ragazzi che svolgono le attività del bar ristorazione. E come partner di, come in realtà è una, abbiamo costituito una ATS con capofila IAL e cooperativa CLS come membro della ATS, con vari partner. CLS si occuperà prevalentemente delle attività di noleggio bici, perché con la vicinanza che abbiamo anche della nostra struttura di via Volpi, l'idea era di coinvolgere i ragazzi che vivono all'interno della struttura, per cui quelli che sono all'interno della comunità alloggio, per poter fare delle attività soprattutto nel periodo estivo, tra cui proprio il noleggio delle bici e magari anche altre attività che possono essere poi correlate alle associazioni che interverranno anche in seguito, tra cui quello di Semplice Terra per il discorso degli orti. Gli altri partner sono Semplice Terra, che si occuperà, ma poi penso che dirà tutto Angela, della parte verde degli orti, il Nordic Walk, che è l'associazione che fa i percorsi nel parco con i bastoncini, sempre che sia giusto il termine, che prenderebbe come partenza del percorso, perché il Parco Lura è un parco che ha già una certificazione per questo tipo di percorso, ma non aveva la base di appoggio, per cui diventerà il punto di riferimento di questa associazione, con anche una gestione di un info point che possa dare delle informazioni su quelle che sono le attività di tutto il Parco Lura, che ricordiamo non è solo di Saronno, ma è un comprensorio di più territori, perché si sviluppa verso nord andando fino a toccare gli altri paesi, Misinto, Rovellasca. Terzo punto è proprio il Parco Lura. Il Parco Lura è parte attiva del progetto, perché la gestione di tutta questa area è in capo a loro, perché è un territorio vincolato e sottoposto alla loro tutela, per cui Parco Lura è parte attiva, nel senso che tutto quello che noi faremo sarà fatto insieme al parco. Bellissimo. Con anche il loro supporto, perché loro garantiranno alcuni servizi nella gestione di questa, della cascina, per cui tutta la parte verde, la gestione dei vialetti, sono tutte cose che se ne occuperà ancora il parco e ci darà una gran mano anche per il risultato di questa iniziativa.
1: Bene, allora diamo la parola a Angela Codari, ci parlerà di Semplice Terra, e qual è la loro mission.
2: Certo. Allora, innanzitutto vorrei ricordare, allora io sono stata eletta recentemente come presidente dopo aver avuto l'incarico di vicepresidente per diversi anni. I miei due precedenti presidenti, vorrei qui ricordarli, Giorgio Pozzi e Franco Turconi, e li voglio ricordare perché hanno creduto fortemente nella riqualificazione, nella rivitalizzazione della cascina della vigna, soprattutto da ultimo Franco Turconi, che ci ha lasciato recentemente. Allora, Semplice Terra ha condiviso immediatamente il progetto presentato da IAL e CLS, perché è nella mission, fa parte di quello che Semplice Terra ha fra i suoi obiettivi. Semplice Terra è un'associazione di promozione sociale che si occupa di orti urbani, orti sociali, orti didattici, è presente in quasi tutte le scuole di Saronno con degli interventi diretti in classe e anche proprio in terra, nel terreno, con i bambini.
4: Ecco,
2: certo. Quindi questa è una delle mission, non solo questa. Il nostro motto, voluto proprio da Turconi Franco, è custodi della terra per un futuro sostenibile. In questo motto c'è tutto quello che Semplice Terra vuole portare avanti, custodi della terra. Direi che è fondamentale occuparci della terra,
4: c'è tutto in questa parola,
2: così pure, infatti, custodi della terra, perché questa terra ha bisogno di essere custodita, ha bisogno che della terra ci si prenda cura e dell'ambiente anche. Perché? Perché vogliamo lasciare alle nuove generazioni un futuro sostenibile, e noi nel nostro piccolo, come Semplice Terra, cerchiamo di portare avanti questo obiettivo con i nostri orti, e nei nostri orti, oltre a curarci del territorio, facciamo comunità. È un'associazione di promozione sociale, quindi chi entra in Semplice Terra diventa socio e deve fare comunità, oltre al fatto che un altro dei nostri obiettivi è fare rete. Ecco perché il fatto di entrare in questo progetto come partner vuol dire fare rete,
4: perfetto,
2: con le altre associazioni, con CLS, con Nordic Walking, fare rete, come facciamo rete con Villaggio Sosto e con Sandalo, con altre associazioni. E secondo me è fondamentale, visto che a Saronno è una realtà importantissima dal punto di vista associativo, per cui perché no, è importantissimo lavorare insieme. Abbiamo una realtà importante, ormai siamo arrivati ad avere quasi 250 soci e circa 130-140 orti, appezzamenti orticoli già assegnati. Ultimamente abbiamo avuto anche, abbiamo vinto il bando con il comune di Ceriano, quindi avremo altri orti e gestiamo gli orti comunali.
4: Ecco, sono tutti orti comunali?
2: No, non tutti.
4: Non tutti.
2: Abbiamo
4: anche dei privati?
2: Certo. Per cui anzi approfitto per invitare i privati che avessero dei terreni abbandonati di contattarci, perché noi lavoriamo molto anche con i privati che ci danno questi appezzamenti di terreno incomodato d'uso gratuito, poi inseriamo i nostri soci. Gestiamo i tre orti comunali di Saronno, via Don Bellavita, via Beato Angelico, via dell'Orto, e ora anche l'orto comunale di Ceriano. Nel progetto della cascina della vigna, ripeto, nel quale crediamo fortemente, ci auguriamo, questo è il nostro obiettivo, di poter realizzare qualche appezzamento orticolo accanto proprio alla cascina. Perché vuol dire far portare anche le classi, portare i bambini a vedere, a lavorare direttamente, a vedere come si lavora. Da lì poi un altro nostro obiettivo è far partire delle visite guidate al parco, cosa che abbiamo già fatto circa 2 settimane fa con il nostro agronomo, con Unitre, perché noi abbiamo un agronomo che insegna all'interno all'interno di Unitre come per semplice terra e ha portato un bel gruppo di suoi studenti dell'Unitre a visitare il parco con degli approfondimenti sulle piante, sulle essenze arboree,
4: certo, anche per conoscere un po', perché un conto è passeggiare conoscendo, certo, e facendo, certo, anche un po'
2: per
4: proprio...
2: cui anche questo sarà uno degli obiettivi che porteremo avanti, perché partiremo dalla Cascina della Vigna e ritorneremo in Cascina, quindi cerchiamo di dare valore anche all'intervento di IAL proprio come presidio e di come info point e punto di partenza per tutte le iniziative, così come contiamo di poter organizzare partecipare a degli eventi che verranno proposti in Cascina con i nostri laboratori. In genere noi proponiamo un laboratorio di semina e trapianto con i bambini, per
4: ecco,
2: cui
4: interessante.
2: Ogni bimbo può avvicinarsi al nostro stand e con le proprie manine lavorare la terra, preparare il vasettino, metterci i semini o la piantina e poi se la porta via e si impegnerà a curarla.
4: Bello,
2: questo è
4: un bellissimo progetto proprio di avvicinamento alla natura, di contatto.
2: Abbiamo
4: molto
2: fatto
4: bello.
2: Anche interventi nell'RSA con gli anziani, per cui con gli ospiti dell'RSA Gianetti. Anche questo è un altro progetto che porteremo avanti.
1: Si diceva
2: tante
1: prima
2: cose, tante cose.
1: Che vicino alla Cascina ci sarà un appezzamento che potrebbe essere utilizzato.
2: Sì, ce lo auguriamo.
1: È molto grande,
2: proprio,
1: no? Piccolo, com'è?
2: Potrebbero essere 3-4 appezzamenti orticoli, auguriamo. Anche come diceva Giovanni prima, dobbiamo necessariamente confrontarci con il Parco Lura, perché siamo in un'area parco,
4: certo.
2: Oltre al fatto che c'è la vigna, per cui la vigna ha necessità di uno spazio attorno proprio alla vigna stessa, uno spazio abbastanza grande per consentire ai mezzi che si occupano della cura della vigna, certo, di poter tranquillamente intervenire. Quindi confidiamo di poter realizzare 3-4 appezzamenti orticoli. Abbiamo già dei soci molto interessati ad avere l'appezzamento proprio lì, ecco, o perché abitano in zona o perché vogliono proprio dare valore alla Cascina,
4: certo,
2: della Vigna con questo nuovo progetto, per cui lavoreremo insieme con il Parco Lura per, ecco, cercare di capire come e quando poter realizzare,
4: bello,
2: gli orti. Abbiamo qualche piccolo problema da risolvere legato alla recinzione, perché non possiamo pensare
4: di lasciare
2: certo, gli orti,
4: diciamo,
2: completamente liberi,
1: no,
2: un minimo di recinzione deve essere fatta.
4: Un po' per protezione, un po' perché alla sera ci sono anche animali che girano.
2: Esatto,
4: e quindi
2: possono... adesso poi ci sono tantissimi coniglietti che girano,
1: sì,
2: dovunque,
1: certo,
2: per cui una piccola recinzione deve essere prevista.
1: Insalata la mangerebbero loro.
2: Per quanto riguarda il ricovero degli attrezzi, io penso che riusciremo con la Cascina a trovare un angolino dove poter permettere il ricovero degli attrezzi dei nostri ortisti. Quindi questo è quello che confidiamo di riuscire a realizzare.
1: Bene, allora ci fermiamo un momento per un break musicale. Salutiamo Angela Codari, la ringraziamo della sua partecipazione.
2: Grazie,
1: ci risentiamo fra qualche minuto.
4: Fra qualche
1: buongiorno,
4: minuto.
1: Grazie.
2: Grazie.
4: Ciao
2: a voi. Grazie.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata intervista. Abbiamo salutato Angela Codari, con noi c'è ancora l'ingegnere Giovanni Volontè e ci ha raggiunto il professor Stefano Calzolari dell'OIAL. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: L'OIAL, partner principale, no, capofila
1: del
0: progetto, e quindi ci parli di questo progetto e del vostro intervento e di quello che sarà.
1: Sì, prego. È un progetto che ha origini molto datate, nel senso che è davvero tanti anni che si stava lavorando per rendere quel posto un posto fruibile da tutti, quindi davvero sono tanti anni che se ne parlava. È stato un percorso complesso per arrivare a quello che è oggi, e rubo le parole della nostra direttrice che dice: sì, è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza, proprio perché finalmente è diventato uno spazio aperto alla cittadinanza, prima di tutto.
2: Questo è importantissimo.
1: Che è importantissimo anche perché è un bellissimo posto.

0: in grado di garantire tutto quello che si vuole garantire all'interno di questo spazio. Invece creando proprio questa associazione, cioè questa unione di forze, si dà la possibilità di diciamo così, di presidiare quegli spazi, di renderli vivi mettendo a disposizione ognuno la propria professionalità. Questo è un qualche cosa di davvero molto importante. Ci tengo però a sottolineare fin da subito che tutto questo ha potuto vedere la luce perché c'è stato un solido impegno da parte dell'amministrazione comunale. Se non ci fosse stato quello, cioè se non ci fosse stata poi la concessione degli spazi, l'essere anche
1: tutta quella serie di permessi, insomma,
0: ma anche la parte di ristrutturazione, gli investimenti che sono stati fatti. Lo spazio, per chi lo conosce, è grande, ha bisogno comunque ha avuto bisogno di tanti interventi anche per metterlo nelle condizioni di operare così come opererà in questi giorni, per cui davvero è diventato uno spazio molto molto bello, innanzitutto molto bello, molto colorato, perché i colori che sono stati scelti, cioè, l'ha reso veramente vivo. Per noi sarà principalmente un laboratorio, i nostri ragazzi del settore sala bar lavoreranno lì, abbiamo trasferito il nostro laboratorio presente prima nei nostri spazi dell'Oial, è stato trasferito lì, ma non sarà solo un laboratorio, è aperto al pubblico, è aperto da mattina a sera. Si sta ancora ragionando su quello che sarà l'estivo, tenete presente,
1: l'orario estivo, infatti, cioè,
0: siamo partiti
1: magari
0: da un mese circa, anche meno,
1: però per l'orario estivo magari
0: l'orario estivo ha bisogno
1: prolungato.
0: Ma devo dire che già le persone hanno iniziato ad apprezzare il posto, vengono, ci conoscono, sono curiosi, quindi vogliono capire. Il vedere i ragazzi che lavorano è comunque sempre un qualche cosa di piacevole. Tenete presente che, come voi sapete, abbiamo anche tutta la parte dei ragazzi con disabilità da noi in IAL, che vanno a fare le loro parti di esercitazioni all'interno della cascina, per cui chi ci verrà a trovare in quelle particolari giornate dovrà avere anche quell'attimino di pazienza, che devo dire le persone che ho incontrato adesso non solo ce l'hanno, ma anzi diventa anche un motivo piacevole per passare un momento diverso, una pausa durante la passeggiata al parco, la pausa pranzo, l'aperitivo, insomma qualcosa di interessante, di bello e di, ci auguriamo, utile non solo ai nostri ragazzi, quello lo sarà sicuramente, ma uno spazio proprio per la città.
2: Bello, certo, ma ci saranno dei professori che seguono i ragazzi, certo, quindi nell'orario scolastico?
0: Durante l'orario scolastico sono esercitazioni di laboratorio per i nostri ragazzi, quindi c'è sempre il docente di riferimento, ma le esercitazioni sono fatte in un modo un po' più particolare. I ragazzi arrivano al mattino molto prima rispetto all'orario di apertura al pubblico, preparano tutto quello che devono preparare, quindi fanno la parte, diciamo così, di scuola, mettiamola in questo modo, e poi dall'apertura al pubblico continuano la loro parte di esercitazione con un'attività reale. Uno dei grandi progetti della formazione professionale, questo da sempre, è quello di creare l'impresa simulata. Ecco, la nostra di simulata non ha proprio più niente, è un'impresa reale, perché mentre prima si faceva
1: una simulazione. Ecco, certo,
0: i docenti facevano i clienti,
1: certo,
0: funzionava,
1: proprio a questo,
0: ma non è la stessa cosa.
1: Qui siamo nella vita reale proprio.
0: Le persone che vengono pagano regolarmente quello che prendono e non ci sono dei prezzi che dici sono prezzi estremamente calmierati perché c'è la scuola. No, perché giustamente ci sono anche le altre attività, per cui si entra in concorrenza, passatemi questo. Per cui per i ragazzi è un gradino in più, cioè mi vado a occupare di un cliente che è davvero un cliente, non è il mio docente di matematica
1: che
0: finge di fare il cliente e che se non funziona, ma massimo prendo un brutto voto, ecco quello. Lì se non funziona c'è una lamentela di un cliente che va gestita. È davvero un modo di fare formazione, dico di livello superiore rispetto a quello che normalmente può essere fatto. E ci saranno poi delle sorprese. imprese anche per il prossimo anno formativo, perché giustamente adesso siamo partiti, ci stiamo rodando in tutto e per tutto, ma poi

0: una volta che entrerà a regime la parte
1: potrà fare qualcosa di più.
0: Sì, il discorso appunto legato alla gestione di questo spazio. Oggi c'è il docente e il docente ha la responsabilità diretta, ce l'avrà anche in futuro, ma noi da qualche anno abbiamo un corso di specializzazione di alta formazione enogastronomica che normalmente veniva svolto nella nostra sede di Legnano. No, noi abbiamo più sedi nel territorio della Lombardia, sì, nella sede di Legnano c'era questa c'è tuttora questo corso, si sta valutando e molto probabilmente, non è ancora certo perché l'anno scolastico deve ancora chiudersi, quindi certo, stiamo parlando del prossimo, ma di trasferire lì il corso, dove i ragazzi, sono ragazzi più grandi perché sono del quinto anno della formazione professionale, possono davvero mettere in pratica la parte gestionale di un'azienda, non solo il servizio, come funziona la parte gestionale, certo, i rapporti con i fornitori, la parte promozionale verso la clientela, lo studio del menù, insomma un qualche cosa di un livello un pochettino un po' più alto. E resteranno sempre gli altri corsi, per cui si vedranno i ragazzi del primo anno, del secondo, del terzo e via dicendo. Insomma, per noi è davvero una bellissima possibilità e poi è a un tiro di schioppo dalla nostra sede storica, sì, di Via Marx, perché è a poche centinaia di metri.
1: L'orario d'apertura al pubblico?
0: Allora, al momento apre dalle 11 alle 14 per la pausa pranzo e poi dalle 16 alle 20. Questo è l'orario di questi giorni, di questo periodo. Poi, come dicevamo, per il periodo estivo con la cooperativa CLS che si occupa della gestione dell'apertura dello spazio, quando non ci sono i nostri ragazzi, perché ovviamente, certo, i nostri ragazzi fanno scuola e a un certo punto la scuola finisce e loro rientrano a casa, subentra appunto la cooperativa che mantiene vivo lo spazio e aperto negli orari, diciamo così, concordati, dove non è presente la scuola.
1: La CLS ha già l'altro impegno del Palaesbo, quindi insomma sì, si è arricchita di un ulteriore spazio.
2: Però è bella anche questa sinergia, questa collaborazione, certo, che permette alla scuola di funzionare, però nei momenti in cui i ragazzi hanno l'impegno della scuola c'è la CLS che comunque col personale che ha e con le persone che frequentano la CLS riesce a sopperire a quando non ci sono i ragazzi, insomma, ecco, quindi è molto bello questo rapporto.
3: In realtà bisogna dire che noi siamo riusciti ad aprire il CLS Bistro anche grazie a IAL, perché
2: quindi avete una collaborazione già consolidata,
0: sì,
2: diciamo,
0: sì, da un po' di tempo
2: e quindi questo è molto bello, è molto
0: positivo. Lavorare in partnership è un qualche cosa di importante, il creare rete se ne parla tantissimo, sì, creiamo rete, facciamo rete, fare rete è questo, cioè si mette assieme, certo, si condivide un progetto, ognuno mette la propria professionalità a disposizione della rete, si prende il meglio di ogni partner e si cresce assieme, perché poi l'aspetto bello è proprio questo, che i contributi che ognuno porta fa crescere il partner inevitabilmente.
2: Certo.
3: Ma anche frequentando i due ambienti vedrete anche le stesse facce, perché i ragazzi
2: di qui e poi li vedo di là
3: al bistro sono anche
2: sono quelli che poi sono
1: intercambiabili.
2: Alla CLS è bello, comunque invitiamo i nostri ascoltatori
1: ad approfittare di questa opportunità, a visitare
2: questa struttura che è veramente bella. Poi questa del Parco Lura è lì in una location stupenda,
0: sì, molto,
2: perché
0: molto
2: c'è tutto
0: bella,
2: verde, c'è la possibilità di camminare, di passeggiare, e un punto di ristoro mancava proprio,
0: sì,
2: perché
0: è vero,
2: cammina,
0: lo
2: chi
0: tutti
2: va, mancava proprio, perché tu puoi portarti l'acqua, però poi finisci l'acqua, ci viene il bambino o ha bisogno
1: il
2: di
1: bagno,
2: bere, ma anche il bagno, insomma,
1: servizio,
2: tutto, c'è la possibilità di avere un appoggio indispensabile.
1: Va bene, allora ringraziamo il professor Stefano Calzolari di IAL, che è stato chiaro nello spiegare quello che sarà il loro apporto alla Cascina della Vigna, l'ingegnere Giovanni Volontè, presidente di CLS, che anche lui con il suo contributo, insomma, ha spiegato e dato manforte a questo progetto. Grazie a entrambi, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie,
2: buona giornata.
3: Buona giornata.

0: tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Daniele Caruso in regia. Riesplode il Medio Oriente nonostante il tentativo di Trump di fermare Netanyahu dopo che l'EDF è tornato a colpire Beirut. Teheran in risposta ha attaccato il territorio israeliano. Trump aveva chiesto al premier israeliano di non reagire per concedere più tempo alla diplomazia, ma Israele ha attaccato Teheran che ha risposto. Le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv anche per i missili lanciati dagli Houthi. È la prima volta da aprile che si torna ad attaccare Israele dallo Yemen. La Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano contro Beirut. Non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda, ha dichiarato un funzionario americano. Ora le forze armate statunitensi sono in allerta. Viaggio del Papa in Spagna, ieri la messa per la solennità del Corpus Domini. No, una fede privata e comoda, dice il pontefice che ha guidato la processione eucaristica per le vie di Madrid. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
4: È un pueblo pieno di passione che ama la vita e lo manifesta.
5: Un popolo pieno di passione che ama la vita e lo manifesta, dice a Madrid Papa Leone degli spagnoli. E la Spagna ricambia con un'accoglienza entusiasta dopo i lunghi 15 anni fino ad oggi trascorsi ad aspettare che un pontefice mettesse piede in Spagna, coi reali Felipe e Letizia ad accoglierlo sulla pista di atterraggio. E a fine mattina arriva il momento del primo discorso ufficiale del Papa in Spagna, alle autorità, al corpo diplomatico e alla società civile, un fervido invito alla Spagna ad abbandonare narrazioni divisive e polarizzanti della realtà sociale e della storia, rifuggire approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Il finale è un convinto apprezzamento al paese per la fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo tradotto, dice Leone, in attivo impegno per la pace.
4: Con la missione apostolica nascita.
3: Ieri a Londra la riunione del formato E3 Ucraina, Zelensky ha ringraziato Starmer, Macron e Merz per il sostegno a Kiev e ha chiesto anche di appoggiare la proposta di un dialogo diretto Ucraina-Russia con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa. Poi un piano in 5 punti su cui lavorare per i colloqui con Mosca. Il primo step è il congelamento della linea del fronte. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, una di ferite in condizioni gravi. L'aggressore è stato arrestato. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte. Perù testa a testa alle presidenziali tra la candidata conservatrice Fujimori e Roberto Sanchez Palomino. Tennis, Cobolli lascia Roland Garros, Zverev commosso vince il suo primo slam e poi Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes al Gran Premio di Monte Carlo. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati ancora al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Subito andiamo sulle pagine dei quotidiani che stanno sulla notizia arrivata ieri, ma che poi nottetempo ha avuto degli sviluppi purtroppo non positivi, della ripresa degli attacchi diretti Israele-Iran. Questo dopo che Israele, nonostante la linea rossa posta dell'Iran, abbia attaccato Beirut, e a questo punto, come l'Iran aveva annunciato, c'è stata la risposta. Quindi l'Iran ha colpito il nord di Israele, da qui l'attacco di Israele nei confronti di obiettivi militari in Iran, e non si facevano sentire da aprile a livello di attacchi. Nel gioco è rientrato anche, nel gioco terribile di quello di cui stiamo parlando, sono rientrati anche gli Houthi, che hanno attaccato Israele, dove questa mattina stanno ancora suonando le sirene, direttamente dallo Yemen. Poi l'altro scenario di guerra che troviamo sui quotidiani, quello russo-ucraino, con il vertice dei volenterosi a Londra e l'elaborazione di un piano in 5 punti che parta dal congelamento del fronte, che l'Ucraina vuole trattare direttamente con la Russia, individuando tra l'altro anche un mediatore di cui parleremo. Sulle pagine dei quotidiani però troverete lanciatissimo in primissimo piano, per alcuni quotidiani addirittura diventa l'apertura, del nuovo risico bancario che si è aperto, ovvero la sfida su MPS per la creazione del cosiddetto superpolo, e questo impegna molto, l'abbiamo detto, le pagine dei giornale. Allora andiamo subito a leggere i quotidiani. Oggi Avvenire non è in edicola come ogni lunedì, ma troviamo quotidiani che poi danno anche attenzione, con alcuni richiami in prima pagina alla visita storica di Papa Leone in Spagna. È inutile dire che anche noi dedicheremo nel corso del nostro Buongiorno in Blu spazio approfondimento a questo importante viaggio di Papa Leone. Corriere della Sera: Israele, Iran, nuovi eventi di guerra, tutti intercettati i lanci degli Ayatollah, quindi i razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader statunitense Netanyahu dice non reagire. Evidentemente Netanyahu non ha ascoltato Trump, perché ci sono state come le reazioni israeliane, e tra l'altro ancora manca una nota ufficiale in questo senso da parte di Trump, però si lascia la parola a funzionari americani che ribadiscono: la Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano, quello che è successo non ha visto nessun ruolo da parte degli Stati Uniti, e anzi si ribadisce che Israele non doveva attaccare perché si doveva lasciare spazio alle trattative. Quindi in questo momento è difficile parlare di una tregua ancora in piedi, però è vero che non ci sono attacchi statunitensi nei confronti dell'Iran, né da parte dell'Iran nei confronti di obiettivi statunitensi nell'area. Questo vedremo, perché ecco, proprio in questo momento le agenzie battono la notizia che Tel Aviv è pronto a continuare i raid che Netanyahu ha appena avuto. Ecco, ha avuto una telefonata con Trump e ha deciso di riunire il gabinetto di sicurezza. Questo, vi sto dando proprio le notizie in tempo reale che sono battute dalle agenzie, come le esplosioni poco fa a Teheran, a Tabriz e Isfahan, quindi nella capitale, dove ovviamente ci sono chiari obiettivi politici, e anche però in quelle aree dove ci sono presidi militari, ma soprattutto dove, sappiamo, nelle viscere della terra, verrebbe quasi da dire, si trovano le strutture nucleari. Quindi la situazione è in estrema evoluzione. Ancora dal Corriere della Sera: Londra, Zelensky con i volenterosi, congelare il fronte. Nelle pagine interne vi porto direttamente al pezzo di Edoardo Lucena, pagina 6 del Corriere della Sera. Si trova un interessante articolo dove ci si chiede da giorni, no, quali potrebbero essere i mediatori ideali di fronte a un tavolo diretto Stati Uniti e Ucraina e Russia, posto che da parte di Kiev si chiede che partecipino anche Unione Europea e Stati Uniti. E sapete che uno tra i nomi maggiormente circolati c'è quello dell'ex cancelliera tedesca Merkel. Solo chi ha il potere politico può mediare con Putin. Trump ora è più preparato. Questo lo dice Merkel a un'intervista alla FAS, alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che dice: prima di tutto è necessario individuare una persona che abbia un chiaro potere politico, quindi non tanto lasciare spazio alle suggestioni dei nomi. E per quanto la riguarda, dice, io non cerco nuovi incarichi. Poi bisogna capire, l'abbiamo già detto, probabilmente è paradosso, no? Il nome di Merkel potrebbe essere più gradito a Putin di quanto possa essere gradito agli ucraini, per motivi che casomai questa mattina torneremo anche a toccare e a evidenziare. Dicevo, qual è il nome però che viene fatto in questi giorni e che avrebbe proposto lo stesso Zelensky? Quello di Abramovich, quindi dell'oligarca russo che si trova a Londra, che ha mantenuto rapporti con la Russia, ma sicuramente fin da subito ha fatto capire di avere un giudizio non positivo, mettiamola così, rispetto all'invasione su vasta scala della Russia rispetto all'Ucraina. E se ricordate, Abramovich faceva parte della delegazione di mediazione di Istanbul marzo 2022, quindi, come dire, se allora vi è andato bene, vi potrebbe andare bene anche oggi, potrebbe essere persona da entrambe le parti giudicata trasparente nella vera intenzione di fare opera di mediazione. Vedremo. Repubblica, Iran, missili su Israele. E qua si precisa ancora, Trump a Netanyahu, fermati, l'accordo è vicino. E qualcuno dice, beh, forse è proprio questo che ha convinto Netanyahu a far saltare l'accordo. E poi ancora vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Zelensky ieri ha incontrato e ringraziato Starmer, Macron e Merz. C'è tutta la polemica per l'assenza dell'Italia, senza che si porta dietro un altro vuoto di fotografie lasciato da Meloni. Mi riferisco al vertice dei Balcani. Sappiamo che Meloni, causa ritardo in scaletta, non ha partecipato, con tutte le polemiche, le ricostruzioni che sono state fatte in questi giorni. Allora lasciamole però sullo sfondo. Quello che c'è è che ieri Meloni a Londra non c'era. Vedremo se sarà presente al vertice del prossimo 14 luglio a Parigi. E Zelensky è stato molto chiaro nel dire i negoziati devono essere diretti e devono partire dal congelamento del fronte, la soluzione alla coreana, cioè dove siamo arrivati, o meglio dove i russi sono arrivati, lì si blocca, si frizza la situazione, senza però, da un punto di vista di diritto internazionale, che l'Ucraina rinunci ai territori, il cosiddetto congelamento della situazione, che può aprire anche ad una situazione di cessione de facto ma non de jure. Quindi, da un punto di vista di diritto internazionale, anche la Crimea è ancora Ucraina, come di fatto è. Maurizio Molinari, nel suo editoriale su Repubblica, il ruolo dell'Europa al fianco di Kiev. Il summit di Londra, scrive il direttore Molinari, segna una duplice svolta nella reazione dell'Europa all'aggressione dell'Ucraina. Per la prima volta Mosca è in evidente difficoltà sul fronte militare, dunque il club dei volenterosi può prendere l'iniziativa, puntando a sostituirsi agli Stati Uniti nelle vesti dei mediatori, facendo leva sul rafforzamento sul campo delle forze di Zelensky. Il cambiamento nasce da quanto sta avvenendo nelle trincee. Gli ucraini hanno strappato all'avversario più territorio di quanto ne hanno perso. Siamo sulla Stampa. Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, con Giordano Stabile che nella sua analisi scrive: se il Libano diventa lo scalpo di Bibi. Il raid israeliano che ha ucciso il generale Wissam Sabra, comandante della 7ª brigata dell'esercito libanese, è arrivato poche ore dopo il duro discorso del presidente Aoun contro l'Iran. Quindi è interessante seguire Stabile e ricostruire tutti i pezzi e i passaggi di questo, di quanto sta accadendo nelle ultime ore. Aoun aveva appena stato il fuoco, per quanto fittizio, che almeno salvava Beirut. è durato poco. Il ministro degli esteri iraniano Arashi gli aveva replicato e chiesto di occuparsi del vero nemico, cioè Israele, ma il punto è un altro. Il fronte libanese è diventato centrale nella guerra. A questo punto, dei 100 giorni tra lo Stato ebraico e la Repubblica Islamica, quanto e forse più del Golfo. Donald Trump ha cercato di disinnescarlo nella telefonata "You are fucking crazy", sei un pazzo, un fottutissimo pazzo, con questo è quanto aveva detto a Netanyahu l'altro giorno. Ma il premier israeliano è andato avanti e ha colpito Beirut, non per follia, per un calcolo. Il fronte del Golfo è finito in uno stallo, un pareggio. I Pasdaran hanno bloccato il traffico petrolifero e hanno visto a loro volta i propri porti bloccati. Hanno inflitto gravi danni a 17 basi americane nella regione, ma non hanno ottenuto il ritiro delle truppe americane. I negoziati servono a certificare questo pareggio. Fine delle sanzioni, ritorno del traffico marittimo. Il pareggio però crea una nuova equazione, cioè che Teheran ha ora più voce in capitolo negli affari regionali. E quindi è per questo che il Libano diventa, come dire, il vero fronte della questione. L'avevamo detto nei giorni scorsi che si stava andando verso questo scenario. L'offerta d'intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM, questo è il titolo del Messaggero, che apre sul nuovo risico bancario, posto che tutti i giornali danno ampio risalto a questa notizia. Cerchiamo di capire perché. Il riassetto del credito e la sicurezza del risparmio italiano, in campo anche Unipol BPR CDA nella notte per definire l'operazione, l'avete sentito dalle news, no? Questa mattina è arrivato il via libera, l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena, la mossa antifrancese di Intesa per la sicurezza del risparmio italiano, rivendica il Messaggero. Il freno su Siena all'Agricola, oggi primo azionista di BPM al 22,9%, che è già stato autorizzato a salire fino al 29,9% dalla BCE. Nell'istituto senese il governo italiano detiene solo il 5%. La battaglia su Siena, Intesa e Unipol verso l'OPAS per bloccare appunto l'affondo di BPM. Qua si gioca il risparmio italiano, secondo il Messaggero, perché con il pezzo di Roberta Moruso, sempre sul quotidiano capitolino, si evidenzia che adesso BPM rischia di finire a Parigi. Bisogna anche cominciare a capire se vogliamo pensare in termini europei o in termini italiani, soprattutto nel momento in cui anche da parte dell'Italia si continua a dire che serve un sistema finanziario comunitario, quindi l'importante è che i soldi degli italiani, il risparmio degli italiani siano al sicuro, anche perché sono poi gli italiani stessi a investire non solo in realtà italiane, ma spesso in fondi che poi portano virtualmente i nostri risparmi negli Stati Uniti. Quindi se proprio dobbiamo assicurare massa monetaria e liquidità, non lo so, la butto lì, sempre meglio l'Europa che gli Stati Uniti. C'è un problema, lo sappiamo, di danismo degli istituti di credito europei. E poi, insomma, vedere che c'è una difesa di cortile in questo contesto, quando invece ci scandalizziamo quando la difesa di cortile arriva per esempio dalla Germania nei confronti della Commerzbank concupita da Unicredit, insomma, perlomeno mettiamoci d'accordo con noi stessi, o va sempre bene o non va mai bene. Poi non ho le doti e neppure la preparazione per dire esattamente quanto ci andiamo a perdere, quanto ci andiamo a guadagnare, probabilmente a livello di gestione politica del settore creditizio, però bisogna capire cosa ci interessa veramente. Siamo sul giornale "Prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano", BPM propone la fusione ad MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico di questa rivoluzione bancaria. Bisogna fare i conti con un pretendente inatteso, ovvero Intesa San Paolo. Vedremo quello che succederà, e con Osvaldo De Paolini sul giornale, che dice che ormai siamo all'ultima curva del risico bancario. Casomai cerchiamo poi anche in questi giorni, attendendo l'evoluzione di oggi, di spiegare nel modo più semplice possibile quello che sta succedendo e nell'incertezza i diversi scenari che si vanno ad aprire. Siamo sul Fatto Quotidiano, con il Fatto torniamo sul caso Minetti, perché ricordate, allora, di fatto la situazione a livello procedurale dell'atto di clemenza, ovvero della grazia concessa dal capo dello Stato, è risolta, perché la Procura Generale ha fatto le sue analisi, ulteriori verifiche, così come richiesto dal Quirinale dopo gli scoop giornalistici del Fatto Quotidiano, e ha detto tutto regolare. Soprattutto è stato evidenziato che il Fatto Quotidiano o ha riportato cose non vere o ha riportato cose ininfluenti. Queste sono le due motivazioni. E dal Fatto Quotidiano si è però puntualizzato che le vicende rispetto all'inchiesta sulle regolarità del bambino uruguaiano nel paese latinoamericano non è ancora conclusa, e poi c'è il ruolo di Graciela, che sarebbe questa assistente, collaboratrice domestica, massaggiatrice della famiglia Minetti in Uruguay, che aveva accusato in questa intervista riportata al Fatto Quotidiano Minetti di non aver perso le sue abitudini, le sue attività, soprattutto quelle rispetto la gestione di escort e questioni varie. Ora, il Fatto Quotidiano dice: non avete nemmeno sentito Graciela, la testimone. Per il Procura Generale non era una testimone attendibile, o comunque non avrebbe spostato la situazione. Adesso Graciela, che era sparita, è tornata a farsi sentire dicendo: no, non è vero niente, il Fatto Quotidiano ha malinterpretato quello che avevo detto. Il Fatto Quotidiano dice: no Graciela, noi abbiamo gli audio, adesso li pubblichiamo. Questo è il riassunto delle puntate precedenti, per dire che il Fatto Quotidiano oggi torna a titolare i racconti di Graciela in audio e in chat prima del dietro front. La testimone, spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio, ha detto e scrive il Fatto Quotidiano questa mattina, che dice: non c'è stato nessun travisamento da parte nostra, qui c'è qualcosa da chiarire. Boh. Sole 24 ore, pagina fredda quella del lunedì, e si concentra sulle famiglie. Gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso, ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono i congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30, con un'analisi di Agnese Vitali che dice: dare ai giovani la libertà di scegliere. E poi il taglio centrale è dedicato alla questione affitti per la cedolare test in Cassazione. Non troviamo sulle prime pagine del Sole 24 Ore, ma siamo certo che lo troveremo domani, il risico bancario. Lo sappiamo, Sole 24 Ore in gergo si dice che il lunedì esce con pagina fredda e quindi con approfondimenti rispetto invece all'attualità, e così fa anche il Foglio. E il servizio di approfondimento che troviamo questa mattina è a firma di Salvatore Merlo ed è un'intervista all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, che la RAI ci racconta: questa non è Tele Meloni, dice, poi alcuni spunti nel sommario sotto il titolo: RAI 3 non è più Tele Kabul, no al giornalista d'inchiesta a teorema, sì a Minoli, presidente di Viale Mazzini, anche se il mondo della TV è cambiato. E poi, attenzione, Sanremo? Neanche la BBC riuscirebbe a farlo. Attendiamo la replica della BBC. Il Teatro delle Vittorie si vende. Amadeus, abbiamo altri talenti. E quindi un'intervista a tutto tondo di Giampaolo Rossi al sempre graffiante, acuto Salvatore Merlo. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. L'apertura è sempre MPS BPM, sponda del tesoro, ma Intesa si mette di traverso con tutti gli addentellati della questione che vanno a disegnare questo scenario strategico bancario. Il taglio centrale dedicato alla pagina sportiva di ieri, note dolci e note amare, note dolci dolcissime che sono arrivate dalla Formula 1 con Kimi incoronato principe di Monte Carlo, il giovanissimo pilota, e Parigi invece amara per Cobolli, bella partita, ma alla fine purtroppo ha dovuto cedere sul campo del Roland Roland Garros. E ci arriviamo, perché ovviamente poi questo lo ritroviamo anche sulle pagine rosa della Gazzetta dello Sport, ma io mi trattengo su QN perché c'è una bella intervista dell'ambasciatore Michele Valenzise. L'Italia non è isolata, Zelensky al vertice dei volenterosi. La questione verte su due temi, no? Da una parte il vertice di ieri con le conclusioni, i 5 piani che possono costituire l'ossatura dei negoziati diretti tra Ucraina e Russia, e poi la questione di Meloni e dell'assenza di Meloni al vertice dei volenterosi. E l'ambasciatore, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, dice: il nostro governo non è isolato, al vertice del 14 luglio che si terrà a Parigi non c'è alcuna ragione per disertare. A volte si possono creare dinamiche negative anche personali che dovremmo evitare, e quindi ci si chiede le dinamiche personali come agiscono. In uno dei passaggi di questa intervista, alla domanda sullo sfondo resta la variabile degli Stati Uniti di Trump, la linea di equidistanza scelta da Meloni è ancora praticabile o è fallita? E risponde Valenzise: il ruolo degli Stati Uniti e la necessità di un dialogo con Washington devono essere realisticamente considerati dall'Italia come dagli altri europei, non possono però essere invocati per sottrarsi a un impegno di maggiore consapevolezza e responsabilità da parte dei partner continentali, in linea del resto con le forti aspettative dell'amministrazione americana. Ma torniamo alle tensioni sottopelo tra Italia e partner europei. Quanto è importante per noi, anche in termini di immagine e autorevolezza, che Maurizio Martina, esponente del PD, diventi direttore FAO, dell'Agenzia per l'Alimentazione delle Nazioni Unite? È una candidatura molto valida. C'è da augurarsi che il sostegno dell'Italia perduri e abbia successo. Certo, anche nell'interesse del nostro profilo internazionale. Avete capito, non è un caso che la giornalista Antonella Coppari l'abbia posta qua, perché pare che uno dei motivi di frizione di Meloni derivi un po' dal continuare a mantenere un atteggiamento non di completa rottura con gli Stati Uniti, e dall'altra c'è la questione di Maurizio Martina, che al momento è vice direttore FAO, più volte anche ai nostri microfoni proprio in questo ruolo, e che possa diventare direttore generale, perché ovviamente sarebbe un passaggio importante per il nostro paese. Questo insieme alla questione Balcani, che invece vive di un altro fronte aperto, no? Ovvero quello dell'Italia, che dice: prima di Kiev nell'Unione Europea ci sono i Balcani che sono in coda da tempo. L'Italia ha un interesse geopolitico importante rispetto ai Balcani, prendete una cartina geografica, insomma lo capite, sono proprio i nostri vicini di casa, e in particolare il governo Meloni sicuramente ha degli interessi evidenti e un'alleanza corroborata con l'Albania di Rama. Quindi bisogna anche capire se ci sono, come dire, delle trattative, uno scambio, e non ci sarebbe assolutamente niente di male, perché poi la politica si fa anche così. Per esempio, rispetto all'impegno dell'Italia nei confronti dell'Albania nell'Unione Europea, rispetto anche alla questione dei CPR in Albania, non è che ci stupiremo più di tanto, no? Gazzetta dello Sport, fenomeno, Kimi sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila, Antonelli domina un gran premio emozionante con safety car e una nuova partenza, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio. Invece poi si guarda alla doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso, e questa sarebbe la giornata dei motori di ieri. Invece il tennis ha un set dal sogno a Parigi, Cobolli è stato bello, il primo slam di Zverev che si è aggiudicato il prestigioso torneo. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo microfoni aperti del Buongiorno in Blu per seguire in diretta quello che sta succedendo in Medio Oriente. Tra poco.
0: Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: sempre il buongiorno in blu. Bentornato al generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici all'Università LUMSA di Roma, all'Orientale di Napoli, per l'edizione ha scritto da Clausewitz a Putin e la guerra nel XXI secolo. Buongiorno generale.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, generale, siamo a una ripresa della guerra, quindi a una riesplosione vera e propria del conflitto, per cui non c'è più tregua in Medio Oriente, posto che tregua, nel senso proprio assenza di attacchi e combattimenti, sappiamo che non c'è mai stata. Però sicuramente vedere che Israele è tornato a colpire l'Iran e l'Iran è tornato a colpire Israele con il supporto, definiamolo così, anche dallo Yemen, ci fa temere che di nuovo possa, diciamo, risplodere la situazione, che il Libano in qualche modo faccia saltare tutto. E forse la vera partita in questo momento, ma già da giorni abbiamo capito che è il Libano più del nucleare, più di Hormuz.
1: Sicuramente quello che è successo tra ieri sera, stanotte e ancora stamattina è qualcosa che preoccupa le cancellerie, preoccupa anche l'opinione pubblica. Ma sarei prudente a immaginare un ritorno alla situazione di qualche mese fa, quando vi era una sorta di guerra aperta tra Stati Uniti, Iran e Israele, nel senso che quello che l'Iran ha inteso lanciare a Israele è un segnale che riguarda un aspetto essenziale della vicenda dal punto di vista iraniano, e cioè il collegamento tra qualunque trattativa con gli Stati Uniti e la questione libanese. Mentre dal punto di vista israeliano la questione del Libano è assolutamente essenziale per la sopravvivenza del paese, perché è bene ricordarlo ai nostri ascoltatori, è vero che Israele è penetrato profondamente nel Libano e colpisce in un modo che sembra quasi indiscriminato, ma in realtà non lo è, le comunità sciite del Libano meridionale, ma è altrettanto vero che gli abitanti della fascia settentrionale di Israele dall'8 di ottobre, quindi dal giorno dopo l'attacco in Palestina, praticamente vivono nei rifugi buona parte della loro giornata, perché sono costantemente attaccati con razzi e altri ordigni dalla parte libanese del confine e dalle forze di Hezbollah. Dunque per Israele è una questione essenziale quella del Libano, ma contemporaneamente gli iraniani, molto astutamente evidentemente, hanno creato una connessione nella loro trattativa con gli Stati Uniti sulla questione libanese, e questo l'hanno fatto perché l'azione in Libano, il sostegno a Hezbollah e l'azione di Hezbollah sono dal punto di vista iraniano un sistema per alleggerire la pressione su di sé, sono un sistema per spostare il tiro degli avversari, e dunque continueranno ad utilizzare la questione libanese come una leva negoziale, anche perché l'Iran non può permettersi, da un punto di vista politico interno e anche internazionale, di abbandonare i propri alleati. L'Iran in questo momento deve ai propri alleati sostanzialmente la propria sopravvivenza, perché attraverso gli alleati in qualche modo fa divergere le attenzioni dei suoi avversari, e dunque non si può assolutamente permettere di abbandonare Hezbollah in questo momento, né può permettersi di abbandonare gli Houthi o altri proxies che ha nella regione, perché fanno parte della sua strategia difensiva e perché non ha altre carte da giocare a parte un'offesa missilistica, che però a sua volta è soggetta alla risposta statunitense, alla risposta israeliana. È un gioco complicato che vede in questo momento gli Stati Uniti essenzialmente in potenti, che se ne possa dire, incredibile, ma la superpotenza, l'unica superpotenza rimasta sul pianeta, vera superpotenza, si è messa da sola in un vicolo cieco.
0: E su questo direi proprio che non ci sono dubbi. Allora, le agenzie ci dicono che c'è stata una telefonata Trump-Netanyahu. In questa telefonata Trump avrebbe detto a Netanyahu di fermarsi, e poi via Twitter e in altre dichiarazioni Trump ha detto che Netanyahu deve fare quello che dice lui. Abbiamo visto che Netanyahu ha un pensiero diverso sul tema e sull'argomento, e in questo momento Netanyahu ha riunito il vertice di sicurezza. Quello che è certo è che non solo gli Stati Uniti non hanno hanno attaccato l'Iran in queste ore, ma anche, perlomeno al momento ancora confermato, leggendo anche la stampa araba, non ci sono stati attacchi iraniani rispetto a obiettivi americani nella regione. Come dire, il filo Stati Uniti-Trump, Stati Uniti-Iran sta reggendo da questo punto di vista al momento.
1: Ma è esattamente quello che stavamo dicendo un momento fa. Questo discorso di stanotte è un discorso tra Iran e Israele, dove l'Iran parla tizio perché Caio intenda. In sostanza è una questione assolutamente locale, non lo è per chi subisce queste offese missilistiche, certo, evidentemente, certo. Ma è una questione assolutamente locale, è semplicemente un segnale che l'Iran sta lanciando a Israele, evidentemente, ma soprattutto agli Stati Uniti, per dire guardate che noi non siamo disposti a trattare se nel gioco non entra anche la questione libanese e quindi la questione degli attacchi a Hezbollah. Dunque se lei e gli ascoltatori fanno caso a ciò che effettivamente è avvenuto, si tratta comunque di attacchi molto limitati, se vogliamo. Il numero di missili che hanno tirato gli iraniani è limitato, è vero che in questo momento loro hanno delle grosse difficoltà eccetera eccetera eccetera, però è altrettanto vero che la loro offesa è stata molto misurata, e altrettanto misurata in apparenza è stata la risposta israeliana. Poi le telefonate della Casa Bianca mi paiono ormai scendere a livello di folklore internazionale, voglio dire, l'uomo prende il telefono, chiama, dice, fa, disfa, urla, strepita, ma non mi sembra che ormai il mondo tenga più molto conto di ciò che sta facendo. Basta vedere quello che sta succedendo con la questione ucraina, insomma,
0: infatti,
1: a un certo punto se ne è lavato le mani, ha detto vabbè, fate
0: voi.
1: Sì, sì. Questo ci dà l'esatta sensazione di una presidenza che evidentemente non ha idee chiarissime né sugli elementi di partenza di queste situazioni che pretende di affrontare, né tantomeno su quelli che dovrebbero essere o possono essere gli sviluppi successivi. Lo stesso discorso dei famosi negoziatori, cioè degli immobiliaristi che vengono mandati in giro a fare affari per conto del presidente, pretendendo di gestire conflitti internazionali complicatissimi che generazioni di diplomatici di ben altra levatura non sono state in grado di risolvere. Beh, già questo ci fa capire che siamo in presenza di un sostanziale dilettantismo nelle relazioni internazionali che prima ancora che fare malissimo al mondo fa male agli Stati Uniti.
0: Sì, tra l'altro mi colpiva il fatto che Trump dopo un anno non abbia metabolizzato e messo a fuoco il fatto che sia un errore, no? Sia stato un errore promuovere sul campo Witkoff, che è veramente il mediatore per tutto, perché l'ha detto benissimo lei, diplomatici di ben altra caratura negli anni non sono riusciti a risolvere situazioni annose, intricate, anche avendo soltanto un dossier. Figuriamoci Witkoff, che di dossier sia quello medio orientale che quello russo-ucraino, affiancato poi da Kushner e quindi da personaggi di questa schiatta, che saranno bravissimi, non lo sappiamo, nei loro settori economico, immobiliari, finanziari, ma che sicuramente non hanno le caratteristiche per. Ecco, a me colpisce che dopo un anno che tu vedi che questa strategia, saranno uomini leali, però non hanno quell'efficacia operativa, che invece li confermi, perché da parte di Trump si sta continuando a confermare questa modalità e queste persone nelle trattative sensibili. Cioè a Mosca, se poi verrà confermato, torneranno Witkoff e Kushner nelle prossime settimane.
1: Sì, questo, il fatto che tornino Witkoff e Kushner consente al presidente Putin di fregarsi le mani,
0: certo.
1: Perché così come non hanno combinato nulla fino adesso, continueranno a non combinare nulla. Vede, io credo che nell'atteggiamento della presidenza statunitense entrino in gioco diversi fattori. Come sempre, quando noi parliamo di relazioni internazionali, noi consideriamo tre elementi: l'elemento individuale, l'elemento statuale, quindi burocrazie, istituzioni e forze sociali, e l'elemento internazionale, no? Si parla della pressione degli altri stati e anche della pressione di un sistema che è sostanzialmente anarchico e quindi ti porta a cercare di tutelare i tuoi interessi. Per cui il livello individuale è assolutamente fondamentale. Primo concetto, certo. A 80 anni non cambi.
0: Se tu questa è una grande anni, verità, ma anche prima, io dico sono per cui dai 40 in poi si cambia più.
1: Ma a 80 o a 78, 80 in particolare non cambi, vedi il mondo in un certo modo, ti sei fatto le tue opinioni, hai i tuoi pregiudizi, hai le tue idee, è molto difficile che qualcuno ti faccia cambiare idea, primo aspetto. Secondo aspetto, sei circondato da soggetti per i quali la commissione tra pubblico e privato è all'ordine del giorno, è quello che nel codice penale italiano si chiama interesse privato in atti d'ufficio. Mi sembra fin troppo evidente, si è manifestato già in più occasioni e dunque anche lì vi è evidentemente un riscontro di tipo affaristico. Vi è poi il problema degli equilibri interni statunitensi, dove evidentemente forze potentissime hanno appoggiato il presidente Trump, assicurandone, garantendone in qualche modo la rielezione, perché così è negli Stati Uniti come in qualunque paese, ma negli Stati Uniti in particolare, e dunque queste forze adesso qualcosa in cambio per il loro aiuto, per il loro appoggio lo vogliono. E Trump ne è perfettamente consapevole. E vi è poi un sistema internazionale in cui palesemente, per quanto riguarda la questione ucraina, i conti sono stati sbagliati, perché Zelensky non si è arreso, che se ne potesse pensare, gli europei non si sono arresi, che se ne potesse pensare, i russi non hanno cambiato opinione in nome dei begli occhi del presidente Trump, perché anche questo si poteva pensare. E il risultato finale è un nulla di fatto, ma in Medio Oriente sta andando esattamente nello stesso modo. Questa guerra sciagurata in cui gli Stati Uniti si sono andati a infilare è una guerra che sostanzialmente è stata suggerita, non voglio dire imposta perché è una parola grossa, ma è stata evidentemente suggerita e sostenuta da Israele e in particolare dal primo ministro Netanyahu, perché anche qua dobbiamo fare una grande differenza. Israele è una cosa, l'amministrazione Netanyahu è un'altra, su questo io sono assolutamente inossidabile, abbiano pazienza gli ascoltatori, ma noi dobbiamo assolutamente dividere le cose, perché sennò il risultato sono quelle cose terribili che sentiamo e vediamo nelle nostre strade e questo non va bene. Dunque abbiamo un'amministrazione israeliana che evidentemente condiziona l'amministrazione statunitense. Tutti questi sono fatti che ci fanno comprendere che la presidenza Trump è una presidenza che poco ha a che vedere con la statura, le capacità e, se vogliamo, anche l'equilibrio che dovrebbe avere l'amministrazione che guida l'unica superpotenza rimasta sul pianeta. E dunque la domanda che possiamo porci è come se ne esce. Probabilmente se ne esce non grazie agli Stati Uniti, verosimilmente, ma grazie al naturale equilibrio di potenza, e questo glielo dice un liberale convinto, quindi è una cosa che mi fa molto male dire, ma se ne esce attraverso il riequilibrio dell'equilibrio di potenza. Bene o male, a un certo punto gli attori in gioco si renderanno conto che una sorta di precaria stabilità che vede l'un contro l'altro armato pronti a farsi del male è meglio di tutti questi tentativi negoziali che non conducono da nessuna parte. Non è un caso che ciò che Zelensky da una posizione di forza ormai o comunque di sostanziale equilibrio sta postulando quella soluzione coreana, lei ricorderà, che sono quattro anni che andiamo dicendo.
0: No, fin da subito aveva detto.
1: Che finiva come in Corea. Che cosa ha detto? Qual è l'ultima proposta? Congeliamoci dove siamo e cominciamo a parlarne.
0: È il punto partenza dell'avvio dei negoziati. Su questo, i famosi 5 punti, il primo è proprio questo, cioè il congelamento della linea del fronte. Poi se ne parla.
1: Poi se ne parla. Ma difatti, perché Perché? Perché ormai è stato raggiunto un sostanziale equilibrio, eh sì. E anche il discorso iraniano, per quanto crudele possa sembrare questo tipo di ragionamento, va nella stessa direzione, nel senso che non vi era nessun bisogno, come mi ero permesso di suggerire dall'inizio, lei lo ricorderà, non vi era nessun bisogno di proseguire questo conflitto nel tempo con questa durata. Se l'ha detto, diamo un segnale molto forte all'Iran che così non si può continuare, dopodiché vediamo dove siamo. E si è voluto perseverare nell'offesa, facendo evidentemente l'interesse di Israele, perché Israele vede e giustamente considera l'Iran un avversario mortale, è in gioco la sua sopravvivenza, dunque per Israele qualunque cosa va bene. Il problema è che Trump si è fatto trascinare in un'avventura nella quale gli obiettivi dei due sono assolutamente dissimili, primo aspetto, non coincidono gli obiettivi, e nel quale gli obiettivi degli Stati Uniti in particolare non sono assolutamente chiari, mentre gli obiettivi di Israele sono
0: chiarissimi, e ancora di più quelli di Netanyahu, che comunque ha un dividendo a favore dal proseguo della guerra, sicuramente gli Stati Uniti no.
1: Gli obiettivi degli Stati Uniti non sono chiari, ma difatti, se lei si ricorderà, si è cominciato a dire allora aiutiamo i manifestanti nelle strade, andiamo verso il regime change, adesso stiamo parlando del nucleare e poi che altro?
0: La situazione è chiarissima, gli Stati Uniti, ma come tra l'altro funzionari statunitensi, anche l'ex responsabile della sicurezza interna l'ha detto, no? Che è stato Israele a trascinare, anzi,
1: ovvio,
0: sarebbero stati questi dossier del Mossad, i dossier che tutte le volte Mossad ripropone sempre a Washington da 40 anni a questa parte, solo che nessun presidente americano ha deciso di andare dietro verso questi report, che hanno sempre disegnato una situazione molto più facile di quella che invece concretamente è. A proposito di Mossad, la notizia che è stata rilanciata di un Mossad estremamente spione nei confronti dell'amministrazione americana, allora ci si spia anche tra amici, diciamocelo, no? Quindi nessuno si deve stupire di questo. È sempre il livello di tolleranza di quanto tu mi spii che fa la differenza tra gli equilibri nei rapporti tra alleati.
1: Israele abbia sempre cercato di penetrare negli apparati statunitensi è assolutamente fuori di dubbio. Lei forse se lo ricorda, e se lo ricorderanno anche gli ascoltatori, vi furono in passato episodi di cittadini statunitensi condannati formalmente dai tribunali in quanto spie di Israele. Vi fu il caso famosissimo di un tecnico della Marina, un tecnico sonar della Marina degli Stati Uniti, che venne condannato per spionaggio perché passava a Israele le tracce dei sottomarini sovietici gli americani intercettavano nel Mediterraneo.
0: Vorrei aggiungere una nota soltanto, che Pollard chiese aiuto all'ambasciata israeliana negli Stati Uniti, guarda caso guidata in quegli anni da Netanyahu, così la butto sullo sfondo.
1: Sì, ma è assolutamente evidente, vede, qui bisogna capire qual è la logica israeliana. Israele, in nome della propria difesa e della propria sopravvivenza, perché per Israele è una questione di sopravvivenza, è pronto a scendere a patti anche col demonio se necessario. Questo fa sì che Israele in realtà non guardi assolutamente in faccia a nessuno. Durante la guerra fredda loro coltivavano ottimi rapporti col KGB,

0: più indispensabile capire che cosa sta succedendo per poter regolare le proprie mosse. Se Israele fino adesso è stato in grado di agire con tanta efficacia nei confronti della presidenza Trump, diciamocelo, è perché evidentemente dispone di informazioni molto precise su come Trump ragiona e su quello che avviene nel circolo degli intimi di Trump, nel cerchio magico.
1: Altrimenti
0: non si spiega, altrimenti non si spiega.
1: No, veramente il generale Cuzzelli con poche pennellate ha disegnato la situazione per quella che è esattamente così. Generale, l'abbiamo toccato più volte questa mattina, ma adesso concentriamoci proprio sull'altro scenario, quello russo-ucraino. Secondo lei, in questo momento, guardando anche lettere, letterine, risposte piccate o meno tra Zelensky e Putin, in questo senso, le possibilità di vedere veramente un negoziato diretto, attenzione, negoziato diretto non vuol dire che dopodomani ci saranno Zelensky e Putin allo stesso tavolo, no? Perché è ovvio che prima si muovono gli sherpa, se le cose vengono fatte bene c'è una diplomazia che quel tavolo lo deve andare a preparare ed è tutt'altro che facile e immediato. Ma secondo lei siamo veramente a una possibile svolta della situazione?
0: No.
1: Ecco.
0: Abbia pazienza.
1: No. Ma io sono convinta come
0: non
1: lei.
0: Non sono io a dirlo, sono, devo dire, commentatori molto più preparati e autorevoli di quanto non possa essere io. La situazione è essenzialmente la seguente. Abbiamo un'Ucraina che dal punto di vista militare è riuscita non solo a imporre all'avversario uno stallo virtuale nelle operazioni, ma che è anche in grado di colpire gestendo l'immagine, pensi soltanto ai droni su San Pietroburgo durante il vertice economico, è in grado di colpire massimizzando gli effetti mediatici della propria offesa, primo aspetto. Secondo aspetto, sul terreno i russi non vanno da nessuna parte e incontrano difficoltà sempre maggiori essenzialmente dal punto di vista logistico, oltre che con le proprie perdite, evidentemente. In terzo luogo, l'opinione pubblica russa comincia forse ad essere stanca, perlomeno cominciano a vedersi delle crepe, e soprattutto la situazione economica è estremamente difficile perché il sistema che è stato messo in piedi, cioè in sostanza
1: l'economia di guerra,
0: esatto, il sistema dell'economia di guerra per generare reddito e mantenere il consenso mostra le proprie crepe perché non è sostenibile nel lungo periodo.
1: E questo è sempre così, l'economia di guerra ti aiuta all'inizio e tampona bene, soprattutto un paese ricco.
0: Dopodiché
1: ti presenta il prezzo tutto insieme.
0: Esatto, e da ultimo il sostegno degli Stati Uniti alla causa russa non si è rivelato così determinante e contemporaneamente l'Europa, che si voleva flebile, debole, incapace eccetera, invece ha dimostrato di possedere collettivamente la forza morale prima ancora che materiale per intervenire in sostegno dell'Ucraina. Contemporaneamente, non avendo sortito il suo effetto ballon d'essai che si aspettava, la presidenza Trump si è sostanzialmente tolta dai giochi e continua a fare la spola con questi immobiliaristi prestati alla politica. Dunque la situazione dal punto di vista ucraino è assolutamente favorevole, e nel momento in cui sei in posizione assolutamente favorevole, tu con un gesto di grande magnanimità concedi all'avversario l'onore delle armi e dici: vabbè, senti, ti vedo in difficoltà,
1: ti aiuto,
0: adesso sediamoci al tavolo e trattiamo. Questa è la lettura che do io e che danno alcuni commentatori molto autorevoli. Altri dicono: no, l'Ucraina è in gravissima difficoltà, sta per perdere, e allora Zelensky si sente costretto a trattare. Non so fino a che punto questa interpretazione sia valida, ma la cito per onore, per dovere di cronaca, evidentemente. Dall'altra parte Putin è perfettamente consapevole di quello che sta succedendo ed è perfettamente consapevole delle cose che io ho appena citato, ma, e c'è un grandissimo ma, come ha detto un commentatore russo tanto tempo fa, per capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà in Russia c'è un solo modo, c'è una sola persona che ci può dare la risposta e bisogna entrare nella sua testa, e questa persona è Vladimir Putin. Dunque la domanda è: Vladimir Putin è disposto a trattare? È la mia personale risposta.

0: ripeto, mi auguro di essere smentito neanche domani, ma tra 12 ore, la risposta è no, Putin non è disposto a trattare. Perché? Perché perde tutto.
1: Non se lo può permettere, è questo.
0: Esatto, cioè,
1: non se lo può permettere.
0: Esatto,
1: poi tra l'altro verrebbe meno
0: tutto.
1: E tradirebbe quel sentimento imperialista, visionario, non lo so, di restaurazione, che in realtà ha animato
0: certo.
1: tutto questo, perché è ovvio che era un'operazione
0: esatto.
1: a grande rischio. C'è un elemento e c'è una persona, un paese che forse potrebbe fare la differenza nel fare maggiori pressioni sulla Russia, che è Xi Jinping. Tra l'altro
0: non ha nessun interesse, se mi permette.
1: Infatti, perché dovrebbe farlo?
0: Assolutamente. L'altro si sta impiccando con la cosa
1: esatto.
0: che il buon Xi gli sta scientificamente insaponando.
1: È così.
0: Si sta insaponando la cosa con la quale gli altri willingly, volontariamente, volonterosamente si stanno impiccando. Cosa vuoi di più della vita?
1: Ma infatti,
0: il tuo arcinemico e arcirivale si impicca con le sue mani e per di più tiene impegnati gli altri tuoi arcirivali, cosa vuoi di più dalla vita?
1: Ma no, ma poi tenere accanto appunto un paese con delle età imperialiste con cui tu condividi migliaia e migliaia di chilometri di confine, se hai la possibilità di tenerlo sotto il piede, perché dovresti domani togliere il piede? Non
0: esatto.
1: ha senso. Poi tra l'altro io vorrei notare, perché poi vabbè, noi come stampa purtroppo sappiamo che in Italia siamo un po' provinciali, mentre la stampa internazionale sta dedicando moltissima attenzione al viaggio oggi di Xi Jinping da Kim Jong-un in Corea del Nord,
0: sì, perché è un viaggio fondamentale, questo
1: ecco,
0: è un viaggio fondamentale.
1: Sì.
0: È un viaggio che a sua volta ha delle finalità molto precise, perché la Corea del Nord fa parte del vicinato cinese, è un alleato, ma contemporaneamente è un alleato un pochino riottoso. E probabilmente Xi Jinping vuole essere sicuro che questo alleato riottoso, in questo momento in cui la Cina, come vede, si muove con una prudenza terrificante, non vuole far increspare la superficie dell'acqua, assolutamente, in questo momento molto particolare, probabilmente Xi Jinping vuole essere certo che il suo vicino funambolico non faccia sciocchezze.
1: Esatto, sì, va a controllarlo, no?
0: va a
1: misurare il guinzaglio.
0: Anche perché si parla di successione, si parla di bambine prodigio che stanno per diventare. E quindi a questo punto i cinesi, che vedono lunghissimo, e Xi Jinping in particolare, che deve garantirsi a sua volta il potere, perché Xi Jinping non è inamovibile come tutti gli altri.
1: No, e non ci sono pensioni d'oro in Cina, nel senso, quando poi vieni accompagnato alla porta, la porta è sempre piuttosto angusta.
0: Sì, è anche in modo poco cerimonioso, soprattutto. Lei si ricorderà il povero ex primo ministro accompagnato cerimoniosamente alla porta durante il congresso, perché si era permesso di dire qualcosa che al capo non piaceva, insomma. Vorrei vedere una situazione del genere a Montecitorio.
1: Io ricordo soltanto una volta Sgarbi portato via, ma lì siamo su questioni
0: più da
1: TSO che altro, però ecco, veramente è stato terribile, che poi tra l'altro la Cina ha permesso e ha voluto, per questo che le ha permesso, che quelle immagini fossero rese note, pubblicate.
0: Sì.
1: Mamma mia, è stato un momento veramente, secondo me, dove si è capito lo spirito cinese e anche, come dire, la capacità e la visione di Xi Jinping per la Cina, e non aggiungo altro. Generale, io la devo salutare, però torneremo presto a sentirci, perché qua l'evoluzione lo richiede. Grazie sempre, buona giornata.
0: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori, buon lavoro.
1: Il generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici all'Università LUMSA di Roma, all'Orientale di Napoli, ve lo ricordo, per le edizioni ha scritto Da Clausewitz a Putin e la guerra nel XXI secolo. Stanno per arrivare le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ed è veramente una situazione in evoluzione. Dopo le 8 andremo in Medio Oriente, andremo proprio a Beirut, però prima ci fermiamo a Madrid.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Ciak, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: TV 2000.
15: Non una televisione qualsiasi.
14: Canale 28 del digitale terrestre.
15: 157 di Sky.
14: 18 TV Sat.
15: TV2000.it.

0: Il Medio Oriente, nonostante il tentativo di Trump di fermare Netanyahu dopo che l'IDF è tornata a colpire Beirut, Teheran in risposta ha attaccato il territorio israeliano. Trump aveva chiesto al premier israeliano di non reagire per concedere più tempo alla diplomazia, ma Israele ha attaccato Teheran che ha risposto e le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv anche per i missili lanciati dagli Houthi in Yemen. La Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano, si precisa da Washington. Non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda, dichiara un funzionario statunitense. Viaggio del Papa in Spagna, accolto a Madrid da 1.200.000 persone. Papa Leone, che ha celebrato la messa per la solennità del Corpus Domini, no una fede privata e comoda, ha detto il pontefice che ha guidato la processione eucaristica per le vie della capitale spagnola. E poi il Papa ha detto: l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta della fede? Domanda che ha rivolto ai fedeli e non solo. Ieri a Londra la riunione del formato E3 Ucraina, Zelensky ha ringraziato Starmer, Macron e Merz per il sostegno a Kiev, il leader ucraino ha chiesto sostegno alla proposta di un dialogo diretto Kiev-Mosca con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa, ha elaborato un piano in 5 punti, primo step cessate il fuoco che congeli la linea del fronte. Risico bancario alla svolta, il CDA di Intesa San Paolo a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte finanziaria di un contratto derivato di coperture avente quale sottostante la stessa partecipazione, si legge in una nota questa mattina. Perù testa a testa alle presidenziali, la candidata conservatrice Keiko Fujimori, leader di Fuerza Popular, e quello progressista Roberto Sanchez Palomino si stanno giocando veramente l'elezione all'ultimo voto. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferopol nella zona della Crimea. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal centro del controllo del Pacifico. Attese onde anomale per Filippine, Indonesia e Taiwan, fino addirittura al Giappone. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, uno dei feriti in condizioni gravi, l'aggressore è stato arrestato. Tennis, Cuboli lascia Roland Garros e Zverev che commosso vince il suo primo slam. E poi per quanto riguarda la Formula 1, 5ª vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes che domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Bene amici, eccoci ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un alimento che può piacere e non piacere. A me, devo dire, non fa impazzire, però parliamo di un alimento pregiatissimo, il caviale. Allora, volete rimanere giovani a lungo? Allora mangiate caviale, ovvero uova di storione lavorate e salate, ricchissime di proteine, vitamine, sali minerali e acidi grassi omega 3. Esistono in commercio anche uova provenienti da altri pesci, ad esempio salmone o lompo, ma per legge non possono essere chiamate caviale. La zona più produttiva del mondo è quella del Mar Caspio, che comprende quindi Russia, Iran, Azerbaigian, Kazakistan e Turkmenistan. Ci sono però tantissimi tipi diversi di caviale, il più famoso è sicuramente il beluga, ma esistono anche tantissime altre varietà che possono piacere o meno a seconda del gusto personale. Qual è il segreto per riconoscere o degustare un buon caviale? In generale, più il colore è chiaro e più grandi e omogenei sono le uova, maggiore è la qualità del caviale e non deve puzzare di pesce né avere un sapore troppo salato. Per degustare il caviale non bisogna mai utilizzare contenitori o posate di metallo per non alterarne il sapore. Se non avete a disposizione i tradizionali cucchiai di madreperla, paradossalmente va bene anche la plastica. Va servito insieme a patate bollite, pane bianco o tartine con un filo di burro, ovviamente mai cotto né condito col limone. Andrebbe accompagnato da vodka o champagne, ma qualunque vino con le bollicine va bene. E dopo avervi fatto venire la collina in bocca, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima con i consigli di Sissi. Ciao a tutti!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 8 giugno. Alle ore 9.30, replica alle 17.10, il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05, in replica alle 17.40, il Saronno. Storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini ospitano Ezio Vaghi, presidente Robur Basket Saronno. Alle ore 11.30, replica alle 18.25, in comune, Gianni Branca ospita Nicola Gilardoni, assessore alla rigenerazione urbana. E per finire, alle ore 21, in diretta dalla sala consigliare del comune di Saronno, trasmettiamo il consiglio comunale. Prima di chiudere, vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Tolto il coprifuoco ai locali rumorosi. Saronno. Notte bianca. Sarà settembre e con una nuova formula. Saronno. Ex Cantoni. Prime case consegnate entro luglio. Saronno e Gallarate. Visite gratuite e info point contro l'emicrania. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Duce Deglia, alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Il comune ha dato il via libera alla deroga alle attività rumorose durante gli intrattenimenti di spettacoli nella zona del centro e nei quartieri cittadini. Sino alle 23 nelle giornate di domenica e festivi e sino alla mezzanotte nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e prefestivi, nel periodo che andrà sino al 30 di settembre. L'obiettivo è di contribuire a promuovere e sostenere iniziative anche spontanee, perché la città sia vissuta in centro e nei quartieri con continuità, da persone di tutte le fasce d'età e nelle diverse ore della giornata, emanando provvedimenti volti a favorire le aperture serali dei pubblici esercizi che intendono organizzare intrattenimenti ed eventi nei propri locali e nei propri dehors. L'intento dichiarato dell'iniziativa è di animare la città e renderla più viva e dinamica. Anche se non saranno riproposte le tradizionali aperture serali del giovedì, l'idea è appunto di collaborare concretamente con tutti gli esercenti che vogliono impegnarsi a vivacizzare la città, sviluppando ogni sinergia con il locale mondo del terziario cittadino, sempre alle prese con la concorrenza dei maxi store e soprattutto del commercio online. Il comune chiede soltanto a quanti organizzeranno eventi e appuntamenti vari di prestare tutta la necessaria attenzione a prevenire schiamazzi o eventuali episodi molesti da parte degli avventori, sia nell'accesso o l'uscita dai locali, come pure durante gli appuntamenti stessi. Saronno. Gli investimenti per il commercio di questa amministrazione non sono solo eventi, pur avendo questa una parte importante. Parte da qui la riflessione dell'assessore al commercio Laura De Cristofaro sul dibattito nato dopo la scelta della giunta di non organizzare la Notte Bianca nella formula tradizionale di luglio. La Notte Bianca non è solo un'opportunità di divertimento per tutti, ma anche un modo per fare cassa per la somministrazione. Noi siamo d'accordo che sia importante per la città e per il commercio, ma 50.000 euro più i costi indiretti per una sola serata sono davvero tanti, direi troppi. Da qui la volontà di ripensare la strategia. L'obiettivo dichiarato è superare l'idea del singolo grande evento e costruire una proposta più diffusa e condivisa. Quindi la Notte Bianca sarà spostata a settembre, con forme diverse e con un investimento che valuteremo. Vogliamo che sia un'occasione per il centro, ma non solo, anche alle aree limitrofe e ai commercianti di altri quartieri, con la possibilità per gli esercenti di organizzare iniziative proprie. L'idea è valorizzare la città in modo più ampio e partecipato. Quindi ci sarà la Notte Bianca, sarà settembre e non coinvolgerà solo la zona ZTL. Saronno è il più nuovo grande edificio saronnese e segna il primo atto della rigenerazione urbana di una delle più grandi aree dismesse cittadine, l'ex Cantoni. Stiamo parlando del massiccio stabile tutto bianco fra piazza Saragat e via Don Marzorati. Come spesso accade in simili circostanze, a qualcuno il nuovo edificio piace tantissimo, ma c'è anche chi lo odia perché cambia la skyline di quella parte di Saronno. L'edificio si distingue come innesto architettonico capace di riscattare un contesto precedentemente degradato attraverso la bellezza, la cura del dettaglio e l'innovazione formale. L'intervento è stato curato dalla cooperativa La Nuova Cantoni, aderente al consorzio abitare di Conf Cooperative Como, e ospiterà 58 famiglie. Intanto il cantiere dell'ex Cantoni va avanti. L'edificio, il primo realizzato dopo la demolizione del vecchio stabilimento tessile che occupava tutta l'area, all'esterno è praticamente finito e ora ci si sta concentrando sul completamento dei lavori interni. A breve sarà anche ultimata la pista ciclabile e sarà predisposta la rotatoria all'ingresso da Piazza Saragat, che consentirà di rendere la via a doppio senso. Si confida che le prime famiglie potranno prendere possesso dei loro appartamenti entro la fine di luglio. La SST di Valle Olona scende in campo contro l'emicrania, offrendo visite gratuite e punti informativi negli ospedali di Saronno e Gallarate. L'iniziativa, in programma per mercoledì 17 giugno, rientra nella quarta edizione dell'Open Day Emicrania, promosso da Fondazione Onda attraverso il network degli ospedali con il bollino rosa. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione su una malattia neurologica cronica che in Italia colpisce oltre 6 milioni di persone, con una netta prevalenza del genere femminile. Nel presidio ospedaliero di Saronno sono state organizzate visite neurologiche gratuite per la mattina e il primo pomeriggio del 17 giugno. L'iniziativa è curata dalla dottoressa Elisa Capiluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia. I controlli si svolgeranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, situato al secondo piano del padiglione verde, dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle 14 alle 15. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi inviando un'email all'indirizzo neuro.saronno@asst-valleolona.it. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario e Varese News. Delia e Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: seconda settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Il Signore benedetto
1: ha visitato e redento il suo popolo.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli

0: fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che...
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
0: E dirigere i nostri passi sulla via del...
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore benedetto
0: ha visitato e redento il suo popolo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. O Dio, che non respingi nessuno per quanto abbia peccato e perdoni sempre chi è veramente pentito, accogli le nostre umili suppliche e, illuminando con la tua luce i nostri cuori, servaci in ogni tempo fedeli alla tua legge. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Ravviva i segni e compi ancora prodigi.
0: Glorifica la tua mano e il tuo braccio santo. Abbi pietà di noi, Signore, Dio dell'universo, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro. Ti riconoscano come noi ti abbiamo riconosciuto, che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Risveglia lo sdegno e riversa l'ira. Distruggi l'avversario e abbatti il nemico. Affretta il tempo e ricordati del giuramento. Si narrino le tue meraviglie. Riempi Sion della tua maestà, il tuo popolo della tua gloria. Rendi testimonianza alle creature che sono tue fin dal principio. Adempi le profezie fatte nel tuo nome. Ricompensa coloro che sperano in te. I tuoi profeti siano degni di fede. Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi, secondo la benedizione di Aronne sul tuo popolo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Rinnova
0: i segni e compi ancora prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio santo.
1: I cieli narrano la tua gloria, o Signore. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
0: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
1: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza, esulta come prode che percorre la via.
0: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: I
0: cieli narrano la tua gloria, Signore.
1: Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo, il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo dal paese del Giordano e dell'Ermo e dal Monte Misar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti, le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio?

0: con lodare Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Acclamiamo a Cristo, Verbo di Dio, che luce che splende nelle tenebre e illumina ogni uomo.
1: Gesù, sapienza, uscita dalla bocca dell'Altissimo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che trovi le tue delizie tra i figli degli uomini, Kyrie eleison. Tu, che abiti nella città da Dio amata, Kyrie eleison. Tu, che hai posto le radici nel popolo del Signore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che hai preso dominio su ogni nazione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, sapienza, più dolce del favo di miele, Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne: questo è il rito della Pasqua, nessuno straniero ne deve mangiare. Quanto a ogni schiavo acquistato con denaro, lo circonciderai e allora ne potrà mangiare. L'ospite e il mercenario non ne mangeranno. In una sola casa si mangerà. Non ne porterai la carne fuori di casa, non ne spezzerete alcun osso. Tutta la comunità di Israele la celebrerà. Se un forestiero soggiorna presso di te e vuole celebrare la Pasqua del Signore, sia circonciso ogni maschio della sua famiglia. Allora potrà accostarsi per celebrarla e sarà come un nativo della terra. Ma non ne mangi nessuno che non sia circonciso. Vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero che soggiorna in mezzo a voi. Tutti gli israeliti fecero così, come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne. In tal modo operarono. Proprio in quel giorno il Signore fece uscire gli israeliti dalla terra d'Egitto, ordinati secondo le loro schiere. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore.
2: Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore.
1: Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto.
2: Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore.
1: Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, che ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno.
2: Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore.
1: Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i suoi comandi.
2: Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore.
1: Cose meravigliose aveva fatto davanti ai loro padri, nel paese d'Egitto, nella regione di Tanis. Divise il mare e li fece passare, e fermò le acque come un argine. Fece partire come pecore il suo popolo, e li condusse come greggi nel deserto.
2: Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore.

0: gloria a te, oh
1: in quel
0: Signore.
1: Tempo, mentre la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, il Signore Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Parola del Signore.
0: Lode a te, o Cristo.
1: Una pagina veramente emblematica del nostro stesso cammino spirituale. Ci impegniamo, seguiamo il Signore, abbiamo tanti desideri, facciamo tante promesse, sentiamo anche momenti di soddisfazione e di impegno. Siamo e sperimentiamo tratti di fedeltà e di dedizione gioiosa al Signore. E poi sperimentiamo però momenti di amarezza, di caduta, di umiliazione, di dire un po' scoraggiati: abbiamo faticato tutta la notte, abbiamo lavorato per tanto tempo a volerci tenere fedele a te, a seguire il tuo disegno, e abbiamo preso nulla. È stato un fallimento, è stata una caduta, è stata una fragilità. E ci viene da rispondere anche al Signore, che è sempre pronto, anzi ci stimola a riprendere da capo, ci dà sempre credito. Vuol dire che è anche nel suo disegno. Le prove e le nostre cadute per farci capire che solo nel tuo nome getterò le reti, solo col tuo aiuto, solo con la fiducia in te, non nelle mie capacità, nei miei propositi, ma col tuo perdono, col tuo sostenermi, col tuo darmi sempre credito a ricominciare. Getterò le reti, riprenderò ogni volta da capo il mio cammino di seguire te. Ricordiamoci ogni giorno di cominciare la giornata a dire: Signore, ricomincio nel tuo nome, con la tua forza, che magari riesco a venire ad attingere direttamente col fare la comunione con te a messa.

0: Dopo il Vangelo, quando mostrerò la mia santità in voi, dice il Signore, vi radunerò tra le genti e vi darò un cuore nuovo.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore e le nostre umili suppliche.
2: Non abbandonarci, Signore, perché la Chiesa sia capace di andare sempre oltre sulle tue orme, ti preghiamo. Perché le opere dei cristiani manifestino sempre il senso della tua Pasqua, ti preghiamo. Per i candidati al presbiterato, siano docili alla tua chiamata e disponibili ad edificare la propria vita sulla tua parola, ti preghiamo. Per Monsignor Giuseppe Marinoni, che ricorda oggi il giorno della sua

0: Amen.
1: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Ti sia gradito Dio l'offerta di questo sacrificio che ti presentiamo umilmente in espiazione dei nostri peccati e a suffragio dei

misericordia. Per gratuito amore tu rimetti i peccati a chi si pente e rendi giusti i peccatori che ritornano a te.

il premio eterno per questa tua immensa bontà con gli angeli e coi santi. Eleviamo a te un inno di lode ed esultando cantiamo.

Signore nostro Gesù Cristo, egli consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua
0: venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunità.

segreteriei di acqua. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di

ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente,

0: dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Quanto è grande, Signore Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Venga il
1: tuo regno, sia fatta la tua volontà.
0: Come in cielo,
1: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: E rimetti
1: a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non
1: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri debitori.

0: la speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei
0: Signore Gesù Cristo.

0: e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

alla comunione. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore.

0: Preghiamo. O Dio di misericordia, che in questa partecipazione alla tua mensa ci hai dato la grazia del perdono, fa che in avvenire con il tuo aiuto evitiamo ogni peccato e ti serviamo con cuore sincero, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie.
0: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

0: E ben ritrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di oggi lunedì 8 giugno. Alle ore 9.30, in replica alle 17.10, il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella ospiteranno Don Luca. Alle ore 10.05, replica alle 17.40, il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Match Point, lo sport locale nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini ospitano Ezio Vaghi, presidente della Robur Basket Saronno. Alle ore 11.30 e alle 18.25, in comune, Gianni Branca ospita Nicola Gilardoni, assessore alla rigenerazione urbana. E per finire, stasera alle ore 21, in diretta dalla sala consigliare del comune di Saronno, trasmettiamo il consiglio comunale.
1: Il santo del giorno, Nicola da Gesturi. Nel giorno in cui la Chiesa celebra il Sacro Cuore di Gesù, o attorno a quei giorni, ecco che appare anche la figura di Nicola da Gesturi, che ci aiuta a comprendere come agisce l'amore di Dio nella storia. L'esempio di umiltà, di determinazione e di semplicità offerto dal cappuccino sardo, infatti, ci ricorda che il cuore di Dio batte più forte nelle piccole cose, nei gesti quotidiani, nei passi compiuti assieme agli ultimi. Nicola da Gesturi, al secolo Giovanni Medda, era nato a Gesturi nel 1882 ed era rimasto orfano da piccolo. Per molto tempo fece il contadino, ma all'età di 29 anni decise di bussare alla porta del convento dei Cappuccini a Cagliari. Per ben 34 anni fece il questuante lungo le vie della città, spronando tanti, con il suo esempio, a prendersi cura dei poveri e degli emarginati. Morì nel 1958 ed è stato proclamato beato nel 1999. Insomma, i grandi maestri dello spirito e i testimoni della fede spesso appaiono agli occhi del mondo come persone piccole, inconsistenti, silenziose, ma in realtà la loro umiltà nasconde la capacità di entrare nei cuori e cambiarli, come l'esempio di beato Nicola da Gesturi al secolo Giovanni Medda.
0: E vediamo il meteo di oggi, abbastanza soleggiato e caldo estivo. Dal pomeriggio nuvolosità cumuliforme sui rilievi con qualche temporale serale, soprattutto tra le Alpi e la fascia pedemontana. Domani, in parte soleggiato, via via nuvoloso su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci o temporali nel pomeriggio. In serata, localmente in estensione alla pianura. La farmacia di turno oggi a Gerenzano, Farmacia Bravi, in via Clerici 196. Risponda al numero 02 33 29 62 46. E al cinema Silvio Pellico oggi potete vedere Amarga Navidad, un genere drammatico, stasera alle ore 19. E sempre stasera Principessa Mononoke, un genere animazione, alle ore 21. Stasera invece al cinema Prealpi potete vedere Tuner l'Accordatore, un genere commedia, alle ore 21.

0: parole e immagini.
1: La ricchezza guasta l'intelligenza come un pasto troppo forte vela di sonno anche l'occhio più vivace. Il primo effetto di un eccessivo amore per la ricchezza è la perdita della propria personalità. Si è tanto più persona quanto meno si amano le cose. Allora, si usa a chiamare la sindrome dei fratelli Collier. Homer e Langley si rinchiusero nella loro casa sulla Quinta Strada di New York, colmandola all'inverosimile di oggetti. 14 pianoforti, decine e decine di grammofoni, macchine da scrivere, giocattoli, carrozzine per bimbi, casse, barili, frusti, lampade, vestiti, libri, tonnellate di giornali e cibo e altro ancora. E sigillarono le porte, introdussero trabocchetti per vietare l'accesso e la morirono sommersi dalla loro ossessione per la roba. Chi non ricorda il terribile finale della novella intitolata La roba di Verga, quando il protagonista, sentendo prossima la morte, esce in cortile e si mette ad ammazzare a colpi di bastone anatre e tacchini, strillando «Roba mia, vientene con me». Ai fratelli Collier, lo scrittore americano Doctorow ha dedicato un romanzo, Homer e Langley. Noi, invece, per questa riflessione semplice sul tema dell'attaccamento folle alle cose, ricorriamo a Vitaliano Brancati e al suo libro sui piaceri che abbiamo ascoltato all'inizio. La nota più interessante che propone è questa: chi ama troppo la realtà materiale perde la propria personalità, è accecato nella mente e al cuore indurito. È suggestivo il monito della Bibbia secondo il quale chi adora l'idolo diventa simile ad esso, si tramuta cioè in oro o pietra egli stesso, e San Paolo dichiarava che l'attaccamento alle ricchezze è appunto idolatria. Raccogliamo allora l'appello di Cristo: non accumulate tesori sulla terra dove ladri scassinano e rubano, ma tesori in cielo, perché sulla terra dove è il tuo tesoro sarà il tuo cuore.
2: Ed eccoci ad alcuni appuntamenti di questa settimana. Innanzitutto vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per avere il codice radio o altre informazioni, chiama pure lo 02 960 27 28. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, stasera alle ore 17:30 Santo Rosario, partendo dal chiostro ed arrivando in santuario. Alle ore 18 Santa Messa e al termine Benedizione dei Pellegrini. Mercoledì 10 giugno alle ore 21 presso il Cinema Prealpi di Saronno, serata di musica classica indiana e breve esperienze di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. E a Saronno, venerdì 12 giugno dalle ore 21, presso il parco dell'ex seminario, Top of the Pop, concerto del coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili. E sabato 13 giugno, sempre a Saronno, dalle 16:30 alle 23, presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e piazza Indipendenza, Affamati di idee, tutti a tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. A Rovello Porro, sabato 13 giugno alle ore 21:30, presso il centro civico di Piazza Porro, Villa Brambilla, l'importante è dare i numeri, una commedia teatrale brillante presentata dalla compagnia La Ringhiera di Rovello Porro. E a Saronno, Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, Fino al 30 giugno ci sarà l'esposizione temporanea presso Villa Gianetti, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, e invece presso la sala lettura della Biblioteca Civica l'esposizione sarà sabato e domenica dalle 14 alle 17.45. Sempre per il Legnanino, fino al 30 giugno, visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, Chiesa di San Francesco, Chiesa Prepositurale e Villa Gianetti, tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17.00.

0: qualcosa.
1: Sempre a Ronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Ogni lunedì dal 15 giugno al 20 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga. Invece il lunedì 8 giugno, il 15 giugno, il 22 giugno, il 13 luglio, il 20 luglio, dalle ore 18:15 alle ore 17:45, presso la sala polifunzionale edificio X2 in Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. E siamo arrivati al momento degli auguri. Oggi celebriamo una persona speciale e un traguardo eccezionale. 106 anni, un viaggio straordinario attraverso il tempo, segnato da cambiamenti, conquiste e momenti preziosi. Che l'affetto di tutti noi della radio, della famiglia e degli amici renda questa giornata indimenticabile. Con gratitudine e ammirazioni facciamo tanti auguri di buon compleanno a Giovannina Radici. Ed eccoci arrivata al termine di questa prima parte di mattinata. Vi auguro una buona giornata, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice parlerà al Parlamento spagnolo, di seguito l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabéu. TV 2000, Play 2000 trasmetteranno in diretta tutti i momenti salienti della visita a partire dalle 10.30. Si è tornato a sparare nel Golfo. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Tel Aviv al momento non accoglie la richiesta di Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen, poi intercettato altri provenienti proprio dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese. Le guardie rivoluzionarie minacciano stamane: oltre Hormuz potremmo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha esortato alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati questi attacchi, mettendo alla prova la fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo. C'è bisogno che le parti si siedano ad un tavolo negoziale e trovino un accordo. Non abbiamo bisogno dell'escalation, ha affermato Kallas. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferpol. Nell'attacco è rimasto ferito il macchinista e ucciso il suo assistente. Ieri il presidente Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e ha ottenuto il sostegno di Kiev al termine del vertice avvenuto a Londra. Sale a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo ha riportato poco fa l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, di seguito inizierà lo spoglio delle schede. Le operazioni riguardano 12 regioni, 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.

0: diciamo.
1: Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori, per il nostro appuntamento del lunedì stiamo aspettando Don Luca, oggi sostituirà Don Giuseppe, che festeggia il suo anniversario di ordinazione sacerdotale, per cui è a Milano in Duomo con tutti i suoi colleghi e amici di corso. Per cui aspettiamo un attimo, sperando che Don Luca ci raggiunga.

non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu conti.

0: Eccoci, Don Luca è arrivato e il motivo era perché Don Luca già ha avuto un impegno al Matteotti, ha celebrato la messa, per cui ha dovuto riattraversare Saronno, che oggi ha ancora un po' di traffico perché le scuole finiscono giusto oggi.
1: Ci finiscono,
0: mi sembra,
1: sì.
0: Bene. Allora, come partiamo? Innanzitutto abbiamo il piacere di averla.
1: Grazie, buongiorno.
0: Perché così ci consentirà di parlare anche degli oratori, perché lei è coinvolto in questa magnifica avventura, soprattutto, e negli oratori lei segue, mi sembra, la fascia più giovane.
1: I più piccoli,
0: ecco,
1: sì.
0: E per cui sarà bello potersi soffermare anche su questo argomento che non tocchiamo quasi mai. Don Luca, ieri Corpus Domini, insomma, siamo reduci da un tour de force dal punto di vista del credere prima lo Spirito Santo, la Trinità, ieri il Corpus Domini, come l'ha spiegato, sì, perché forse è il caso sempre di spiegare certe cose, non dico come lo spiega ai bambini perché penso che sia un... sarebbe interessante però.
1: Ma come l'ha spiegato ieri? Hanno avuto questa possibilità ieri sera, penso ai bambini della prima comunione, di partecipare a un gesto che a volte forse anche più, come dire, di aiuto rispetto alle parole, che è il gesto della processione eucaristica. Ieri sera,
0: ah sì, infatti c'erano i bambini
1: dalla Regina Pacis alla prepositorale.
0: Erano solo quelli della Regina Pacis o
1: no, i bambini della prima comunione della città,
0: in teoria, ma mi sembrano un po' pochini però,
1: e del resto è un po' sempre così.
0: Vabbè, la domenica è un giorno di riposo per le
1: caldo,
0: famiglie, per cui sì,
1: il fatto che però ecco, forse questo gesto della processione eucaristica, più a volte che magari una spiegazione fatta di parole, può essere anche di aiuto, anche per come dire, essere messi davanti a questa realtà dell'Eucaristia che viene portata, quindi si porge allo sguardo delle persone, si porge al cuore, si porge alla coscienza, anche alla vita della gente, questo gesto appunto di portare processionalmente il Santissimo Sacramento diventa un'occasione anche di una presenza, la presenza di Dio che passa nelle nostre strade, passa nella nostra città
0: e avviene solo al Corpus Domini.
1: Avviene al Corpus Domini, interpella in qualche modo la vita della gente che comunque si trova davanti a questo fatto.
0: Mi piace il verbo che lei ha usato, interpella, perché dopo ci torniamo.
1: Sì, certo. Quindi ecco, per dirla sui bambini, a volte davvero più che spiegare, che sicuramente ha una sua validità, no? Anche mostrare è altrettanto valido, far vedere, rendere partecipi della vita della Chiesa che celebra. E quindi forse ecco appunto i bambini ieri sera, quelli che c'erano, che hanno ricevuto nel mese di maggio la prima comunione, hanno partecipato insomma a questa possibilità
0: fisicamente,
1: quindi in qualche modo.
0: Mentre invece al popolo, che cosa ha detto il popolo?
1: Ma partendo un po' dalle letture proposte dalla liturgia, mi piaceva quella del Deuteronomio, la prima delle tre letture, dove c'è questa esperienza del popolo nel deserto che sente una mancanza, proprio la mancanza di cibo, la mancanza di acqua, e sottolineavo un po' come dietro a questa mancanza possiamo leggere anche il nostro desiderio, quindi tutto quello che in qualche modo manca anche a noi e che tante volte pensiamo di poter in qualche misura colmare, ma ma che in realtà è incolmabile, rimane sempre un po' questa mancanza presente, no? Questa sete, questa fame, sono un'esperienza che ci accompagna e che è presente nel cuore di tutti gli uomini, di tutte le donne. E allora mi piaceva un po' partire da lì, da questa immagine appunto del popolo che cammina nel deserto, per dire che anche noi abbiamo questo desiderio non soltanto di un pane, di una bevanda, di un'acqua, insomma, che,
0: di una forza.
1: Che ci ristorino, ma è un po' dietro questo cibo, no, che si cerca, dietro un po' questa bevanda, c'è un po' raffigurato il desiderio, appunto, come qualcosa sempre che ci tiene aperti, no, ad una mancanza e ci fa capire, no, che proprio noi siamo in qualche modo mancanti. Questo è lo spazio del desiderio, molto bella questa immagine, no? E quindi personalmente appunto sono partito un po' da qui, per dire, no, anche ascoltando l'omelia dell'arcivescovo giovedì, che ha tenuto in Duomo, lui diceva proprio, parlava di questo oltre, il dono di Dio dice oltre. Questo sottolineava l'arcivescovo, no?
0: Cioè, in che senso?
1: Proprio questa cosa qua, lui diceva: voi avete una fame più profonda, avete bisogno di un pane più necessario, ancora qui il libro del Deuteronomio, voi avete una sete più ardente, non basta per dissetarvi un'acqua come quella che immaginate, diceva, no? La gente sulla terra ha desiderio di felicità, pensa di non poter essere felice se non trova qualche frutto della terra, qualche esperienza piacevole, qualche occasione di euforia, ma il Signore dice oltre, il tuo desiderio racconta di un vuoto che è dentro e che nulla sulla terra può colmare. Forse è bello, no, che tante volte noi pensiamo di darci da soli quello che sembra essere il compimento del nostro desiderio, invece questa mancanza la può colmare solo Dio. Questa cosa mi piaceva, no? Cioè, non ci diamo tutto da soli, forse nel nostro orizzonte umano sembra che noi possiamo un po' suonarcela e cantarcela, no?
0: È un po' come dover, sia nel Deuteronomio che l'hai detto, sia in queste parole è un po' come ammettere la nostra impotenza, sì. Mentre nel Deuteronomio era un'impotenza fisica, cioè nel deserto si sono accorte che avevano bisogno di tutto e solo gli arrivava la manna, eccetera eccetera. Qui invece è un'impotenza, perché diceva, se non riusciamo ad accontentarci con le cose in cui noi riponiamo fiducia.
1: Ma sembra bello però anche interpretare il limite non in negativo, no? Come qualcosa, ma il limite come uno spazio aperto che ti chiede appunto di andare un po' al di là, no? E riconoscere, essere consapevoli che c'è qualcosa che ti manca, ma questa mancanza ti deve aiutare a dire che cosa può compiere, no? Il mio desiderio, e a chi posso affidare questo mio desiderio, che cosa davvero può saziare, può dissetare la mia vita, qual è quel pane, quell'acqua, no, che in qualche modo possono estinguere questo desiderio. E tante volte noi lo cerchiamo qui, nelle cose della vita, ma
0: è bello il suo richiamo a dire non vediamo il limite, ma vediamo in qualcosa in più.
1: No?
0: Invece noi siamo portati di più.
1: Il limite per noi è sempre un po' il negativo. No?
0: Invece siamo sempre portati.
1: Siamo limitati. Sì, però
0: siamo più presi dai problemi che ci portano al limite.
1: Però dà anche molta pace, secondo me, credo, a un certo punto riconoscersi limitati, ma proprio in questa prospettiva, no? Per dire, quello che da solo non riesco a colmare lo metto nelle mani di qualcun altro.
0: È un salto di qualità, però.
1: Ecco, questo mi sembra importante.
0: Ma ieri si diceva nutrirci della carne, mangiare, che è un po' anche brutto a sentirsi, sì. non è bello, comunque è posto così, mangiare e bere il sangue di Cristo, ma non può essere riferito a sentire la parola, a mettere in pratica la parola, e non tanto al fisicamente.
1: Ma c'è proprio forse questa realtà più profonda, no? come dire, con cui Dio vuole inserirsi nella nostra vita, e tant'è che appunto la parola di Gesù è una parola che scandalizza anche quelli che lo ascoltano, più del pane, perché poi il discorso lì si sposta davvero sulla carne, no? Come può costui darci la sua carne da mangiare? Perché finché Gesù ha parlato di pane, forse chi lo ascoltava aveva in mente l'esperienza anche del deserto, il popolo, quello che dicevamo prima, l'esperienza della manna. Invece quando poi Gesù parla di carne, di sangue, no? Scende a un livello più profondo, però ci dice proprio, adesso non vorrei essere complicato, ma credo ci dice proprio questa esperienza del mistero dell'incarnazione, no? Di questo Dio che si fa carne, cioè carne, sangue, e allora proprio vuole arrivare così anche alla nostra vita.
0: Ecco, ma ieri si parlava più che altro della pane e del sangue che c'è sull'altare quando c'è la messa.
1: Certo, sì.
0: Allora io devo essere, e mi scuso anche con gli ascoltatori, perché io ho avuto un turbamento, non dico che non ci avevo mai pensato, ma ieri ho pensato proprio fisicamente a questo e non sono arrivato ad accettarlo o a capirlo.
1: Quando lo spiego ai bambini dico
0: volevo completare,
1: vita,
0: ma
1: dico la vita
0: è una cosa che sente per la prima volta e che le dà scandalo questo, oppure è un fatto che è abbastanza frequente, cioè io continuo a dire, molte volte, molte affermazioni le facciamo come se fossero scontate, eccetera, eccetera. Poi se ci fermiamo e ci pensiamo un attimo, diciamo, no, aspetta un attimo, ma è proprio vero, è proprio così, ma l'ho capita bene. Le do scandalo?
1: No, io penso che sia anche un po' quell'atteggiamento che avranno avuto gli ascoltatori stessi di Gesù, no? Cioè davanti a questa immagine che è un'immagine cruda, no? che possiamo anche in qualche modo magari se la interpretiamo così nella sua crudezza può anche davvero scandalizzare, ma è bene, no? Forse che scandalizzi anche noi, cioè in qualche modo tante volte siamo così anestetizzati un po' da tutto, no? che non ci dà più fastidio niente, non ci provoca più niente, non ci interpella, dicevamo prima, non ci interpella più niente. Sentire una parola che, come dire, a volte è anche un po' dura, un po' cruda, bene, ecco, forse ci fa bene anche.
0: Ma io faccio la domanda precisa: ma se io dubito che in quell'ostia, in quel sangue c'è il corpo e il sangue di il corpo e il sangue di Cristo, e sono squalificato.
1: Noi diciamo mistero della fede, no? Anche qui forse proprio per richiamare una realtà misteriosa, perché è più profonda, no? Di quello che a volte anche noi stessi vorremmo concludere, no? con le nostre categorie molto umane, no? di ragionamento, di pensiero, dove diciamo mistero della fede, a me piace proprio interpretare così, se davanti a qualcosa ancora una volta di più profondo, che ti chiede un po' di ripartire. Per me che ogni giorno celebro l'Eucaristia, c'è questa possibilità, ogni volta che dico mistero della fede mi metto nella disponibilità di cogliere una realtà più profonda che in qualche modo mi
0: non è immediatamente percepibile, ma va approfondita,
1: però penso che sia anche questo, no? qualcosa di bello, riprendendo il discorso di prima, mi piace poter pensare che non tutto inizi e si concluda con me, no? Con quello che capisco, con quello che non capisco, con quello che faccio o non faccio, cioè nella mia vita forse c'è spazio per altro, c'è spazio per un altro, e forse no, anche questa realtà che è la realtà dell'Eucaristia nella sua bellezza, no? Nel suo fatto di essere qualcosa di così profondo, ci mette davanti dicevamo un po' anche prima, a questo limite nostro che si pone lì di fronte ad un mistero che non vuole essere qualcosa di misterioso, ma qualcosa che deve essere sempre scavato giorno dopo giorno.
0: Scoperto. Riscoperto.
1: Ecco, io lo interpreto un po'
0: così.
1: Va
0: bene, adesso, ma giusto per chiudere, ma perché dopo dobbiamo parlare anche...
1: Tempo passa.
0: No, perché secondo me c'è, ma è proprio una chiusura, una mia impressione, un'insistenza nelle predicazioni che io non trovavo in precedenza, forse perché ero distratto, ma un'insistenza sul dire Gesù è vivo lì e questa presenza fisica che magari... Però, cioè, io ho sentito ieri nella processione, c'era l'omelia del Beato Paolo VI, che adesso non la leggiamo perché è un po' lunga, ma non parlava di un amore traboccante che va solamente scoperto e preso, e non insisteva, parlando del Corpus Domini, sulla presenza fisica che oggi invece viene sottolineata. Ecco, questo
1: è una realtà, la realtà sacramentale, la presenza di Cristo in questa realtà del sacramento, come presenza viva, presenza reale, cioè per dire il Signore è presente,
0: ecco,
1: così.
0: Viva, ma attraverso un tramite, insomma,
1: nella realtà del sacramento,
0: ecco.
1: No?

0: carestia che è vero, no? Ma è soprattutto vero il contrario, quell'eucarestia
1: che crea l'unione
0: di Cristo, fa la Chiesa, quindi la Chiesa è il Corpus Domini, quindi provare anche a sottolineare questa, quando noi facciamo la comunione, per dirla in un modo più semplice, quando noi ci accostiamo all'eucarestia è per entrare in comunione con gli altri, questa cosa qua. Quindi io mi nutro dell'eucarestia, non diventa più soltanto un fatto privato, un rapporto di intimità tra me e Dio, ma quella comunione che faccio diventa per me l'occasione per entrare in comunione con la vita degli altri. Questa è la Chiesa.
1: Beh, mi piace come conclusione di questo tema. Adesso parliamo degli orari. Ieri nella nostra parrocchia, ma penso che sia avvenuto in tutte le parrocchie, c'è stata la presentazione, per cui una bella macchia verde che animava la chiesa, animava, non è che si siano agitati tanto, però dal punto di vista visivo non
0: sono
1: sfuggiva.
0: Visibili, insomma,
1: sono molto visibili, per cui hanno anche in tutte le chiese sono stati presentati
0: tutte le
1: devo dire
0: il
1: che
0: mandato degli animatori,
1: devo dire che già solo così apre il cuore.
0: Il cuore, è vero.
1: Ecco, questi animatori, secondo lei, sono ispirati da che cosa? Ma penso che sia un miscuglio, cioè chi.
0: Sì, allora molto semplicemente, come dire, arrivano tanti ragazzi, tante ragazze, adolescenti, chiamati a riconoscere un po' il motivo per cui si presentano alle porte delle nostre parrocchie, dei nostri oratori. Forse Don Riccardo su questo potrebbe dire una parola un po' più adatta della mia, però da quello che capisco anch'io, il lavoro educativo grande che è già stato fatto in precedenza, perché poi in realtà noi adesso magari ne parliamo,
1: infatti Don Riccardo l'ha scritto sull'Informatore
0: pensando a ieri, però Don Riccardo è qualche mese che con altri educatori porta avanti un lavoro di questo taglio educativo, che intende un po' aiutare questi ragazzi a riscoprire un motivo, no, per cui si trovano lì, e tante volte anche a togliere un po' una maschera, no, e dire va bene, allora sei qui, ma che cosa ti porta ad essere qui, e togli anche un po' quei motivi. Beh, che magari a volte adduci, ma che capisci anche tu che sono un po' anche un modo per ti prendiamo e facciamo in modo che la tua presenza sia un punto di partenza, vogliamo però aiutarti anche a capire che è una scelta.
1: E questo è un lavoro successivo,
0: un lavoro
1: che avviene in questo
0: che
1: mese.
0: È iniziato, ma
1: però è già positivo questo
0: si
1: dire.
0: Si concretizzerà nel mese, certo.
1: Però è già positivo quello di dire io ci sono, insomma,
0: certo.
1: Per qualunque motivo.
0: Vengono con tante storie, ognuno con la nella sua unicità, si raccoglie il lavoro, lo si fa diventare un punto di partenza. Sicuramente no, questa è una cosa che forse va detta, no? Sicuramente si avverte negli ultimi anni, ormai da un po' di anni che avviene questo, non solo a Saronno ma credo un po' in generale dappertutto, si avverte un po' uno scollamento tra quello che è il cammino più ordinario della vita di una parrocchia, di un oratorio durante l'anno, e quello che poi avviene in estate, sia sul fronte dei ragazzi adolescenti che faranno gli animatori, sia anche nei bambini più piccoli. In estate i nostri oratori si riempiono di tanti ragazzi, ragazzi che comunque vivono quel momento come un unicum.
1: Lunedì scorso c'era Don Riccardo, appunto, che
0: certo,
1: ma è anche una funzione sociale, per cui è di aggregazione, cioè sociale.
0: Forse a volte non viene riconosciuta adeguatamente, anche mi permetto di dire, nel senso che proprio perché svolge una funzione sociale e i numeri portano a dirci questo, perché penso che come numeri i nostri oratori sono quelli che raccolgono comunque in estate più ragazzi, talvolta questa funzione sociale non è proprio così sempre riconosciuta.
1: Anche multietnica e multireligiosa.
0: Certo, sì, diventa un po' un luogo.
1: E il suo ruolo in questa bella avventura degli oratori e anche delle vacanze estive, poi, perché sì, poi ci sono.
0: Sì, allora parlo di quello di cui sono certo, nel senso che da domani anch'io.

0: mi inserisco nell'esperienza degli oratori, soprattutto la mia presenza sarà all'oratorio del Matteotti, dove comunque anche l'anno scorso ho vissuto un po' l'estate, no? L'avventura dell'oratorio estivo, di modo che insomma quest'anno abbiamo fatto un po', Don Riccardo ha fatto un po' in modo di dare la possibilità di avere delle presenze, chiamiamole religiose, un po' distribuite su tutta la città, ecco. No? Quindi un po' così la gestione, ecco, l'organizzazione.
1: Ma ci sono in tutti gli oratori sono presenti i piccoli, mentre invece
0: i bambini sono dalla prima alla quinta elementare negli oratori,
1: mentre invece quelli delle superiori, delle medie
0: al centro Ronchi
1: sono tutti raccolti,
0: e Don Riccardo si dedicherà più a loro, diciamo così, cioè sia come figura che come presenza. Lui sarà principalmente al centro Ronchi, aiutato anche da qualche figura educativa adulta, perché mi parlava di numeri importanti, 500 per ragazzi, insomma, delle medie,
1: con delle problematiche diverse che da quelle dei bambini,
0: con tanti cammini.
1: Sì, anche perché,
0: no?
1: Poi è un arco talmente vasto,
0: sì.
1: E di un'età in evoluzione,
0: quindi effettivamente
1: molto impegnativo.
0: Sì, certo, un impegno.
1: E negli oratori, lei, al di là dell'oratorio estivo, l'anno scorso mi ricordo che lei su Orizzonti aveva scritto di un'esperienza che ha avuto nella vacanza di un soggiorno,
0: Sì, per cui
1: lei curerà anche dei soggiorni.
0: L'anno scorso sì, adesso quest'anno stiamo ancora un po' cercando di definire la cosa. L'anno scorso ero stato sì con i bambini della quarta elementare, il primo turno del Brocon, perché al Brocon, la casa del Brocon, sono i primi tre turni di vacanza, quarta elementare, primo turno, secondo turno la quinta e poi il terzo turno la prima media.
1: Mentre invece negli oratori lei opera durante l'anno?
0: Durante l'anno, sempre un po' legato al Matteotti, diciamo che un po' l'oratorio, quello di Via Legnani, ha la presenza di Don Riccardo, no? che poi comunque è una presenza a 360 gradi.
1: No, mi sembrava di aver capito che lei seguisse di più la fase di introduzione.
0: Sì, allora seguo un po' a livello cittadino, coordino un po' a livello cittadino l'iniziazione cristiana, quindi le catechiste, sostanzialmente i momenti di comunità pastorale legati appunto all'iniziazione cristiana. Poi nello specifico la presenza anche concreta in settimana, agli incontri di catechesi, fino adesso è stata più legata alla parrocchia del Matteotti.
1: Ho capito, lei.
0: Ecco, quindi la presenza proprio, quest'anno andavo il martedì, andavo il giovedì e il venerdì con la quarta, la terza, la quinta elementare, ero sempre lì, insomma, tutte le settimane. Poi per i momenti più cittadini, momenti di preghiera, momenti di preparazione dei sacramenti, sempre di comunità pastorale, seguo un po' più l'aspetto del coordinamento, quindi a livello di città, coinvolgendo le catechiste di tutte le parrocchie.
1: Nei sacramenti a volte si pone il problema: a tutti, così presto, oppure aspettiamo? È un dibattito.
0: È un dibattito sempre aperto, sono un dono i sacramenti.
1: Ma come vengono percepiti? Adesso, sicuramente la mia domanda è una domanda un po' stupida, un po' bislacca, ma come vengono percepiti anche dalle famiglie?
0: Ma probabilmente c'è ancora molto forte, non lo so, sicuramente presente l'aspetto del dare i sacramenti, no? Mi piace che il Papa Leone XIV, in molti dei suoi interventi, anche proprio recentissimamente, parlando ai vescovi italiani, sottolinei questo aspetto dell'iniziazione cristiana, continuando a ribadire che non si tratta di un sacramentalizzare, no? ma tanto proprio più di un'esperienza di introduzione alla vita di fede. E questa esperienza di introduzione alla vita di fede riguarda non soltanto i piccoli, ma adesso possiamo dire riguarda anche un po' più gli adulti, tante persone che devono un po' riprendere in mano il cammino.
1: che avevano iniziato e di cui si sono dimenticati e poi dopo
0: una traccia, però adesso forse anche la catechesi dei bambini diventa un appiglio per una loro reintroduzione un po' alla vita di fede.
1: Vabbè, le mie domande di prima le hanno dimostrato quanto anche un ottantenne abbia dei dubbi. Vabbè, fondamentali. Siamo arrivati alla fine, Don Luca.
0: Grazie.
1: Qui il tempo scorre,
0: tempo va veloce,
1: niente, giusto il tempo di ringraziare Franco per la sua assistenza, di ringraziare Don Luca.
0: Grazie
1: per
0: a voi.
1: Il sacrificio che ha fatto ad essere con noi, e augurare a tutti una buona
0: settimana. Buona giornata, buona settimana, grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Nel Golfo tornano a parlare le armi. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. In serata sono state sentite le sirene risuonare in tutto il paese. Trump aveva chiesto a Tel Aviv di astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili partiti da Teheran. Le guardie rivoluzionarie minacciano: oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Kaya Kallas, esorta alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati gli attacchi, mettendo alla prova una fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Credo che la regione non abbia bisogno di un'escalation, ha fatto sapere la Kallas. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice, dopo l'incontro con il premier Sanchez, parlerà al Parlamento spagnolo. Di seguito ci sarà l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e poi l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabeu. Tutti questi appuntamenti li potrete seguire in diretta su TV 2000 e Play 2000. Il terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali, il sisma si è verificato a una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao. Un primo bilancio provvisorio parla di 12 morti, sono crollati numerosi edifici. 20 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia eseguita dalla polizia a Catania. L'organizzazione smantellata si occupava anche di traffico di stupefacenti e poteva contare sull'appoggio di clan mafiosi locali. Siamo allo sport. Ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi con Molli, lascia il Roland Garros a Zverev che, commosso, vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. Quinta vittoria intanto per Kimi Antonelli su Mercedes, dominando dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo. Il presidente del Real Madrid, Perez, sfidato alle urne per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Riquelme, è stato rieletto nella notte fino al 2030 per un ottavo mandato. Perez, 79 anni, ha confermato: prima decisione del suo ottavo mandato sarà il ritorno di José Mourinho in panchina 13 anni dopo il suo primo passaggio nella squadra madrilena. È tutto, torniamo alle 11.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Sento la cuffia. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni, Franco alla regia. Oggi è lunedì e come tutti i lunedì a quest'ora abbiamo Sara Giudici, direttrice del Saron, in linea. Pronto?
2: Sì, ciao Gianni, buon saluto a te, al nostro regista, a tutti gli ascoltatori. Mi scuso per la mancanza presenza, ma lunedì mattina pieno di cose, quindi sono on the road, ma pronta a darvi tutte le notizie del caso.
1: Ecco, allora ti lascio subito la parola per le prime notizie, quelle ultimissime, come al solito.
2: Ok, allora la prima notizia è quella su cui sto andando proprio sul posto in questo momento, sto guidando con gli auricolari, lo diciamo, che non stiamo parlando al cellulare in macchina, è quella dello sciopero e con presidio in corso alla Teva di Caronno Pertusella. Un'azienda che ha regista che ha annunciato degli esuberi in tutto il gruppo, e per quanto riguarda la realtà di Caronno Pertusella sono quattro esuberi contro cui si sono mobilitati ovviamente tutti i lavoratori. Questa è la prima iniziativa con lo sciopero, seguiranno poi insomma altre manifestazioni. Si collega un po' al periodo, diciamo, di grande mobilitazione per l'Electrolux. C'è stata giovedì sera un corteo con un'assemblea pubblica a Solaro molto partecipata, con tante autorità che hanno parlato un po' anche dei prossimi passi, nel senso il 15 giugno ci sarà una riunione al Ministero e dopodiché insomma la volontà è quella di continuare a lottare per fare in modo che i lavoratori dell'Electrolux non abbiano dell'assistenzialismo verso gli esuberi annunciati. Oltre un centinaio di famiglie rischiano di trovarsi con un lavoratore senza impiego, ma proprio del lavoro, si vuole che lo stabilimento continui a produrre. Questa è un po' sul fronte sindacale. L'altra notizia del giorno, che è quella che è in questo momento in apertura sul Saronno, è l'avvio della demolizione della scuola Radari. A differenza di altre demolizioni a cui siamo stati abituati a Saronno, quindi penso per esempio alle farfalle o ai serbatoi della tintoria Ferré, in questo caso non si farà una demolizione con l'esplosivo, ma una demolizione selettiva. Quindi in queste prime due settimane si toglieranno tutti i materiali particolari che hanno bisogno di particolari trattamenti e poi con delle pinze si strapperanno via, insomma, la scuola verrà poco per volta demolita e tutti i materiali che si possono recuperati. Saranno recuperate anche le macerie che finiranno per fare basi di strade e sentieri, quindi insomma niente andrà distrutto della Rodari, anche perché la nuova Rodari è già pronta e dovrà accogliere nuovi bimbi a partire da
1: settembre. Certo.
2: Da settembre, esatto, e quindi bisogna togliere quella vecchia per garantire ai bimbi lo spazio verde che insomma per le scuole elementari è assolutamente indispensabile.
1: Benissimo. E dunque, prima hai detto un'altra cosa, però non ho sentito perché non si sentiva bene in cuffia.
2: Ho parlato dell'Electrolux.
1: Ah, ecco, dell'Electrolux, ok. E va bene, adesso allora passiamo alle altre notizie. Controlli,
2: certo,
1: della Polizia di Stato in centro, pattuglie tra la Piazza Libertà e le vie del centro.
2: Sì, diciamo che possiamo leggerla un po' come una risposta alle proteste, alle segnalazioni delle ultime settimane, ma anche agli ultimi fatti di cronaca. Anche a Radio Orizzonti abbiamo parlato di accoltellamenti, pozze di sangue, risse, schiamazzi, insomma non ci siamo fatti mancare niente. È chiaro che sono arrivati questi controlli apprezzatissimi dai cittadini che hanno visto i tutori dell'ordine e hanno apprezzato. Al momento non si sanno ancora i risultati, ossia se ci siano stati arresti, segnalazioni, quante persone sono state controllate, ma già la sola presenza e il fatto che siano state fatte, come dire, è stata apprezzata dai saronesi e ne abbiamo dato notizia.
1: Bene. Poi c'era la staffetta 24 per un'ora.
2: Sì, e il grande evento.
1: Sì, vai. Parliamo di questo.
2: Ok, il grande evento sportivo del weekend, possiamo chiamarlo così, è stato apprezzatissimo da tutti, oltre 1300 aspetti. Oddio, la finale, il risultato finale non è stato proprio innovativo, visto e considerato che per l'ennesima volta ha vinto la squadra azzurra di Garbagnate, che è quella che vince sempre praticamente, una sorta di Juventus nella staffetta 24 per un'ora. Però è stato molto divertente, tutti molto contenti, c'è stato un po' questo tema della fiamma olimpica e delle Olimpiadi, per cui prima della partenza sabato alle 10, perché lo ricordiamo per quei due o tre che non lo sanno, la staffetta 24 per un'ora funziona che si parte, tutte le squadre partono con un atleta sabato mattina alle 10. Questo atleta dà il cambio ai compagni di squadra ogni ora piena, e alle 10 si chiude della domenica. Chi ha fatto più strada, chi ha corso di più intorno al campo dello stadio Colombo Gianetti, vince, in questo caso l'azzurra. Quindi grande festa, c'è un po' questo tema sulle Olimpiadi, quindi con questa fiaccola e con le divise da Milano Cortina agli antichi greci. E come dire, come nota di colore, c'è stata una donna, una 44enne, un atleta che è stata male durante la premiazione, ma anche qua grande capacità organizzativa del Gap Saronno, che è proprio quello che organizza questa manifestazione, che ha che si è occupato sia di fornire le cure sul posto, sia di dare l'allarme, sono andati in soccorso, è stata portata all'ospedale, quindi tutto è bene, quel che finisce bene.
1: Ecco, è finito poi con qualche multa per qualcuno che, come dire, ha parcheggiato.
2: Questa è stata un po' la nota dolente. Ecco. Mi sento, come dire, di fare una piccola analisi, nel senso che è chiaro che il divieto di sosta non si parcheggia. Siamo tutti d'accordo, non è una bella cosa, non è un comportamento socialmente accettabile. È altrettanto vero che io stessa, che andavo lì per fare la foto della corsa, sapevo che c'era la corsa, sono arrivata in anticipo per le difficoltà di parcheggio, ho fatto ben fatica a trovare posteggio sabato mattina. Mi posso immaginare il sabato pomeriggio con tutti quelli che volevano vedere gli staffettisti durante la gara, tutte le varie, la messa che c'era, insomma, credo che ci fossero reali difficoltà di parcheggio nel quartiere. Ora, siamo tutti d'accordo che si possa parcheggiare un po' più lontano e fare un pezzettino a piedi, però insomma la strage di multe che c'è stata è sembrata un po' eccessiva a tanti. Siamo tutti perfettamente concordi che bisogna parcheggiare negli spazi non in divieto, che si creano dei rischi, però insomma forse si potevano adottare soluzioni diverse, magari sapendo che c'era la messa si poteva semplicemente mettere un vigile in modo tale che potesse dare suggerimenti su dove parcheggiare, anche perché non è la prima volta che succede, né che si diano le multe a ridosso dell'iniziativa, né in cui causa sport emessa si creino degli ingorghi.
1: Ovviamente. Sì, no, è chiaro che...
2: E poi stesso, diciamola così. Nel senso che la staffetta 24 per un'ora che c'era, si sapeva, e la messa, come dire, pure anche. Quindi magari un pochino più di attenzione organizzativa avrebbe aiutato. Ecco, diciamo che sono cose che si possono evitare. Dopodiché chi ha preso la multa perché ha parcheggiato in divieto, è giusto che la paghi, è giusto che sia stato multato. Però un po' di rabbia, amarezza, ripeto, non di fronte alla multa di uno che ha parcheggiato davanti al cancello e quello del cancello doveva uscire, ma di fronte alla strage di multe in un momento di difficoltà per il quartiere o di affanno. Si poteva evitare. Personalmente, questa è la mia opinione personale, da Sara saronnese automobilista.
1: Va bene, ok.
2: E cacciatrice di parcheggi, diciamocelo, perché poi condivido questa cosa.
1: Certo. Senti, un altro sistema per, come dire, per alleggerire le persone dei loro beni, la truffa dell'abbraccio, com'è funzionato? Come funziona?
2: Sì, ce ne sono state due negli ultimi giorni, tutte e due grandi classici. La prima, quella delle indicazioni, scusami, può dare un'indicazione con il foglietto, la via, eccetera. Sì. E l'altra, quella dell'abbraccio. Sì. Una donna ha finto di cercare un lavoro come badante, la signora gli ha detto no, non possiamo, non mi interessa, non conosco nessuno, e se ne sono andati. Il risultato, come dire, è sempre il medesimo: in un caso è stato rubato un orologio, nel secondo una collana, e come dire, bisogna sempre prestare grande attenzione anche quando si è in strada e quando qualcuno, come dire, ci avvicina.
1: Certo. Senti, successo, grande successo per la Turandot.
2: Sì, sono stata a vederla, quindi report live. Sono stata tutta sera a vederla, è stato molto molto bello, sinceramente. Quest'idea di fare l'opera in piazza è molto bella, la location, Piazza dei Lazzatesi, che è dietro la chiesa di Lazzate, sì. È un piccolo cortile stretto, quindi viene tutto molto raccolto, ci si sente abbracciati dal paese. Molto, come dire, bella l'atmosfera, bellissimi costumi, l'allestimento, non si sono fatti mancare niente. Tra l'altro hanno fatto, come dicevi giustamente tu, per cura andata di Puccino, dovendo anche fare tutto uno studio perché non esisteva la versione per fiati. L'opera è stata realizzata, è stata suonata dalla banda di Lazzate, quindi hanno fatto anche tutto questo lavoro sulla partitura. Quindi davvero interessante, bravi gli attori, i cantanti, davvero una bella iniziativa. C'è stato prima di Turandot l'anno scorso il Valdire di Siviglia, prima ancora la Traviata. Spero che questa iniziativa vada avanti perché è davvero un momento emozionante. C'era, ovviamente non lo dico, sold out, ma credo comunque il biglietto sia a pagamento e grandi applausi alla fine, insomma, quindi veramente un successo sotto tutti i punti di vista.
1: Va bene, parliamo dei treni, trasporto pubblico locale, sviluppi affidabilità misurata del servizio ferroviario regionale. Di cosa si tratta?
2: Scusa? Sara? Dei treni. Dunque è un po' il tema, è un po' quello degli orari estivi e dei cambiamenti. In questi momenti, poi in questa settimana, proprio oggi, in realtà ieri per la verità, ci sono anche tutta una serie di lavori sulla linea per Gallarate, per Rota, per Parabiago, per Varese. Quindi in realtà ci sono tutta una serie di cambiamenti e di modifiche alla circolazione ferroviaria in questi giorni, perché ovviamente si sfrutta l'estate per fare un po' di lavori e di cantieri. L'idea è quella sempre di controllare prima di prendere il treno e di informarsi. Questa è la nostra rubrica dedicata, realizzata con il comitato viaggiatori nodo TPL Saronno con Andrea Mazzucatelli nel dettaglio, e quindi, come dire, fa un po' il punto su tutte queste dinamiche tipicamente estive.
1: Certo. Protesta per le sezioni alla Zerbi. Di cosa si tratta, Sara?
2: Questo è un punto dolente, ti faccio un riassuntone di 5 articoli, guarda. Nel senso che c'è grande preoccupazione dei gradatori che hanno scritto anche una lettera al comune perché si parla di una riduzione delle sezioni alla Zerbi. Questo perché sembra che dalle iscrizioni ci siano meno bambini. Il condizionale è d'obbligo perché l'amministrazione su questo tema non ha lasciato nessuna dichiarazione, malgrado le prese di posizione siano state diverse da parte della Lega, da parte di Forza Italia che ha persino presentato una mozione, da parte della Lega che ha presentato una mozione e non è stata messa all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e da parte dei l'unico ad intervenire del Consiglio Comunale, Francesco Licata, che ha fatto un po' il punto sull'aspetto del mancato inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dicendo che si era limitato a rispettare il regolamento. Quindi si attendono risposte dall'istituzione e dall'amministrazione. Il fatto che non siano arrivate fa un po' pensare che qualcosa ci sia e magari ci siano un po' dei lavori in corso. Forse si potrebbe anche solo dire lavori in corso o spiegare qual è il problema, che magari è meno grave di quello che si può pensare, insomma.
1: Certo, va bene, abbiamo ancora un paio di minuti. Nuovo presidente per gli amici di Betania, ecco, diciamo di cosa si tratta.
2: Pronto? Sì, dimmi.
1: Il nuovo presidente per gli amici di Betania.
2: Sì, il nuovo presidente degli amici di Betania è il parroco, il prevosto Don Giuseppe Marinoni. È un po' un ritorno, nel senso che c'era stato l'ex prevosto Centemeri, che è recentemente scomparso, e poi c'era stato Armando Giudici in una sorta di periodo di interregno. Gli amici di Betania sono un importante sostegno per la città, che si occupano della mensa dei poveri che si trova all'interno di Casa di Marta, quindi un punto di riferimento davvero importante per gli ultimi, e hanno voluto condividere la città questa nuova ritrovata, diciamo, posizionamento del presidente.
1: Ho capito. A Gorla Minore la Protezione Civile di Saronno è intervenuta per gli allagamenti?
2: Sì, l'ultimo weekend, quello del 2 giugno, con tutta quella pioggia, con tutti i sottopassi allagati, certo, a aiutare, a contribuire anche a risolvere gli allagamenti di Gorla, è intervenuta anche la nostra polizia, la nostra Protezione Civile, che comunque con le dotazioni e mettendo a disposizione i propri uomini.
1: Certo, ecco, non so se vuoi aggiungere qualcosa sul 2 giugno, sulla festa del 2 giugno.
2: Sì,
1: fatto un po' di articoli, tanti e diversi, ma un breve assunto.
2: Sì, allora, dunque parliamo della cerimonia. La cerimonia si è tenuta in versione pomeridiana ed è stata sicuramente sacrificata dalla pioggia, certo, a causa della del maltempo, quindi è stata una versione un po' ridotta, avrebbe dovuto esserci il sorvolo con la scia tricolore che non c'è stato. Ci sono stati diversi interventi da parte di tutte le forze politiche per ricordare ognuno con i propri toni e a questo punto direi anche un po' ognuno con i propri colori quello che era un anniversario importante di quest'anno, ossia l'80° certo. anniversario del referendum della Repubblica. Noi nel nostro piccolo sul Saronno abbiamo pubblicato tutti i dati di come hanno votato i comuni del Saronnese quel famoso 2 giugno del 1946, un po' a sorpresa si è scoperto che Rovello Corro era un comune monarchico, nel senso che è l'unico dove ha vinto la monarchia del comprensorio, un po' a sorpresa, sono andato un po' fuori tendenza anche rispetto alla provincia, alla regione certo. e alla nazione, ovviamente. Mi permetto una nota anche qui.
1: Scoprire come mai, però. Perché?
2: Pare che ci fosse un gruppo particolarmente legato, alcune persone particolarmente legate alla monarchia. Mi permetto di dare voce anche ad alcuni lettori del Saronno che hanno sottolineato come quest'anno sia mancato il concerto del 2 giugno che veniva fatto a teatro tradizionalmente col maestro Stefano Nigro. Un momento che evidentemente è stato fatto, credo, 3-4 anni, ora mi perdoneranno se sono stata imprecisa, però ci ha lasciato un bel ricordo perché molti saronnesi si sono rammaricati di non aver potuto vivere questo momento, quindi mi piaceva dare anche conto di questa richiesta, chissà, magari per il 2 giugno dell'anno prossimo se li accontenteranno.
1: Benissimo, grazie Sara di essere stata con noi.
2: Grazie a voi, a settimana prossima, in presenza, promesso.
1: Certo, buona giornata a tutti, ciao.
2: grazie.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonti Blu, la pagina dello sport. Oggi è una trasmissione un po' animata perché avremo in ospite il nostro presidente nominato Ezio Vaghi, presidente della Robo Pallacanestro. Ne parliamo in studio con Roberto Banfi, Paolo Renodi e poi c'è anche un super tifoso che è Gigi Volpi. Siamo arrivati alla fine del campionato, Ezio, la stagione 2025-2026 è finita, eventi ce ne sono stati parecchi. Io vorrei iniziare con una domanda semplice e poi lascio a te che gentilmente puoi ricostruire tutti gli antefatti che hanno partito dall'iscrizione al campionato, dalla B interregionale fino alla fine del campionato. La prima domanda sai che è: quale aggettivo vorresti adoperare per giudicare e criticare o esaltare la stagione 2025-2026? Un aggettivo.
2: Un aggettivo, no, non c'è un aggettivo. Allora, non si può dire certamente che è stata una stagione che ha dato soddisfazioni, però dispiace dire delle cose che sembrano sempre delle giustificazioni, però per trovare un perché siamo arrivati a questo punto qui bisogna comunque fare un esame di quelle che sono state.
1: Puoi ricostruire tutti gli antefatti, per piacere. Chi vuol fare delle domande al presidente, il nostro numero di telefono è 02 960 27 28.
2: Gli antefatti partono dalla stagione precedente, dove abbiamo fatto un ottimo campionato pur retrocedendo per i mezzi che avevamo e il tipo di gioco che abbiamo espresso, dove abbiamo avuto comunque tante partite perse negli ultimi minuti, ma con grande considerazione da parte di tutte le squadre avversarie. Era logico che non potevamo farcela, siamo retrocessi, però questa cosa qui ci è costata molto e molto sul piano economico e anche sul piano poi tecnico, perché tutti i giocatori che avevamo, naturalmente dopo aver fatto un campionato di Serie B nazionale, non si sono adattati a fare una retrocessione, ma hanno voluto andare in altre situazioni più altolocate, no? Del campionato che avevano fatto. E quindi ci siamo trovati in una situazione dove dovevamo cambiare completamente la squadra. È arrivato questo all'inizio dell'anno. E durante l'estate questa offerta di collaborazione che riguarda, preciso e non lo voglio più dire perché mi fa innervosire la cosa, solo per la prima squadra, cioè noi abbiamo avuto da Cantù un accordo solo per avere giocatori per la prima squadra, tutto il resto non conta niente, tutto il resto è Robur. Addirittura loro si approcciano a noi dicendo: noi siamo ospiti vostri, non è che, perché corre voce che noi siamo una succursale del Cantù, non c'è niente neanche di scritto, c'è una stretta di mano tra me e il dirigente che si occupa della situazione e basta. È proprio una cosa sulla parola e sulla, come dire, il rispetto che uno ha dell'altro, che non c'è bisogno neanche di scrivere le cose. Per cui questo aiuto che ci è stato dato ci ha consentito di cercare di ripianare, non siamo ancora riusciti, i debiti fatti l'anno precedente, perché non abbiamo dovuto cercare giocatori che dovevamo poi tesserare, eccetera. Di fare un campionato che pensavamo fosse un po' diverso, tutti ci speravano, però non dobbiamo dire anche che
3: certo,
2: le spese sono state molto inferiori. Sto dicendo, tenete conto, non so se avete visto adesso le finali Under 19 nazionali, le hanno trasmesse su Sky, loro sono arrivati alla semifinale perdendo, stando avanti tutta la partita e perdendo alla fine nell'ultimo minuto con la squadra che ha vinto poi il titolo nazionale. Però nell'altra squadra giocavano ragazzi del 2006 fuori quota, loro sono 2008 e 2009. Quando abbiamo iniziato il campionato questi ragazzi qui avevano chi 16 chi 17 anni. abbiamo pagato, credo, non lo voglio dire come giustificazione, è una realtà, sapevamo che si correvano questi rischi. Forse, secondo me, quelli che hanno deluso un po' di più erano i quattro senior che avevamo, che non hanno dato, per quanto si sperava, nel sostegno a questi ragazzi qui. Niente, quindi le tante partite perse punto a punto non è solo sfortuna, è inesperienza dovuta all'età di questi ragazzi. Però magari questa cosa qui gli è servita adesso per le finali nazionali. Teniamo conto che quattro di questi saranno convocati ai raduni nazionali adesso, appena finito il campionato. Cioè sono ragazzi di prospettive future che noi dobbiamo avere, come si può dire, l'orgoglio di averli fatti giocare a Saronno. Invece questo qui è visto, non so chi ha sparso queste voci, però cioè che noi ci siamo venduti, non siamo venduti a nessuno. Anzi, loro prima ancora che finisse il campionato, quindi con il pericolo di retrocessione, mi hanno detto: noi facciamo lo stesso accordo anche se saremo in Serie C. Quindi
1: ecco, Enzo, come spieghi l'epilogo finale, che la parola sfortuna esiste in pieno, quando Marnate all'ultimo partito ha deciso di abbandonare la federazione e noi ci hanno obbligati a fare i play out con squadre che non è neanche
2: più. Sì, io non la chiamerei sfortuna, no. mi sembra una cosa proprio sporca. Sporca, vabbè, poi ci sarebbero delle altre cose più profonde, che meglio lasciar perdere. Però all'ultima giornata di campionato togliere 4 punti in classifica e partire da una posizione dove hai tutte la prima in casa e l'eventuale bella in casa, vai a giocare fuori con quelle più altolocate, con trasferta a Trieste, poi le abbiamo giocate tutte le partite, perse tutte in volata, cioè alla fine non abbiamo mai sbragato, neanche alla fine i ragazzi ci tenevano, ho visto ragazzi che potevano fregarsene, come si dice, di questa situazione, che piangevano ininterrottamente. Cioè, mi sembrava una cosa veramente che abbiamo pagato delle cose assurde, insomma, quest'anno.
1: Ecco, vabbè, comunque noi dal punto di vista del presidente, però io vorrei parlare con Roberto Banfi, che è giornalista, che ha seguito sempre le partite sia in trasferta che in casa di questa nostra Robol. Ecco, abbiamo sentito la relazione del presidente, un tuo parere se condividi o non condividi, e poi che esame dai di questo campionato molto particolare?
3: Sì, campionato molto particolare, come diceva il presidente, è davvero con tantissime partite sfuggite di mano all'ultimo secondo, all'ultimo minuto, agli ultimi 2-3 minuti, insomma, con la squadra che dava sempre l'impressione di potercela fare e poi mancava qualcosa, sì, probabilmente un po' l'esperienza di questi giocatori così giovani. Sicuramente interessanti, con delle qualità tecniche che magari facevi fatica a vedere negli avversari, che però con un più malizia, più esperienza, alla fine riuscivano a spuntarla. È un vero peccato, soprattutto poi per questo finale, i play-out giocati contro squadre che non avresti mai dovuto incontrare se Marnate non si fosse all'improvviso ritirato proprio addirittura d'arrivo, e ha cambiato tanto questo, perché poi hai affrontato nella semifinale play-out Trieste che era di
2: molto
3: fatto
2: forte,
3: sì, una squadra che lì non sarebbe neanche mai dovuta arrivare, e siamo stati a Trieste in un palazzetto da migliaia di posti con una cornice, insomma, un'impostazione societaria sicuramente più votata al professionismo che a un discorso dilettantistico, come è sempre stata la Robur. E poi comunque anche la stessa finale, purtroppo, certo, sfuggita dando sempre l'impressione di poter
2: sempre
3: vincere
2: sempre 30 secondi,
3: sì, sicuramente, cosa dire, insomma, ce la siamo goduta la scorsa stagione in B nazionale, anche se
1: una nata stupenda,
3: sì, perché è stata una cosa indimenticabile proprio per la cornice, per il fatto di giocare in palazzetti bellissimi con tanto pubblico, e che poi purtroppo quella stagione si è lasciata alle spalle, no? E qualche problema
1: Scusa Gigi Volpi, tu sei un tifoso, come hai vissuto quest'anno? Un anno di sofferenza?
4: Sì, perché tu ti piace vincere, no? Questo è fuori dubbio, no? Però esiste anche la sconfitta e devi anche saper perdere, come dice quella famosa canzone, no?
5: Lui soffriva tutti i lunedì.
4: No, con lui, cioè, lui è un tifoso non tifoso, perché lui a un certo punto si chiude nel suo e gli parte l'embolo, quando gli parte l'embolo basta, è ingestibile, per cui vabbè, è senz'altro un esperto, perché lui mi insulta perché mi dice che io non ne capisco niente, ma ha ragione, no? Però io parlo per entusiasmo, ma entusiasmo perché io quando sono entrato la prima volta dopo anni al Palazzetto Ronchi, ho visto una prima partita della Roma, non li ho più mollati.
1: Ecco,
4: perché veramente
1: oggi,
4: è uno sport che ti porta,
1: è uno dei tanti tifosi,
4: sei all'interno con loro, c'hai in mano anche tu la palla, no? E poi vabbè, critichi, non critichi, questo mi piace, quello che non mi piace, ma la realtà è un'altra, è una realtà, ecco, che soffri anche te come soffrono i ragazzi lì.
1: Scusa Gigi, tu che sei stato in mezzo ai tifosi, come l'hanno vissuto quest'anno, a parte la tua esperienza personale?
4: Io vorrei riprendere le parole che diceva Zavaghi prima, o forse magari fuori onda. Le critiche degli altri entrano da una parte e devono uscire dall'altra, no? Perché rispetto per una società che si chiama Robur, no? Di uno sport che è uno sport fantastico, che è il basket, no? Dove c'è veramente un accanimento, e poi uno sport maschio nel vero senso della parola, perché lì i contrasti
1: c'è,
4: ci sono,
1: contatto fisico.
4: E il contatto fisico esiste in qualsiasi battuta. Poi vabbè, ci sono tante regole che ancora devo imparare nella vita e spero di impararle tutte.
1: Farò fatica,
4: ma fa niente, perché dopo poi ci sono degli arbitraggi che sono vabbè discutibilissimi. Poi vabbè, le solite critiche, solo ma perché ha tolto quello, ho messo questo, ma non capisce niente, ma quello se io ero, perché siamo tutti commissari tecnici, no? O con il calcio, con il tennis, o
1: Ezio, torniamo un po' alla pallacanestro giocata. Che differenza c'è tra la B nazionale e interregionale? C'è un salto enorme di qualità.
2: Sì, economicamente.
1: No, la parte tecnica, la parte fisica.
2: Ma no, ma ogni salto di categoria, comunque, anche adesso, se dovessimo fare, spero di no, la Serie C, ci sarebbe un salto di diversità enorme. Cioè, noi, la nostra ideale collocazione è questo campionato qui che abbiamo fatto, la Serie B interregionale. Questo qui è la nostra possibilità attuale, per via di quello che può essere la nostra potenzialità economica di supporto, ma anche lo stesso, abbiamo dovuto giocare 38 partite in trasferta l'anno scorso, se ci dimentichiamo, una sola l'abbiamo giocata in casa, l'abbiamo vinta, no. Quindi in casa siamo imbattuti, no, ma cioè, quando tu devi abbandonare la tua casa madre, il tuo posto, per andare fuori a giocare, perché non ci sono le caratteristiche degli impianti sufficienti per fare il campionato, non bisogna farlo. Noi l'abbiamo fatto, ci è costato una cifra, perché tutte le volte, a parte la gente che veniva in meno, però ogni volta l'affitto del campo erano almeno 2.000 euro, quindi fate conto voi,
3: impianto di,
2: cioè, è un campionato che noi non possiamo fare. L'abbiamo fatto perché ce lo siamo guadagnati sul campo, i ragazzi, si diceva, meritavano, l'hanno meritato e hanno preso la loro strada.
1: La classifica che è uscita è un'espressione giusta della realtà del campionato, se no i valori espressi dalla classifica sono quelli
2: di quest'anno.
1: No,
2: secondo me è un campionato completamente falso, perché già si dice di società, il Bergamo che ha battuto noi non si iscrive al campionato, cioè sono delle robe, no, una squadra come il Cremona che era retrocessa già da 5 giornate è stata ripescata, esatto, per questa roba qui, e si è salvata, e forse non si iscrive al campionato. La Socialosa che
3: è arrivata a metà,
2: abbiamo perso una partita allucinante in trasferta, più 4 a 14 secondi dalla fine, ci hanno fatto due bombe, abbiamo perso di uno, adesso ridimensiona, non sa se si iscrive, cioè è tutto un campionato falsato, perché ci sono delle squadre, noi cerchiamo di fare il passo per quello che possiamo e lo stiamo facendo, c'è gente invece che vuole fare le cose oltre quello che è possibile fare, succedono i casi Marnate dove salta tutto, o l'anno dopo non ci sono.
3: Giornata, poi veramente una cosa che
1: oltre la roba,
2: il Tortona tra le squadre che si che non, cioè è retrocesso in C con una squadra di Under che ha vinto il campionato nazionale Under e ha dei ragazzi del 2006 dentro, no? Per dire due anni in più o tre anni in più, quindi un campionato un po' strano perché era diviso in due spezzoni secondo me, quelli tipo che hanno un'impronta professionistica, il Pavia, Pizzighettone, San Giorgio. Però ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni e Pizzighettone a Saronno ha perso e adesso è con il bonus in mano per andare in Serie B nazionale perché ha vinto già la prima partita con San Giorgio.
5: Forse qui non si rendono conto di quello che stai facendo perché sei una mosca bianca in mezzo veramente, perché le possibilità sono queste: non hai un palazzetto adeguato, non hai soldi per poter fare certi campionati, eppure li fai, cioè gli altri vediamo, buttano dentro soldi, poi falliscono e chiuso lì. Tu avresti dovuto allora fallire chissà quante volte, invece sei stato costante, hai fatto il passo secondo la gamba, hai dato soddisfazione a questi qui che criticano e niente, è così. E vai avanti da quanti anni?
4: Ma la colpa è del Masini, lo sai?
5: No,
4: che parla con i politici radio dovrebbe obbligarli a creare un palazzetto dello sport a Salon. Perché non serve solo la Nobu, servirebbe a tantissime altre società.
1: Voglio tornare sulla pallacanestro.
5: La realtà è questa, bisogna immedesimarsi e capire che la società sta facendo qualcosa di sensazionale. Non perché siamo qui. No, ti mancano i soldi, ti manca tutto e riesci a farlo, li resti soddisfatto, anzi devi ringraziarlo.
4: Dicono in Francia.
2: No, noi stiamo pagando gli arretrati in questo momento qui. Però non vogliamo che nessuno avanzi niente, come dice lui, sono stati regolarmente pagati.
5: Volevo chiederti, la collaborazione continuerà con un
2: ancora prima mi ha confermato, ma non è una collaborazione semplice perché al di là del fatto della collaborazione, perché ci sono due entità, che è l'Under 17 e l'Under 19, la prima squadra, un giocatore può allenarsi con la prima squadra, non abbiamo mai la certezza di quello che avremo a disposizione, però davanti, certo, se avessimo i soldi che ci escono dalle tasche faremmo, no, non ci interessa, facciamo noi, facciamo le nostre cose. In questo momento qui dobbiamo dire grazie, togliere il cappello e dire grazie.
3: Ma una cosa che non abbiamo ancora detto, della quale si parla molto, no? In città e sui giornali: avete presentato la richiesta di ripescaggio?
2: No, non ancora, perché le regole sono fino al 30 di giugno poi c'è l'iscrizione ai campionati, all'atto dell'iscrizione riaffiliazione delle società e l'iscrizione ai campionati, lì vedremo quanti posti saranno liberi potremo inoltrare la nostra. Sì. Io mi sbilancio, sono abbastanza certo che saremo ripescati perché.
4: Ecco, questa è qualcosa che
2: perché mi sembra. Perché mi sembra proprio che ci siano sia dal punto di vista numerico spazi per poter essere ripescati. E poi credo di poter. Io ho più considerazione verso di me in giro che non qui. Devo dirlo.
3: No. E poi non sarà
2: riguardo all'argomento che dicevi tu prima, quindi questa cosa qui l'ho fatto osservare anche nelle alte sfere, quindi spero che ci sia una predisposizione anche a risolvere un problema che si è stato creato noi siamo retrocessi in un modo indegno proprio.
3: Ma non ci sono stati neanche precedenti recenti di ripescaggio per la Robur, quindi
2: no, una volta anni e anni fa,
3: recenti
2: storicamente
3: un altro punto
2: negli ultimi 12 anni minimo avevamo fatto la semifinale playoff.
3: Quindi insomma anche da questo punto di vista non è la società che tutti gli anni viene ripescata
2: con tre promozioni,
3: un po' di meriti sportivi storici ci sono
5: e va bene. cioè, certo, recuperi quello che
2: c'è chi si è esposto economicamente, cioè, che va comunque
5: l'aria,
2: no dico noi, da noi c'è qualcuno che si è esposto economicamente, per finire

0: campionato e sale in DR1. C'è questo problemino legato
1: delle due, ci deve essere categorie di differenza che ci devono essere,
0: e quindi se la prima squadra fa la C, la DR2 che è salita in DR1 non può fare la DR1, giusto?
2: E allora quando è che si saprà?
0: E quindi si saprà
1: l'atto dell'iscrizione
3: dopo il 30
2: giugno.
0: Quindi allora, sì, di luglio.
1: Allora la FIP Roma dovrà fare i conti su quante società si sono riaffiliate, perché magari non so che ne so, il Marnate non si presenta.
2: Certo, cioè,
1: tu quindi, devi prima riaffiliarti, iscrivere le squadre e poi dopo
0: vedi
1: si
0: che
1: fa la conta.
0: Ci sono.
2: No, non è un regolamento prima che ti.
1: No, regolamento prima dice che non c'è, ci deve essere due categorie di differenza tra la prima
2: però,
1: squadra
2: e. Però può essere anche sovrappassato, perché se
1: se siamo ripescati siamo pronti. Certo.
0: Però se non c'è ripescaggio
1: rimane il problema. Vabbè, sono cose da vedere più avanti.
0: Però intanto resta la soddisfazione della vittoria nella finale del playoff della DR2.
2: Cambierebbero tutto.
1: Ma sono della DR1, dici? Ma no, sono comunque tutte trasferte regionali.
0: No, sarebbe la Serie A regionale, vorremmo definirla
1: qui,
0: un po'
1: allora,
0: così.
1: Allora, la DR2 ai tempi avevamo chiesto una wild card per partecipare a un campionato, la federazione dava questa opportunità, a un campionato regionale senior con una squadra di giovani. Noi eravamo partiti con il gruppo 2001-2002, dove c'erano Pellegrini, De Capitani, che avevano 16 anni e giocavano questi campionati qui, giocavano, cioè, quindi noi l'abbiamo fatto per un po' rapportato quello che fa Cantù con noi, che fa giocare questi prospetti qui in Serie B interregionale. I nostri prospetti non erano da Serie B allora, quindi noi abbiamo fatto giocare comunque un campionato senior per aiutarli nella loro crescita. E l'effetto c'è stato, no? Perché andando avanti, a 17 anni giocavano già in Serie C e così via. E quindi questo era stato fatto allora. Diciamo che questa vittoria qui è un po', cioè di giovani ce n'erano pochi.
0: Giovani,
1: però,
0: giovani.
1: Però io sono contento lo stesso, perché comunque vincere è sempre una cosa che dà soddisfazione. Cioè, quando uno fa sport gioca per vincere. Non gioca,
0: la vittoria
1: certo,
0: è arrivata a Legnano nei giorni scorsi. Sì, una serata, una vittoria proprio ampia.
1: Poi qualcuno dice Legnano con noi non vince mai.
0: Comunque, tra l'altro, quello che mi ha impressionato è stato di questi playoff della DR2, il pubblico, un sacco di gente, perché vabbè, sono ragazzi del posto,
1: ragazzi,
0: l'ingresso gratuito magari un pochino aiuta, e di fatto comunque palazzetti pieni zeppi di persone, tantissimi giovani. Comunque è stato un bel, così, una bella passerella
2: comunque,
0: per il basket locale.
2: Non capisco, te lo chiedo, questi non potrebbero fare la categoria superiore?
1: No, superiore con
2: quella che fate voi, la B. La B,
1: no, uno o due possono essere, non di più.
0: Sì, insomma, la differenza si vede, è come quando andiamo a vedere il calcio. Se andiamo a vedere
3: i quattro senior che c'erano quest'anno, ci saranno ancora il prossimo anno?
1: Non credo. No, sono stati per me personalmente un po' una delusione, non ci è andato per quello che è stato l'investimento fatto. Pensavamo che fossero delle colonne portanti, invece non so.
0: Sono stati un po' discontinui,
1: anche,
0: forse.
1: Sì, ripeto, però è un po' una conseguenza delle problematiche che porta questo accordo, nel senso che ci sono... poco spazio per lavorare sull'organizzazione di squadra, quindi lì hanno pagato un po', cioè vale di più, cioè, l'idea è quella di trovare dei giocatori che siano più capaci di creare dei canestri per conto loro, cioè non che sia il terminale di un gioco di squadra, ma che siano della gente che prenda delle iniziative per supportare questi ragazzi, che però l'anno prossimo saranno, avranno un anno in più, avranno fatto un anno di esperienza, cioè sarà lì che dovremo verificare se il lavoro fatto quest'anno, l'esperienza fatta quest'anno darà dei risultati. Io ho molta fiducia in questa roba qui, però vediamo. I senior però dovremmo cambiarli tutti, cioè, non, intanto cercavamo un lungo, non siamo rimasti.

0: riusciti a trovarlo. Cercavamo un playmaker, si è infortunato, cioè, ce ne sono successi di tutti i colori. L'americano che ci dà Cantù, che per quanto qualcuno dica che era scarso, comunque si allenava con la Serie A, non so io quanto scarso poteva essere, però vedi che ci sono degli scienziati qui che frequentano il palazzetto.
1: L'americano qualche volta ci ha fatto sognare con delle giocate da NBA bellissime. Sì, peccato che poi sia mancato.
0: Ho sentito
1: proprio
0: di tutti i colori, ho sentito anche questa, va bene. Intanto.
2: Ma è andato a Miami poi? O?
0: Sì, è scappato, scappato. Lasciando la casa piena.
2: Sai, è andato anch'io a Miami.
0: E lui è di Miami. Non è il primo americano che scappa, scappano anche quelli
1: torniamo ai più piccoli che mancano 4 minuti e non c'è solo la DR2,
0: non possiamo
1: vabbè, ma ci sono i ragazzi che hanno vinto il torneo in Spagna, un po' di cose da dire.
0: Comunque sulla giovanili secondo me è un discorso da fare un po' più lungo,
1: che poi li avete anche premiati in campo.
0: Abbiamo cercato di fare delle iniziative di coinvolgimento un po' generale.
1: Un po' il quadro dei
0: La cosa importante da segnalare è che da 2 anni sono cambiate le regole FIP, cioè il giocatore giovanile non è più vincolato da quando lo tessere la prima volta a 13 anni fino a quando ne ha 19, ma ogni anno è svincolato, quindi può andare dove vuole. Questo è stato quello che ci ha permesso allora di tenere vincolati i vari Pellegrini, dei Capitani, Quinti, Treso e così via, perché erano tesserati per noi e quindi noi dovevamo convincere a stare lì, non volevo, e comunque era una cosa importante che ci ha permesso di costruire qualcosa. Adesso, ma vale anche per quelli di Cantù, mica solo per noi, tutti i giocatori a fine anno sono svincolati e vanno dove vogliono. Quindi in questi 2 anni abbiamo perso 2 che sono andati, che giocavano contro di noi, Figini e Risi, che sono andati nella Varese e giocavano la Serie B, ma non potevano stare da noi perché sarebbero andati a Varese, no? Perché evidentemente in una squadra di Serie A possono fare più allenamenti, più qualitativi, campionati più alti, e nel senso di giovanili, fanno la serie, non so, Under 17 nazionale, quindi c'è questa fuga continua di ragazzi negli ultimi 2 anni, ma anche quelli medio, cioè non bravi come questi qui, ma magari meno bravi, che sono andati alla Robur e Fide, San Legnano, quindi noi ci siamo impoveriti. Da qui è nata.
3: Non c'è un premio nel passaggio?
0: Sì, ogni anno c'è una percentuale sullo svincolo. Se uno sta 5 anni è il 100%, se uno sta un anno avrà il 15%, non so, adesso dipende dagli anni.
3: Se non fa il cassetto.
0: No, quindi mi sono posto il problema, ma andando avanti, possiamo andare avanti così, che ci depauperiamo sempre di più, che ci rapinano. Quindi l'idea è quella di fare un'attività giovanile più qualitativa, cioè quindi offrendo magari qualche allenamento in più, qualche torneo in più, qualche attività in più, la qualità degli allenamenti, il campionato magari più alto, no? In modo da essere, da trattenere quelli che dovrebbero andare via e magari accattivarci l'arrivo di qualcuno che sia più bravo e che possa aiutare a fare dei campionati sempre più alti. Questo per garantire il futuro della roba, cioè non è un'iniziativa personale, è un'iniziativa per cercare di dare una continuità a quello che è il settore giovanile robo, quindi qualità e impegno per i campionati più alti.
2: Vabbè, io direi, visto che abbiamo 40 secondi io poi dovrò lasciare lo studio perché ho degli impegni imprerogabili, di ringraziare soprattutto a mio nome Ezio Vaghei per quello che sto facendo per la Robur in generale. Robur in generale vuol dire dai neonati, anzi quelli che nasceranno domani, che vorranno sognare di cavalcare il palazzetto Ronchi o altri palazzetti che la Robur magari prima o poi cavalcherà, perché siamo fiduciosi in un palazzetto nuovo. Chapeau, complimenti per quello che state facendo, perché è tanta tanta roba. E noi come io come vengo considerato da Masini

0: Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Mentre andiamo in onda, il pontefice ha appena iniziato a parlare al Parlamento, poco prima la visita al premier spagnolo Sanchez, che ha donato a Leone un bonsai di ulivo di 13 anni, simbolo universale di pace, dialogo, comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, ha spiegato un comunicato del governo iberico. Nel Golfo è ripreso il conflitto tra Israele ed Iran. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato stamane di aver portato a termine una serie di attacchi contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Da parte sua Teheran aveva lanciato diversi missili in direzione Israele, dove a più riprese sono risuonate le sirene d'allarme. Al momento ai raid non parteciperebbero ufficialmente gli Stati Uniti, con Trump che ieri aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere agli attacchi di Teheran, convinto che l'accordo per la pace fosse in dirittura d'arrivo. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Callas, ha esortato alla calma dopo la ripresa degli attacchi. Non abbiamo bisogno di un'escalation, ha affermato. Intanto il ministro degli esteri turco Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il collega iraniano Araghchi, al quale ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita la trattativa di pace con gli Stati Uniti. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Ieri intanto a Londra Starmer, Merz e Macron hanno ricevuto Zelensky ed elaborato un piano di 5 punti. La guerra non si ferma dopo gli attacchi russi, oggi i raid di risposta delle forze di Kiev. Sale a 15 il bilancio dei morti, delle vittime causate dal terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine. Più di 100 persone risultano al momento ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il ballottaggio, e rientriamo in Italia, per le amministrative si vota fino alle 15, di seguito lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano in tutto 12 regioni e 41 comuni, di cui 6 sono capoluoghi di provincia. Un test per i partiti con il voto ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Nella giornata di ieri l'affluenza nettamente in calo, 39,8%, 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. È tutto, torniamo alle 12.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
5: credi. Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Quindi riprendiamo la seconda parte e diamo subito spazio al nostro ospite che è entrato in questo momento negli studi, che è Benedetta, vicepresidentessa del CAP, che ci parlerà dalla 24 ore per 24 che si è disputata tra sabato e domenica allo stadio Biffi di Saronno. Benedetta, un altro successo sia di iscritti che di
2: pubblico,
1: di atleti. Ci puoi dare un resoconto di questa bellissima manifestazione?
3: Sì, buongiorno a tutti. Allora sì, la manifestazione è andata bene, come già stavamo dicendo. Prima dell'inizio abbiamo voluto e voluto allargare il numero di squadre partecipanti, perché c'è stata una richiesta molto alta sia nella parte non competitiva, cioè la staffetta, che ormai ha raggiunto la 41esima edizione, e quindi abbiamo voluto aumentare il numero di squadre iscritte. Siamo arrivati a 58 quest'anno, quindi 58 squadre per 24 persone ciascuna,
1: è il massimo, penso, no?
3: Forse un'altra edizione tanti anni fa aveva avuto una richiesta del genere. Sicuramente dopo il Covid è stata quella che ha avuto più successo in assoluto.
1: Siamo a livello regionale questo qua, no?
3: Sì, regionale, perché ci sono squadre anche di Milano, Como, insomma, le province sono da sempre questo, però sono sempre di più le squadre. E poi invece siamo a livello nazionale sulla parte competitiva, cioè sulla ultramaratona, che si svolge in contemporanea ma sulle corsie più interne, e quindi ed è riconosciuta dalla FIDAL e dalla Federazione, quindi di atletica, e anche quella dalla UTA, che è ultramaratone, e la 24 ore e la 100 km sono anche campionato italiano in pista.
1: Bello.
3: Quindi a quello è a livello nazionale addirittura.
1: Adesso ci puoi sciorinare un po' di dati statistici, che ha vinto il più vecchio, il più giovane, tutto quello che tu hai che poter soddisfare le curiosità del nostro pubblico?
3: Allora partiamo dalla ultra, e hanno vinto Elsie Carniel Bergamasco per quanto riguarda le donne con circa quasi 190 chilometri.
1: No, ripeti bene, perché qualcuno non ci crede.
3: Allora, parliamo della 24 ore individuale competitiva.
1: Ininterrotta,
3: quindi 190 chilometri. Per quanto riguarda le donne, e per quanto riguarda gli uomini, ha vinto Pier Giuseppe Monegato, che è iscritto a Running Saronno, quindi comunque una società nostra di casa, con 180 chilometri.
1: Erano tanti questi partecipanti per questa maratona?
3: Anche in questo caso sono aumentati, perché era previsto da regolamento circa massimo un tetto di 70 partecipanti, con la possibilità di incremento qualora all'ultimo ci fossero state delle richieste. Ovviamente ci sono state, e alla fine erano 80 iscritti.
1: Tanti, cavoli.
3: Divisi su 24 ore, 100 chilometri e 6 ore.
1: Ah, c'era anche la 6 ore?
3: C'era anche la 6 ore.
1: Era più maschio o femmine lì? In questa
3: cane.
1: Competizione?
3: Secondo
1: qua.
3: Me maschi.
1: Ah, sì.
3: Il numero non ce l'ho, il numero
1: andiamo
3: giusto.
1: Sulla 24 ore per 24 ore.
3: Sì.
1: Ora, qual è la società che ha vinto? Una riconferma, mi sembra.
3: È una riconferma non dell'anno scorso, perché non c'era, ma di tanti anni precedenti, ed è l'Azzurra di Garbagnate.
4: Ah, sì, l'ho già sentita.
3: L'Azzurra di Garbagnate.
1: Quanti cavoli hanno fatto?
3: Che hanno fatto 386 chilometri.
1: Non hanno battuto il record, no.
3: Orco, non ho guardato. No, è troppo presto, ho dormito fino a questa mattina alle 7, ero troppo stanca.
4: Dai il tempo.
3: E poi seconda classificata Maglificio Fragi Bumbasina, quindi molto forti anche loro, e terza Miss Ultim. Maglificio Fragi e Miss Ultim si riconfermano come l'anno scorso.
1: Saronno cosa? Non li citi?
3: Allora, Saronno non li cito, perché non si sono classificati nelle prime posizioni, ma c'erano sia due squadre del running, sia le nostre squadre del GAP Saronno.
4: Che si allenino, sennò...
3: Noi ci alleniamo con il camion cucina. Allora... Poi invece la prima squadra femminile è sempre Bumbasina, Bendo Bumbasina Women. Bumbasina è una squadra di Bussarsizio che ha portato tre squadre, quindi si sono classificati i primi come donne e secondi come uomini.
1: C'è stato qualche infortunio in istituto, tranquillo?
3: Allora
1: tranquillo.
3: No, faccio già gli scongiuri per l'anno prossimo. Vabbè, come avrete letto poi sui giornali, è intervenuta l'ambulanza al termine delle premiazioni, ma semplicemente perché il palco è al sole, un colpo di calore, e per una persona della ultra che vabbè, dopo 24 ore stare al sole ci sta, ma ci ha già detto che sta bene, è già ripassata dallo stadio ieri a salutarci.
1: Il momento critico è la notte, tutto tranquillo, chi ha fatto la parte notturna?
3: Sì, tutto tranquillo. Allora, fortunatamente non è stato uno degli anni caldi come è successo in passato, però la gente, noi preghiamo sempre, invitiamo sempre a bere tanto, a rinfrescarsi, sia per la parte ultra che non competitiva ovviamente, ma è andato tutto bene. Poi, come sapete, la ultra, siccome appunto corrono per tante ore, hanno proprio un village dedicato a loro, e quindi possono riposarsi, possono fermarsi, e invece per chi corre un'ora, corre la sua oretta e poi va. Ci sono stati dei momenti caldi, ci sono stati dei momenti anche con un po' di nuvole che non hanno guastato, ma insomma è andato tutto bene. Abbiamo ricevuto tanti complimenti perché si sono divertiti.
1: Oltre agli atleti, c'era anche affluenza di pubblico, sì o no?
3: C'era affluenza di pubblico, quindi tutti i parenti, amici, allenatori, tutti quelli che...
4: Fai il calcolo, se non 1000 e passa.
3: E diciamo che di atleti tra ultra e non ultra, oltre ai 100 bambini della baby staffetta del sabato pomeriggio, c'erano circa 1500 solo di atleti. E poi ovviamente tutti ci sono i parenti, gli amici, sì, diciamo che sicuramente 3000 persone sono girate.
1: Non voglio mettere in difficoltà, ci puoi dire qualche statistica, il più vecchio, il più giovane, qualcosa?
3: Allora, noi ovviamente non sappiamo chi è il più vecchio e il più giovane, però abbiamo un trofeo dedicato a Mario Pinuccia. Mario era uno dei fondatori del GAP, sono due signori morti a poca distanza uno dall'altra negli anni scorsi, e già da qualche anno facciamo questo trofeo, premiamo la coppia all'interno della squadra, uomo e donna, la cui somma dei loro anni dà il risultato più alto. E quest'anno abbiamo premiato il GAP Lazzate, che ha portato due squadre. In una delle due loro squadre la somma delle due persone più longeve, diciamo, dava 152 anni. Quindi abbiamo dato un bel cesto alimentare a ciascuno di loro. Sì.
1: Questa manifestazione è sempre patrocinata anche dal comune,
3: sempre, no? Comune e regione, sì.
1: Ecco, sotto la parte logistica, contenti tutti?
3: Tutti contenti, anzi, come abbiamo detto già anche direttamente al campo sportivo, abbiamo ringraziato le federazioni IUTA, FIDAL, quindi quella di atletica, FIASP, che è Federazione Sport per Tutti, che è quella che ha, diciamo, con la quale ci affidiamo per la parte non competitiva, quindi la staffetta. Il comune, è stata presente la sindaca e l'assessore sia all'inizio che alla fine, quindi no, devo dire che c'è stata partecipazione veramente di tutti. E poi noi ringraziamo tantissimo le squadre, gli atleti che si sono iscritti, perché noi possiamo organizzare, ma se non viene nessuno, capite che. E poi tutti i nostri soci e i volontari anche non soci, perché veramente si crea una rete quasi difficile da descrivere. Ci aiutano gli alpini di Saronno, Turate, le Proloco e Caronno,
1: tutto volontariato,
3: veramente, insomma. Volontariato. E poi a noi non ci piace lasciare nessuno a bocca asciutta, quindi magari ai volontari prepariamo comunque un pacco gara tipo gli atleti, no? Come se avessero corso anche loro. Ci piace fare un'offerta alle associazioni che ci danno una mano, perché comunque, perché no? Cioè, la domanda da fare è perché no? Perché sì, sarebbe quasi scontato.
4: Certo che è dura mettere in piedi un apparato del genere.
3: Però è bello.
1: Bene, siamo arrivati al termine la nostra chiacchierata. Allora, approfittiamo del tuo entusiasmo per far sì che il prossimo anno si ripeta ancora questa bellissima manifestazione con ancora più squadre, perché no? E complimenti a voi organizzatori, perché veramente siete da elogiare per il vostro impegno.
3: Grazie,
1: complimenti.
3: Mille. Bene. Grazie a voi. Arrivederci a tutti, grazie.
1: Bene, nel studio si è fermato ancora il nostro presidente della Robo, Ezio Vaghi, che volevamo così sottolineare con Roberto un po' questa attività del settore giovanile. Ecco, Ezio, ci puoi così dare una illustrazione di questo settore giovanile, che sono tanti ragazzi?
2: No,
1: vorrei fare una premessa a Roberto?
2: No, stavamo dicendo, stavamo un po' facendo il punto del il quadro di quest'anno, come è andata a livello giovanile, sì.
5: Ma ripeto, teniamo presente della situazione che dicevo prima, della che ormai è una fuga continua di quelli che possono essere un po' più sì. I talenti, diciamo così.
2: No, sono arrivati anche dei
5: e quindi quello che si cerca di fare è quello di creare un qualcosa che possa trattenere. No, io sono un po', come si può dire, turbato, scioccato dalla fuga totale di tutti, perché uno può anche non condividere, però ci sono il modo di non condividere
1: questa sorpresa di queste fughe.
5: Ma sì, ma è una situazione che si trascinava da tempo, quindi alla fine ci si aspettava, però abbiamo dato fino al mese di aprile per avere una risposta definitiva, chi voleva andare, chi voleva restare, perché evidentemente dovevamo trovare delle sostituzioni.
1: Che da tanti anni erano legati al sodalizio.
5: E questo dispiace molto, però io credo che uno può esprimere il suo parere, però non è che può pretendere che la società si divide in due pezzi, secondo me, quelli che sono retribuiti e quelli che invece emettono. Quelli che emettono fanno lavoro gratuito, hanno una considerazione importante, quelli che vengono retribuiti possono esprimere il loro parere, però non possono pretenderlo, questo è certo. Mi spiace che non abbiano condiviso nessuno, mi sembra una roba un po' strana, perché magari uno pensa in un modo, quell'altro pensa in un altro, invece l'hanno pensato tutti.
2: Ci
5: lo stesso.
2: Sarà questo cambio di allenatore la prossima stagione.
5: Come si dice, chi vivrà vedrà.
2: Però a questo punto, visto che ne abbiamo parlato, dici chi saranno i nuovi allenatori, ecco. Visto che i nomi sono anche soprattutto
5: No, perché magari non allora no, diciamo l'under che era di De Piccoli, l'under 19, la DR1 sarà affidata a Marco Rota, che è uno di estrazione nostra, che ha fatto le giovanili ai tempi eroici, poi ha fatto l'allenatore dei giovanili, poi
2: che
5: è andato
2: viene
5: in
2: dalla
5: giro
2: Svizzera, giusto? Alle navi svizzere.
5: No, ultimamente alle navi svizzere, no, ma ha vinto dei campionati anche di Serie C, è stato delle promozioni, no? È uno che ha fatto la sua strada, ci ha pensato un po', però, perché insomma la sua ambizione era comunque di allenare ancora squadre in segno, però così ha questa opportunità di fare
2: una
5: squadra mezza senior e una squadra giovanile, no? Accompagnando questi ragazzi, quel discorso che diciamo prima, se è possibile di fare un campionato senior che li possa aiutare a crescere ulteriormente oltre che quello giovanile. L'under 17 probabilmente saranno due squadre, quindi abbiamo due allenatori, uno che è il capoallenatore, questo Luca Meazzi, che ha allenato la DR1 a San Pio e le giovanili, viene da Roberto Piva, è stato con Roberto Piva per qualche anno. I nostri allenatori comunque sono tutti qui del circondario, non è che ne abbiamo presi da chissà dove. Che sarà le squadre saranno due, quella che farà il campionato più alto, il Gold, sarà la sua, l'altra un altro ragazzo che si chiama Genovese, che allenava qui in zona Turate eccetera, che però è uno che anche lui a sua detta vuole crescere, vuole fare, quindi accompagnato diciamo da questo Meazzi, che ha più esperienza di lui. Poi le altre squadre più piccole, 15, 14 e 13, c'è Luca Camorani, che è un vecchio allenatore, però con lo spirito di un ragazzino, che ancora ieri era in pista a fare un torneo dove abbiamo vinto a Gerardiana, a Monza. Cioè noi cerchiamo gente che abbia entusiasmo e trasferisca entusiasmo ai
1: ma
5: ragazzi.
1: Ma trasferisce entusiasmo, non c'è da storia.
5: Vabbè, no, questo entusiasmo. Mentre il mini basket e appunto l'under 13 sarà un certo Alberio di Rovello, che lavorava come mini basket e under 13 a a Cantù, che però essendo vicino a Saron abita proprio dietro la palestra, per cui
2: scusa, una curiosità, ho visto che ci sarà anche un americano che farà il mini basket in inglese. Ma,
5: ci sono due giocatori americani di Serie A, uno è Acre, l'altro è Samardo Samuel, che abitano qui in zona, quindi uno abita a Cogliate, l'altro qui non so bene dove, e con questo abbiamo così fatto un accordo dove verrà a fare il formatore, cioè fare degli allenamenti non fissi, ma uno o due volte alla settimana con i ragazzi per fare l'allenamento in inglese, quindi per incentivare la cosa, cioè facciamo un allenamento dove un ragazo
2: parla,
5: si infarina un po',
1: devi chiudere, mancano 4 minuti, hai tanti risultati da dare, a te la parola.
2: Va bene, in assenza di Tommaso oggi provvedo io. Tennis, serie B1 maschile, la Saronno Ceriano si è salvata vincendo 5-1 a Catania nello scorso fine settimana, e quindi resta in categoria maschile.
1: Beh, successo.
2: Poi abbiamo il Chukwol, dove Rovello ha conquistato sempre lo scorso fine settimana l'ottavo scudetto, una squadra sì comasca, ma sappiamo che è nata a Saronno con tanti giocatori di Saronno, quindi la consideriamo un po' saronnese. Ciclismo, pedale saronnese, Arò Aleotti quinto, Verardi tredicesimo posto, a Crema Volonté secondo posto, Verardi quarto posto, Aleotti quinto posto, Balestrini quarto posto, quindi pedale che prosegue la sua stagione con buoni risultati. Ci mettiamo il softball, molto rapidamente, giusto per dire che sia Saronno che Caronno hanno pareggiato le rispettive serie. Sabato Saronno ha giocato a Forlì, era Forlì seconda, Saronno terza, la serie è finita 1-1, una vittoria per parte, e quindi la classifica rimane sostanzialmente immutata. Con tutta probabilità saranno le due squadre che si affronteranno nella semifinale scudetto, per poi trovare...
1: Quando inizierà questa semifinale?
2: Qui parliamo di tempi molto lunghi, perché adesso il campionato di softball si ferma per due settimane per lasciare posto alla nazionale, che è già volata oggi in Olanda.
1: Qualche saronnese?
2: Sì, abbiamo Rotondo e Tognolo del Saronno e Sheldon del Caronno, la nazionale è volata oggi in Olanda per un torneo, e poi settimana prossima a Praga, nella Repubblica Ceca, disputerà il mondiale e poi riprende il campionato, e quindi vabbè, c'è un po' di pausa, poi il campionato si ferma di nuovo a metà agosto per le coppe europee, e poi solo successivamente parleremo
1: un campionato dominato
2: da Bollate, che ha vinto entrambe le partite nel fine settimana, mentre domenica Caronno ha pareggiato la serie contro le Thunders Castellana in casa. Quindi passiamo al calcio, ultimi due minuti, per parlare della Solbiatese, che non è una squadra della nostra zona ma è nel girone di eccellenza con le nostre squadre locali. Solbiatese, che è arrivata alla finalissima regionale nazionale dei playoff, e ha vinto 2-0 la partita casalinga contro la Soncinese. Settimana prossima c'è il ritorno, chiaramente sarà domenica, la Solbiatese a questo punto è l'ultima partita, quella di domenica prossima. In caso di vittoria, Solbiatese matematicamente promossa in Serie D, viene ripescata. Dovesse arrivare seconda, avrebbe comunque delle possibilità di ripescaggio. Mentre sabato è stato giocato il Ginatese Universal Solaro, che era l'ultima partita del triangolare di playoff regionale di promozione, che serve per definire la graduatoria dei ripescaggi,
4: che poi non servirà a questo punto.
2: Non lo sappiamo, diciamo che è stata una partita bella e combattuta, è finita 3-2 per lo Ginatese, pareggio ci sarebbe stato, forse la vittoria del Solaro sarebbe stato un po' troppo, però Solaro ha avuto anche dei momenti in cui avrebbe anche potuto dare una svolta alla partita. va bene, ha vinto l'Olginatese che era per certi versi favorita, l'Olginatese ha vinto il girone e quindi è in pole position per il ripescaggio in eccellenza. Solaro è arrivata seconda, ha delle chance, tutto dipende da come saranno formati i campionati, il prossimo campionato d'eccellenza. Si parla di una riduzione da 18 a 16 squadre, in quel caso i posti per il ripescaggio sarebbero pochissimi, la stessa Olginatese rischierebbe molto. E nel caso invece di gironi come quest'anno a 18 squadre,
1: 30 secondi, quali sono gli appuntamenti di sabato e domenica prossimo?
2: E mica tanti perché è quasi finito tutto. Abbiamo, non c'è neanche softball perché fermo pure quello.
1: Ha iniziato a riprendere l'Atletica.
2: No, possiamo dire sicuramente la Solbiatese, che diventa l'unico evento calcistico della zona, giocherà a Soncino, nella zona di Cremona. Bellissima città, consiglio magari di andare a fare una gita e vedersi pure la città, che c'è un castello, il borgo medievale, è uno spettacolo.
1: Bene, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, ringraziamo nuovamente Enzo Vaghi, che è il presidente della Robo Pallacanestro.
5: Grazie a voi.
1: Appuntamento a lunedì prossimo, sempre con Radio Orizzonti, la pagina dello sport. Buona giornata a tutti.
5: Salute.
6: Prima dei fatti.
7: Prima dei fatti.
6: Tante rubriche, un solo programma.
8: Bene amici, eccoci ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un alimento che può piacere e non piacere. A me, devo dire, non fa impazzire, però parliamo di un alimento pregiatissimo, il caviale. Allora, volete rimanere giovani a lungo? Allora mangiate caviale, ovvero uova di storione lavorate e salate, ricchissime di proteine, vitamine, sali minerali e acidi grassi omega 3. Esistono in commercio anche uova provenienti da altri pesci, ad esempio salmone o lompo, ma per legge non possono essere chiamate caviale. La zona più produttiva del mondo è quella del Mar Caspio, che comprende quindi Russia, Iran, Azerbaigian, Kazakistan e Turkmenistan. Ci sono però tantissimi tipi diversi di caviale, il più famoso è sicuramente il beluga, ma esistono anche tantissime altre varietà che possono piacere o meno a seconda del gusto personale. Qual è il segreto per riconoscere o degustare un buon caviale? In generale, più il colore è chiaro e più grandi e omogenei sono le uova, maggiore è la qualità del caviale e non deve puzzare di pesce né avere un sapore troppo salato. Per degustare il caviale non bisogna mai utilizzare contenitori o posate di metallo per non alterarne il sapore. Se non avete a disposizione i tradizionali cucchiai di madreperla, paradossalmente va bene anche la plastica. Va servito insieme a patate bollite, pane bianco o tartine con un filo di burro, ovviamente mai cotto né condito col limone. Andrebbe accompagnato da vodka o champagne, ma qualunque vino con le bollicine va bene. E dopo avervi fatto venire la collina in bocca, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima con i consigli di Sissi. Ciao a tutti!

0: assessori informano.
1: Buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: E poi abbiamo Antonio alla regia. Oggi abbiamo come ospite Nicola Gilardoni, assessore al Comune di Saronno per la rigenerazione urbana. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
2: Buongiorno assessore.
1: Buongiorno.
2: Iniziamo la nostra chiacchierata. Una premessa: alcune persone, a conoscenza della sua presenza oggi nella nostra trasmissione, ci hanno chiesto di sottoporle un problemino. Loro sono proprietari di un appartamento nell'attuale edificio dell'ex Cantoni. Hanno avuto la promessa che sarebbero entrati in questo stabile a marzo del 2025. È passato un anno e non c'è ancora nessuna entrata in questo edificio. La risposta data dal costruttore è che il comune non rilascia l'abitabilità. Il comune, a mio avviso giustamente, non rilascia l'abitabilità in quanto il costruttore è inadempiente dei vincoli imposti dal comune. Le strade, marciapiedi, parcheggi. Ora questi proprietari, esasperati perché qualcuno sta pagando anche l'affitto, le chiedono a lei come assessore se può attivarsi presso la cooperativa per sbloccare questa situazione, perché è veramente insostenibile. Sono 58 appartamenti. Assessore, può attivarsi per dare uno spazio a queste persone che hanno bisogno di entrare in una casa che hanno pagato 5 anni fa?
3: Va bene, ringrazio per la domanda. Il problema è a conoscenza sia dell'amministrazione che sia mio personale, e io ho già espresso a moltissime di queste famiglie che ho incontrato o personalmente o anche in gruppo, sono 58 famiglie, penso di averne incontrato un 20-25, che di fatto l'amministrazione sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità per permettere di entrare e prendere possesso degli appartamenti che sono stati loro assegnati. Il tema però non è così semplice, perché l'amministrazione comunale non ha poteri nei confronti dei contratti che sono stati sottoscritti da queste 58 famiglie con la cooperativa che sta realizzando questi alloggi di edilizia convenzionata. Per cui tutto quello che riguarda i termini e le scadenze dei lavori interni e quant'altro non riguarda l'amministrazione comunale. Quello che riguarda l'amministrazione comunale è non tanto la realizzazione delle opere di urbanizzazione, che come tutti possono vedere sono in corso e sono in fase avanzata di realizzazione, ma riguarda gli adempimenti che l'attuatore iniziale, cioè quello che ha presentato nel 2020 tutto il progetto di recupero dell'ex Antoni, si è impegnato a fare nei confronti del Comune di Saronno, che quindi sono andati questi obblighi a carico della cooperativa che ha comprato quel lotto che è stato poi realizzato e che quindi si è obbligato a mantenere gli obblighi assunti in precedenza nei confronti dell'amministrazione, della città più che dell'amministrazione. L'obbligo maggiore riguarda la realizzazione di 17 posti auto ad uso pubblico che quel edificio doveva contenere all'interno del piano meno 2, dove sono collocati anche buona parte dei box privati di pertinenza dell'edificio. Cosa è successo? Che inizialmente il progetto prevedeva questo tipo di obbligo. Nel corso del periodo di commissariamento del comune, la cooperativa ha presentato al commissario straordinario un'ipotesi diversa, ovvero di realizzare quei 17 posti e progressivamente di spostare anche gli altri posti pubblici che sono inseriti negli edifici che sono più a nord, verso la Cassina Ferrara, che non hanno ancora avuto inizio, ma che prevedono al contempo lo stesso tipo di obbligazione, cioè di realizzare nel sottosuolo chi 12, chi 15, chi 20 posti di tipo pubblico insieme ai box pertinenziali, per cui sullo stesso livello. La commissaria ha ritenuto questa proposta, cioè di spostare questi 17 posti e gli altri che sarebbero poi venuti successivamente in quello che noi definiamo banalmente buco, che è di fatto un'ampia porzione del territorio che c'è proprio di fianco all'edificio che è stato costruito, che era un seminterrato, cioè un piano interrato negli edifici della vecchia Cantoni, no? Il buco effettivamente si presta ad accogliere i 17 posti e anche tutti gli altri posti che sono previsti. L'ipotesi su cui stanno lavorando sia la cooperativa che l'attuatore iniziale, che è la società Sarin, è quella di realizzare lì un parcheggio coperto su due piani di circa 160 posti, che andrebbe a raggruppare tutti quei posti pubblici che precedentemente erano disseminati all'interno dei singoli edifici di cui si compone l'intero piano. Per cui la commissaria, con i poteri del Consiglio Comunale, ha accolto questa proposta e quindi sostanzialmente ha dato l'ok a che questi 17 posti non venissero fatti sotto l'edificio, ma venissero fatti all'interno del buco, no? Cosa è successo? Che questa proposta alla commissaria è stata presentata ed accolta, ma solo dalla cooperativa, senza coinvolgere Sarin, che è la proprietaria del buco, e quindi questo elemento ha comportato da parte del comune la pretesa di avere i 17 posti, perché la convenzione è un atto che va rispettato e la città si aspetta di portare a casa i posti pubblici come della convenzione stipulata originariamente nel 2020.
2: Come assessore, questo impasse come si può superare per soddisfare le esigenze dei proprietari?
3: L'impasse è superabile nel senso che dall'inizio dell'anno, quando abbiamo percepito che non c'era accordo, diciamo, tra la cooperativa, Sarin e quant'altro, quindi quelli che ci stavano rimettendo erano le 58 famiglie, io mi sono mosso personalmente e ho dimostrato tutta la sensibilità che chi mi conosce sa che ho nei confronti di queste 58 famiglie, iniziando ad incontrarli, a capire i problemi di ognuno, e sono emerse storie importanti anche di disperazione a volte e comunque di grande difficoltà in termini economici, perché c'è chi ha venduto già casa, chi ha dovuto affittare un alloggio perché non è pronto quello definitivo.
2: Mi perdoni, professore,
3: chi vive presso
2: l'incontro più importante è da fare con la controparte, con la cooperativa.
3: Stavo manifestando come al solito la solidarietà e l'attenzione alle famiglie. Di per sé l'amministrazione, dopo tre o quattro incontri dove ha tentato di mediare tra le posizioni di Sari nelle posizioni della cooperativa, ha proposto alle due parti la stipula di un accordo che è già stato formulato ed inviato e di cui aspettiamo conferma di accettazione. L'accordo appunto prevede che i 17 posti verranno realizzati all'interno del famoso buco, così come gli altri successivi, e ci sarà un tempo che l'amministrazione dà al fine di realizzare questo nuovo parcheggio pubblico, e nel contempo, finite le opere di urbanizzazione, finita la realizzazione delle rampe di accesso ai box di pertinenza, che saranno anche le rampe che poi in futuro porteranno al famoso parcheggio pubblico, e messo in sicurezza il buco, perché logicamente il buco è proprio prospiciente all'edificio che è stato realizzato e quindi bisogna evitare in qualsiasi modo che qualcuno si faccia male. Fatte queste tre cose, di fatto l'ufficio tecnico del comune ha dato la disponibilità a concedere l'agibilità e quindi all'ingresso delle famiglie. Però al di là di questo, in questo momento la palla ce l'hanno in mano la cooperativa e Sarin, che devono sottoscrivere e accettare l'accordo in modo che la giunta comunale possa fare un atto deliberativo che, sulla scorta di quello che la commissaria ha deliberato ed approvato, possa poi permettere alle famiglie di entrare il prima possibile nei loro,
2: ecco,
3: nelle loro abitazioni.
2: Queste famiglie che stanno ascoltando questa sua affermazione possono programmare il trasloco prima di Natale 2026?
3: Porca miseria, non è una cosa che è nelle mie corde di garantire. L'altro giorno leggevo, forse sulla Prealpina, che qualcuno parla di luglio. Io sarei contentissimo per le 58 famiglie, però se Sarin e la cooperativa non sottoscrivono l'accordo, la giunta non fa la delibera e non si va dal notaio per la servitù di passo che deve permettere a queste famiglie di poter entrare nei propri box, non dipende dall'amministrazione. L'amministrazione ha dato tutta la disponibilità a trovare le soluzioni per far entrare le famiglie il prima possibile, perché si è accorta che è realmente un problema, anche se, ripeto, il problema non è scaturito dall'amministrazione comunale o non ci sono negligenze da parte dell'amministrazione comunale.
2: Cioè, direi che alla luce di quel dettaglio che lei è stato molto chiaro nel specificare il problema, penso che quello che è scritto sui giornali in luglio sarà un po' una pura fantasia.
3: Comunque le famiglie
2: dopo le fiere.
3: Io non so chi sia l'interlocutore che, sapendo che oggi io ero presente in radio, ha chiesto di porre sul tavolo il problema, però tutte le
2: portavoce di più persone.
3: Comunque tutte le famiglie che io ho ricevuto in comune o con cui mi scrivo sugli stati di aggiornamento attraverso mail sono a conoscenza di quello che io stamattina ho dichiarato, per cui non c'è possibilità che qualcuno dica non è vero, non lo sapevo. Cioè, tutti quelli che si sono interessati hanno questa versione che io adesso ho rilasciato pubblicamente.
2: Assessore, cogliamo l'occasione, a chi ci ascolta, abbiamo parlato dei proprietari, ci può illustrare il piano Cantoni, tutto il piano complessivo, e entro quando lei pensa che verrà realizzato?
3: Anche questa domanda è una domanda che non può vedere una mia risposta definitiva. Io posso solo dire quello che la norma prevede. La norma prevede che entro 10 anni dalla sottoscrizione della convenzione, per cui mi sembra ottobre 2020, vado a memoria, novembre 2020, no? Entro 10 anni l'attuatore concluda il suo piano, nel senso che realizzi quanto è previsto, includendo tutte le opere di urbanizzazione previste.
2: Ce le può ricordare queste opere?
3: Perché a questi 10 anni, che sono quelli previsti dalla normativa, no? Ci sono 7 anni di proroghe, che sono 2 per il Covid, 2 per la guerra in Ucraina e altri 3 concessi dal governo con l'ultima finanziaria, se non ricordo male, del 25, per cui sono 7 anni, per cui vuol dire che l'attuatore è obbligato a terminare tutto questo piano entro il 2037.
2: Cioè non nel suo mandato.
3: Non nel mio mandato.
1: C'è tempo. Volevo fare una domanda sul parcheggio, su questa nuova struttura, sì, che sarà un parcheggio pubblico, eccetera. Andrà a sostituire il parcheggio a raso che c'è adesso vicino, lì di fianco verso l'ospedale?
3: No. È un parcheggio aggiuntivo.
1: No, perché quello là non mi sembra tanto sfruttato, non è sempre pieno, secondo me.
3: È vero che non ha una
1: posizione.
3: Una grande saturazione il parcheggio di Piazza Saragat, però dal punto di vista dell'ubicazione è sicuramente di utilità per le scuole vicine, per il servizio ospedaliero, piuttosto che anche per chi deve andare in stazione, perché alla fine da lì andare alla stazione percorrendo la via Padre Monti e il Corso Italia, sì, certo. Non c'è una distanza enorme.
1: No? Una chiosa su quel palazzo lì che ha avuto delle critiche, no? Bello, meno bello, sì. Brutto, eccetera, eccetera. Se ne sono sentite di tutti i colori. Ho letto da qualche parte che ci sono stati, è stata premiata l'architetto che ha proposto e che l'ha, come dire, organizzato, fatto e poi prodotto, quindi tutto sommato
2: cerchiamo di non offendere chi ha fatto la scelta di comprare quell'appartamento.
1: È stato accolto bene.
4: Io non ho offeso nessuno,
2: perché quell'appartamento molti lo ritengono non bello, però chi l'ha comprato lo ritiene bello, rispettiamo questa persona.
1: No, ma è stato premiato anche.
3: Io dico solo che l'urbanistica, come tutte le cose che riguardano l'architettura, possono esprimere un giudizio soggettivo, per cui c'è a chi piace, a chi non piace, ha ricevuto un premio, vuol dire che a qualcuno è piaciuto più di altri. Quello che forse porta a non apprezzare appieno oggi quell'edificio è il fatto che manca di tutto il contesto di contorno, per cui vedere questa struttura che ha anche una sua imponenza in un deserto sicuramente potrebbe portare a dare dei giudizi negativi.
2: Lasciamo la Cantoni, passiamo ad un altro argomento che su un investimento a Salerno molto significativo: Ferrovie Nord Milano. Le Ferrovie Nord Milano hanno stanziato quasi 60 milioni per sistemare la stazione centrale e le zone periferiche adeguate aderente alla stazione. Ci può fare un punto della situazione e se la Ferrovia Nord sta adempiendo agli impegni che ha assunto col Comune?
3: Allora, faccio una leggerissima correzione, nel senso che Ferrovia Nord non ha stanziato 60 milioni per il rifacimento della stazione.
2: Ferrovia Nord ho detto anche opere collaterali,
3: non l'hai detto, vai a risentire la registrazione, mi sembra di ripetere le stesse cose che ho sentito l'altro giorno in un'altra trasmissione da te condotta, giusto perché così siamo in amicizia e mi permetto di dirti queste cose. La regione ha Ferrovia Nord ha finanziamenti per 63 milioni per realizzare l'hub di spostamento di tutta una serie di servizi interni alle Ferrovie Nord nell'area di propria proprietà che sta tra Viale Rimembranze e il fascio ferroviario.
2: La battuta la devo dare, qual è la differenza tra quello che ho detto io e quello che ha detto lei? Nessuna differenza.
3: Il rifacimento della stazione vuol dire che rifanno l'immobile della stazione, comunque sono nuovi servizi che porteranno a Salerno sicuramente servizi di qualità a beneficio di tutta l'intera rete ferroviaria, di cui Saronno comunque è un punto nodale, porteranno possibilità di nuovi posti di lavoro. All'interno di questi 63 milioni sono previste delle opere di compensazione sottoscritte una prima volta in un accordo di programma durante l'amministrazione Fagioli e riscritte con avallo di Regione Lombardia sotto l'amministrazione Iroldi, che attualmente non sono ancora decollate, nel senso che Ferrovie Nord si sta occupando di realizzare le opere all'interno dell'hub dove dovranno confluire tutta una serie di servizi che oggi sono ubicati in quelle superfettazioni, cioè quegli edifici provvisori che stanno sopra le pensiline della stazione centrale di Piazza Cadorna, per cui finito di là dovrebbero iniziare il trasferimento e la riqualificazione del vecchio edificio della stazione, eliminando questi prefabbricati, chiamiamoli così tutti capiscono, che sono stati inseriti durante gli anni, e dopodiché dovrebbe, all'interno delle opere di compensazione sono previste altre opere che riguardano la mitigazione acustica di quelli che sono i primi binari che si prospettano sugli edifici più verso la via Carcano sostanzialmente, e una sistemazione dei sottopassi pedonali, un restyling comunque della stazione, come già anticipavo, e la connessione tra il centro e il retrostazione. La tempistica anche in questo caso non dipende da noi, perché nell'accordo di programma non è fissato un cronoprogramma e una tempistica specifica. Noi stiamo facendo incontri, ne abbiamo anche due nelle prossime settimane già previsti e calendarizzati con la Direzione Generale di Ferrovie Nord, per sollecitare almeno le opere che riteniamo più urgenti.

0: rispetto
1: l'unica
0: del,
1: cosa certa di questa
0: bene.
2: Sì, questo
1: sulla ferrovia nord
0: c'è un parere negativo di sovrintendenza che indica di non accogliere se non attraverso lo smaltellamento di tutto quello che è il fascio di la parete di copertura, spostandolo in avanti, per cui l'impresa dovrebbe togliere tutto quello che è il manufatto esistente storico dell'ingresso del sottopasso, realizzare la nuova pista e ricollocare più avanti questo il manufatto storico, no? Questa cosa comporta sicuramente dei costi e anche la possibilità di rovinare totalmente quello che è la storia del manufatto, e quindi alla fine credo che quel progetto non verrà realizzato. Però stiamo ipotizzando con Ferrovie Nord delle alternative, ne abbiamo allo studio almeno due, anzi direi tre, no? Che faranno parte delle discussioni che abbiamo in programma, come vi ho detto, nelle prossime settimane.
1: Bene, passiamo a un altro argomento. I sottofroschini, lei se lo aspettava questa domanda? Oramai
0: francamente no, perché ne abbiamo già parlato talmente tanto.
1: No, però sono in comune, sono arrivate parecchie osservazioni. Ci può dire quante osservazioni sono arrivate e che tipo di osservazioni sono?
0: Beh, sono osservazioni, sono 25 osservazioni in totale.
1: Ce l'aspettava così tante?
0: Direi che forse me ne aspettavo anche di più, visto l'interesse che questo intervento ha per il futuro della città, è manifestato anche durante tutti gli incontri pubblici o fatti dall'attuatore o fatti dall'amministrazione attraverso la convocazione delle commissioni previste a livello consigliare. Riguardano principalmente gli aspetti di tipo ambientale piuttosto che gli aspetti legati alla convenzione che è stata adottata il 22 di dicembre. Per cui io ritengo che le osservazioni siano assolutamente corrette, perché esprimono posizioni e visioni differenti, e direi che sono anche soddisfatto.
1: Però una risposta scritta a queste cose qua. Questa
0: assolutamente
1: salute.
0: In questo momento le osservazioni sono in fase di istruttoria da parte degli uffici e da parte del legale incaricato di seguire tutto il percorso legale giuridico sotto il profilo della convenzione con il comparto Isotta, e saranno o accolte o rigettate, e avranno ognuna le proprie controdeduzioni per indicare il perché dell'accoglimento o il perché del rigetto. Questa cosa costituirà la base del Consiglio Comunale di approvazione definitiva del progetto, che appunto prevede che prima dell'approvazione vengano discusse tutte le osservazioni pervenute dai cittadini o dagli aventi diritto.
1: Bene, allora accantoniamo un po' il discorso di sottofraschini, le faccio una domanda un po' secca, che la prego di rispondere in modo corretto e serio. È passato un anno da quando lei è assessore, mi dica una cosa che è orgoglioso di aver fatto e una cosa che rimpiange di non aver fatto.
0: Posto che credo che anche in questo caso è molto soggettivo, perché per me una cosa può essere bellissima e per altri, però non è che sono l'assessore quindi vale il mio parere più di quello dei cittadini. Secondo me una delle cose più belle fatte è l'aver sbloccato dopo 5 giorni dall'insediamento l'impasse che si era creato sulla rigenerazione del cortile di Palazzo Visconti, e di averlo fatto in accordo con la soprintendenza. So che molti cittadini non approvano quello che è stato fatto, però dopotutto l'amministrazione precedente era stata in grado di vincere 2 bandi e portare a casa 2 finanziamenti da 400 più 500, 900 mila euro, mi sembrava opportuno che, visto il fallimento della società che doveva realizzare l'opera, visto che la commissaria aveva tolto l'incarico, eccetera, mi sembrava importante mettermi, e in 5 giorni abbiamo trovato questa soluzione che può piacere o non piacere, però di fatto ci ha permesso, con la

0: soprintendenza di ritrovare degli accordi molto importanti, no? E di realizzare quest'opera, che sicuramente è una prima opera che è a disposizione della città e che interessa a tutti portare avanti.
1: Bene, siamo in chiusura, grazie Assessore Gilardoni di essere stato con noi, di averci dato una serie di informazioni, però insomma ce ne sarebbero tante altre, le riprenderemo più avanti. Grazie e un saluto anche ai nostri radioascoltatori.
2: Buon lavoro.
0: Grazie, Assessore. A voi, buona giornata.
2: Buona giornata a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Prosegue il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane il suo discorso al Parlamento, il primo di un pontefice nella storia del paese iberico. La Spagna continui ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza, ha affermato Leone, che ha poi ricordato: ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare, la vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbe sia lo stretto di Hormuz che quello di Bab al-Mandab. Tel Aviv riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Poco fa, in un brevissimo post sulla piattaforma social Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto a Israele e all'Iran di cessare immediatamente di sparare. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della cosiddetta guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Sale a 15 il numero dei morti del terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano al momento ferite. Scattato, poi rientrato l'allarme tsunami che è stato emanato dal centro terremoti delle Filippine. Il sisma si è verificato ad una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao. La cronaca dall'Italia: un uomo è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. L'uomo, originario della Turchia, è stato trovato a Quercianella, una frazione di Livorno. Un'occhiata alla borsa di Milano: l'inizio di settimana con il segno più per il FTSE MIB, che guadagna lo 0,18%. Ed è tutto per questa edizione flash del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare anche sulla nostra app Play 2000. Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 13.
2: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle, dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown: continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita, e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Eccellenze in tavola.
5: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
4: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11:30.
5: Vi aspettiamo.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, via la demolizione della vecchia Rodari. Saronno, settantenne, presa a braccetto, non aveva più l'orologio. Caronno Pertusella, studente in allerta su mafia e doping. Saronno, estate a tutto sport. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale, Anna, la regia Matteo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. È iniziato il rush finale per il completamento della nuova scuola primaria Rodari al servizio del quartiere Prealpi e del resto della città. Il nuovo edificio metterà a disposizione 15 aule capaci di contenere in tutto 275 alunni, 3 aule speciali e una biblioteca. Ci saranno anche mensa, agorà, una palestra anche ad uso extrascolastico, ovvero usufruibile da gruppi e associazioni sportive rionali e saronnesi. E ci sarà una bella terrazza che senz'altro potrà essere sfruttata anche per momenti di didattica all'aria aperta. Finanziato con 11 milioni di euro, il nuovo edificio nasce senza che il comune sia stato costretto a fare ricorsi a mutui e con un forte impegno sulla sostenibilità. Infatti, ridurrà del 90% le emissioni di anidride carbonica rispetto all'attuale plesso, consumerà meno della metà dell'energia elettrica e quasi azzererà l'uso del gas naturale. Il tutto grazie a una progettazione che è stata attenta all'ambiente con impianti fotovoltaici, materiali all'avanguardia e un ampio piano di compensazione arborea. Attenzione allo scippo dell'abbraccio. Negli ultimi fine settimana, nella zona del centro, due donne sono state alleggerite della catenina e dell'orologio. Una settantenne racconta che stava tornando dalla spesa quando è stata ad un tratto affiancata da una ragazza attorno ai 20 anni con un accento dell'est Europa e aveva in mano un biglietto e ha chiesto delle indicazioni stradali. Poi l'ha presa a braccetto raccontando che stava cercando lavoro, in particolare come badante. Le è stato risposto che non occorreva nulla e che non sapeva chi potesse rivolgersi. Se n'è quindi andata salendo su un'auto alla guida della quale c'era già qualcuno. Poco dopo la signora si è accorta di non avere più al polso l'orologio. Si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia. La scippatrice potrebbe già aver colpito anche settimana scorsa, sempre nel weekend, in via Filippo Reina, dove un'altra anziana è stata avvicinata da una sconosciuta. Analogo il copione. La giovane si sarebbe resa disponibile a fare da badante o ad occuparsi di fare dei massaggi, poi ha improvvisamente abbracciato la residente e le ha così sottratto la collanina che aveva al collo, riuscendo ad allontanarsi prima che la cittadina si accorgesse dello scippo. Alla scuola media De Gasperi hanno tenuto banco nell'ultima settimana incontri e attività sulla legalità che hanno coinvolto le classi terze. In aula magna gli studenti hanno seguito l'intervento dei carabinieri del NAS di Milano sul rapporto fra sport, salute e rischi legati al doping, con una rassegna articolata delle principali criticità. Al Cinema Teatro Nuovo è andato in scena Vite spezzate, spettacolo della compagnia Motivo Teatro, dedicato alle giovani vittime innocenti di mafia. La rappresentazione è stata proposta in una versione adattata per l'occasione. A chiudere gli interventi di docenti e relatori che hanno approfondito i temi emersi. La polisportiva Salus di Gerenzano rilancia Sport a tutto campus, progetto pensato per offrire ai bambini e ai ragazzi un'estate dinamica, ricca di attività e occasioni di incontro. L'obiettivo è semplice, ma molto importante: sostituire tablet e smartphone con giornate di sport, gioco e scoperta, in un ambiente sicuro ma al contempo stimolante. Il campus si svolgerà dal 9 giugno al 4 settembre ed è rivolto ai bambini dai 5 ai 14 anni. Le attività proposte spaziano tra diverse discipline sportive e momenti di socializzazione con un approccio multisport che permette ai partecipanti di sperimentare, divertirsi e sviluppare nuove competenze. Le iscrizioni sono ancora aperte e, come sottolineano i promotori, i posti sono limitati per garantire un'esperienza di qualità e un'attenzione adeguata ad ogni gruppo. La registrazione va fatta sul portale del comune. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero ritornare utili. La farmacia di turno è la farmacia Bravi, via Clerici 196. Il numero telefonico è 02 332 96 246. Verranno proiettati al cinema Silvio Pellico il film Amarga Navidad alle ore 19 e Principessa Mononoke alle ore 21 e Disclosar Day ore 18:15 e ore 21. Al cinema Prealpi Tanner l'Accordatore alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Lunedì 8 giugno alle ore 21, quindi stasera, presso la civica sala consiliare, convocazione in seduta straordinaria del Consiglio Comunale. È possibile ascoltarlo sulle frequenze della nostra radio. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sempre stasera alle ore 17:30 il Santo Rosario, partecipando dal chiostro e arrivando in santuario, ore 18 Santa Messa, al termine benedizione dei pellegrini. Saranno mercoledì 10 giugno alle ore 21 presso il Cinema Prealpi, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. Saranno comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 12 giugno, ore 16:45, adorazione eucaristica, ore 17:15, Santo Rosario al Sacro Cuore, ore 18, Santa Messa con indulgenza plenaria. Yoga in Rosa, spazio Ginkgo in collaborazione con Rete Rosa, propone yoga per tutte le donne. 10 giugno 2026, ore 18:30, 14:20, 12 giugno 2026, ore 11:50. Saranno venerdì 12 giugno dalle ore 21 presso il parco dell'ex seminario Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili. Saranno sabato 13 giugno dalle ore 16:30 alle 23 presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza. Affamati di idee? Tutti a tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. Rovello, sabato 13 giugno dalle ore 21:30 presso il centro civico Piazza Porro, Villa Brambilla, l'importante è dare i numeri, commedia teatrale brillante presentata dalla compagnia La Ringhiera di Rovello Porro. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 9 giugno. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospite di Gigi, Mario Busnelli della Saronno Point. Alle 10.05 e 17.40 La settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie, e a seguire Dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. E per finire Il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora ospitano il professor Luigi D'Alonso dell'Università Cattolica di Milano per il progetto Mettiti nei miei panni. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storie di cucina con Delia e Gianni. Alle ore 11.30, Scuola, Società e Cultura, Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano la professoressa Roberta Bottero dell'Istituto Prealpi Saronno. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no? Fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mixa alle 6.15 con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima alle 7, Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

sogni in un secondo, e in un secondo li ha distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. È in corso a Madrid l'incontro del Papa con i vescovi spagnoli. La densa terza giornata di Leone XIV in Spagna, dove sta compiendo il suo quarto viaggio apostolico, è stata aperta stamani dall'incontro privato con il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Quindi il pontefice è intervenuto al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, anche detto Cortes, formato da 350 membri eletti secondo un sistema proporzionale. Si tratta della prima volta che un Papa prende la parola davanti alla Camera Bassa della Spagna. Da sottolineare il trasversale lunghissimo applauso dei parlamentari al termine del discorso di Papa Leone, che ha parlato in castigliano, e sentiamo un passaggio del suo discorso.
2: Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancor più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti chi la pensa diversamente, istituzione al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione, e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco pur in mezzo alle divergenze. A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli stati di risolvere le loro controversie attraverso le vie pacifiche offerte dal diritto internazionale. Ogni guerra costituisce in ultima analisi una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta a quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica, affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza.
1: Così dunque il Papa al Parlamento spagnolo. Ieri per lui c'è stato un nuovo bagno di folla con 1.200.000 persone che hanno partecipato alla messa e alla processione del Corpus Domini in Plaza de Cibeles, da lui guidata. Nel pomeriggio l'incontro con il mondo della cultura, la sera di sabato l'intenso incontro con i giovani, la veglia con i giovani. E noi abbiamo collegata da Madrid proprio una giovane, Natalia Pacheco Infante, del Movimento dei Focolari. Grazie Natalia di essere con noi.
3: Ciao, buongiorno.
1: Natalia, che cosa significa per te avere il Papa nella tua città?
3: Oh, credo che io personalmente all'inizio, nelle settimane precedenti, non fossi davvero consapevole di ciò che significava questa visita di Papa Leone. Però sabato mattina qualcosa dentro di me è cambiato, perché ho ricevuto un messaggio da uno dei miei amici che diceva: il vicario di Cristo sulla terra è a Madrid. E lì ho capito un po' più la grandezza di questo che stavamo vivendo. Perché sì, Dio si è fatto veramente presente in ogni persona che è venuta a questo incontro, in ogni discorso. Il Papa ha detto che condividere la fede con gli altri ci rinnova. Ed è proprio questo quello che io ho sperimentato. Una gioia profondissima di vivere tutto questo con i miei amici, con la mia famiglia. E questo ha davvero rinnovato la mia fede.
1: Natalia, sabato sera eri presente, hai partecipato alla veglia di preghiera col Papa. Cos'è stato quel momento con lui e con i quasi 600.000 giovani presenti?
3: Per me è stato davvero incredibile. Uno dei momenti, per esempio, più forti per me è stato il silenzio di tutti questi giovani inginocchiati lì davanti al Santissimo. E subito dopo abbiamo cominciato a cantare tutti abbracciati una canzone che si chiama Tu l'unico re. In quel momento io ho sentito profondamente che non siamo soli. E anche ascoltando le parole del Papa ho sentito che tutto questo non poteva rimanere lì in Piazza de Lima. Non poteva essere solo un momento bello, ma qualcosa da portare poi nella vita di ogni giorno. Per esempio, il Papa ci ha invitato a cercare la verità, a essere testimoni dal Vangelo con coerenza, con coraggio, a essere veramente umani e a portare sempre la luce del cristiano, sia nelle gioie e nelle prove. E allora questi sono gli insegnamenti che porto con me.
1: Natalia, la pace e la sicurezza non vengono dalle armi e dai muri, ma da due parole: riconciliazione e cooperazione, che richiedono di mettere da parte la cultura dello scontro, le polarizzazioni e le ideologie preconfezionate. Anche in questo viaggio il Papa sta insistendo sull'importanza della pace, del disarmo, del restare umani, e ha anche esortato ieri a favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Prima lo abbiamo sentito, insomma, riportato anche nel passaggio che abbiamo proposto. È tornato a parlare appunto dell'importanza del dialogo e della lasciarsi alle spalle le guerre. In una giovane come te, che vive per un mondo unito e fa parte della cosiddetta generazione Erasmus, come risuona questo continuo richiamo del Papa all'unità, prima di tutto del continente europeo e del mondo intero?
3: Che bella domanda. Io l'anno scorso sono stata in Erasmus a Roma ed è stata un'esperienza davvero bella. Uscire dalla mia città, incontrare persone di altri paesi, costruire ponti e amicizia con loro. A volte personalmente mi sembra un po' difficile pensare di poter cambiare il mondo perché mi sento così piccola. Però durante la veglia di sabato il Papa ci ha detto che noi giovani dobbiamo cambiare la storia con l'amore. Allora mi sono chiesta come faccio questo nella mia vita concreta. Credo che se Dio è presente nella bellezza delle cose fatte bene, allora questo mi invita a vivere la mia quotidianità con amore. Per esempio, studiare con amore, lavorare per amore, fare bene anche le cose piccole, ma con un senso più grande. Poi ieri durante la messa il Papa ha detto che non possiamo inginocchiarci davanti a Dio e disprezzare il fratello. Poi questo io non lo dimenticherò mai, perché ho pensato che possiamo cominciare proprio da qui, dall'amare il fratello che abbiamo davanti, qualunque sia il suo paese, la sua storia o il suo modo di vivere la fede e tutto. Così.
1: Natalia, vediamo, ho il tempo per una domanda ancora. Che cosa ti porterai, che cosa ti rimarrà di questo viaggio del Papa in Spagna?
3: Soprattutto le sue parole e anche il suo sorriso. Sì, penso che ha portato molta speranza anche sì, ho visto alcuni miei amici forse un po' più lontani dalla Chiesa partecipare a questi eventi con il Papa, In fondo tutta la città era consapevole della sua visita, anche solo per le strade chiuse o per le stazioni della metro bloccate. E, sì, questo ha lasciato tanta tanta speranza e sì, io sono personalmente rinnovata.
1: Natalia, grazie, grazie anche per la gioia con cui ci hai trasmesso i momenti che hai vissuto col Papa. Grazie davvero.
3: Grazie a voi, saluti.
1: Noi ora cambiamo pagina, però vi continueremo a raccontare quello che il Papa sta vivendo nei prossimi giorni. Ricordiamo che nel pomeriggio appunto il Pontefice, che ha concluso da poco l'incontro con i Vescovi della Spagna, nel pomeriggio dopo aver mangiato con loro nell'Annunziatura Apostolica compirà una preghiera e un omaggio alla Vergine dell'Almudena nella Cattedrale di Santa Maria dell'Almudena, appunto, poi l'incontro con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Questo per oggi, poi insomma nei prossimi giorni continueremo a raccontarvi quello che avverrà. Ora voltiamo pagina e ci spostiamo in Mozambico, dove è grande lo shock per l'uccisione di Monsignor Osorio Sitor Afonso, missionario della Consolata e vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, dopo che il vescovo dalla Zuanna per motivi di salute ha dovuto presentare al Papa le sue dimissioni. Monsignor Osorio è stato trovato morto sabato mattina nella sua abitazione. Sarebbe stato colpito al cuore da un proiettile sparato probabilmente da un gruppo di uomini che si è introdotto nella residenza episcopale. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni di questo terribile delitto su cui appunto gli inquirenti stanno indagando. Quello che sappiamo però è che Monsignor Osorio era un uomo del dialogo, un uomo vicino ai propri fedeli, vicino alla gente, ha vissuto tanti anni in Italia, dove è stato anche viceparroco, e in più occasioni si era espresso contro, da vescovo, contro l'intolleranza religiosa che sappiamo sta sconvolgendo in particolare il nord del paese, e aveva espresso solidarietà alla diocesi di Pemba, che è colpita dalle violenze del fondamentalismo islamico degli Shabab. Sentiamo allora come il Mozambico vive questa tragica uccisione da Don Filippo Macchi, Fidei Donum, nel paese.
4: Anche la nostra chiesa mozambicana è sconvolta da questo avvenimento. L'uccisione di Don Osorio non ce l'aspettavamo affatto. Purtroppo sì, i missionari, la Chiesa Cattolica è in prima linea e corre dei rischi. È capitato di episodi di violenza ai danni di preti, di suore, ma un vescovo che viene ucciso nella sua residenza con queste modalità lascia tutti noi sbigottiti.
1: E Don Filippo, Don Osorio era un uomo del dialogo, abbiamo visto che non ha perso occasione per richiamare alla convivenza e anche ai doveri di un governo di garantire la convivenza. Le chiederei innanzitutto, da questo punto di vista, chi era Don Osorio e poi qual era l'importanza di queste sue prese di posizione.
4: Sì, ecco, mi permetto di chiarire che io sono l'ultima ruota del carro, ecco, sono un Fidei Donum italiano che lavora qui nella diocesi di Nacala da 5 anni. Non ho conosciuto personalmente Don Osorio, lo conosco di fama e ho letto alcuni suoi pronunciamenti, alcune sue prese di posizione. Ha ragione, era un uomo del dialogo, un uomo che viveva profondamente anche con competenza la relazione con il mondo musulmano, che nel nord del paese questa relazione tra cristiani e musulmani è messa in pericolo dall'estremismo islamico, anche sì, nei confronti del governo si è speso molto per un dialogo e per superare una situazione che di fatto c'è, di stanchezza e comunque di una relazione difficile, ecco, tra la popolazione e i suoi governanti. Fermo e nello stesso tempo sereno, ecco, nel cercare delle soluzioni, nel cercare delle vie di uscita dal conflitto che purtroppo a volte sembra l'unica soluzione ai problemi.
1: Don Filippo, come lei ci diceva, appunto il paese nella parte nord sta vivendo questa conflittualità fortissima, questa forma di radicalismo estremo. A noi sembra che il Mozambico non trovi pace, che continuamente ci siano fenomeni che provocano sofferenza, i tifoni prima, la guerra, la lunga guerra, ora il radicalismo islamico. Che cosa sta vivendo il Mozambico?
4: Abbiamo un grosso problema di violenza. La violenza purtroppo e la paura sono il pane quotidiano della nostra gente, a livelli diversi. Mi permetto di precisare che la guerriglia islamica in Capo Delgado riguarda il nord del paese, la provincia di Capo Delgado, dove questo è cominciato già nel 2017, la provincia di Nampula, dove io mi trovo a operare, non riguarda, non ha mai riguardato la città di Chelimane, la Zambesia, dove lavorava Don Osorio. Però ecco, parlavo di violenza, che è violenza religiosa di questa guerriglia, di questo fondamentalismo islamico. C'è una violenza politica, una tensione politica molto forte, cresciuta ancora di più a partire dal 2024, e c'è anche una violenza comune, delinquenti comuni che purtroppo prendono piede, ecco, e negli strati più bassi, ecco, della popolazione, l'idea che l'unico modo per uscire dalla povertà è arraffare tutto quello che si può, purtroppo sta entrando, ecco, ed è difficile arginarla, una cosa come ordine pubblico, la convivenza civile, stanno diventando sempre più parole in lingua straniera, ecco.
1: Certo, certo. Don Filippo, approfitto di questa nostra conversazione per chiederle come chiesa, la chiesa locale, e voi missionari, che presenza rappresentate, insomma, che ruolo ha la Chiesa in questa situazione che comunque, come lei ci ha detto, presenta molte complessità?
4: La Chiesa cattolica, perché poi ci sono diverse altre chiese in Mozambico, anche da noi c'è il fenomeno di sette o comunque di chiese più, diciamo, aggressive, o comunque la teologia della prosperità, ecco, vendere il paradiso a poco prezzo, cose del genere. La Chiesa cattolica è una presenza radicata nella storia di questo paese fin dai tempi del colonialismo portoghese, è una voce ascoltata dal popolo, dalla povera gente, perché la gente negli anni 70-80 della guerra civile ha visto che dove tutti scappavano la Chiesa cattolica restava, un agente, un promotore di sviluppo e una presenza amica, ecco, sempre meno una presenza straniera, sempre più il clero locale cresce, si cammina, ecco, al passo con la gente e con quello che nella pratica la gente può fare, ecco, con sicuramente tante tensioni, tante difficoltà. Quando la gente soffre, soffriamo anche noi, tentando sì di essere una voce che non sempre viene ascoltata, che non sempre è efficace, magari qualche volta è una voce un po' troppo bassa, potremmo pensare, magari una voce poco profetica. In realtà Don Osorio era uno di quelli che chiedevano il dialogo, praticavano il dialogo, lavoravano per il bene della gente.
1: Grazie Don Filippo, grazie davvero.
4: Di nulla, grazie a voi.
1: Ringrazio anche Gabriele Mileti che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Chiesa e comunità.
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.

me, come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me, come scordi le chiavi.

il lenzuolo dimagrito bisbigliato. Sai che tu mi ricordi Frida Kahlo, che mezzo a mezzo mondo disastrato si ferma a dire che il tramonto è uno spettacolo, che leggi la Merini e piange la Biennale, e poi disegni un sole dove ti fa male. Dammi un bacio come il dipinto di Hayes e fermati da me, così viaggiamo.

cosa, ma ti vedo solo come un amore. Amo quando non mi perdi troppo sul serio. Mi fa impazzire che lo sai, dietro una grande donna c'è sempre un ulai.

fusione giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

buona giornata della borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,62%, quota 77 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Apriamo un'altra finestra sulle classifiche di questa settimana insieme su In Blu 2000, anche per tutti gli amici collegati col DAB, col canale digitale terrestre 728. Arrivano le classifiche della settimana, iniziando da questo lunedì con tanta tanta musica italiana direttamente dalla Chart Italia, le canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, grazie anche alla collaborazione e alla parte tecnica validissima del nostro chartman Sabrino D'Alessandro, che ci farà ascoltare queste 25 posizioni, ovviamente non tutte per mancanza di tempo opportuno, ma inizieremo dalla numero 24, anzi vi dico subito che è la 25 in discesa il nuovo singolo Da Dio di Bresh, mentre al numero 24 sale il nuovo di Clara, ma insieme a San Giovanni hanno lanciato questo brano Le Ragazze, candidato a tormentone estivo di quest'anno. I cantanti hanno distribuito anche il videoclip ufficiale di questo brano. La canzone racconta la voglia di spensieratezza, atmosfere estive, desiderio di libertà in pieno stile appunto estivo, come tutte le canzoni che si rispettino in questo periodo e soprattutto quelle italiane. Ricordiamo che dopo giorni di attesa condivisa sui social, Clara e San Giovanni hanno finalmente svelato questo brano qualche settimana fa, e ricordiamo che nel 2024, ad esempio, Clara ha vissuto un anno particolarmente felice con l'album Primo, certificato disco d'oro, e tra i suoi grandi successi ricordiamo Ragazzi Fuori e Nero Gotico. Negli anni invece San Giovanni ha scalato le classifiche con tantissime canzoni, tantissime hit, da Malibu a Farfalle, forse quest'ultima la più conosciuta. Ecco Le Ragazze.

Attenzione Clara e San Giovanni, che poi Sabino dà anche i voti in regia, oltre insomma a farci ascoltare queste belle canzoni. Le ragazze, la numero 24 in salita nella chart Italia di oggi, la numero 23 in discesa, La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla. Mentre al numero 2 scende anche la coppia Mercomi, già tantissime settimane di permanenza in questa chart con Bacci Piano. Al numero 21 ci facciamo una bella aranciata, forse il momento è quello giusto, al posto del caffè durante l'estate ci sta. Aranciata, forse sarà amara, quella di Fra Quintale, che comunque continua a salire nel gradimento al numero 21.

le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai, viviamo oggi nel presente, vuoi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. Torna a riaccendersi in conflitto in Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran, ma i Pasdaran annunciano sospese le operazioni militari contro Tel Aviv.
2: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord di Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Marco Burini, lì nello studio.
1: Almeno 30 morti, un centinaio di feriti nelle Filippine in seguito al terremoto di magnitudo 7.8 che ha investito il paese.
3: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone, ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati e autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: A Livorno un uomo turco di 31 anni è morto nella notte in ospedale dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile della città ha avviato le indagini per omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,61% a quota 78 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. We'll be right back.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. 8 giugno, ultimo giorno di scuola per tante persone. Penso a quelli che hanno studiato, quelli che hanno studiato un po' meno, ma penso soprattutto ai genitori, per cui inizia da domani la solita estate complicata di incastri, almeno fino a quando i figli non saranno un po' più grandi da poter restare da soli a casa tutto il tempo, mentre le mamme e i papà vanno a lavorare. Vorrei spostare però l'attenzione a oggi del 1949, Londra. Seconda guerra mondiale che è finita da poco tempo, 4 anni alla fine non è chissà quanto tempo, la cortina di ferro che stava calando sull'Europa, e nelle librerie arrivava questo romanzo con una copertina sobria, insomma quasi anonima. Il titolo è 1984 ed è quel titolo che oggi leggiamo come se ci avesse, no, l'avvertimento incorporato, ma che allora era soltanto una novità, insomma un romanzo fresco di stampa con l'odore dell'inchiostro, capito lì. Lui si chiamava Eric Arthur Blair. Sul frontespizio c'è il suo nome d'arte, George Orwell, che aveva scritto da malato di tubercolosi, capito, isolato su un'isola sperduta della Scozia, uno che sentiva il tempo stringere. Oggi quelle parole di Orwell si trovano dappertutto, no? Linguaggio comune orwelliano, 1900, sembra uscito da 1984, il grande fratello che è diventato addirittura un programma in televisione, è un'ironia crudele per cui siamo riusciti a trasformare in meme tutte le idee più terrificanti, insomma, di questo capolavoro, dai, parole che oggi usiamo come se fossero sempre esistite. 1984, che poi è 1948, l'anno in cui lui aveva finito di scriverlo, al contrario. Non vuole essere un manuale di istruzioni per il futuro, ma nemmeno una profezia. Cioè lui ha fatto qualcosa di più sottile, spaventoso anche, vivisezionando il presente di allora per mettere in luce la fragilità della natura umana, che non è una questione di televisori che ti spiano anche in bagno, perché se vogliamo è tecnologia elementare, non alimentare quella. Cioè roba che oggi qualunque algoritmo di tracciamento commerciale fa meglio, capito, di quella fantascienza distopica lì, con noi che siamo consapevoli, insomma, visto che fermiamo i moduli della privacy senza leggerli. Però la vera intuizione di Orwell è il controllo del linguaggio, cioè l'idea che se tu togli le parole alle persone, gli togli proprio la possibilità di mettere a punto un pensiero ribelle, un pensiero alternativo. Cioè se non conosci più la parola libertà, per dire, no? Come fai a pensare di non essere libero? Come fai a pensare di essere schiavo? 1984 ci ha fatto vedere che i regimi non si fondano soltanto sulla forza bruta dei carri armati, ma sulla confusione mentale, sul fatto che a un certo punto, se la propaganda, insomma, è efficace, 2 più 2 può fare pure 5, non è un problema. Ecco perché sarebbe riduttivo pensare a George Orwell soltanto come a un indovino con la palla di vetro che ha imbroccato l'idea delle telecamere di sicurezza. È stato un giornalista che ha girato e raccontato mezzo mondo, ha combattuto la guerra civile spagnola contro Francisco Franco, è stato, pensa, rifiutato dall'esercito britannico che lui voleva partire volontario quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, morto a 41 anni dopo aver passato tutta la sua vita insieme a una macchina da scrivere, capito? 1984, uno dei capolavori della letteratura distopica del Novecento, da rileggere, perché no, come fosse un compito per le vacanze, per rimettere a fuoco magari anche l'idea che la libertà non la perdi all'improvviso con un colpo di stato drammatico, la perdi un pezzettino alla volta, ogni volta che si accetta una semplificazione, ogni volta che giriamo la testa dall'altra parte perché una storia è fastidiosa, se no ti rovina la giornata, ogni volta che scegliamo una piccola bugia che è comoda però alla fatica, capito, di mettere in dubbio. E visto che ci siamo, altra segnalazione a margine, La fattoria degli animali, che Orwell aveva pubblicato nel 1945, ma mi fermerei qui, insomma, che di fantascienza distopica ce l'abbiamo fin troppa. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia, siamo pronti a partire.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Ci sono persone che vanno avanti per la propria strada e te ne accorgi anche dalle piccole scelte, come può essere il far uscire una canzone di lunedì, come dire, passata la sbornia delle novità del weekend. Andrea Gerpelli, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te, grazie dell'invito.
0: È bello trovarti anche protagonista nella musica, no? Ma perché fino ad oggi ti abbiamo visto più di casa, come dire, a teatro, cinema, televisione. Mi ricordo Don Matteo, sei stato il dottor Mosca di Cuori. Cioè, è bello pensare allo spettacolo come un po' fosse un mondo liquido, no? Dove cantare e recitare non sono compartimenti stagni.
1: Ma non dovrebbero esserlo.
0: Mai, proprio in assoluto.
1: A tutto tondo, cioè, nel senso che comunque sai, l'espressione e la comunicazione passa attraverso tante modalità, e la musica è sicuramente una grandissima madre della comunicazione delle emozioni. Ecco perché poi ho deciso di riprenderla in pugno.
0: Che poi forse anche un po' c'entra il posto dove si nasce, cioè tu sei originario di Correggio, che è un luogo di musica un po' come tutta l'Emilia, no? Forse perché si mangia bene.
1: Vero, vero, si mangia bene, e posso anche dirti che si è sempre ascoltata buona musica. Io sono nato nel 75 e ho avuto la fortuna di crescere in un'epoca in cui qua c'erano davvero ancora moltissimi gruppi, autori, cantautori che hanno reso questa zona molto, molto, molto, molto fertile dal punto di vista musicale, più che altro musicale sicuramente. E poi era un'epoca in cui qui a Correggio passava tanta musica. Ecco, io ricordo di aver visto dal vivo Jeff Buckley, Bob Dylan, a due passi da casa, perciò sì, è un territorio che è stato proprio seminato in termini di musica, devo dire la verità. Siamo stati molto fortunati da sempre,
0: sì,
1: da queste parti.
0: È una concentrazione di tanti fattori. La canzone si intitola Mi troverai ed è un racconto intimo, quasi una confessione, no? Più che altro l'ho interpretato come il pensiero ad alta voce di un uomo adulto, insomma, che ha fatto cose, che ha visto gente, come si dice, no? E che canta l'amore anche con quella credibilità che è figlia dell'esperienza, no? Senza dover dimostrare per forza di essere il più forte, il più bravo, il più figo di tutti, insomma.
1: Che possa essere una confessione, in effetti è così. Lo è stato anche proprio davanti al microfono in studio. Mi sono accorto che questo testo poi davvero mi ha permesso di tirare fuori una parte anche molto viscerale, personale, che spero che possa diventare comune con col pubblico che sentirà il brano, perché poi, come dicevi, io ho perseguito anche tanto, diciamo, il percorso attoriale, e questo mi ha sempre fatto passare attraverso il filtro del personaggio, della sceneggiatura, della regia e del montaggio, anche se alle volte va a cambiare un po' le sorti del girato. Invece questa volta mi sono trovato finalmente di nuovo in primissimo piano e in contatto diretto col pubblico, proprio che voglio ritrovare.
0: Sì, ce l'ho avuta proprio questa idea di vita reale, no? Che è poi quasi un gesto controcorrente. Cioè, la musica oggi pensi che possa aiutare a creare un dialogo senza filtri, o il problema è che manca qualcuno magari disposto ad ascoltare in questo modo?
1: Guarda, oggi come non mai la musica è davvero diventato molto semplice realizzarla.
0: Sì,
1: non dico farla, ma realizzarla. E quindi croce delizia, cioè nel senso che è diventato un mezzo che può essere utilizzato in maniera virtuosa o in maniera viziosa. E quindi è chiaro che quando accadono queste cose all'interno di forme artistiche, poi partono molte derive. La mia sensazione, strettamente personale naturalmente, è che molte di queste derive abbiano un po' viziato, diciamo, l'ascolto di massa. E che questo non significa che esista ancora molto pubblico che invece ha bisogno di ritornare a quella che è la nobiltà poi della musica e alla poetica che può contenere.
0: Certo. Sì, Mi troverai suona un po' come un invito anche, no? In un momento storico, tra l'altro, di presenzialismo a tutti i costi, di social, di reel, di paura di rimanerne fuori, di essere tagliato proprio fuori da quello che conta, dal mondo che conta, tu vai in una direzione opposta poi alla fine.
1: È anche una prova forse che in maniera, diciamo, non troppo cosciente ho fatto rispetto anche all'industria musicale, perché naturalmente poi il brano si trova a confrontarsi con un'industria musicale che va in una direzione alle volte davvero opposta, ecco. Io però alla mia età, nella mia posizione e anche per il percorso che ho fatto artistico, ho avuto bisogno, diciamo, di tornare arrivo a dire alla sacralità proprio dell'atto musicale, cioè di cercare di portare un po' all'essenza quello che è il gesto musicale. Mi auguro appunto che possa essere anche una buona semina per chi lo ascolta e che magari fa musica, che decide di riprendere una linea seguendo una poetica personale, anche di semplicità, perché poi la musica davvero quando è semplice arriva in un modo fortissimo nel cuore.
0: Senza dubbio, è un bellissimo augurio questo. Poi c'è Fabio Ferraboschi che ha messo materialmente le mani sulle tue canzoni, perché questa pure è la notizia, che c'è un disco che sta arrivando, insomma arriverà dopo l'estate. Il vostro incontro fa un po' Marcord, no? Due ragazzi della campagna di Correggio che si ritrovano da grandi, no? Ciascuno col proprio percorso a fare musica. Cioè, cosa ha portato lui che magari da solo non avresti trovato? Dare un vestito alle canzoni è un altro mestiere proprio.
1: Sì, è vero, è vero. Fabio è come me cresciuto qua nelle campagne di Correggio, come hai detto, ci siamo, diciamo, studiati e seguiti per decenni, e poi alla veneranda età di 50 anni io, lui forse qualcuno di più, abbiamo deciso di rispendere del tempo insieme, di rimetterci alla prova, e questo è quello che ne è uscito, togliendo tutto quello che sono le sovrastrutture produttive,
0: certo.
1: E quindi cercando davvero di fare un lavoro, come posso dire, anche di provincia, dove i tempi sono decisamente diversi, i tempi delle giornate, e quindi anche la necessità proprio di alimentarsi con contenuti che siano più radicati. E questo è un po', diciamo, la prova che ho voluto mettere in piedi, che spero di esserci almeno in parte riuscito.
0: Sì, noi facciamo sempre il tifo per la rivincita della provincia. A margine, Andrea Gherpelli ha vinto il premio della critica nella sezione testo canzone al premio Inedito 2026, Salone Internazionale del Libro di Torino. Come dire, il disco deve ancora uscire, ma c'è già un riconoscimento per la qualità della scrittura e la profondità di questo percorso. Non mi pare male, insomma, no?
1: No, in effetti no, sono rimasto molto colpito, perché è la mia prima, diciamo, esperienza discografica reale, e mi ha fatto molto molto piacere sapere che comunque, diciamo, all'interno di ambiti di premiazione il lavoro è stato riconosciuto ed è stato compreso. Ecco, questo, diciamo, è soltanto il primo tassello, però mi fa comprendere che comunque c'è stata condivisione sul lavoro che ho svolto.
0: Punto di partenza, questa canzone si intitola Mi troverai. Vi rimando ai social per tutti i dettagli. Andrea Gherpo su Instagram, un attore e un autore, contadino e papà, così si definisce. Andrea Gherpelli, grazie e buona musica.
1: Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori e a prestissimo.
2: Troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se è un uomo di successo a queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco, che sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli

troverai o mi troveranno loro. Quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi, perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre, e la notte passa come passa il male a un dente. E sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più.

E questa è la musica, insomma. Jack Johnson, direttamente dalla colonna sonora del documentario Surfing Music, che ripercorre i suoi primi anni da surfista, quando prima della musica c'aveva questa passione per il mare, filmati di casa sua, archivi personali per raccontare tutto il mondo che poi è diventato canzoni come questa Rodeo Clowns nel pomeriggio di Vivo 2000. Ora con Maroon 5.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

Nata nell'Illinois, cresciuta a Los Angeles, ha fatto il giro praticamente di tutti quanti i social con queste canzoni particolarmente catchy. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Boston di Stella Lefty, disco in blu 2000 della settimana.

lucente, dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Vedevo solo tutti preoccupati, ma piano piano. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ti auguro il meglio, no? The best, canta Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000. È quello che auguriamo anche al vincitore del Roland Garros, che non è Cobolli, chiaramente.
1: Una oggi piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto. Ti chiedo solo di farmi fare, ma mi chiedi di non bere ad un party in mezzo alla cenere, privandomi di tutto ciò che non serve a fare, bloccandomi sul parlare perché mi perdo in più di mille strade vuote senza un senso. Siete senza benzinare, sto in incrocio fermo. Mi lascia pensare che basti un po' di assenza per trovare ciò che dire, ma non ci va.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Mi son seduto tra i banchi della mia scuola, provando un po' a studiare, non capivo una parola.
1: Ma il vento che soffiava nascondeva una canzone, con un testo che sembrava neanche avere comprensione.
0: E c'era un professore che parlava lì per ore e ore, non capivo ma esprimeva una sorta di dolore.
1: Mi sentivo quel malessere interiore ed ho capito chi soffriva.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La politica vittoria del centrodestra in molti dei ballottaggi delle elezioni amministrative che hanno registrato il 52% di affluenza. Ad Arezzo vince Comanducci, il centrodestra tiene Vigevano con Previ De Massara, a Macerata rieletto Parcaroli, anche a Lecco va al centrodestra con Boscagli. Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice del vino 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi De Francesi. Le tensioni internazionali tornano a ripercuotersi sui prezzi dell'energia e i rincari tengono banco nel dibattito politico.
2: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa, ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,72%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
3: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre, contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero ritornare utili. La farmacia di turno è la farmacia Bravi, via Clerici 196. Il numero telefonico è 02 332 96 246. Verranno proiettati al cinema Silvio Pellico il film Amarga Navidad alle ore 19 e Principessa Mononoke alle ore 21 e Disclosure Day ore 18:15 e ore 21. Al cinema Prealpi Tanner l'Accordatore alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Lunedì 8 giugno alle ore 21, quindi stasera, presso la Civica Sala Consiliare, convocazione in seduta straordinaria del Consiglio Comunale. È possibile ascoltarlo sulle frequenze della nostra radio. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sempre stasera alle ore 17:30 il Santo Rosario, partecipando dal chiostro e arrivando in santuario, ore 18 Santa Messa, al termine benedizione dei pellegrini. Saranno mercoledì 10 giugno alle ore 21 presso il Cinema Prealpi, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 12 giugno, ore 16:45, adorazione eucaristica, ore 17:15, Santo Rosario al Sacro Cuore, ore 18, Santa Messa con indulgenza plenaria. Yoga in Rosa, spazio Ginkgo in collaborazione con Rete Rosa, propone yoga per tutte le donne. 10 giugno 2026, ore 18:30, 14:20, 12 giugno 2026, ore 11, 11:50. Saranno venerdì 12 giugno dalle ore 21 presso il parco dell'ex seminario Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili. Saranno sabato 13 giugno dalle ore 16:30 alle 23 presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza. Affamati di idee? Tutti a tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. Rovello, sabato 13 giugno dalle ore 21:30 presso il centro civico Piazza Porro, Villa Brambilla, l'importante è dare i numeri, commedia teatrale brillante presentata dalla compagnia La Ringhiera di Rovello Porro. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti.
6: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.

0: diciamo.
1: Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori, per il nostro appuntamento del lunedì stiamo aspettando Don Luca, oggi sostituirà Don Giuseppe, che festeggia il suo anniversario di ordinazione sacerdotale, per cui è a Milano in Duomo con tutti i suoi colleghi e amici di corso, per cui aspettiamo un attimo, sperando che Don Luca ci raggiunga.

non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi?

0: Eccoci, Don Luca è arrivato e il motivo era perché Don Luca già ha avuto un impegno al Matteotti, ha celebrato la messa, per cui ha dovuto riattraversare Saronno, che oggi ancora è un po' di traffico perché le scuole finiscono giusto oggi.
1: Mi finiscono, sembra, sì.
0: Bene, allora come partiamo? Innanzitutto abbiamo il piacere di averla.
1: Grazie, buongiorno.
0: Perché così ci consentirà di parlare anche degli oratori, perché lei è coinvolta in questa magnifica avventura, soprattutto e negli oratori lei segue, mi sembra, la fascia più giovane.
1: I più piccoli,
0: ecco,
1: sì.
0: E per cui sarà bello potersi soffermare anche su questo argomento che non tocchiamo quasi mai. Don Luca, ieri Corpus Domini, insomma, siamo reduci da un tour de force dal punto di vista del credere, prima lo Spirito Santo, la Trinità, ieri il Corpus Domini, come l'ha spiegato, sì, perché forse è il caso sempre di spiegare certe cose, non dico come lo spiega ai bambini perché penso che sia un... sarebbe interessante però,
1: ma come l'ha spiegato ieri? Hanno avuto questa possibilità ieri sera, penso ai bambini della prima comunione, di partecipare a un gesto che a volte forse anche più, come dire, di aiuto rispetto alle parole, che è il gesto della processione eucaristica. Ieri sera,
0: ah sì, infatti c'erano i bambini
1: dalla Regina Pacis alla prepositorale.
0: Erano solo quelli della Regina Pacis o
1: no, i bambini della prima comunione della città,
0: in teoria, ma mi sembrano un po' pochini però,
1: e del resto è un po' sempre così.
0: Vabbè, la domenica è un giorno di riposo per le
1: caldo,
0: famiglie, per cui
1: sì. Fatto che però ecco, forse questo gesto della processione eucaristica, più a volte che magari una spiegazione fatta di parole, può essere anche di aiuto, anche per essere messi davanti a questa realtà dell'eucaristia che viene portata, quindi si porge allo sguardo delle persone, si porge al cuore, si porge alla coscienza, anche alla vita della gente, questo gesto appunto di portare processionalmente il Santissimo Sacramento diventa un'occasione anche di una presenza, la presenza di Dio che passa nelle nostre strade, passa nella nostra città
0: e avviene solo al Corpus Domini.
1: Avviene al Corpus Domini, interpella in qualche modo la vita della gente che comunque si trova davanti a questo fatto.
0: Mi piace il verbo che lei ha usato, interpella, perché dopo ci torniamo.
1: Sì, certo. Quindi ecco, per dirla sui bambini, a volte davvero più che spiegare, che sicuramente ha una sua validità, no? Anche mostrare è altrettanto valido, far vedere, rendere partecipi della vita della Chiesa che celebra. E quindi forse ecco appunto i bambini ieri sera, quelli che c'erano, che hanno ricevuto nel mese di maggio la prima comunione, hanno partecipato insomma a questa possibilità
0: fisicamente,
1: quindi in qualche modo.
0: Mentre invece al popolo, che cosa ha detto il popolo?
1: Ma partendo un po' dalle letture proposte dalla liturgia, mi piaceva quella del Deuteronomio, la prima delle tre letture, dove c'è questa esperienza del popolo nel deserto che sente una mancanza, proprio la mancanza di cibo, la mancanza di acqua, e sottolineavo un po' come dietro a questa mancanza possiamo leggere anche il nostro desiderio, quindi tutto quello che in qualche modo manca anche a noi e che tante volte pensiamo di poter in qualche misura colmare, ma ma che in realtà è incolmabile, rimane sempre un po' questa mancanza presente, no? Questa sete, questa fame, sono un'esperienza che ci accompagna e che è presente nel cuore di tutti gli uomini, di tutte le donne, e allora mi piaceva un po' partire da lì, da questa immagine appunto del popolo che cammina nel deserto, per dire che anche noi abbiamo questo desiderio non soltanto di un pane e di una bevanda, di un'acqua, insomma, che ci ristorino, ma è un po' dietro questo cibo, no, che si cerca, dietro un po' questa bevanda, c'è un po' raffigurato il desiderio, appunto, come qualcosa sempre che ci tiene aperti, no, ad una mancanza, e ci fa capire, no, che proprio noi siamo in qualche modo mancanti, e questo è lo spazio del desiderio. È molto bella questa immagine, no? E quindi personalmente appunto sono partito un po' da qui, per dire, no, anche ascoltando l'omelia dell'arcivescovo giovedì, che ha tenuto in Duomo, lui diceva proprio, parlava di questo oltre, il dono di Dio dice oltre, questo sottolineava l'arcivescovo, no?
0: Cioè, in che senso?
1: Proprio questa cosa qua, lui diceva, voi avete una fame più profonda, avete bisogno di un pane più necessario, ancora qui il libro del Deuteronomio, voi avete una sete più ardente, non basta per dissetarvi un'acqua come quella che immaginate, diceva, no? La gente sulla terra ha desiderio di felicità, pensa di non poter essere felice se non trova qualche frutto della terra, qualche esperienza piacevole, qualche occasione di euforia, ma il Signore dice oltre, il tuo desiderio racconta di un vuoto che è dentro e che nulla sulla terra può colmare. Forse è bello, no, che tante volte noi pensiamo di darci da soli quello che sembra essere il compimento del nostro desiderio, invece questa mancanza la può colmare solo Dio. Questa cosa mi piaceva, no? Cioè, non ci diamo tutto da soli, forse nel nostro orizzonte umano sembra che noi possiamo un po' suonarcela e cantarcela, no?
0: È un po' come dover, sia nel Deuteronomio che l'hai detto, sia in queste parole è un po' come ammettere la nostra impotenza, sì. Mentre nel Deuteronomio era un'impotenza fisica, cioè nel deserto sono accorte che avevano bisogno di tutto, solo gli arrivava la manna, eccetera eccetera. Qui invece è un'impotenza, perché diceva, se non riusciamo ad accontentarci con le cose in cui noi riponiamo fiducia.
1: Ma sembra bello però anche interpretare il limite non in negativo, no? Come qualcosa, ma il limite come uno spazio aperto che ti chiede appunto di andare un po' al di là, no? E riconoscere, essere consapevoli che c'è qualcosa che ti manca, ma questa mancanza ti deve aiutare a dire che cosa può compiere, no? Il mio desiderio, e a chi posso affidare questo mio desiderio, che cosa davvero può saziare, può dissetare la mia vita, qual è quel pane, quell'acqua, no, che in qualche modo possono estinguere questo desiderio. E tante volte noi lo cerchiamo qui, nelle cose della vita, ma
0: è bello il suo richiamo a dire, non vediamo il limite ma vediamo in qualcosa in più,
1: no?
0: Invece noi siamo portati di più,
1: il limite per noi è sempre un po' negativo, no?
0: Invece siamo sempre portati,
1: siamo limitati, sì, però
0: siamo più presi dai problemi che ci portano al limite,
1: però dà anche molta pace, secondo me, credo, a un certo punto riconoscersi limitati, ma proprio in questa prospettiva, no? Per dire, quello che da solo non riesco a colmare lo metto nelle mani di qualcun altro.
0: È un salto di qualità, però.
1: Ecco, questo mi sembra importante.
0: Ma ieri si diceva nutrirci della carne, mangiare, che è un po' anche brutto a sentirsi, sì. non è bello, comunque è posto così, mangiare e bere il sangue di Cristo, ma non può essere riferito a sentire la parola, a mettere in pratica la parola, e non tanto al fisicamente.
1: Ma c'è proprio forse questa realtà più profonda, no? come dire, con cui Dio vuole inserirsi nella nostra vita, e tant'è che appunto la parola di Gesù è una parola che scandalizza anche quelli che lo ascoltano, più del pane, perché poi il discorso lì si sposta davvero sulla carne, no? Come può costui darci la sua carne da mangiare? Perché finché Gesù ha parlato di pane, forse chi lo ascoltava aveva in mente l'esperienza anche del deserto, il popolo, quello che dicevamo prima, l'esperienza della manna. Invece quando poi Gesù parla di carne, di sangue, no? Scende a un livello più profondo, però ci dice proprio, adesso non vorrei essere complicato, ma credo ci dice proprio questa esperienza del mistero dell'incarnazione, no? Di questo Dio che si fa carne, cioè carne, sangue, e allora proprio vuole arrivare così anche alla nostra vita.
0: Ecco, ma ieri si parlava più che altro della pane e del sangue che c'è sull'altare quando c'è la messa.
1: Certo, sì.
0: Allora io devo essere, e mi scuso anche con gli ascoltatori, perché io ho avuto un turbamento, non dico che non ci avevo mai pensato, ma ieri ho pensato proprio fisicamente a questo e non sono arrivato ad accettarlo o a capirlo.
1: Quando lo spiego ai bambini dico
0: volevo completare,
1: vita,
0: ma
1: dico la vita
0: è una cosa che sente per la prima volta e che le dà scandalo questo, oppure è un fatto che è abbastanza frequente, cioè noi, io continuo a dire, molte volte molte affermazioni le facciamo come se fossero scontate, eccetera, eccetera. Poi se ci fermiamo e ci pensiamo un attimo diciamo no, aspetta un attimo, ma è proprio vero, è proprio così, ma l'ho capita bene. Le do scandalo?
1: No, io penso che sia anche un po' quell'atteggiamento che avranno avuto gli ascoltatori stessi di Gesù, no? Cioè davanti a questa immagine che è un'immagine cruda, no? che possiamo anche in qualche modo magari se la interpretiamo così nella sua crudezza può anche davvero scandalizzare, ma è bene, no? Forse che scandalizzi anche noi, cioè in qualche modo tante volte siamo così anestetizzati un po' da tutto, no? che non ci dà più fastidio niente, non ci provoca più niente, non ci interpella, dicevamo prima, non ci interpella più niente. Sentire una parola che, come dire, a volte è anche un po' dura, un po' cruda, bene, ecco, forse ci fa bene anche.
0: Ma io
1: questo.
0: Faccio la domanda precisa, ma se io dubito che in quell'ostia, in quel sangue c'è il corpo e il sangue di il corpo e il sangue di Cristo, e sono squalificato.
1: Noi diciamo mistero della fede, no? Anche qui forse proprio per richiamare una realtà misteriosa, perché è più profonda, no? Di quello che a volte anche noi stessi vorremmo concludere, no? con le nostre categorie molto umane, no? di ragionamento, di pensiero, dove diciamo mistero della fede, a me piace proprio interpretare così, se davanti a qualcosa ancora una volta di più profondo, che ti chiede un po' di ripartire, per me che ogni giorno celebro l'Eucarestia, c'è questa possibilità, ogni volta che dico mistero della fede mi metto nella disponibilità di cogliere una realtà più profonda che in qualche modo mi
0: non è immediatamente percepibile, ma va approfondita,
1: però penso che sia anche questo, no? qualcosa di bello, riprendendo il discorso di prima, mi piace poter pensare che non tutto inizi e si concluda con me, no? Con quello che capisco, con quello che non capisco, con quello che faccio o non faccio, cioè nella mia vita forse c'è spazio per altro, c'è spazio per un altro, e forse no, anche questa realtà che è la realtà dell'Eucarestia nella sua bellezza, no? Nel suo fatto di essere qualcosa di così profondo, ci mette davanti di dicevamo un po' anche prima, a questo limite nostro che si pone lì di fronte ad un mistero che non vuole essere qualcosa di misterioso, ma qualcosa che deve essere sempre scavato giorno dopo giorno.
0: Scoperto.
1: Ecco, io lo interpreto un po'
0: va
1: così.
0: Bene, adesso ma giusto per chiudere, ma perché dopo dobbiamo parlare anche, perché secondo me c'è, ma è proprio una chiusura, una mia impressione, un'insistenza nelle predicazioni che io non trovavo in precedenza, forse perché ero distratto, ma un'insistenza sul dire Gesù è vivo lì, e questa presenza fisica che magari però, cioè, io ho sentito ieri nella processione c'era l'omelia del Beato Paolo VI, che adesso non la leggiamo perché è un po' lunga, ma non parlava di un amore, di un amore traboccante che va solamente scoperto, preso, e non insisteva, parlando del Corpus Domini, sulla presenza fisica che oggi invece viene sottolineata. Ecco, questo
1: è una realtà, la realtà sacramentale, la presenza di Cristo in questa realtà del sacramento, come presenza viva, presenza reale, cioè, per dire, il Signore è presente,
0: ecco,
1: così
0: viva, ma attraverso un tramite, insomma, non
1: nella realtà del sacramento, ecco. No? E però mi sembra sempre importante anche richiamare questa dimensione, cioè che alla fine è un tutt'uno, che il Corpus Domini è la Chiesa, no? Nel senso che quel corpo di Cristo che è il corpo eucaristico diventa la Chiesa, cioè laddove diciamo che l'Eucaristia fa la Chiesa, no? Più che la Chiesa fa l'Eucaristia, che è vero, no? Ma è soprattutto vero il contrario, quell'Eucaristia, quel
0: che
1: corpo
0: crea l'unione
1: di Cristo, fa la Chiesa, quindi la Chiesa è il Corpus Domini, quindi provare anche a sottolineare questa, quando noi facciamo la comunione, per dirla in un modo più semplice, quando noi ci accostiamo all'Eucaristia per entrare in comunione con gli altri, questa cosa qua, quindi io mi nutro dell'Eucaristia, non diventa più soltanto un fatto privato, un rapporto di intimità tra me e Dio, ma quella comunione che faccio diventa per me l'occasione per entrare in comunione con la vita degli altri. Questa è la Chiesa.
0: Bene, mi piace come conclusione di questo tema. Adesso parliamo degli ordini. Ieri nella nostra parrocchia, ma penso che sia avvenuto in tutte le parrocchie, c'è stata la presentazione, perché una bella macchia verde che animava la chiesa, animava, non è che si siano agitati tanto, però dal punto di vista visivo non
1: sono
0: sfuggiva.
1: Visibili, insomma,
0: sono molto visibili, per cui hanno anche in tutte le chiese sono stati presentati
1: tutte le
0: devo dire che
1: il mandato degli animatori,
0: devo dire che già solo così apre il cuore.
1: Il cuore, è vero.
0: Ecco, questi animatori, secondo lei, sono ispirati da che cosa? Ma penso che sia un miscuglio, cioè chi.
1: Sì, allora molto semplicemente, come dire, arrivano tanti ragazzi, tante ragazze, adolescenti, chiamati a riconoscere un po' il motivo per cui si presentano alle porte delle nostre parrocchie, dei nostri oratori. Forse Don Riccardo su questo potrebbe dire una parola un po' più adatta della mia, però da quello che capisco anch'io, il lavoro educativo grande che è già stato fatto in precedenza, perché poi in realtà noi adesso magari ne parliamo,
0: infatti
1: pensando,
0: Don Riccardo l'ha scritto sull'Informatore
1: pensando a ieri, però Don Riccardo è qualche mese che con altri educatori porta avanti un lavoro di questo taglio educativo che intende un po' aiutare questi ragazzi a riscoprire un motivo, no, per cui si trovano lì, e tante volte anche a togliere un po' una maschera, no, e dire va bene, allora sei qui, ma che cosa ti porta ad essere qui, e togli anche un po' quei motivi che magari a volte adduci, ma che capisci anche tu che sono un po' anche un modo per ti prendiamo e facciamo in modo che la tua presenza sia un punto di partenza, vogliamo però aiutarti anche a capire che è una scelta.
0: E questo è un lavoro successivo, un lavoro che avviene in questo mese.
1: È già iniziato, ma
0: certo, però è già positivo questo
1: si
0: dire.
1: Si concretizzerà nel mese, certo.
0: Però è già positivo quello di dire io ci sono, insomma, certo. Per qualunque motivo.
1: Vengono con tante storie, ognuno con la sua, nella sua unicità, si raccoglie il lavoro, lo si fa diventare un punto di partenza. Sicuramente no, questa è una cosa che forse va detta, no? Sicuramente si avverte negli ultimi anni, ormai da un po' di anni che avviene questo, non solo a Saronno ma credo un po' in generale dappertutto, si avverte un po' uno scollamento tra quello che è il cammino più ordinario della vita di una parrocchia, di un oratorio durante l'anno, e quello che poi avviene in estate, sia sul fronte dei ragazzi adolescenti che faranno gli animatori, sia anche nei bambini più piccoli. In estate i nostri oratori si riempiono di tanti ragazzi, ragazzi che comunque vivono quel momento come un unicum.
0: Lunedì scorso c'era Don Riccardo, appunto, che
1: certo,
0: ma è anche una funzione sociale, per cui è di aggregazione, cioè sociale.
1: Forse a volte non viene riconosciuta adeguatamente, anche mi permetto di dire, nel senso che proprio perché svolge una funzione sociale e i numeri portano a dirci questo, perché penso che come numeri i nostri oratori sono quelli che raccolgono comunque in estate più ragazzi, talvolta questa funzione sociale non è proprio così sempre riconosciuta.
0: Anche multietnica e multireligiosa.
1: Certo, sì, diventa un po' un luogo.
0: E il suo ruolo in questa bella avventura degli oratori? E anche delle vacanze estive, poi, perché sì, poi ci sono.
1: Sì, allora parlo di quello di cui sono certo, nel senso che da domani anch'io mi inserisco nell'esperienza degli oratori. Soprattutto la mia presenza sarà all'oratorio del Matteotti, dove comunque anche l'anno scorso ho vissuto un po' l'estate, no? L'avventura dell'oratorio estivo, di modo che insomma quest'anno abbiamo fatto un po', Don Riccardo ha fatto un po' in modo di dare la possibilità di avere delle presenze, chiamiamole religiose, un po' distribuite su tutta la città, ecco. No? Quindi un po' così la gestione, ecco, l'organizzazione.
0: Ma ci sono in tutti gli oratori sono presenti i piccoli, mentre invece
1: i bambini sono dalla prima alla quinta elementare negli oratori,
0: mentre invece quelli delle superiori, delle medie,
1: al centro Ronchi,
0: sono tutti raccolti.
1: E Don Riccardo si dedicherà più a loro, diciamo così, cioè sia come figura che come presenza. Lui sarà principalmente al centro Ronchi, aiutato anche da qualche figura educativa adulta, perché mi parlava di numeri importanti, 500 per ragazzi, insomma, delle medie.
0: Con delle problematiche diverse da quelle dei bambini.
1: Con tanti cammini.
0: Sì, anche perché
1: no?
0: Poi è un arco talmente vasto,
1: sì.
0: È di un'età in evoluzione, con,
1: sì. Quindi sì, effettivamente
0: molto impegnativo.
1: Sì, certo, un impegno.
0: E negli oratori lei, al di là dell'oratorio estivo, l'anno scorso mi ricordo che lei su Orizzonte aveva scritto di un'esperienza che ha avuto nella vacanza di un soggiorno,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: cui
1: sì.
0: Lei curerà anche dei soggiorni.
1: L'anno scorso sì, adesso quest'anno stiamo ancora un po' cercando di definire la cosa. L'anno scorso ero stato sì con i bambini della quarta elementare, il primo turno del Brocon, perché al Brocon, la casa del Brocon, sono i primi tre turni di vacanza, quarta elementare, primo turno, secondo turno la quinta e poi il terzo turno la prima media.
0: Mentre invece negli oratori lei opera durante l'anno?
1: Durante l'anno, sempre un po' legato al Matteotti, diciamo che un po' l'oratorio, quello di Via Legnani, ha la presenza di Don Riccardo, no? che poi comunque è una presenza a 360 gradi.
0: No, mi sembrava di aver capito che lei seguisse di più la fase di introduzione.
1: Sì, allora seguo un po' a livello cittadino, coordino un po' a livello cittadino l'iniziazione cristiana, quindi le catechiste, sostanzialmente i momenti di comunità pastorale, le legati appunto all'iniziazione cristiana. Poi nello specifico la presenza anche concreta in settimana, agli incontri di catechesi, fino adesso è stata più legata alla parrocchia del Matteotti.
0: Ho capito, lei.
1: Ecco, quindi cioè, la presenza proprio, quest'anno andavo il martedì, andavo il giovedì e il venerdì con la quarta, la terza, la quinta elementare, ero sempre lì, insomma, tutte le settimane. Poi per i momenti più cittadini, momenti di preghiera, momenti di preparazione dei sacramenti, sempre di comunità pastorale, seguo un po' più l'aspetto del coordinamento, quindi a livello di città, coinvolgendo le catechiste di tutte le parrocchie.
0: Nei sacramenti a volte si pone il problema: a tutti così presto oppure aspettiamo? È un dibattito.
1: È un dibattito sempre aperto, sono un dono, i sacramenti.
0: Ma come vengono percepiti? Adesso, sicuramente la mia domanda è una domanda un po' stupida, un po' bislacca, ma come vengono percepiti anche dalle famiglie?
1: Ma probabilmente c'è ancora molto forte non lo so, sicuramente presente l'aspetto del dare i sacramenti, no? Mi piace che il Papa Leone XIV in molti dei suoi interventi, anche proprio recentissimamente, parlando ai vescovi italiani, sottolinei questo aspetto dell'iniziazione cristiana, continuando a ribadire che non si tratta di un sacramentalizzare, no? ma tanto proprio più di un'esperienza di introduzione alla vita di fede, e questa esperienza di introduzione alla vita di fede riguarda non soltanto i piccoli, ma adesso possiamo dire riguarda anche un po' più gli adulti, tante persone che devono un po' riprendere in mano il cammino.
0: Che avevano iniziato e di cui si sono dimenticati, e poi dopo
1: è rimasta una traccia, però adesso forse anche la catechesi dei bambini diventa un appiglio per una loro reintroduzione un po' alla vita di fede.
0: Vabbè, le mie domande di prima le hanno dimostrato quanto anche un ottantenne abbia dei dubbi fondamentali. Siamo arrivati alla fine, don Luca.
1: Grazie,
0: qui il tempo scorre,
1: tempo va veloce,
0: e niente, giusto quando... il tempo di ringraziare Franco per la sua assistenza, di ringraziare don Luca per
1: voi,
0: il sacrificio che ha fatto ad essere con noi, e augurare a tutti una
1: buona
0: settimana.
1: Buona giornata, buona settimana, grazie.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
3: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
4: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
5: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: con la cuffia.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni, Franco alla regia. Oggi è lunedì e come tutti i lunedì a quest'ora abbiamo Sara Giudici, direttrice del Saron, in linea. Pronto?
2: Sì, ciao Gianni, un saluto a te, al nostro regista, a tutti gli ascoltatori. Mi scuso per la mancanza presenza, ma lunedì mattina pieno di cose, quindi sono on the road, però pronta a darvi tutte le notizie del caso.
1: Che non sento. Ecco, allora ti lascio subito la parola per le prime notizie, quelle ultimissime, come al solito.
2: Ok, allora la prima notizia è quella su cui sto andando proprio sul posto in questo momento, sto guidando con gli auricolari, lo diciamo, non stiamo parlando al cellulare in macchina, è quella dello sciopero e con presidio in corso alla Teva di Caronno Pertusella, un'azienda che ha annunciato degli esuberi in tutto il gruppo, e per quanto riguarda la realtà di Caronno Pertusella sono quattro esuberi contro cui si sono mobilitati ovviamente tutti i lavoratori. Questa è la prima iniziativa con lo sciopero, seguiranno poi insomma altre manifestazioni. Si collega un po' al periodo, diciamo, di grande mobilitazione per l'Electrolux. C'è stato giovedì sera un corteo con un'assemblea pubblica a Solaro molto partecipata, con tante autorità che hanno parlato un po' anche dei prossimi passi, nel senso il 15 giugno ci sarà una riunione al Ministero e dopodiché insomma la volontà è quella di continuare a lottare per fare in modo che i lavoratori dell'Electrolux non abbiano dell'assistenzialismo verso gli esuberi annunciati. Oltre un centinaio di famiglie rischiano di trovarsi con un lavoratore senza impiego, ma proprio del lavoro, si vuole che lo stabilimento continui a produrre. Questa è un po' sul fronte sindacale. L'altra notizia del giorno, che è quella che è in questo momento in apertura sul Saronno, è l'avvio della demolizione della scuola Radari. A differenza di altre demolizioni a cui siamo stati abituati a Saronno, quindi penso per esempio alle farfalle o ai serbatoi della tintoria Ferré, in questo caso non si farà una demolizione con l'esplosivo, ma una demolizione selettiva. Quindi in queste prime due settimane si toglieranno tutti i materiali particolari che hanno bisogno di particolari trattamenti e poi con delle pinze si strapperanno via, insomma, la scuola verrà poco per volta demolita e tutti i materiali che si possono recuperati. Saranno recuperate anche le macerie che finiranno per fare basi di strade e sentieri, quindi insomma niente andrà distrutto della Rodari, anche perché la nuova Rodari è già pronta e dovrà accogliere nuovi bimbi a partire da
1: settembre. Certo.
2: Da settembre, esatto, e quindi bisogna togliere quella vecchia per garantire ai bimbi lo spazio verde che insomma per le scuole elementari è assolutamente indispensabile.
1: Benissimo. E dunque, prima hai detto un'altra cosa, però non ho sentito perché non si sentiva bene in cuffia.
2: Ho parlato dell'Electrolux.
1: Ah, ecco, dell'Electrolux, ok. E va bene, adesso allora passiamo alle altre notizie. Controlli, certo, della Polizia di Stato in centro, pattuglie tra la Piazza Libertà e le vie del centro.
2: Diciamo che possiamo leggerla un po' come una risposta alle proteste, alle segnalazioni delle ultime settimane, ma anche agli ultimi fatti di cronaca. Anche a Radio Orizzonti abbiamo parlato di accoltellamenti, pozze di sangue, risse, schiamazzi, insomma non ci siamo fatti mancare niente. È chiaro che sono arrivati questi controlli apprezzatissimi dai cittadini che hanno visto i tutori dell'ordine, hanno apprezzato. Al momento non si sanno ancora i risultati, ossia se ci siano stati arresti, segnalazioni, quante persone sono state controllate, ma già la sola presenza e il fatto che siano state fatte, come dire, è stata apprezzata dai saronesi e ne abbiamo dato notizia.
1: Bene. Poi c'era la staffetta 24 per un'ora.
2: Sì, il grande evento.
1: Sì, vai, parliamo di questo.
2: Ok, il grande evento sportivo del weekend, possiamo chiamarlo così, è stato apprezzatissimo da tutti, oltre 1300 aspetti. Oddio, la finale, il risultato finale non è stato proprio innovativo, visto e considerato che per l'ennesima volta ha vinto la squadra azzurra di Garbagnate, che è quella che vince sempre praticamente, una sorta di Juventus nella staffetta 24 per un'ora. Però è stato molto divertente, tutti molto contenti, c'è stato un po' questo tema della fiamma olimpica e delle Olimpiadi, per cui prima della partenza, sabato alle 10, perché lo ricordiamo per quei due o tre che non lo sanno, la staffetta 24 per un'ora funziona che si parte, tutte le squadre partono con un atleta sabato mattina alle 10. Questo atleta dà il cambio ai compagni di squadra ogni ora piena, e alle 10 si chiude la domenica. Chi ha fatto più strada, chi ha corso di più intorno al campo dello stadio Colombo Gianetti, vince, in questo caso l'azzurra. Quindi grande festa, c'è un po' questo tema sulle Olimpiadi, quindi con questa fiaccola e con le divise da Milano Cortina agli antichi greci. E come dire, come nota di colore, c'è stata una donna, una 44enne, un atleta che è stata male durante la premiazione, ma anche qua grande capacità organizzativa del GAC Saronno, che è proprio quello che organizza questa manifestazione, che ha come dire, che si è occupato sia di fornire le cure sul posto, sia di dare l'allarme, sono andati in soccorso, è stata portata all'ospedale, quindi tutto è bene, quel che finisce bene.
1: Ecco, è finito poi con qualche multa per qualcuno che, come dire, ha parcheggiato.
2: Questa è stata un po' la nota dolente. Ecco. Mi sento, come dire, di fare una piccola analisi, nel senso che è chiaro che il divieto di sosta non si parcheggia. Siamo tutti d'accordo, non è una bella cosa, non è un comportamento socialmente accettabile. È altrettanto vero che io stessa, che andavo lì per fare la foto della corsa, sapevo che c'era la corsa, sono arrivata in anticipo per le difficoltà di parcheggio, ho fatto ben fatica a trovare posteggio sabato mattina. Mi posso immaginare il sabato pomeriggio con tutti quelli che volevano vedere gli staffettisti durante la gara, tutte le varie, la messa che c'era, insomma, credo che ci fossero reali difficoltà di parcheggio nel quartiere. Ora, siamo tutti d'accordo che si possa parcheggiare un po' più lontano e fare un pezzettino a piedi, però insomma la strage di multe che c'è stata è sembrata un po' eccessiva a tanti. Siamo tutti perfettamente concordi che bisogna parcheggiare negli spazi non in divieto, che si creano dei rischi, però insomma forse si potevano adottare soluzioni diverse, magari sapendo che c'era la messa, si poteva semplicemente mettere un vigile in modo tale che potesse dare suggerimenti su dove parcheggiare, anche perché non è la prima volta che succede, né che si diano le multe a ridosso dell'iniziativa, né in cui causa sport emessa si creino degli ingorghi.
1: Ovviamente. Sì, no, è chiaro che...
2: E poi stesso, diciamola così. Nel senso che la staffetta 24 per un'ora che c'era si sapeva, e la messa, come dire, pure anche. Quindi magari un pochino più di attenzione organizzativa avrebbe aiutato. Ecco, diciamo che sono cose che si possono evitare. Dopodiché chi ha preso la multa perché ha parcheggiato in divieto è giusto che la paghi, ed è giusto che sia stato multato. Però un po' di rabbia e amarezza, ripeto, non di fronte alla multa di uno che ha parcheggiato davanti al cancello e quello del cancello doveva uscire, ma di fronte alla strage di multe in un momento di difficoltà per il quartiere, o di affanno. Si voleva evitare. Personalmente, questa è la mia opinione, personalmente, da Sara, saronnese automobilista.
1: Va bene, ok.
2: E cacciatrice di parcheggi, diciamocelo, perché poi condivido questa cosa.
1: Certo. Senti, un altro sistema per, come dire, per alleggerire le persone dei loro beni, la truffa dell'abbraccio, come è funzionato? Come funziona?
2: Sì, ce ne sono state due negli ultimi giorni, tutte e due grandi classici. La prima è quella delle indicazioni, scusi, mi può dare un'indicazione con il foglietto, la via, eccetera, sì. E l'altra quella dell'abbraccio. Sì. Una donna ha finto di cercare un lavoro come badante, la signora gli ha detto no, non possiamo, non mi interessa, non conosco nessuno, e se ne sono andati. Il risultato, come dire, è sempre il medesimo: in un caso è stato rubato un orologio, nel secondo una collana, e come dire, bisogna sempre prestare grande attenzione anche quando si è in strada e quando qualcuno, come dire, ci avvicina.
1: Certo. Senti, successo, grande successo per la Turandot.
2: Sì, sono stata a vederla, quindi report live. Sono stata tutta sera a vederla, è stato molto molto bello, sinceramente. Questa idea di fare l'opera in piazza è molto bella, la location. Piazza dei Lazzatesi, che è dietro la chiesa di Lazzate, sì. È un piccolo cortile stretto, quindi viene tutto molto raccolto, ci si sente abbracciati dal paese. Molto... molto, come dire, bella l'atmosfera, bellissimi i costumi, l'allestimento, non si sono fatti mancare niente. Tra l'altro hanno fatto, come dicevi giustamente tu, per cui andato di cucina, dovendo anche fare tutto uno studio perché non esisteva una versione per fiati. L'opera è stata realizzata, è stata suonata dalla banda di Lazzate, e quindi hanno fatto anche tutto questo lavoro sulla partitura. Quindi davvero interessante, bravi gli attori, i cantanti, davvero una bella iniziativa. C'è stato prima di Turandot l'anno scorso il Valdiere di Siviglia, prima ancora la Traviata. Spero che questa iniziativa vada avanti perché è davvero un momento emozionante. C'era, ovviamente non lo dico, sold out, ma credo comunque il biglietto sia a pagamento, e grandi applausi alla fine, insomma, quindi veramente un successo sotto tutti i punti di vista.
1: Va bene, parliamo dei treni, trasporto pubblico locale, sviluppi affidabilità misurata del servizio ferroviario regionale. Di cosa si tratta?
2: Scusa? Sara? Dei treni. Dunque è un po' il tema, è un po' quello degli orari estivi e dei cambiamenti. In questi momenti, poi in questa settimana, proprio oggi, in realtà ieri per la verità, ci sono anche tutta una serie di lavori sulla linea per Gallarate, per Rota, per Paraviago, per Varese. Quindi in realtà ci sono tutta una serie di cambiamenti e di modifiche alla circolazione ferroviaria in questi giorni, perché ovviamente si sfrutta l'estate per fare un po' di lavori e di cantieri. L'idea è quella sempre di controllare prima di prendere il treno e di informarsi. Questa è la nostra rubrica dedicata, realizzata con il comitato viaggiatori nodo TPL Saronno, con Andrea Mazzucatelli nel dettaglio, e quindi, come dire, fa un po' il punto su tutte queste dinamiche tipicamente estive.
1: Certo. Protesta per le sezioni alla Zerbi. Di cosa si tratta, Sara?
2: Questo è un punto dolente, ti faccio un riassuntone di 5 articoli, guarda. Nel senso che c'è grande preoccupazione dei gestori, che hanno scritto anche una lettera al comune, perché si parla di una riduzione delle sezioni alla Zerbi. Questo perché sembra che dalle iscrizioni ci siano meno bambini. Il condizionale è d'obbligo perché l'amministrazione su questo tema non ha lasciato nessuna dichiarazione, malgrado le prese di posizione siano state diverse da parte della Lega, da parte di Forza Italia, che ha persino presentato una mozione, da parte della Lega, che ha presentato una mozione e non è stata messa all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, e da parte dei l'unico ad intervenire del Consiglio Comunale, Francesco Licata, che ha fatto un po' il punto sull'aspetto del mancato inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dicendo che si era limitato a rispettare il regolamento. Quindi si attendono risposte dall'istituzione e dall'amministrazione. Il fatto che non siano arrivate fa un po' pensare che qualcosa ci sia e magari ci siano un po' dei lavori in corso. Forse si potrebbe anche solo dire lavori in corso, o spiegare qual è il problema, che magari è meno grave di quello che si può pensare, insomma.
1: Certo, va bene, abbiamo ancora un paio di minuti. Nuovo presidente per gli amici di Betania, ecco, diciamo di cosa si tratta.
2: Pronto? Sì, dimmi.
1: Il nuovo presidente per gli amici di Betania.
2: Sì, il nuovo presidente degli amici di Betania è il parroco, il prevosto Don Giuseppe Marinoni. È un po' un ritorno, nel senso che c'era stato l'ex prevosto Centemeri, che è recentemente scomparso, e poi c'era stato Armando Giudici in una sorta di periodo di interregno. Gli amici di Betania sono un importante sostegno per la città, che si occupano della mensa dei poveri che si trova all'interno di Casa di Marta, quindi un punto di riferimento davvero importante per gli ultimi, e hanno voluto condividere la città questa nuova ritrovata, diciamo, posizionamento del presidente.
1: Ho capito. A Gorla Minore la Protezione Civile di Saronno è intervenuta per gli allagamenti?
2: Sì, l'ultimo weekend, quello del 2 giugno, con tutta quella pioggia, con tutti i sottopassi allagati, certo, a aiutare, a contribuire anche a risolvere gli allagamenti di Gorla, è intervenuta anche la nostra polizia, la nostra Protezione Civile, che comunque con le dotazioni e mettendo a disposizione i propri uomini.
1: Certo. Ecco, non so se vuoi aggiungere qualcosa sul 2 giugno, sulla festa.

0: ossia l'80° certo. anniversario del referendum della Repubblica. Noi nel nostro piccolo sul Saronno abbiamo pubblicato tutti i dati di come hanno votato i comuni del Saronnese quel famoso 2 giugno del 1946. Un po' a sorpresa si è scoperto che Rovello Corro era un comune monarchico, nel senso che è l'unico dove ha vinto la monarchia del comprensorio. È un po' a sorpresa, insomma, è andato un po' fuori tendenza anche rispetto alla provincia, alla regione certo. e alla nazione, ovviamente. Mi permetto una
1: sarebbe
0: nota anche qui.
1: Scoprire come mai, però. Perché?
0: Pare che ci fosse un gruppo particolarmente legato, alcune persone particolarmente legate alla monarchia. Mi permetto di dare voce anche ad alcuni lettori del Saronno che hanno sottolineato come quest'anno sia mancato il concerto del 2 giugno che veniva fatto a teatro tradizionalmente col maestro Stefano Nigro. Un momento che evidentemente è stato fatto, credo, 3-4 anni, ora mi perdoneranno se sono stata imprecisa, però ti ha lasciato un bel ricordo perché molti saronnesi si sono rammaricati di non aver potuto vivere questo momento, quindi mi piaceva dare anche conto di questa richiesta, chissà, magari per il 2 giugno dell'anno prossimo se li accontenteranno.
1: Benissimo, grazie Sara di essere stata con noi. Ci
0: grazie a voi, la settimana prossima in presenza, promesso.
1: Certo, buona giornata a tutti, ciao.
0: Grazie.

propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito

0: bar. E allora cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incœur e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ciccaremo Cicinin con Anna e Anna.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
3: Nel

0: sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 9 giugno. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospite di Gigi, Mario Busnelli della Saronno Point. Alle 10.05 e 17.40 La settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie, e a seguire Dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. E per finire Il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora ospitano il professor Luigi D'Alonso dell'Università Cattolica di Milano per il progetto Mettiti nei miei panni. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storia di cucina con Delia e Gianni. Alle ore 11.30, Scuola, Società e Cultura, Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano la professoressa Roberta Bottero dell'Istituto Prealpi Saronno. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no? Fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi. Di chiudere, vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mixa alle 6.15 con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima alle 7, Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sindaco e assessori informano.
1: Buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: E poi abbiamo Antonio alla regia. Oggi abbiamo come ospite Nicola Gilardoni, assessore al Comune di Saronno per la rigenerazione urbana. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
2: Buongiorno assessore.
1: Buongiorno.
2: Iniziamo la nostra chiacchierata. Una premessa: alcune persone, a conoscenza della sua presenza oggi nella nostra trasmissione, ci hanno chiesto di sottoporle un problemino. Loro sono proprietari di un appartamento nell'attuale edificio dell'ex Cantoni. Hanno avuto la promessa che sarebbero entrati in questo stabile a marzo del 2025. È passato un anno e non c'è ancora nessuna entrata in questo edificio. La risposta data dal costruttore è che il comune non rilascia l'abitabilità. Il comune, a mio avviso giustamente, non rilascia l'abitabilità in quanto il costruttore è inadempiente dei vincoli imposti dal comune. Le strade, marciapiedi, parcheggi. Ora questi proprietari, esasperati perché qualcuno sta pagando anche l'affitto, le chiedono a lei come assessore se può attivarsi presso la cooperativa per sbloccare questa situazione, perché è veramente insostenibile. Sono 58 appartamenti. Assessore, può attivarsi per dare uno spazio a queste persone che hanno bisogno di entrare in una casa che hanno pagato 5 anni fa?
3: Va bene, ringrazio per la domanda. Il problema è a conoscenza sia dell'amministrazione che sia mio personale, e io ho già espresso a moltissime di queste famiglie che ho incontrato o personalmente o anche in gruppo, sono 58 famiglie, penso di averne incontrato un 20-25, che di fatto l'amministrazione sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità per permettere di entrare e prendere possesso degli appartamenti che sono stati loro assegnati. Il tema però non è così semplice, perché l'amministrazione comunale non ha poteri nei confronti dei contratti che sono stati sottoscritti da queste 58 famiglie con la cooperativa che sta realizzando questi alloggi di edilizia convenzionata. Per cui tutto quello che riguarda i termini e le scadenze dei lavori interni e quant'altro non riguarda l'amministrazione comunale. Quello che riguarda l'amministrazione comunale è non tanto la realizzazione delle opere di urbanizzazione, che come tutti possono vedere sono in corso e sono in fase avanzata di realizzazione, ma riguarda gli adempimenti che l'attuatore iniziale, cioè quello che ha presentato nel 2020 tutto il progetto di recupero dell'ex Antoni, si è impegnato a fare nei confronti del Comune di Saronno, che quindi sono andati questi obblighi a carico della cooperativa che ha comprato quel lotto che è stato poi realizzato e che quindi si è obbligato a mantenere gli obblighi assunti in precedenza nei confronti dell'amministrazione, della città più che dell'amministrazione. L'obbligo maggiore riguarda la realizzazione di 17 posti auto ad uso pubblico, che quel edificio doveva contenere all'interno del piano meno 2, dove sono collocati anche buona parte dei box privati di pertinenza dell'edificio. Cosa è successo? Che inizialmente il progetto prevedeva questo tipo di obbligo. Nel corso del periodo di commissariamento del comune, la cooperativa ha presentato al commissario straordinario un'ipotesi diversa, ovvero di realizzare quei 17 posti e progressivamente di spostare anche gli altri posti pubblici che sono inseriti negli edifici che sono più a nord, verso la Cassina Ferrara, che non hanno ancora avuto inizio, ma che prevedono al contempo lo stesso tipo di obbligazione, cioè di realizzare nel sottosuolo chi 12, chi 15, chi 20 posti di tipo pubblico insieme ai box pertinenziali, per cui sullo stesso livello. La commissaria ha ritenuto questa proposta, cioè di spostare questi 17 posti e gli altri che sarebbero poi venuti successivamente in quello che noi definiamo banalmente buco, che è di fatto un'ampia porzione del territorio che c'è proprio di fianco all'edificio che è stato costruito, che era un seminterrato, cioè un piano interrato degli edifici della vecchia Cantoni, no? Il buco effettivamente si presta ad accogliere i 17 posti e anche tutti gli altri posti che sono previsti. L'ipotesi su cui stanno lavorando sia la cooperativa che l'attuatore iniziale, che è la società Sarin, è quella di realizzare lì un parcheggio coperto su due piani di circa 160 posti, che andrebbe a raggruppare tutti quei posti pubblici che precedentemente erano disseminati all'interno dei singoli edifici di cui si compone l'intero piano. Per cui la commissaria, con i poteri del Consiglio Comunale, ha accolto questa proposta e quindi sostanzialmente ha dato l'ok a che questi 17 posti non venissero fatti sotto l'edificio, ma venissero fatti all'interno del buco, no? Cosa è successo? Che questa proposta alla commissaria è stata presentata ed accolta, ma solo dalla cooperativa, senza coinvolgere Sarin, che è la proprietaria del buco. E quindi questo elemento ha comportato da parte del comune la pretesa di avere i 17 posti, perché la convenzione è un atto che va rispettato e la città si aspetta di portare a casa i posti pubblici come della convenzione stipulata originariamente nel 2020.
2: Ma assessore, questo impasse come si può superare per soddisfare le esigenze dei proprietari?
3: Allora, l'impasse è superabile nel senso che dall'inizio dell'anno, quando abbiamo percepito che non c'era accordo, diciamo, tra la cooperativa, Sarin e quant'altro, quindi quelli che ci stavano rimettendo erano le 58 famiglie, io mi sono mosso personalmente e ho dimostrato tutta la sensibilità che chi mi conosce sa che ho nei confronti di queste 58 famiglie, iniziando ad incontrarli, a capire i problemi di ognuno, e sono emerse storie importanti anche di disperazione a volte e comunque di grande difficoltà in termini economici, perché c'è chi ha venduto già casa, chi ha dovuto affittare un alloggio perché non è pronto quello definitivo.
2: Mi perdoni, professore,
3: chi vive presso
2: l'incontro più importante da fare con la controparte, con la cooperativa.
3: Stavo manifestando come al solito la solidarietà e l'attenzione alle famiglie. Di per sé l'amministrazione, dopo tre o quattro incontri dove ha tentato di mediare tra le posizioni di Sarin e le posizioni della cooperativa, ha proposto alle due parti la stipula di un accordo che è già stato formulato ed inviato e di cui aspettiamo conferma di accettazione. L'accordo appunto prevede che i 17 posti verranno realizzati all'interno del famoso buco, così come gli altri successivi, e ci sarà un tempo che l'amministrazione dà al fine di realizzare questo nuovo parcheggio pubblico, e nel contempo, finite le opere di urbanizzazione, finita la realizzazione delle rampe di accesso ai box di pertinenza, che saranno anche le rampe che poi in futuro porteranno al famoso parcheggio pubblico, e messo in sicurezza il buco, perché logicamente il buco è proprio prospiciente all'edificio che è stato realizzato, e quindi bisogna evitare in qualsiasi modo che qualcuno si faccia male. Fatte queste tre cose, di fatto l'ufficio tecnico del comune ha dato la disponibilità a concedere l'agibilità e quindi all'ingresso delle famiglie. Però al di là di questo, in questo momento la palla ce l'hanno in mano la cooperativa e Sarin, che devono sottoscrivere e accettare l'accordo in modo che la giunta comunale possa fare un atto deliberativo che, sulla scorta di quello che la commissaria ha deliberato ed approvato, possa poi permettere alle famiglie di entrare il prima possibile nei loro,
2: ecco,
3: nelle loro abitazioni.
2: Queste famiglie che stanno ascoltando questa sua affermazione possono programmare il trasloco prima di Natale 2026?
3: Porca miseria, non è una cosa che è nelle mie corde di garantire. L'altro giorno leggevo, forse sulla Prealpina, che qualcuno parla di luglio. Io sarei contentissimo per le 58 famiglie, però se Sarin e la cooperativa non sottoscrivono l'accordo, la giunta non fa la delibera e non si va dal notaio per la servitù di passo che deve permettere a queste famiglie di poter entrare nei propri box, non dipende dall'amministrazione. L'amministrazione ha dato tutta la disponibilità a trovare le soluzioni per far entrare le famiglie il prima possibile, perché si è accorta che è realmente un problema, anche se, ripeto, il problema non è scaturito dall'amministrazione comunale o non ci sono negligenze da parte dell'amministrazione comunale.
2: Cioè, io direi che alla luce di quel dettaglio che lei è stato molto chiaro nel specificare il problema, penso che quello che è scritto sui giornali in luglio sarà un po' una pura fantasia.
3: Comunque le famiglie
2: dopo le fiere.
3: Io non so chi sia l'interlocutore che, sapendo che oggi io ero presente in radio, ha chiesto di porre sul tavolo il problema, però tutte le
2: portavoce di più persone.
3: Comunque tutte le famiglie che io ho ricevuto in comune o con cui mi scrivo sugli stati di aggiornamento attraverso mail sono a conoscenza di quello che io stamattina ho dichiarato, per cui non c'è possibilità che qualcuno dica non è vero, non lo sapevo. Cioè, tutti quelli che si sono interessati hanno questa versione che io adesso ho rilasciato pubblicamente.
2: Assessore, cogliamo l'occasione, a chi ci ascolta, abbiamo parlato dei proprietari, ci può illustrare il piano Cantoni, tutto il piano complessivo, entro quando lei pensa che verrà realizzato?
3: Anche questa domanda è una domanda che non può vedere una mia risposta definitiva. Io posso solo dire quello che la norma prevede. La norma prevede che entro 10 anni dalla sottoscrizione della convenzione, per cui mi sembra ottobre 2020, vado a memoria, novembre 2020, no? Entro 10 anni l'attuatore concluda il suo piano, nel senso che realizzi quanto è previsto, includendo tutte le opere di urbanizzazione previste.
2: Ce ne può ricordare queste opere?
3: Perché a questi 10 anni, che sono quelli previsti dalla normativa, no? Ci sono 7 anni di proroghe, che sono 2 per il Covid, 2 per la guerra in Ucraina e altri 3 concessi dal governo con l'ultima finanziaria, se non ricordo male, del 25, per cui sono 7 anni, per cui vuol dire che l'attuatore è obbligato a terminare tutto questo piano entro il 2037.
2: Cioè non nel suo mandato.
3: Non nel mio mandato.
1: C'è tempo. Volevo fare una domanda sul parcheggio, su questa nuova struttura, sì, che sarà un parcheggio pubblico, eccetera. Andrà a sostituire il parcheggio a raso che c'è adesso vicino, lì di fianco verso l'ospedale?
3: No. No. È un parcheggio aggiuntivo.
1: No, perché quello là non mi sembra tanto sfruttato, non è sempre pieno, secondo me.
3: È vero che non ha una
1: posizione.
3: No, non ha una grande saturazione il parcheggio di Piazza Saragat, però dal punto di vista dell'ubicazione è sicuramente di utilità per le scuole vicine, comodo, per il servizio ospedaliero, piuttosto che anche per chi deve andare in stazione, perché alla fine da lì andare alla stazione percorrendo la via Padre Monti e il Corso Italia, certo, non c'è una distanza enorme.
1: No? Una chiosa su quel palazzo lì che ha avuto delle critiche, no? Bello, meno bello, sì, brutto, eccetera, eccetera. Se ne sono sentite di tutti i colori. Ho letto da qualche parte che ci sono stati, è stata premiata l'architetto che ha proposto e che l'ha, come dire, organizzato, fatto e poi prodotto. Sì, quello. Sì. Quindi tutto sommato è stato accolto bene.
4: Di non offendere chi ha fatto la scelta di comprare quell'appartamento.
1: È stato
4: lì,
1: accolto bene.
3: Io non ho offeso nessuno.
4: Perché quell'appartamento è, molti lo dicono non bello, però chi l'ha comprato lo ritiene bello, rispettiamo questa persona.
1: No, ma è stato premiato anche.
3: Io dico solo che l'urbanistica, come tutte le cose che riguardano l'architettura, possono esprimere un giudizio soggettivo, per cui c'è a chi piace, a chi non piace, ha ricevuto un premio, vuol dire che a qualcuno è piaciuto più di altri. Quello che forse porta a non apprezzare appieno oggi quell'edificio è il fatto che manca di tutto il contesto di contorno, per cui vedere questa struttura che ha anche una sua imponenza in un deserto sicuramente potrebbe portare a dare dei giudizi negativi.
4: Lasciamo la Cantoni, passiamo a un altro argomento che su un investimento a Salerno molto significativo, Ferrovie Nord Milano. Le Ferrovie Nord Milano hanno stanziato quasi 60 milioni per sistemare la stazione centrale e le zone periferiche adeguate aderente alla stazione. Ci può fare un punto della situazione e se la Ferrovia Nord sta adempiendo agli impegni che ha assunto col Comune?
3: Allora, faccio una leggerissima correzione, nel senso che Ferrovia Nord non ha stanziato 60 milioni per il rifacimento della stazione.
4: Ferrovia Nord ho detto anche opere collaterali, l'ho preciso.
3: Non l'hai detto, vai a risentire la registrazione, mi sembra di ripetere le stesse cose che ho sentito l'altro giorno in un'altra trasmissione da te condotta, giusto perché così siamo in amicizia e mi permetto di dirti queste cose. La regione Ferrovia Nord ha finanziamenti per 63 milioni per realizzare l'hub di spostamento di tutta una serie di servizi interni alle Ferrovie Nord nell'area di propria proprietà che sta tra Viale Rimembranze e il fascio ferroviario.
4: La battuta gliela devo dare, qual è la differenza tra quello che gli ho detto io e quello che ha detto lei? Nessuna differenza.
3: Il rifacimento della stazione vuol dire che rifanno l'immobile della stazione, comunque sono nuovi servizi che porteranno, saranno sicuramente servizi di qualità a beneficio di tutta l'intera rete ferroviaria, di cui Saronno comunque è un punto nodale, porteranno possibilità di nuovi posti di lavoro. All'interno di questi 63 milioni sono previste delle opere di compensazione sottoscritte una prima volta in un accordo di programma durante l'amministrazione Fagioli e riscritte con avallo di Regione Lombardia sotto l'amministrazione Airoldi, che attualmente non sono ancora decollate, nel senso che Ferrovie Nord si sta occupando di realizzare le opere all'interno dell'hub, dove dovranno confluire tutta una serie di servizi che oggi sono ubicati in quelle superfettazioni, cioè quegli edifici provvisori che stanno sopra le pensiline della stazione centrale di Piazza Cadorna, per cui finito di là dovrebbero iniziare il trasferimento e la riqualificazione del vecchio edificio della stazione, eliminando questi prefabbricati, chiamiamoli così, così tutti capiscono, che sono stati inseriti durante gli anni, e dopodiché dovrebbe all'interno delle opere di compensazione sono previste altre opere che riguardano la mitigazione acustica di quelli che sono i primi binari che si prospettano sugli edifici più verso la via Carcano sostanzialmente, e una sistemazione dei sottopassi pedonali, un restyling comunque della stazione come già anticipavo, la connessione tra il centro e il retrostazione. La tempistica anche in questo caso non dipende da noi, perché nell'accordo di programma non è fissato un cronoprogramma e una tempistica specifica. Noi stiamo facendo incontri, ne abbiamo anche due nelle prossime settimane già previsti e calendarizzati con la Direzione Generale di Ferrovie Nord, per sollecitare almeno le opere che riteniamo più urgenti, che sono la sistemazione dei sottopassi di Piazza Cadorna verso la Bernardino Luini e la realizzazione della mitigazione acustica tra il fascio dei binari e gli edifici che stanno a stretto confine con i binari.
4: Però una certezza ce l'abbiamo, quella sovrintendenza delle Belle Arti ha bloccato la famosa pensilina. Come pensate di superarla?
3: Pensilina ha bloccato il collegamento che passa sopra il ponte della Vittoria, perché ha ritenuto che non sia congruente rispetto al rispetto
4: del bene. L'unica cosa certa di questa trasmissione.
3: Sì, questo
4: sulla ferrovia no.
3: C'è un parere negativo di sovrintendenza che indica di non accogliere se non attraverso lo smaltellamento di tutto quello che è il fascio di la parete di copertura, spostandolo in avanti, per cui l'impresa dovrebbe togliere tutto quello che è il manufatto esistente storico dell'ingresso del sottopasso, realizzare la nuova pista e ricollocare più avanti questo il manufatto storico, no? Questa cosa comporta sicuramente dei costi e anche la possibilità di rovinare totalmente quello che è la storia del manufatto, e quindi alla fine credo che quel progetto non verrà realizzato. Però stiamo ipotizzando con Ferrovie Nord delle alternative, ne abbiamo allo studio almeno due, anzi direi tre, no? Che faranno parte delle discussioni che abbiamo in programma, come vi ho detto, nelle prossime settimane.
4: Bene, passiamo a un altro argomento. Isotto Froschini, lei se lo aspettava questa domanda? Oramai
3: francamente no, perché ne abbiamo già parlato talmente tanto.
4: No, però sono in comune, sono arrivate parecchie osservazioni. Ci può dire quante osservazioni sono arrivate e che tipo di osservazioni sono?
3: Beh, sono 25 osservazioni in totale.
4: Ce l'aspettava così tante?
3: Direi che forse me ne aspettavo anche di più, visto l'interesse che questo intervento ha per il futuro della città, è manifestato anche durante tutti gli incontri pubblici o fatti dall'attuatore o fatti dall'amministrazione attraverso la convocazione delle commissioni previste a livello consigliare. Riguardano principalmente gli aspetti di tipo ambientale piuttosto che gli aspetti legati alla convenzione che è stata adottata il 22 di dicembre. Per cui io ritengo che le osservazioni siano assolutamente corrette, perché esprimono posizioni e visioni differenti, e direi che sono anche soddisfatto.
4: Però una risposta scritta a queste cose qua. Questa
3: assolutamente salute. In questo momento le osservazioni sono in fase di istruttoria da parte degli uffici e da parte del legale incaricato di seguire tutto il percorso legale giuridico sotto il profilo della convenzione con il comparto Isotta, e saranno o accolte o rigettate, e avranno ognuna le proprie controdeduzioni per indicare il perché dell'accoglimento o il perché del rigetto. Questa cosa costituirà la base del Consiglio Comunale di approvazione definitiva del progetto, che appunto prevede che prima dell'approvazione vengano discusse tutte le osservazioni pervenute dai cittadini o dagli aventi diritto.
4: Bene, ora accantoniamo un po' il discorso di Sotto Fraschini, le faccio una domanda un po' secca, che la prego di rispondere in modo corretto e serio. È passato un anno da quando lei è assessore, mi dica una cosa che è orgoglioso di aver fatto e una cosa che rimpiange di non aver fatto.
3: Posto che credo che anche in questo caso è molto soggettivo, perché per me una cosa può essere bellissima e per altri, però non è che sono l'assessore quindi vale il mio parere più di quello dei cittadini. Secondo me una delle cose più belle fatte è l'aver sbloccato dopo 5 giorni dall'insediamento l'impasse che si era creato sulla rigenerazione del cortile di Palazzo Visconti e di averlo fatto in accordo con la soprintendenza. So che molti cittadini non approvano quello che è stato fatto, però dopo tutto l'amministrazione precedente era stata in grado di vincere 2 bandi e portare a casa 2 finanziamenti da 400 più 500, 900.000 euro. Mi sembrava opportuno che, visto il fallimento della società che doveva realizzare l'opera, visto che la commissaria aveva tolto l'incarico eccetera, mi sembrava importante mettermi, e in 5 giorni abbiamo trovato questa soluzione che può piacere o non piacere, però di fatto ci ha permesso con la soprintendenza di ritrovare degli accordi molto importanti, no? E di realizzare quest'opera, che sicuramente è una prima opera che è a disposizione della città e che interessa a tutti portare avanti.
1: Bene, siamo in chiusura, grazie assessore Gilardoni di essere stato con noi, di averci dato una serie di informazioni, però insomma ce ne sarebbero tante altre, le riprenderemo più avanti. Grazie e un saluto anche ai nostri radioascoltatori.
3: Buon lavoro. Grazie assessore. A voi, buona giornata.
4: Buona giornata a tutti.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero ritornare utili.

0: Alpi, Tanner l'accordatore, alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Di 8 giugno alle ore 21, quindi stasera, presso la civica sala consiliare, convocazione in seduta straordinaria del Consiglio Comunale, è possibile ascoltarlo sulle frequenze della nostra radio. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sempre stasera alle ore 17:30 il Santo Rosario, partecipando dal chiostro e arrivando in santuario, ore 18 Santa Messa, al termine benedizione dei pellegrini. Saranno mercoledì 10 giugno alle ore 21 presso il Cinema Prealpi, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, venerdì 12 giugno, ore 16:45, adorazione eucaristica, ore 17:15, Santo Rosario al Sacro Cuore, ore 18, Santa Messa con indulgenza plenaria. Yoga in Rosa, spazio Ginkgo in collaborazione con Rete Rosa, propone yoga per tutte le donne. 10 giugno 2026, ore 18:30, 14:20, 12 giugno 2026, ore 11:50. Saranno venerdì 12 giugno dalle ore 21 presso il parco dell'ex seminario Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili. Saranno sabato 13 giugno dalle ore 16:30 alle 23 presso Palazzo Visconti, ingresso da Via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza. Affamati di idee? Tutti a tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. Rovello, sabato 13 giugno dalle ore 21:30 presso il centro civico Piazza Porro, Villa Brambilla, l'importante è dare i numeri, commedia teatrale brillante presentata dalla compagnia La Ringhiera di Rovello Porro. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Sarotti News. Notizie da Sarotto e dintorni.
1: Saronno, via la demolizione della vecchia Rodari. Saronno, settantenne, presa a braccetto, non aveva più l'orologio. Caronno Pertusella, studente in allerta su mafia e doping. Saronno, estate a tutto sport. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale, Anna, la regia Matteo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. È iniziato il rush finale per il completamento della nuova scuola primaria Rodari al servizio del quartiere Prealpi e del resto della città. Il nuovo edificio metterà a disposizione 15 aule capaci di contenere in tutto 275 alunni, 3 aule speciali e una biblioteca. Ci saranno anche mensa, agorà, una palestra anche ad uso extrascolastico, ovvero usufruibile da gruppi e associazioni sportive rionali e saronnesi. E ci sarà una bella terrazza che senz'altro potrà essere sfruttata anche per momenti di didattica all'aria aperta. Finanziato con 11 milioni di euro, il nuovo edificio nasce senza che il comune sia stato costretto a fare ricorsi a mutui e con un forte impegno sulla sostenibilità. Infatti ridurrà del 90% le emissioni di anidride carbonica rispetto all'attuale plesso, consumerà meno della metà dell'energia elettrica e quasi azzererà l'uso del gas naturale. Il tutto grazie a una progettazione che è stata attenta all'ambiente con impianti fotovoltaici, materiali all'avanguardia e un ampio piano di compensazione arborea. Attenzione allo scippo dell'abbraccio. Negli ultimi fine settimana, nella zona del centro, due donne sono state alleggerite della catenina e dell'orologio. Una settantenne racconta che stava tornando dalla spesa quando è stata ad un tratto affiancata da una ragazza attorno ai 20 anni con un accento dell'est Europa e aveva in mano un biglietto e ha chiesto delle indicazioni stradali. Poi l'ha presa a braccetto raccontando che stava cercando lavoro, in particolare come badante. Le è stato risposto che non occorreva nulla e che non sapeva chi potesse rivolgersi. Se n'è quindi andata salendo su un'auto alla guida della quale c'era già qualcuno. Poco dopo la signora si è accorta di non avere più al polso l'orologio. Si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia. La scippatrice potrebbe già aver colpito anche settimana scorsa, sempre nel weekend, in via Filippo Reina, dove un'altra anziana è stata avvicinata da una sconosciuta. Analogo il copione. La giovane si sarebbe resa disponibile a fare da badante o ad occuparsi di fare dei massaggi. Poi ha improvvisamente abbracciato la residente e le ha così sottratto la collanina che aveva al collo, riuscendo ad allontanarsi prima che la cittadina si accorgesse dello scippo. Alla scuola media De Gasperi hanno tenuto banco nell'ultima settimana incontri e attività sulla legalità che hanno coinvolto le classi terze. In aula magna gli studenti hanno seguito l'intervento dei carabinieri del NAS di Milano sul rapporto fra sport, salute e rischi legati al doping, con una rassegna articolata delle principali criticità. Al Cinema Teatro Nuovo è andato in scena Vite spezzate, spettacolo della compagnia Motivo Teatro, dedicato alle giovani vittime innocenti di mafia. La rappresentazione è stata proposta in una versione adattata per l'occasione. A chiudere gli interventi di docenti e relatori che hanno approfondito i temi emersi. Musica. La polisportiva Salus di Gerenzano rilancia Sport a tutto campus, progetto pensato per offrire ai bambini e ai ragazzi un'estate dinamica, ricca di attività e occasioni di incontro. L'obiettivo è semplice, ma molto importante: sostituire tablet e smartphone con giornate di sport, gioco e scoperta, in un ambiente sicuro ma al contempo stimolante. Il campus si svolgerà dal 9 giugno al 4 settembre ed è rivolto ai bambini dai 5 ai 14 anni. Le attività proposte spaziano tra diverse discipline sportive e momenti di socializzazione con un approccio multisport che permette ai partecipanti di sperimentare, divertirsi e sviluppare nuove competenze. Le iscrizioni sono ancora aperte e, come sottolineano i promotori, i posti sono limitati per garantire un'esperienza di qualità e un'attenzione adeguata ad ogni gruppo. La registrazione va fatta sul portale del comune. Le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonti Blu, la pagina dello sport. Oggi è una trasmissione un po' animata perché avremo in ospite il nostro presidente nominato Ezio Vaghi, presidente della Robo Pallacanestro. Ne parliamo in studio con Roberto Banfi, Paolo Renodi e poi c'è anche un super tifoso che è Gigi Volpi. Siamo arrivati alla fine del campionato, Ezio, la stagione 2025-2026 è finita, eventi ce ne sono stati parecchi. Io vorrei iniziare con una domanda semplice e poi lascio a te che gentilmente puoi ricostruire tutti gli antefatti che hanno partito dall'iscrizione al campionato, dalla B interregionale fino alla fine del campionato. La prima domanda sai che è: quale aggettivo vorresti adoperare per giudicare e criticare o esaltare la stagione 2025-2026? Un aggettivo.
2: Un aggettivo, no. Non c'è un aggettivo. Allora, non si può dire certamente che è stata una stagione che ha dato soddisfazioni, però dispiace dire delle cose che sembrano sempre delle giustificazioni, però per trovare un perché siamo arrivati a questo punto qui bisogna comunque fare un esame di quelle che sono state.
1: Puoi ricostruire tutti gli antefatti, per piacere. Chi vuol fare delle domande al presidente, il nostro numero di telefono è 02 960 27 28.
2: Gli antefatti partono dalla stagione precedente, dove abbiamo fatto un ottimo campionato pur retrocedendo per i mezzi che avevamo e il tipo di gioco che abbiamo espresso, dove abbiamo avuto comunque tante partite perse negli ultimi minuti, ma con grande considerazione da parte di tutti di tutte le squadre avversarie. Era logico che non potevamo farcela, siamo retrocessi, però questa cosa qui ci è costata molto e molto sul piano economico e anche sul piano poi tecnico, perché tutti i giocatori che avevamo, naturalmente dopo aver fatto un campionato di Serie B nazionale, non si sono adattati a fare una retrocessione, ma hanno voluto andare in altre situazioni più altolocate, no? Del campionato che avevano fatto. E quindi ci siamo trovati in una situazione dove dovevamo cambiare completamente la squadra. È arrivato questo all'inizio dell'anno, durante l'estate, questa offerta di collaborazione che riguarda preciso, e non lo voglio più dire perché mi fa innervosire la cosa, solo per la prima squadra. Cioè noi abbiamo avuto da Cantù un accordo solo per avere giocatori per la prima squadra, tutto il resto non conta niente, tutto il resto è robur. Addirittura loro si approcciano a noi dicendo: noi siamo ospiti vostri. Non è che, perché corre voce che noi siamo una succursale del Cantù, non c'è niente neanche di scritto, c'è una stretta di mano tra me e il dirigente che si occupa della situazione e basta. È proprio una cosa sulla parola e sulla, come dire, il rispetto che uno ha dell'altro, che non c'è bisogno neanche di scrivere le cose. Per cui questo aiuto che ci è stato dato ci ha consentito di cercare di ripianare, non siamo ancora riusciti, i debiti fatti l'anno precedente, perché non abbiamo dovuto cercare giocatori che dovevamo poi tesserare, eccetera, di fare un campionato che pensavamo fosse un po' diverso, tutti ci speravano, però non dobbiamo dire anche che
3: non so se avete,
2: le spese sono state molto inferiori. Sto dicendo, tenete conto, non so se avete visto adesso le finali Under 19 nazionali, trasmesse su Sky, loro sono arrivati alla semifinale perdendo, stando avanti tutta la partita e perdendo alla fine nell'ultimo minuto con la squadra che ha vinto poi il titolo nazionale. Però nell'altra squadra giocavano ragazzi del 2006 fuori quota, loro sono 2008 e 2009. Quando abbiamo iniziato il campionato questi ragazzi qui avevano chi 16 chi 17 anni, abbiamo pagato credo, adesso non lo voglio dire come giustificazione, è una realtà, sapevamo che si correvano questi rischi. Forse secondo me quelli che hanno deluso un po' di più erano i quattro senior che avevamo, che non hanno dato per quanto si sperava nel sostegno a questi ragazzi qui. Niente, quindi le tante partite perse punto a punto non è solo sfortuna, è inesperienza dovuta all'età di questi ragazzi, però magari questa cosa qui gli è servita adesso per le finali nazionali. Teniamo conto che quattro di questi saranno convocati ai raduni nazionali adesso appena finito il campionato, cioè sono ragazzi di prospettive future che noi dobbiamo avere, come si può dire, l'orgoglio di averli fatti giocare a Saronno. Invece questo qui è visto, non so chi ha sparso queste voci, però cioè che noi ci siamo venduti, non siamo venduti a nessuno, anzi loro prima ancora che finisse il campionato, quindi con il pericolo di retrocessione, mi hanno detto noi facciamo la stessa, lo stesso accordo anche se saremo in Serie C. Quindi
1: ecco, Enzo, come spieghi l'epilogo finale, che la parola sfortuna esiste in pieno, quando Marnate all'ultimo partito ha deciso di abbandonare la federazione e noi ci hanno obbligati a fare i play out con squadre che non è neanche
2: più. Sì, io non la chiamerei sfortuna, no. mi sembra una cosa proprio sporca. Sporca, vabbè, poi ci sarebbero delle altre cose più profonde, che meglio lasciar perdere. Però all'ultima giornata di campionato togliere 4 punti in classifica e partire da una posizione dove hai tutte la prima in casa e l'eventuale bella in casa, vai a giocare fuori con quelle più altolocate, con trasferta a Trieste, poi le abbiamo giocate tutte le partite, perse tutte in volata, cioè alla fine non abbiamo mai sbragato, neanche alla fine i ragazzi ci tenevano, ho visto ragazzi che potevano fregarsene, come si dice, di questa situazione, che piangevano ininterrottamente, cioè mi sembrava una cosa veramente che abbiamo pagato delle cose assurde, insomma, quest'anno.
1: Ecco, vabbè, comunque noi di vista del presidente, però io vorrei parlare con Roberto Banfi, che è giornalista, che ha seguito sempre le partite sia in trasferta che in casa di questa nostra Robol. Ecco, abbiamo sentito la relazione del presidente, un tuo parere se condividi o non condividi, e poi che esame dai di questo campionato molto particolare?
3: Sì, campionato molto particolare, come diceva il presidente, è davvero con tantissime partite sfuggite di mano all'ultimo secondo, all'ultimo minuto, agli ultimi 2-3 minuti, insomma, con la squadra che dava sempre l'impressione di potercela fare e poi mancava qualcosa, sì, probabilmente un po' l'esperienza di questi giocatori così giovani. Sicuramente interessanti, con delle qualità tecniche che magari facevi fatica a vedere negli avversari, che però con più malizia, più esperienza, alla fine riuscivano a spuntarla. È un vero peccato, soprattutto poi per questo finale, i play-out giocati contro squadre che non avresti mai dovuto incontrare se Marnate non si fosse all'improvviso ritirato proprio addirittura d'arrivo, e ha cambiato tanto questo, perché poi hai affrontato nella semifinale play-out Trieste che era di
2: molto
3: fatto
2: forte,
3: sì, una squadra che lì non sarebbe neanche mai dovuta arrivare, e siamo stati a Trieste in un palazzetto da migliaia di posti con una cornice, insomma, un'impostazione societaria sicuramente più votata al professionismo che a un discorso dilettantistico, come è sempre stata la Robur. E poi comunque anche la stessa finale, purtroppo, certo, sfuggita dando sempre,
2: sempre
3: l'impressione di poter
2: sempre vincere in 30 secondi.
3: Sì, sicuramente, cosa dire, insomma, ce la siamo goduta la scorsa stagione in binazionale, anche se
1: una nata stupenda,
3: sì, perché è stata una cosa indimenticabile proprio per la cornice, esatto, per il fatto di giocare in palazzetti bellissimi con tanto pubblico, e che poi purtroppo quella stagione si è lasciata alle spalle, no? E qualche problema
1: Scusa Gigi Volpi, tu sei un tifoso, come hai vissuto quest'anno? Un anno di sofferenza?
4: Sofferenza sì, perché tu ti piace vincere, no? Questo è fuori dubbio, no? Però esiste anche la sconfitta e devi anche saper perdere, come dice quella famosa canzone, no?
5: Lui soffriva tutti i lunedì.
4: No, con lui, cioè lui è un tifoso non tifoso, perché lui a un certo punto si chiude nel suo e gli parte l'embolo, e quando gli parte l'embolo basta, è ingestibile, per cui vabbè, è senz'altro un esperto, perché lui mi insulta perché mi dice che io non ne capisco niente, ma ha ragione, no? Però io parlo per entusiasmo, ma entusiasmo perché io quando sono entrato la prima volta dopo anni al Palazzetto Ronchi, ho visto una prima partita della Robo, non li ho più mollati. Ecco, perché veramente sport che ti porta,
1: è uno dei tanti tifosi,
4: all'interno con loro, c'hai in mano anche tu la palla, no? E poi vabbè, critichi, non critichi, questo mi piace, quello che non mi piace, ma la realtà è un'altra, che soffri anche te come soffrono i ragazzi lì.
1: Scusa Gigi, tu che sei stato in mezzo ai tifosi, come l'hanno vissuto quest'anno, a parte la tua esperienza personale?
4: Io vorrei riprendere le parole che diceva Zavaghi prima, o forse magari fuori onda. Le critiche degli altri entrano da una parte e devono uscire dall'altra, no? Perché rispetto per una società che si chiama Robur, no? Di uno sport che è uno sport fantastico, che è il basket, no? Dove c'è veramente un accanimento, e poi uno sport maschio nel vero senso della parola, perché lì i contrasti
1: c'è,
4: ci sono,
1: contatto fisico.
4: E il contatto fisico esiste in qualsiasi battuta. Poi vabbè, ci sono tante regole che ancora devo imparare nella vita, e spero di impararle farò fatica, ma fa niente, perché dopo poi ci sono degli arbitraggi che sono vabbè discutibilissimi. Poi vabbè, le solite critiche, solo ma perché ha tolto quello, ho messo questo, ma non capisce niente, ma quello se io ero, perché siamo tutti commissari tecnici, no? O con il calcio, con il tennis, o cioè.
1: Ezio, torniamo un po' alla pallacanestro giocata, che differenza c'è tra la B nazionale e interregionale? C'è un salto enorme di qualità.
2: Sì, economicamente è enorme,
1: tecnico enorme, la parte tecnica con la parte fisica,
2: ma no, ma ogni salto di categoria, comunque anche adesso se dovessimo fare, spero di no, la Serie C, ci sarebbe un salto di diversità enorme. Cioè noi, la nostra ideale collocazione è questo campionato qui che abbiamo fatto, la Serie B interregionale. Questo qui è la nostra possibilità attuale, per via di quello che può essere la nostra potenzialità economica di supporto, ma anche lo stesso, abbiamo dovuto giocare 38 partite in trasferta l'anno scorso, se ci dimentichiamo una sola l'abbiamo giocata in casa, l'abbiamo vinta, no? Quindi in casa siamo imbattuti, no, ma cioè, quando tu devi abbandonare la tua casa madre, il tuo posto, per andare fuori a giocare, perché non ci sono le caratteristiche degli impianti sufficienti per fare il campionato, non bisogna farlo. Noi l'abbiamo fatto, ci è costato una cifra, perché tutte le volte, a parte la gente che veniva in meno, però ogni volta l'affitto del campo erano almeno 2.000 euro, quindi fate conto voi,
3: impianto
2: è un campionato che noi non possiamo fare. L'abbiamo fatto perché ce lo siamo guadagnati sul campo, i ragazzi, si diceva, meritavano, l'hanno meritato e hanno preso la loro strada.
1: La classifica che è uscita è un'espressione giusta della realtà del campionato, se no i valori espressi dalla classifica sono quelli
2: di quest'anno?
1: Sì, di quest'anno.
2: Ma, secondo me è un campionato completamente falso, perché già si dice di società, il Bergamo che ha battuto noi non si iscrive al campionato, cioè sono delle robe, no, una squadra come il Cremona che era retrocessa già da 5 giornate è stata ripescata per questa roba qui e si è salvata, e forse non si iscrive al campionato. La Socialosa che
3: è arrivata a metà,
2: abbiamo perso una partita allucinante in trasferta, più 4 a 14 secondi dalla fine, ci hanno fatto due bombe, abbiamo perso di uno, adesso ridimensiona, non sa se si iscrive, cioè è tutto un campionato falsato, perché ci sono delle squadre, noi cerchiamo di fare il passo per quello che possiamo e lo stiamo facendo, c'è gente invece che vuole fare le cose oltre quello che è possibile fare, succede succedono i casi Marnate dove salta tutto o l'anno dopo non ci sono.
3: L'ultima giornata poi veramente una cosa che
1: cioè, oltre alla roba
2: il Tortona tra le squadre che si che non cioè è retrocesso in C con una squadra di Under che ha vinto il campionato nazionale Under e ha dei ragazzi del 2006 dentro, no? Per dire due anni in più o tre anni in più, quindi un campionato un po' strano perché era diviso in due spezzoni secondo me, quelli tipo che hanno un'impronta professionistica, Pavia, Pizzighettone, San Giorgio. Però ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni e Pizzighettone a Saronno ha perso e adesso è con il bonus in mano per andare in Serie B nazionale perché ha vinto già la prima partita con San Giorgio.
6: Forse qui non si rendono conto di quello che stai facendo perché sei una mosca bianca in mezzo veramente, perché le possibilità sono queste: non hai un palazzetto adeguato, non hai soldi per poter fare certi campionati, eppure li fai, cioè gli altri vediamo, buttano dentro soldi, poi falliscono e chiuso lì. Tu avresti dovuto allora fallire chissà quante volte, invece sei stato costante, hai fatto il passo secondo la gamba, hai dato soddisfazione a questi qui che criticano e niente, è così. E vai avanti da quanti anni?
4: Ma la colpa è del Masini, lo sai.
6: No,
4: parla con i politici radio, dovrebbe obbligarli a creare un palazzetto dello sport a Saronno. Perché non serve solo la Nobu, servirebbe a tantissime altre società.
1: Voglio tornare sulla pallacanestro.
6: La realtà è questa, bisogna immedesimarsi e capire che la società sta facendo qualcosa di sensazionale. Non perché siamo qui. No, ti mancano i soldi, ti manca tutto e riesci a farlo, ne resti soddisfatto, anzi devi ringraziarlo.
4: Dicono in Francia.
2: No, noi stiamo pagando gli arretrati in questo momento qui. Però non vogliamo che nessuno avanzi niente, come dice lui, sono stati regolarmente pagati.
6: Volevo chiederti, la collaborazione continuerà con un...
2: Sì, già, ancora prima mi ha confermato, ma non è una collaborazione semplice, perché perché ci sono due entità che è l'Under 17 e l'Under 19, la prima squadra, un giocatore può allenarsi con la prima squadra, non abbiamo mai la certezza di quello che avremo a disposizione. Certo, se avessimo i soldi che ci escono dalle tasche, faremo, no, non ci interessa, facciamo noi, facciamo le nostre cose. In questo momento qui dobbiamo dire grazie, togliere il cappello e dire grazie.
3: Ma una cosa che non abbiamo ancora detto, della quale si parla molto, no? In città e sui giornali, avete presentato la richiesta di ripescaggio?
2: No, non ancora, perché le regole sono fino al 30 di giugno poi c'è l'iscrizione ai campionati, all'atto dell'iscrizione riaffiliazione delle società e l'iscrizione ai campionati, lì vedremo quanti posti saranno liberi potremo inoltrare la nostra. Io mi sbilancio, sono abbastanza certo che saremo ripescati perché perché mi sembra proprio che ci siano sia dal punto di vista numerico spazi per poter essere ripescati e poi credo di poter io ho più considerazione verso di me in giro che non qui. Devo dirlo.
3: E poi
2: riguardo all'argomento che dicevi tu prima, quindi questa cosa qui l'ho fatto osservare anche nelle alte sfere, quindi spero che ci sia una predisposizione anche a risolvere un problema che si è stato creato noi siamo retrocessi in un modo indegno proprio.
3: Ma non ci sono stati neanche precedenti recenti di ripescaggio per la Robur, quindi
2: no,
3: è un altro punto.
2: Negli ultimi 12 anni minimo avevamo fatto la semifinale playoff.
3: Quindi insomma anche da questo punto di vista non è la società che tutti gli anni viene ripescata
2: con tre promozioni,
3: un po' di meriti sportivi storici ci sono
6: e va bene. cioè, certo, recuperi quello che
2: c'è chi si è esposto economicamente, certo, che va comunque noi c'è qualcuno che si è esposto economicamente per finire questo campionato e stiamo cercando di ripianare le cose, certo.
3: Comunque mancano 10 minuti e non abbiamo parlato del settore giovanile invece che abbiamo parlato dei dolori, ma adesso parliamo anche un po' delle gioie. Parliamo prima delle gioie, dei risultati.
6: Abbiamo già parlato prima molto probabilmente.
3: No, perché c'è comunque una DR2 che è la squadra B sostanzialmente della Robur, che ha appena centrato un obiettivo
4: notevole
3: a suo modo storico.
6: È un altro campionato che si fa.
3: La DR2 ha vinto il suo campionato e sale in DR1. C'è questo problemino legato
2: delle due, ci deve essere categorie di differenza che ci devono essere.
3: E quindi se la prima squadra fa la C, la DR2 che è salita in DR1 non può fare la DR1, giusto?
6: E allora quando è che si saprà?
3: E quello? Quindi si saprà
2: l'atto dell'iscrizione
4: dopo il 30 giugno.
3: Quindi allora, primi di luglio.
2: Allora, la FIP Roma dovrà fare i conti su quante società si sono riaffiliate, perché magari non so che ne so, il Marnate non si presenta. Tu devi prima riaffiliarti, iscrivere le squadre e poi dopo
3: vedi
2: si
3: che
2: fa la conta.
3: Ci sono.
6: No, non è un regolamento prima che ti.
2: Prima dice che non c'è, ci deve essere due categorie di differenza tra la prima squadra
6: e. Però può essere anche sovrappassato, perché se
2: siamo ripescati, siamo a posto. Certo.
3: Però se non c'è ripescaggio
2: rimane il problema. Vabbè, sono cose da vedere più avanti.
3: Però intanto resta la soddisfazione della vittoria nella finale playoff della DR2.
6: Cambierebbero tutto.
2: Sono della DR1, dici? Ma no, sono comunque tutte trasferte regionali.
3: No, sarebbe la Serie A regionale, vorremmo definirla un po'
2: allora,
3: così.
2: Allora, la DR2 ai tempi avevamo chiesto una wild card per partecipare a un campionato, la federazione dava questa opportunità, a un campionato regionale senior con una squadra di giovani. Noi eravamo partiti con il gruppo 2001-2002, dove c'erano Pellegrini, De Capitani, che avevano 16 anni e giocavano questi campionati qui, quindi noi l'abbiamo fatto per un po' rapportato quello che fa Cantù con noi, che fa giocare questi prospetti qui in Serie B interregionale. I nostri prospetti non erano da Serie B allora, quindi li abbiamo fatto giocare comunque in campionato senior per aiutarli nella loro crescita, e l'effetto c'è stato, no? Perché andando avanti a 17 anni giocavano già in Serie C e così via, e quindi questo era stato fatto allora. Diciamo che questa vittoria qui è un po', cioè di giovani ce n'erano pochi,
3: giovani.
2: Però io sono contento lo stesso, perché comunque vincere è sempre una cosa che dà soddisfazione. Cioè, quando uno fa sport gioca per vincere, non gioca
3: la vittoria
2: certo
3: è arrivata a Legnano nei giorni scorsi, una serata, una vittoria proprio ampia.
2: Poi qualcuno dice Legnano con noi non vince mai.
3: Comunque, tra l'altro, quello che mi ha impressionato è stato di questi playoff della DR2 il pubblico, un sacco di gente, perché vabbè, sono ragazzi del posto,
2: ragazzi,
3: l'ingresso gratuito amici, magari un pochino aiuta, e di fatto comunque palazzetti pieni zeppi di persone, tantissimi giovani. Comunque è stato una bella passerella per il basket locale.
6: Non capisco, te lo chiedo, questi non potrebbero fare la categoria superiore?
2: No, superiore
6: quella che fate voi, la
2: B. No, uno o due possono essere, non di più.
3: Sì, insomma, la differenza si vede, è come quando andiamo a vedere il calcio. Se andiamo a vedere.
4: Ecco, ma i quattro senior che c'erano quest'anno, ci saranno ancora il prossimo
2: anno? Non credo. No, sono stati per me personalmente un po' una delusione, non ci hanno dato per quello che è stato l'investimento fatto. Pensavamo che fossero delle colonne portanti, invece non so.
3: Sono stati un po' discontinui, anche, forse.
2: Sì, ripeto, però è un po' una conseguenza delle problematiche che porta questo accordo, nel senso che ci sono poco spazio per lavorare sull'organizzazione di squadra, quindi lì hanno pagato un po', cioè vale di più, cioè, l'idea è quella di trovare dei giocatori che siano più capaci di creare dei canestri per conto loro, cioè non che sia il terminale di un gioco di squadra, ma che siano della gente che prenda delle iniziative per supportare questi ragazzi, che però l'anno prossimo avranno un anno in più, avranno fatto un anno di esperienza, cioè sarà lì che dovremmo verificare se il lavoro fatto quest'anno, l'esperienza fatta quest'anno darà dei risultati. Io ho molta fiducia in questa roba qui, però vediamo. I senior però dovremmo cambiarli tutti, cioè, intanto cercavamo un lungo, non siamo mai riusciti a trovarlo, cercavamo un playmaker, si è infortunato, cioè, ce ne sono successi di tutti i colori, l'americano che ci dà Cantù, che per quanto qualcuno dica che era scarso, comunque si allenava con la Serie A, non so io quanto scarso poteva essere, però vedi che ci sono degli scienziati qui che frequentano il palazzetto.
3: L'americano qualche volta ci ha fatto sognare con delle giocate da NBA bellissime. Peccato che poi siamo mancato,
2: sentite di tutti i colori, ho sentito anche questa, va bene intanto.
4: Ma è andato a Miami poi o?
2: Sì, è scappato. Lasciando la casa piena.
4: Sei andato anch'io a Miami.
2: E lui è di Miami. Non è il primo americano che scappa, e scappano anche quelli che
3: torniamo ai più piccoli, che mancano 4 minuti e non c'è solo la DR2,
2: non possiamo
3: ma ci sono i ragazzi che hanno vinto il torneo in Spagna, sì, un po' di cose da dire,
2: in Spagna
3: ci sono.
2: Comunque sulla giovanili secondo me è un discorso da fare un po' più lungo,
3: che poi li avete anche premiati in campo.
2: Abbiamo cercato di fare delle iniziative di coinvolgimento un po' generale.
3: Faccio un po' il quadro dei
2: La cosa importante da segnalare è che da 2 anni sono cambiate le regole FIP, cioè il giocatore giovanile non è più vincolato da quando lo tessere la prima volta a 13 anni a fino a quando ne ha 19, ma ogni anno è svincolato, quindi può andare dove vuole. Questo è stato quello che ci ha permesso allora di tenere vincolati i vari Pellegrini, dei capitani, Quinti, Treso e così via, perché erano tesserati per noi e quindi noi dovevamo convincere a stare lì, non voleva, e comunque era una cosa importante che ci ha permesso di costruire qualcosa. Adesso, ma vale anche per quelli di Cantù, mica solo per noi, tutti i giocatori a fine anno sono svincolati e vanno dove vogliono. Quindi in questi 2 anni abbiamo perso 2 che sono andati, che giocavano contro di noi, Figini e Risi, che sono andati a Varese e giocavano la Serie B, ma non potevano stare da noi perché sarebbero andati a Varese, no? Perché evidentemente in una squadra di Serie A possono fare più allenamenti, più qualitativi, campionati più alti, e nel senso di giovanili, fanno la serie, non so, Under 17 nazionale, cioè, quindi c'è questa fuga continua di ragazzi negli ultimi 2 anni, ma anche quelli medio, cioè non bravi come questi qui, ma magari meno bravi, che sono andati alla Robure Fides, al Legnano, quindi noi ci siamo impoveriti. Da qui è nata.
6: Non c'è un premio nel passaggio?
2: Sì, ogni anno c'è una percentuale sullo svincolo. Se uno sta 5 anni è il 100%, se uno sta un anno avrà il 15%, non so, adesso dipende dagli anni.
6: Se non fa il cassetto.
2: No, quindi mi sono posto il problema, ma andando avanti, possiamo andare avanti così, che ci depauperiamo sempre di più, che ci rapinano. Quindi l'idea è quella di fare un'attività giovanile più qualitativa, cioè quindi offrendo magari qualche allenamento in più, qualche torneo in più, qualche attività in più. La qualità degli allenamenti. Il campionato magari più alto, no? In modo da essere, da trattenere quelli che dovrebbero andare via e magari accattivarci l'arrivo di qualcuno che sia più bravo e che possa aiutare a fare dei campionati sempre più alti. Questo per garantire il futuro della roba, cioè non è un'iniziativa personale, è un'iniziativa per cercare di dare una continuità a quello che è il settore giovanile robo, quindi qualità e impegno per i campionati più alti.
4: Vabbè, io direi, visto che abbiamo 40 secondi, di io poi dovrò lasciare lo studio perché devo, ho degli impegni imprerogabili, di ringraziare soprattutto a mio nome Ezio Vaghei per quello che sto facendo per la Robur in generale. Robur in generale vuol dire dai neonati, anzi quelli che nasceranno domani, che vorranno sognare di cavalcare il palazzetto Ronchi o altri palazzetti che la Robur magari prima o poi cavalcherà, perché siamo fiduciosi in un palazzetto nuovo. Chapeau, complimenti per quello che state facendo, perché è tanta tanta roba. E noi come io come vengo considerato da Masini,

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
2: Quindi riprendiamo la seconda parte e diamo subito spazio al nostro ospite che è entrato in questo momento negli studi, che è Benedetta, vicepresidentessa del CAP, che ci parlerà dalla 24 ore per 24 che si è disputata tra sabato e domenica allo stadio Bifi di Saronno. Benedetta, un altro successo sia di iscritti che di
3: pubblico,
2: di atleti. Ci puoi dare un resoconto di questa bellissima manifestazione?
4: Sì, buongiorno a tutti. Allora sì, la manifestazione è andata bene, come già stavamo dicendo, prima dell'inizio abbiamo dovuto allargare il numero di squadre partecipanti perché c'è stata una richiesta molto alta, sia nella parte non competitiva, cioè la staffetta che ormai ha raggiunto la 41esima edizione, e quindi abbiamo voluto aumentare il numero di squadre iscritte. Siamo arrivati a 58 quest'anno, quindi 58 squadre per 24 persone ciascuna, vuol dire
2: il massimo, penso, no?
4: Forse un'altra edizione tanti anni fa aveva avuto una richiesta del genere. Sicuramente dopo il Covid è stata quella che ha avuto più successo in assoluto.
2: Siamo a livello regionale questo qua, no?
4: Sì, regionale, perché ci sono squadre anche di Milano, Como, insomma, le province sono da sempre questo, però sono sempre di più le squadre. E poi invece siamo a livello nazionale sulla parte competitiva, cioè sulla ultramaratona che si svolge in contemporanea ma sulle corsie più interne, e quindi ed è riconosciuta dalla FIDAL e dalla Federazione, quindi di atletica, e anche quella dalla UTA, che è ultramaratone, e la 24 ore e la 100 km sono anche campionato italiano in pista.
2: Bello.
4: Quindi a quello è a livello nazionale addirittura.
2: Adesso ci puoi sciorinare un po' di dati statistici, chi ha vinto, il più vecchio, il più giovane, tutto quello che tu hai che poter soddisfare le curiosità del nostro pubblico.
4: Allora partiamo dalla ultra, e hanno vinto Elsie Carniel Bergamasco per quanto riguarda le donne con circa quasi 190 km.
2: No, ripeti bene perché qualcuno non ci crede.
4: Allora parliamo della 24 ore individuale competitiva
2: ininterrotta,
4: quindi 190 km.
3: 190.
4: Per quanto riguarda le donne, e per quanto riguarda gli uomini, ha vinto Pier Giuseppe Monegato, che è iscritto a Running Saronno, quindi comunque una società nostra di casa, con 180 km.
2: Erano tanti questi partecipanti per questa maratona?
4: Anche in questo caso sono aumentati, perché era previsto dal regolamento circa massimo un tetto di 70 partecipanti, con la possibilità di incremento qualora all'ultimo ci fossero state delle richieste. Ovviamente ci sono state, e alla fine erano 80 iscritti.
2: Tanti, cavoli!
4: Divisi su 24 ore, 100 km e 6 ore.
2: Ah, c'era anche la 6 ore?
4: C'era anche la 6 ore.
2: Era più maschio o femmine in questa competizione?
4: Secondo me maschi.
2: Ah, sì.
4: Vedi, il numero giusto.
2: Andiamo sulla 24 ore per 24 ore.
4: Sì.
2: Ora, qual è la società che ha vinto? Mi sembra una riconferma.
4: È una riconferma non dell'anno scorso, perché non c'era, ma di tanti anni precedenti, ed è l'Azzurra di Garbagnate.
3: Ah sì, l'ho già sentita.
4: L'Azzurra di Garbagnate.
2: Quanti chilometri hanno fatto?
4: Che hanno fatto 386 chilometri.
2: Non hanno battuto il record, no?
4: Orco, non ho guardato, no, è troppo presto, ho dormito fino a questa mattina alle 7, ero troppo stanca. E poi seconda classificata Maglificio Fragi Bombasina, quindi molto forti anche loro, e terza Missul Team. Maglificio Fragi e Missul Team si riconfermano come l'anno scorso.
2: Saronno cosa? Non li citi?
4: Allora Saronno non li cito perché non si sono classificati nelle prime posizioni, ma c'erano sia due squadre del running, sia le nostre squadre del GAP Saronno.
3: Bisogna che si allenino, sennò...
4: Noi ci alleniamo con il camion cucina. Allora... Poi invece la prima squadra femminile è sempre Bombasina, Bendo Bombasina Women. Bombasina è una squadra di Busto Arsizio che ha portato tre squadre, quindi si sono classificati i primi come donne e secondi come uomini.
2: C'è stato qualche infortunio in studio, tranquillo?
4: Allora,
2: tranquillo.
4: No, faccio già gli scongiuri per l'anno prossimo. Vabbè, come avrete letto poi sui giornali, è intervenuta l'ambulanza al termine delle premiazioni, sì, ma semplicemente perché il palco è al sole, un colpo di calore, e per una persona della ultra che, vabbè, dopo 24 ore stare al sole ci sta, ma ci ha già detto che sta bene, è già ripassata dallo stadio ieri a salutarci.
2: Il momento critico è la notte, tutto tranquillo, chi ha fatto la parte notturna?
4: Sì, tutto tranquillo. Allora, fortunatamente non è stato uno degli anni caldi come è successo, sì, in passato, però la gente, noi preghiamo sempre, invitiamo sempre a bere tanto, a rinfrescarsi, sia per la parte ultra che non competitiva ovviamente, ma è andato tutto bene. Poi, come sapete, alla ultra, siccome appunto corrono per tante ore, hanno proprio un village dedicato a loro, oh, e quindi possono riposarsi, possono fermarsi, e invece per chi corre un'ora, corre la sua oretta e poi va. Ci sono stati dei momenti caldi, ci sono stati dei momenti anche con un po' di nuvole che non hanno guastato, ma insomma è andato tutto bene. Abbiamo ricevuto tanti complimenti, perché si sono divertiti.
2: Oltre agli atleti, c'era anche affluenza di pubblico, sì o no?
4: C'era affluenza di pubblico, quindi tutti i parenti, amici, allenatori, tutti quelli che...
3: Fai il calcolo, se erano 1000 e passa.
4: E diciamo che di atleti tra ultra e non ultra, oltre ai 100 bambini della baby staffetta del sabato pomeriggio, c'erano circa 1500 solo di atleti, e poi ovviamente ci sono i parenti, gli amici, sì, diciamo che sicuramente 3000 persone sono girate.
2: Non voglio mettere in difficoltà, ci puoi dire qualche statistica, il più vecchio, il più giovane?
4: Allora, noi ovviamente non sappiamo chi è il più vecchio e il più giovane, però abbiamo un trofeo dedicato a Mario Pinuccia. Mario era uno dei fondatori del GAP, sono due signori morti a poca distanza uno dall'altra negli anni scorsi, e già da qualche anno facciamo questo trofeo, premiamo la coppia all'interno della squadra, uomo e donna, la cui somma dei loro anni dà il risultato più alto. E quest'anno abbiamo premiato il GAP Lazzate, che ha portato due squadre. In una delle due loro squadre la somma delle due persone più longeve, diciamo, dava 152 anni. Quindi abbiamo dato un bel cesto alimentare a ciascuno di loro. Sì.
2: Questa manifestazione è sempre patrocinata anche dal comune?
4: Sempre, no? Comune e regione, sì.
2: Ecco, sotto la parte logistica, contenti tutti?
4: Tutti contenti, anzi, come abbiamo detto già anche direttamente al campo sportivo, abbiamo ringraziato le federazioni IUTA, FIDAL, quindi quella di atletica, FIASP, che è Federazione Sport per Tutti, che è quella che ha, diciamo, con la quale ci affidiamo per la parte non competitiva, quindi la staffetta. Il comune, è stata presente la sindaca e l'assessore sia all'inizio che alla fine, quindi no, devo dire che c'è stata partecipazione veramente di tutti. E poi noi ringraziamo tantissimo le squadre, gli atleti che si sono iscritti, certo, perché noi possiamo organizzare, ma se non viene nessuno, capite che, e poi tutti i nostri soci e i volontari anche non soci, perché veramente si crea una rete quasi difficile da descrivere. Ci aiutano gli alpini di Saronno, Turate, le Proloco e Caronno,
2: tutto volontariato,
4: veramente, insomma, volontariato. E poi a noi non ci piace lasciare nessuno a bocca asciutta, quindi magari ai volontari prepariamo comunque un pacco gara, tipo gli atleti, no? Come se avessero corso anche loro. Ci piace fare un'offerta alle associazioni che ci danno una mano, perché comunque, perché no? Cioè, la domanda da fare è perché no? Perché sì, sarebbe quasi scontato.
3: Certo che è dura mettere in piedi un apparato del genere,
4: però è bello.
2: Siamo alla fine, la nostra chiacchierata. Allora, approfittiamo del tuo entusiasmo per far sì che il prossimo anno si ripeta ancora questa bellissima manifestazione con ancora più squadre, perché no? E complimenti a voi organizzatori, perché veramente siete da elogiare per il vostro impegno.
4: Grazie mille.
2: Bene. Grazie
4: a voi. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie.
2: Bene, nel studio si è fermato ancora il nostro presidente della Robo, Ezio Vaghi, che volevamo così sottolineare con Roberto un po' l'attività del settore giovanile. Ecco, Ezio, ci puoi così dare una illustrazione di questo settore giovanile, che sono tanti ragazzi?
5: No,
2: vuoi fare una premessa a Roberto?
5: No, stavamo dicendo, stavamo un po' facendo il punto del il quadro di quest'anno, com'è andata a livello giovanile, sì.
6: Ma ripeto, teniamo presente della situazione che dicevo prima, della che ormai è una fuga continua di quelli che possono essere un po' più sì. I talenti, diciamo così.
5: No, sono arrivati anche dei risultati,
6: e quindi quello che si cerca di fare è quello di creare un qualcosa che possa trattenere. No, io sono un po', come si può dire, turbato, scioccato dalla fuga totale di tutti, perché uno può anche non condividere, però ci sono il modo di non condividere
2: questa sorpresa di queste fughe.
6: Ma sì, ma è una situazione che si trascinava da tempo, quindi alla fine ci si aspettava, però abbiamo dato fino al mese di aprile per avere una risposta definitiva, chi voleva andare, chi voleva restare, perché evidentemente dovevamo trovare delle sostituzioni.
2: Che da tanti anni erano legati al sodalizio.
6: E questo dispiace molto, però io credo che uno può esprimere il suo parere, però non è che può pretendere che la società si divide in due pezzi, secondo me, quelli che sono retribuiti e quelli che invece emettono. Quelli che emettono o fanno lavoro gratuito hanno una considerazione importante, quelli che vengono retribuiti possono esprimere il loro parere, però non possono pretenderlo, questo è certo.
2: Mi spiace
6: di non avere, no, che non abbiano condiviso nessuno, mi sembra una roba un po' strana, perché magari uno pensa in un modo, quell'altro pensa in un altro, invece l'hanno pensato tutti.
5: Ci sarà questo cambio di allenatore la prossima stagione,
6: come si dice, chi vivrà vedrà.
5: Però a questo punto, visto che ne abbiamo parlato, dici chi saranno i nuovi allenatori, ecco. Visto che i nomi sono anche sopravvissuti,
6: no, perché magari non allora no, diciamo l'under che era di De Pico, l'under 19, la DR1 sarà affidata a Marco Rota, che diciamo è uno di estrazione nostra, che ha fatto le giovanili ai tempi eroici, poi ha fatto l'allenatore dei giovanili, poi
5: che
6: è andato
5: viene
6: in
5: dalla
6: giro
5: Svizzera, giusto, allenava in Svizzera,
6: no, ultimamente allenava in Svizzera, no, ma ha vinto dei campionati anche di Serie C, è stato delle promozioni, no? È uno che ha fatto la sua strada, vabbè, ci ha pensato un po', però perché insomma la sua ambizione era comunque di allenare ancora squadre di segno, però così ha questa opportunità di fare una squadra mezza senior e una squadra giovanile, no? Accompagnando questi ragazzi, quel discorso che diciamo prima, se è possibile di fare un campionato senior che li possa aiutare a crescere ulteriormente oltre che quello giovanile. L'under 17 probabilmente saranno due squadre, quindi abbiamo due allenatori, uno che è il capo allenatore, questo Luca Meazzi, che ha allenato la DR1 a San Pio e le giovanili, viene da Roberto Piva, è stato con Roberto Piva per qualche anno, i nostri allenatori comunque sono tutti qui del circondario, non è che ne abbiamo presi da chissà dove, che sarà le squadre saranno due, quella che farà il campionato più alto, il Gold, sarà la sua, l'altra un altro ragazzo che si chiama Genovese, che allenava qui in zona Turate eccetera, che però è uno che anche lui a sua detta vuole crescere, vuole fare, quindi accompagnato diciamo da questo Meazzi, che ha più esperienza di lui. Poi le altre squadre più piccole, 15, 14 e 13, c'è Luca Camorani, che è un vecchio allenatore, però con lo spirito di un ragazzino, che ancora ieri era in pista a fare un torneo dove abbiamo vinto alla Gerardiana a Monza. Cioè noi cerchiamo gente che abbia entusiasmo e trasferisca entusiasmo ai
2: ma
6: ragazzi.
2: Ma non trasferisce entusiasmo, è una società storica.
6: Vabbè, no, questo è niente, mentre il mini basket, appunto l'under 13, sarà un certo Alberio di

0: vedersi ma uno o due volte alla settimana con i ragazzi per fare l'allenamento in inglese. Quindi per incentivare la cosa, cioè facciamo un allenamento dove un ragazzo
1: parla,
0: si infarina un po'
2: in tua gamba terra, devi chiudere, mancano 4 minuti, hai tanti risultati da dare, a te la parola.
1: Va bene, in assenza di Tommaso oggi. Provvedo io. Tennis, serie B1 maschile, la Saronno Ceriano si è salvata vincendo 5-1 a Catania nello scorso fine settimana, e quindi resta in categoria maschile.
2: Beh, successo.
1: Poi abbiamo il Chukwol, dove Rovello ha conquistato, sempre lo scorso fine settimana, l'ottavo scudetto, una squadra sicomasca, ma sappiamo che è nata a Saronno, con tanti giocatori di Saronno, quindi la consideriamo un po' saronnese. Ciclismo, pedale saronnese, Arò Aleotti quinto, Verardi tredicesimo posto, a Crema Volonté secondo posto, Verardi quarto posto, Aleotti quinto posto, Balestrini quarto posto, quindi pedale che prosegue la sua stagione con buoni risultati. Ci mettiamo il softball, molto rapidamente, benissimo. Giusto per dire che sia Saronno che Caronno hanno pareggiato le rispettive serie. Sabato Saronno ha giocato a Forlì, era Forlì seconda, Saronno terza, la serie è finita 1-1, una vittoria per parte, e quindi la classifica rimane sostanzialmente immutata. Con tutta probabilità saranno le due squadre che si affronteranno nella semifinale scudetto, per poi trovare...
2: Quando inizierà questa semifinale?
1: No, vabbè, qui parliamo di tempi molto lunghi, perché adesso il campionato di softball si ferma per due settimane per lasciare posto alla nazionale, che è già volata oggi in Olanda.
2: Qualche saronnese?
1: Sì, abbiamo Rotondo e Tognolo del Saronno e Sheldon del Caronno, la nazionale è volata oggi in Olanda per un torneo, e poi settimana prossima a Praga, nella Repubblica Ceca, disputerà il mondiale e poi riprende il campionato, e quindi vabbè, c'è un po' di pausa, poi il campionato si ferma di nuovo a metà agosto per le coppe europee, e poi solo successivamente parleremo
2: del campionato dominato
1: da Bollate, che ha vinto entrambe le partite nel fine settimana, mentre domenica Caronno ha pareggiato la serie contro le Thunders Castellana in casa. Quindi passiamo al calcio, ultimi due minuti. Per parlare della Solbiatese, che non è una squadra della nostra zona ma è nel girone di eccellenza con le nostre squadre locali, Solbiatese che è arrivata alla finalissima internazionale dei playoff e ha vinto 2-0 la partita casalinga contro la Soncinese. Settimana prossima c'è il ritorno, chiaramente sarà domenica, la Solbiatese a questo punto è l'ultima partita, quella di domenica prossima. In caso di vittoria, Solbiatese matematicamente promossa in Serie D, viene ripescata. Dovesse arrivare seconda, avrebbe comunque delle possibilità di ripescaggio. Mentre sabato è stato giocato al Ginattese Universal Solaro, che era l'ultima partita del triangolare di playoff regionale di promozione, che serve per definire la graduatoria dei ripescaggi.
3: Che poi non servirà a questo punto.
1: Non lo sappiamo. Diciamo che è stata una partita bella e combattuta. È finita 3-2 per lo Ginattese. Pareggio ci sarebbe stato, forse la vittoria del Solaro sarebbe stato un po' troppo, però Solaro ha avuto anche dei momenti in cui avrebbe anche potuto dare una svolta alla partita. Va bene, ha vinto l'Olginatese, che era per certi versi favorita. L'Olginatese ha vinto il girone e quindi è in pole position per il ripescaggio in eccellenza. Solaro è arrivata seconda, ha delle chance, tutto dipende da come saranno formati i campionati, il prossimo campionato d'eccellenza. Si parla di una riduzione da 18 a 16 squadre, in quel caso i posti per il ripescaggio sarebbero pochissimi, la stessa Olginatese rischierebbe molto. E nel caso invece di gironi come quest'anno a 18 squadre,
2: 30 secondi, quali sono gli appuntamenti di sabato e domenica prossima?
1: Mica tanti, perché è quasi finito tutto. Non c'è neanche softball, perché fermo pure quello.
2: Ha iniziato a riprendere l'atletica.
1: Possiamo dire sicuramente la Solbiatese, che diventa l'unico evento calcistico della zona, giocherà a Soncino, nella zona di Cremona. Bellissima città, consiglio magari di andare a fare una gita e vedersi pure la città, che c'è un castello.

0: borgo medievale è uno spettacolo.
1: Bene, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, ringraziamo nuovamente Enzo Vaghi, che è il presidente della Robo Pallacanestro.
2: Grazie a voi.
1: Appuntamento a lunedì prossimo, sempre con Radio Orizzonti, la pagina dello sport. Buona giornata a tutti.
2: Saluti.
3: Papa Leone XIV in Spagna, accolto dai reali e da 130.000 fedeli, il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, invita a non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni ma a promuovere l'unità. La guerra in Ucraina, dopo il no all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma, centinaia di droni su San Pietroburgo, il sindaco state a casa. Israele inarrestabile, in Libano ucciso 9 persone dai raid dell'IDF, tra questi un generale, un capitano e un soldato libanese, altri 6 morti in un villaggio nel sud. Al via la beatificazione, a Como inizia il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro in regia. Come avete sentito, prima giornata di Papa Leone XIV in Spagna, il suo primo discorso alle autorità, ma sentiamo da Madrid in diretta Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
4: Si chiama Lucero, il quartiere di Madrid da dove vi parlo. Sto aspettando qui Leone insieme ai colleghi della stampa e a tantissime persone lungo le strade con bandiere pazienti sotto il sole caldo di questa giornata. In questo quartiere Papa Leone viene a minuti, atteso a minuti per venire a visitare un centro che si chiama Sedia 24 Horas, cioè un centro caritativo aperto tutto il giorno, 24 ore, dice il nome, offrendo servizi di base come pasti, docce, un dormitorio, ma anche accoglienza, ascolto, percorsi di inserimento o reinserimento nella società per migranti, disoccupati, persone finite ai margini, donne vittime della tratta e anche di abusi. Ascolteremo anche loro testimonianze prima del secondo discorso in programma di Papa Leone in terra spagnola, il primo avvenuto stamattina dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale con Re Felipe. Il Papa ha parlato alle autorità spagnole, ambasciatori, la società civile spagnola per dire un chiaro no a ideologie preconfezionate e anche un no alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Da Madrid è tutto.
3: Grazie a Paolo Fucili in diretta da Madrid. Ed ora apriamo il capitolo della guerra in Ucraina. Dopo il no di Putin all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma. Caterina Dall'Olio.
5: Dal forum economico russo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino che dice vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli USA primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. L'Ucraina spiega: è nostro ma è stato deviato dai russi. I paesi della NATO stanno discutendo un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
3: Ed ora in Medio Oriente, in Libano sono state uccise 9 persone dai raid dell'IDF. Intanto l'Iran lancia droni su Kuwait, chiude l'aeroporto e su Bahrain. Nicola Ferrante.
6: Brucia senza fine il Medio Oriente, scontri incrociati fra Libano, Israele e Iran. A sud del paese dei Cedri almeno 9 vittime, ore di fuoco anche in Iran, reazione di Teheran nei confronti di quei paesi che ospitano basi americane. Lanciati missili contro il Bahrain che condanna l'azione, nel mirino anche l'aeroporto internazionale del Kuwait. Il regime di Teheran condanna l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere sul Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Scintille anche sui visti alla nazionale di calcio iraniana per partecipare ai mondiali ed entrare così negli States, rilasciati solo ai giocatori e al personale strettamente essenziale, negato ai consulenti tecnici e ai numerosi alti dirigenti. All'attacco l'ambasciata turca, Washington discrimina. Nicola Ferrante, linea allo studio. studio.
3: Torniamo in Italia, manifestazione oggi promossa dalla CGIL contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso quattro braccianti sono stati arsi vivi da due caporali pakistani. Amelia Cartia.
2: Amin, Ullah, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i quattro sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i due caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taj Mohammed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
3: Tre i morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il cadavere della donna che era dispersa, Teorina Paccapelo. Deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, che era stato estratto vivo dalle macerie. Una frana a Positano ha isolato diverse frazioni, circa un migliaio di persone isolate. Federico Plotti.
7: La strada provinciale che collega Positano ad alcune sue frazioni, come quelle di Monte Pertuso e Nocelle, resta ancora chiusa. La frana, che ieri sera ha bloccato il passaggio in ambo le direzioni, deve essere ancora rimossa del tutto. E poi c'è ancora da verificare la tenuta del costone da cui sono precipitate pietre, terra e detriti. Restano isolate circa 1.000 persone tra residenti e turisti, che al momento non possono muoversi se non percorrendo chilometri di strada a piedi e piccole vie interne con centinaia di gradini, condizioni quasi proibitive soprattutto per gli anziani.
8: Ma è normale, ma non solo per chi lavora, ma anche per i turisti, per chi deve arrivare. Come fai? I bagagli dove li porti? Alle scale? Fai 700 scalini per portarli su a Monte Pertuso oppure a Nocelle?
7: Il comune di Positano assicura che i tempi per il ripristino della viabilità saranno brevi, ma nel frattempo decine di attività commerciali che proprio in questo periodo di anticipo d'estate iniziano a fare i veri affari restano tagliate fuori. Sospese anche tutte le linee dei mezzi pubblici che servono l'intera zona. Federico Plotti, linea allo studio.
3: 8 i giovani indagati a Milano per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa, in concorso con altre 9 persone che sono in corso di identificazione. A loro i pubblici ministeri contestano, oltre all'aver commesso l'omicidio in un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. I salari non crescono e i costi per la casa sì. Da una elaborazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che dal 2019 gli affitti nei principali capoluoghi sono saliti fino a 5 volte di più delle retribuzioni. Antonella Mazza, Teruel.
9: Nella classifica del costo della casa in Milano, la città più cara all'affitto di un appartamento medio è pari a oltre 1.800 euro al mese. Nel capoluogo lombardo e in quello toscano i canoni sono cresciuti dal 2019 del 49%, del 40% a Bologna, Padova, Venezia e Napoli, del 37% a Roma, mentre in fondo alla lista troviamo Potenza, Campobasso, Catanzaro e Perugia. Sempre secondo la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, a Milano inoltre l'affitto incide sul 70%. 33% della retribuzione. Segue Firenze sulla stessa linea, Bologna, Venezia, Roma. Grandi città in cui le piccole e medie aziende faticano a trovare lavoratori qualificati disposti a trasferirsi. Segno per il CNA che il problema casa, avvertito soprattutto da giovani e famiglie, non è solo una questione sociale, ma anche una vera emergenza economica che rischia di frenare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
3: Alle porte ci sono le prime vacanze, torna il tema della sicurezza in acqua. Ogni anno muoiono 14 persone in media, la maggioranza bambini. Intanto il disegno di legge piscine, approvato a luglio dell'anno scorso, è ancora all'esame del Parlamento. Lucia Scione.
10: Un malore, una disattenzione, un impianto di aspirazione difettoso sono alcuni degli eventi responsabili delle morti in piscina, 14 l'anno secondo le stime di Federalberghi. Resta al palo, dopo l'approvazione da parte del governo lo scorso 30 luglio, il disegno di legge piscine che definiva i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri senza di fatto imporre adeguamenti a quelli già esistenti. È ancora all'esame del Parlamento e dovrà superare le resistenze da una parte della conferenza Stato-Regioni, dall'altra di Confagricoltura e Agriturist. La prima boccia la normativa proprio perché non impone la messa in sicurezza degli impianti già funzionanti. I secondi lamentano costi insostenibili da parte dei gestori per l'installazione dei dispositivi previsti, come la barriera e la copertura di protezione invalicabile, il salvagente, la manutenzione e l'analisi periodica dell'acqua, la presenza costante di bagnini. Lucia Scione, linea allo studio.
3: A Como è iniziato il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Da Como, Giorgia Bresciani.
11: Mite e umile di cuore, capace di riconoscere in tutti, soprattutto nei poveri, nella gente di strada, nei prigionieri, nei fratelli e delle sorelle da accogliere, servire e amare teneramente, a volte accettando anche l'ingratitudine, tanto da essere ferito e ucciso da uno dei suoi protetti. Così il cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha descritto Don Roberto Malgesini, introducendo oggi pomeriggio la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, l'offerta di se stesso e la fama di santità del servo di Dio, ucciso il 15 settembre del 2020 da un senza dimora. Tanti fedeli che hanno affollato per la cerimonia la chiesa di San Bartolomeo, che vanta una tradizione luminosa di santità. Vi prestò infatti la sua opera anche San Giovanni Battista Scalabrini. E per una significativa coincidenza, proprio oggi, 6 giugno, ricorre il 5° anniversario della beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna in questo stesso giorno del 2000. Da Como, Giorgia Bresciani.
3: Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo della diocesi di Chelimani, amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto questa mattina. Lo ha reso noto il collegio dei consultori della diocesi. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico ha confermato che il vescovo è deceduto in conseguenza di colpi d'arma da fuoco che lo hanno preso al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Mira Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile, la tennista russa ha superato la polacca Maja Cialinska in 2 set. Domani lo scontro tra l'azzurro Cobolli e il tedesco Zverev. È tutto, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000.
12: Prima dei fatti.
13: Prima dei fatti.
12: Tante rubriche, un solo programma.
14: Bene amici, eccoci ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un alimento che può piacere e non piacere. A me, devo dire, non fa impazzire, però parliamo di un alimento pregiatissimo, il caviale. Allora, volete rimanere giovani a lungo? Allora mangiate caviale, ovvero uova di storione lavorate e salate, ricchissime di proteine, vitamine, sali minerali e acidi grassi omega 3. Esistono in commercio anche uova provenienti da altri pesci, ad esempio salmone o lompo, ma per legge non possono essere chiamate caviale. La zona più produttiva del mondo è quella del Mar Caspio, che comprende quindi Russia, Iran, Azerbaigian, Kazakistan e Turkmenistan. Ci sono però tantissimi tipi diversi di caviale, il più famoso è sicuramente il beluga, ma esistono anche tantissime altre varietà che possono piacere o meno a seconda del gusto personale. Qual è il segreto per riconoscere o degustare un buon caviale? In generale, più il colore è chiaro e più grandi e omogenei sono le uova, maggiore è la qualità del caviale e non deve puzzare di pesce né avere un sapore troppo salato. Per degustare il caviale non bisogna mai utilizzare contenitori o posate di metallo per non alterarne il sapore. Se non avete a disposizione i tradizionali cucchiai di madreperla, paradossalmente va bene anche la plastica. Va servito insieme a patate bollite, pane bianco o tartine con un filo di burro, ovviamente mai cotto né condito col limone. Andrebbe accompagnato da vodka o champagne, ma qualunque vino con le bollicine va bene. E dopo avervi fatto venire la collina in bocca, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima con i consigli di Sissi. Ciao a tutti!

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Mentre stava per spingere la maniglia della porta, Winston si accorse di aver lasciato il diario aperto sul tavolo. Le parole "Abbasso il grande fratello" lo percorrevano in lungo e in largo, e le lettere erano così grandi che potevano essere lette da un capo all'altro della stanza. Non avrebbe potuto fare una cosa più stupida. Tuttavia si rese conto che neanche il panico aveva potuto indurlo a imbrattare quella bella carta vellutata, chiudendo il quaderno quando l'inchiostro non si era ancora asciugato. Trattenne il respiro e aprì la porta. Immediatamente un'ondata di sollievo lo avvolse. Sulla soglia vi era una donnetta insignificante, dall'aria disfatta, i capelli troppo sottili e una faccia piena di rughe. "Compagno", cominciò a dire in un tono di voce monotono e lamentoso, "mi era parso di sentire che eri rientrato. Potresti venire a dare un'occhiata al lavello della cucina? Si è otturato e..." Era la signora Parson, la moglie di un vicino che abitava sullo stesso piano. Per la verità, il partito non approva l'uso della parola signora. Nel rivolgersi agli altri si dovevano utilizzare gli appellativi compagno e compagna. Ma con alcune donne la parola signora si usava istintivamente. Era una donna sui 30 anni, ma ne dimostrava molti di più. Si aveva l'impressione che le rughe del volto fossero piene di polvere. Winston la seguì sul ballatoio. Queste riparazioni estemporanee erano una seccatura quasi quotidiana. Gli appartamenti Vittoria erano case vecchie, costruite prima del 1930, e cadevano a pezzi. L'intonaco si staccava continuamente dalle pareti, le condutture scoppiavano ad ogni gelata, dal tetto colava acqua tutte le volte che nevicava. Il riscaldamento funzionava a scartamento ridotto, sempre che per motivi di risparmio non fosse spento del tutto. Le riparazioni, nel caso non foste in grado di provvedere da soli, dovevano ricevere l'approvazione di commissioni misteriose che potevano differire di un paio d'anni perfino alla riparazione del vetro di una finestra. "Scusa se ti disturbo", disse la signora Parson con una certa indecisione nella voce. "Tom non è a casa. L'appartamento dei Parson era più grande di quello di Winston, ma ciò che lo distingueva dal suo era un diverso tipo di squallore. Sembrava che ogni oggetto fosse stato battuto e calpestato, come se nella casa avesse imperversato qualche grosso animale. Sul pavimento erano sparsi attrezzi e indumenti sportivi, mentre il tavolo ospitava, nella grande confusione, una messe di piatti sporchi e quaderni sgualciti. Alle pareti, gli stendardi rossi della Lega della Gioventù e delle Spie e un manifesto a grandezza naturale del Grande Fratello. Si respirava il solito fetore di cavolo bollito che avvolgeva l'intero fabbricato, ma a questo si sovrapponeva il lezzo del sudore di una persona che in quel momento era assente. Lo si avvertiva nelle narici, anche se non si riusciva a capire come fosse possibile una cosa del genere. In un'altra stanza qualcuno stava tentando, con un pettine e un pezzo di cartigenica, di andare a tempo con la musica militare proveniente dal teleschermo. "Sono i bambini", disse la signora Parson. "Oggi non sono usciti." Aveva l'abitudine di lasciare sempre le frasi a metà. Il lavello della cucina era pieno fin quasi all'orlo di una sporca acqua verdastra che puzzava perfino più del cavolo. Winston si inginocchiò ed esaminò la giuntura e l'angolo del tubo. Odiava usare le mani nude, odiava inginocchiarsi. La signora Parson stava a guardare con aria impotente. "Se Tom fosse in casa lo aggiusterebbe in un momento", disse. "Adora fare queste cose." Parson lavorava con Winston al Ministero della Verità. Era un uomo grassoccio ma dinamico, di una stupidità sconfortante. Un concentrato di entusiasmo imbecille, uno di quegli sgobboni adoranti e votati alla più cieca obbedienza, sui quali, più ancora che sulla psicopolizia, si reggeva la stabilità del partito. All'età di 35 anni l'avevano buttato fuori, recalcitrante, dalla Lega della Gioventù. Ma prima di ricevere il suo bravo diploma era riuscito a restare nel corpo delle spie per un anno in più di quanto previsto. Al ministero era impiegato in qualche lavoro subordinato per il quale l'intelligenza non era un requisito indispensabile. Era però una figura di primo piano nel comitato sportivo e in tutti quei comitati che organizzavano gite di comitiva. Con sereno orgoglio, fra un tiro e l'altro di pipa, vi informava che negli ultimi 4 anni non aveva mai mancato di fare una puntatina di sera al centro sociale. Un invincibile lezzo di sudore, quasi un'inconscia testimonianza della sua indefessa attività, lo seguiva dovunque andasse. «Hai una chiave inglese?» domandò Winston. «Una chiave inglese?» replicò la signora, afflosciandosi. «Non sono sicura, forse i bambini...» Uno scalpiccio di piedi ed un'altra soffiata di pettine accompagnarono l'entrata dei bambini. La signora Parson arrivò con la chiave inglese. Winston fece defluire l'acqua e con un moto di disgusto rimosse il gomitolo di capelli. «Mani in alto!» strillò una voce selvaggia. Un bel bambino di 9 anni, dall'aria minacciosa, era balzato da dietro il tavolo, puntandogli contro una pistola giocattolo. Winston alzò le mani sul capo, ma con un certo disagio. I modi del bambino erano così rabbiosi che quasi non sembrava un gioco. «Sei un traditore!» urlò il bambino. «Sei uno psicocriminale, una spia! Ti sparo, ti vaporizzo!» All'improvviso si misero a saltargli intorno, gridando «Traditore! Psicocriminale!» con la bambina che imitava tutti i movimenti del fratello. La scena incuteva un certo timore, come se si trattasse del ruzzare di cuccioli di tigre. Nello sguardo del bambino si poteva scorgere una sorta di deliberata ferocia, il desiderio palese di colpire o prendere a calci Winston. Lo sguardo della signora Parsons andava nervosamente da Winston ai bambini e dai bambini a Winston. Alla luce più intensa del soggiorno, Winston si accorse che nelle rughe del suo volto vi era davvero della polvere. «Stanno facendo tutto questo chiasso», disse, «perché non sono potuti andare a vedere l'impiccagione. Io ho troppo da fare per accompagnarli». «Perché non possiamo andare a vedere l'impiccagione?» tuonò il bambino. «Vogliamo vedere l'impiccagione! Vogliamo vedere l'impiccagione!» cantilenava la bambina. Winston ricordò che quella sera alcuni prigionieri che si erano macchiati di crimini di guerra sarebbero stati impiccati. La scena, che si ripeteva circa una volta al mese, costituiva un'attrazione popolare. I bambini continuavano a gridare che volevano vedere l'impiccagione. Winston salutò la signora Parson e si diresse verso la porta. Aveva fatto sì e no 6 passi sul ballatoio che qualcosa lo colpì dietro la nuca. Si voltò di scatto appena in tempo per vedere la signora Parson che tirava dentro il figlio. «Goldstein!» ruggì il bambino mentre la porta si chiudeva. Ciò che più colpì Winston però fu l'espressione di terrore sul volto grigiastro della donna. Tornato nell'appartamento, passò velocemente davanti al teleschermo e si rimise a sedere sul tavolo, continuando a sfregarsi il collo. La musica proveniente dal teleschermo si era interrotta, sostituita da una voce militare che descriveva l'armamento della nuova fortezza galleggiante. Era l'ancora fra l'Islanda e le isole Farer.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

E lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

Su Radio Orizzonti in Blu siamo in attesa di collegarci col Consiglio Comunale di Saronno.

0: Silenzio. De Marco Agostino. Assi Lorenzo.
1: Assente giustificato, arriva un po' in ritardo.
0: Guaglianone Gianpietro. Ceriani Marina. Fagioli Raffaele.
1: Assente giustificato.
0: Ciceroni Novella. Airoldi Augusto. Amadio Luca. Passo agli assessori. Mattia Cattaneo. Mauro Domenico Lattuada. Matteo Angelo Fabris. Nicola Gilardoni. Luzi Sasso. Maria Laura De Cristofaro. Maria Cornelia Proserpio. Bene, numero legale c'è e quindi si può procedere.
1: Grazie dottoressa Vandi. Un attimo. Ci alziamo per l'esecuzione dell'inno nazionale.

0: Buonasera di nuovo a tutti, ai cittadini intervenuti in sala, a quelli che ci seguono da casa, al sindaco, agli assessori e a tutti i consiglieri comunali. Iniziamo la seduta odierna che prevede 7 punti all'ordine del giorno, di cui un punto relativo a una parte di urbanistica, 2 punti afferenti al bilancio e 4 mozioni. Vedremo quante riusciremo a discuterne. Primo punto, leggo il titolo, dopodiché passo la parola all'assessore per la descrizione dello stesso, è individuazione immobili ascrivibili alla casistica di cui l'articolo 40 bis legge regionale 12 del 2025, disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Presenta l'assessore Gilardoni, un momento, prego assessore.
1: Sì, buonasera a tutti, presento questa proposta di delibera che riguarda, come anticipato dal Presidente del Consiglio, l'individuazione di un immobile che appartiene all'articolo 40 bis della legge regionale 12, in cui il Consiglio Comunale deve individuare se effettivamente questo immobile causa criticità sotto gli aspetti della salute, della sicurezza e dell'inquinamento e del degrado ambientale. Questo immobile di cui vi sto parlando è un immobile posto in via Caduti della Liberazione, cioè quella corte che a memoria mia ho sempre visto dismessa e abbandonata, che è al confine tra Largo Martiri di Nassiriya e il vecchio ristorante Principe. Qui è una corte lunga e stretta che parte dalla Caduti Liberazione e va dietro verso il palazzo, quello alto che c'è prima dei binari. L'immobile rientra tra le modalità previste dalla legge regionale, con una richiesta della proprietà di inserirlo in funzione del fatto che rispetta i criteri che ho prima accennato, attraverso una perizia asseverata di cui gli uffici hanno verificato la congruità e l'esattezza. Non è la prima volta che in Consiglio Comunale si adotta una delibera che riguarda immobili di questa natura e quindi si fa uso dell'articolo 40 bis della legge regionale 12, perché era già capitato nel 2021, quando questo Consiglio Comunale aveva definito i criteri che sono di competenza delle amministrazioni comunali in base alla loro prerogativa di fissare qual è l'indice di premiale che viene dato ai soggetti richiedenti, piuttosto che le annualità e i periodi entro cui l'intervento di abbattimento e di rigenerazione urbana deve essere eseguito. Dopodiché è tornato in Consiglio Comunale nel 22 con una prima decina di immobili che a quell'epoca furono ammessi a godere di quello che prevede l'articolo 40 bis, e in ultimo anche il commissario straordinario ha deliberato altri 3 immobili ascrivibili a questa tipologia di casistica. Per essere ancora più preciso e dare ai consiglieri comunali più informazioni possibili, l'immobile in questione ha una superficie di 700 metri quadri e quindi, stante quanto deliberato nel 2021 dal Consiglio Comunale, avrà una premialità di 70 metri quadri, manterrà la sua caratteristica morfologica, nel senso che non è previsto un qualcosa che sia differente dal punto di vista del riempimento dello spazio che si eliminerà con il suo abbattimento, e quindi io penso che, mantenendo sia le caratteristiche morfologiche che avendo fatto una scelta ponderata sullo specifico immobile che non ha degli impatti volumetrici importanti su quello che è il contesto perimetrale circostante, valga assolutamente la pena di eliminare questo luogo che è sicuramente insalubre, rischioso e pericoloso per portare a casa un altro pezzettino di rigenerazione della nostra città. Spero di aver dato le informazioni necessarie ai consiglieri per poter esprimere il loro voto, altrimenti sono disponibile a rispondere ad eventuali loro domande. Grazie.
0: Grazie a lei, assessore. Apriamo quindi la fase di discussione. Ogni ciascun consigliere comunale ha a disposizione 5 minuti, ovviamente chi ne farà richiesta. Vedo prenotato consigliere Rotondi, prego.
2: No, volevo chiedere.
0: Un momento.
2: Spegnere l'aria condizionata. Se qualcuno è d'accordo. Se...
0: Adesso vediamo. Ok.
2: Non credo di essere l'unico.
0: La spegniamo. La abbassiamo, poi la riaccendiamo. Ok, sì, va bene, consigliere Rotondi. Ha chiesto la parola il consigliere Roldi, prego, 5 minuti.
3: Sì. Grazie Presidente, buonasera a tutti e buonasera anche a chi ci ascolta da casa. Allora, giustamente l'assessore Girandoni con il suo intervento è partito dicendo che il Consiglio Comunale deve valutare se vi sono i requisiti per l'emissione ai benefici del 40 bis, questo è il nostro compito questa sera. La delibera che ci viene sottoposta al fine di qualificare quindi l'immobile come patrimonio edilizio dismesso con criticità cita la presenza di perizie tecniche visionate dal nucleo di pianificazione competente per l'istruttoria tecnica, l'ha ricordato anche l'assessore Girardoni. Non viene però specificato in alcun modo quali siano queste criticità riscontrate: sicurezza, salute, degrado, cos'altro. Io credo che sarebbe opportuno magari avere qualche informazione in più su quali sono queste criticità che sono state rilevate e che quindi portano poi questa sera a chiedere l'ammissione ai benefici del 40 bis. La seconda osservazione che faccio è questa. Il 40 bis non è uno strumento automatico, ovviamente, no? Richiede che il Consiglio Comunale valuti se l'inserimento dell'immobile nell'elenco sia di interesse della collettività. E anche qui la delibera non esplicita quale sia la visione urbanistica che si persegue, al di là del fatto di recuperare un immobile fatiscente, ma qual è la visione urbanistica che si sta perseguendo nell'attribuire questi benefici di legge a questo immobile, visto che ci troviamo in una zona, come dire, particolarmente pregiata, particolarmente importante della nostra città. Sappiamo infatti che a poche decine di metri da questo immobile, cioè esattamente dalla parte opposta di via Caduti Liberazione, esiste un intero comparto dismesso, la cui riqualificazione potrebbe consentire l'apertura di un nuovo percorso ciclopedonale che, partendo da Piazza Libertà, passando per Piazza Martiri di Nassiria, potrebbe arrivare fino alla stazione ferroviaria, che pure si trova a poche decine di metri. Ecco, io credo che anche queste valutazioni vadano in qualche modo condivise per poter arrivare a una espressione consapevole del voto. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Roldi. Ha chiesto la parola il consigliere De Marco, prego, 5 minuti, consigliere De Marco.
4: Grazie, Agostino De Marco, Forza Italia. Con questa legge della rigenerazione urbana che esiste dal 2019 sono stati fatti diversi, tantissimi interventi in Regione Lombardia che hanno risanato zone degradate a Milano, anche interi quartieri. Saronno, in effetti io non voglio perdermi in tecnicismi, ma vi faccio un semplice esempio. Vi ricordate cos'era Piazza Unità d'Italia? Prima che fosse demolito e fatto quell'intervento in cui c'è stato fatto il portico. Ecco, prima di questa legge, prima che il PGT lo potesse concedere, quel fabbricato che c'era lì, che adesso pochi si ricordano, aveva una parete a nord completamente cieca. Era una vecchia, chiamiamola corte lombarda, ma non aveva nessuna caratteristica, era un insieme di edifici. Da quell'edificio lì è uscito fuori l'edificio che ha caratterizzato tutta la fine di via San Cristoforo e via Piazza Unità d'Italia. Questo edificio che va adesso ad essere inserito in questa delibera è un edificio che prospetta su quel parcheggino tondo che è in via Caduti di Liberazione. C'è questa facciata cieca, bruttissima, che non ha nessun senso, per cui stiamo parlando di un piccolo intervento di 700 metri quadrati più 70 metri quadrati di eventuali aggiunte che verranno, incrementi volumetrici che verranno dati. Dirò di più, Saron è stato anche limitativo negli incrementi volumetrici negli ambiti delle rigenerazioni urbane, perché la legge pone da un 10 a un 25%, Saronno ha applicato la percentuale minima. Io dico che non c'è alcun problema nella demolizione e ricostruzione e dare un nuovo volto in quella, un nuovo edificio in quella piazzetta, con magari con delle aperture, delle finestre. Sarà un edificio di un piano terra più due piani, credo. Non ci vedo alcuna problematicità nel fatto che questi edifici finiscono per diventare dei luoghi dove alla fine vanno a dormire gli extracomunitari, chi non ha un alloggio, e finiscono tante volte per diventare, sono chiaramente degli edifici ormai insalubri. Sulla staticità, sulla relazione tecnica, un edificio di quel tipo oggi come oggi staticamente può avere delle, se arriva una nevicata fortissima o qualche altra cosa, anche il tetto può arrivare fino a terra, per cui sono edifici che riqualificano queste parti della città, questa parte del centro, per cui sono secondo me, questa del 40 bis ha consentito in Regione Lombardia di poter recuperare questi edifici dismessi che chiaramente sono lì da decenni, come l'esempio che ho fatto prima. Per cui noi come Forza Italia siamo certamente favorevoli a questa delibera.
0: Grazie consigliere Marco.

0: chiedo ai consiglieri comunali che sono intenzionati a intervenire di prenotarsi. Chiesto la parola la consigliera Ciceroni, prego, 5 minuti.
1: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Novella Ciceroni per Obiettivo Saronno. Dunque, questa delibera che ci viene proposto di votare prevede l'individuazione di, in realtà, di un immobile ascrivibile alla casistica di cui all'articolo 40 bis della legge regionale 12 del 2005. Questo immobile, dico subito, che appartiene al nucleo di antica formazione. Ora, il punto in discussione porta a individuare immobili che appunto causano criticità per aspetti inerenti alla salute, alla sicurezza, il degrado ambientale, urbanistico e sociale, situazioni particolari di inquinamento all'interno della casistica prevista dalla legge. Ok, si può capire che questo immobile appunto rientri nella situazione di degrado ambientale, bisognerebbe anche capire cosa, diciamo, perché causa delle criticità inerenti alla salute, alla sicurezza, eccetera. Inoltre, l'articolo 40 bis prevede anche incrementi volumetrici dell'indice di edificabilità e possibilità di deroga alle norme morfologiche, alle tipologie di intervento, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e ai regolamenti edilizi. Quindi la legge permette di ampliare le cubature e di adattare le tipologie di intervento a proprio piacimento. Ora, l'articolo 40 bis però è stato anche riformato nel tempo e ci sono delle sentenze del TAR del 2021, del 2025, che offrono la possibilità ai comuni di individuare ambiti di esclusione di applicazione della norma, riconoscendo il valore della tutela paesaggistica, ma anche quella di carattere urbanistico, storico, sociale e di contenimento del carico urbanistico. Ora, questo immobile, ripeto, appartiene al nucleo di antica formazione e quindi io invito l'amministrazione comunale innanzitutto a non affrontare i temi caso per caso, cioè perché sarebbe il caso appunto di individuare in città e fare l'elenco delle situazioni, diciamo, degli immobili che ricadono in queste criticità, se ce ne sono altri, e affrontare il tema con una visione urbanistica della città nel suo complesso, non caso per caso come si sta facendo questa sera. E poi invito anche l'amministrazione comunale a tener conto del fatto che non è secondo me opportuno concedere queste ampliamenti, diciamo, dell'indice di edificabilità e andare in deroga alle norme morfologiche in un immobile che risiede nel nucleo di antica formazione. Abbiamo già, l'amministrazione precedente ha già approvato in giunta, e ripeto in giunta, il progetto di via Genova, concedendo volumetrie e quindi non interpellando il Consiglio Comunale. Quindi voglio dire, adesso che il Consiglio Comunale ha la possibilità di fare questa valutazione e non permettere che a ridosso del centro storico si abbiano, diciamo, determinate volumetrie, io penso che una valutazione di questo tipo il Consiglio Comunale la debba fare, soprattutto un Consiglio Comunale che si dice attento allo sviluppo, diciamo, edilizio della città. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Ciceroni. Ha chiesto la parola l'assessore Girardoni. Prego, assessore.
2: Inizio a dare qualche risposta alle richieste pervenute dai consiglieri. Ora, per quanto riguarda i requisiti di criticità, credo che sia sotto gli occhi di tutti la condizione di quello stabile che comunque è stato definito con una perizia asseverata, poi verificata dagli uffici, sia insalubre, sia con problemi di sicurezza sociale, sia con problemi di rischio di crolli, soprattutto sulla parte retrostante all'edificio, cioè dalla parte opposta rispetto all'ingresso principale, e quindi staticamente compromesso, e quindi ha una situazione di degrado complessivo che è assolutamente inseribile all'interno di quanto prevede la normativa regionale, e quindi il proprietario è legittimato a farne richiesta all'interno di quelli che sono i criteri previsti dall'organo superiore. Per quanto riguarda l'interesse della collettività, io credo che avere un edificio in quelle condizioni sia assolutamente ovvio che è di interesse della comunità che venga recuperato e venga riqualificata tutta la piazza Largo di Nassiria, come forse voleva intendere il consigliere De Marco, in considerazione del fatto di quella muraglia cieca che oggi contraddistingue l'edificio esistente. Per quanto riguarda il discorso della pista ciclopedonale, credo che la conformazione di quel corte, che è una corte lunga e stretta che va dalla caduta di Liberazione verso l'interno, cioè verso l'edificio più alto che c'è di dietro, non si confà alla realizzazione di una pista ciclopedonale per il discorso del collegamento tra la Piazza Libertà e la stazione, perché già volendo si potrebbe passare dal largo Martiri di Nassiria senza andare a utilizzare spazio all'interno della proprietà privata. Dopodiché sicuramente la riqualificazione di quell'area permetterà, per quello che è la porzione di stabile disponibile, di prolungare il portico che già esiste nell'edificio precedente, che è quello propriamente attaccato lungo via Caduti Liberazione alla piazza Largo di Nassiria. Certo, sarà un percorso lungo quello di poter arrivare a mettere in sicurezza i pedoni sotto un portico che già dalla parte della stazione vede un edificio che permette ai pedoni di passare in sicurezza e non solo sul marciapiede, che è anche di calibro limitato. Però si deve iniziare da qualche parte, e quindi questo sicuramente potrà essere un inizio. Per quanto riguarda il discorso che l'immobile appartiene al NAF, siamo consapevoli che appartenga al NAF, anche se il NAF è contraddistinto dal confine della via Caduti Liberazione. Forse è l'unico immobile che appartiene al NAF dalla parte opposta alla via Caduti Liberazione. Però d'altra parte, come cercavo di spiegare prima, preso singolarmente questo edificio e valutato singolarmente tra quelli che possono essere i costi-benefici nel lasciarlo così o nell'ammetterlo all'interno di quelle che sono le casistiche previste dall'articolo 40 bis, io credo che sicuramente i vantaggi siano nettamente superiori rispetto al suo mantenimento, soprattutto perché sotto il profilo morfologico, sotto il profilo della cubatura o del planivolumetrico, e quindi di quello che occuperà il nuovo edificio, sarà esattamente identico all'attuale, perché vi ho anticipato che il vantaggio volumetrico ammesso dalla legge regionale, posto che il Comune di Saronno all'epoca aveva votato il minimo della possibilità di incremento premiale, non il massimo, sono 70 metri quadrati, per cui francamente se voi conoscete quell'edificio e lo individuate potete capire che 70 metri quadri non sposteranno minimamente quello che è né l'impatto dell'impronta né l'impatto dell'altezza di quell'edificio. Mentre il discorso relativo al fatto che Ciceroni sollevava l'impegno dell'amministrazione ad andare ad individuare tutta una serie di situazioni che di fatto sono presenti in Saronno, credo che questa attività sia già stata svolta nell'anno 2022 quando furono individuate una decina di aree ammissibili e altre tre le ha individuate il commissario. Dall'altra parte ad oggi l'amministrazione non ha preso iniziative proprie, ma siccome la legge permette ai proprietari in qualsiasi momento di fare richiesta di essere inseriti nell'articolo 40 bis previo rispetto dei criteri, qualsiasi proprietario può fare questo tipo di richiesta. Nel caso di specie io credo che la situazione, come dicevo, morfologica, pur appartenendo al NAF, non comprometta quello che è il carattere storico, urbanistico, di carico che quell'edificio aveva nel suo passato prima che finisse nella condizione attuale. Faccio un appunto sul discorso di Via Genova, dove io non ero presente in Consiglio Comunale e il progetto di Via Genova è stato approvato dalla Giunta Comunale perché era conforme alle norme di PGT. Il progetto di Via Genova non ha avuto mai l'inserimento nel 40 bis, per cui il progetto di Via Genova non è indicativo da citare all'interno di quello che è il tema che siamo a discutere questa sera.
0: Grazie Assessore, ha chiesto la parola il consigliere Sprafico, prego 5 minuti. Ha sbagliato, ok, non è un problema. Allora ha chiesto la parola il consigliere Amadio, prego 5 minuti consigliere.
3: Grazie Presidente, Luca Amadio, consigliere comunale indipendente. Ma solo per dire che questa sera su questo punto sono arrivato in consiglio comunale un po' incerto, perché anche leggendo la documentazione non sono riuscito a prendere una decisione, però grazie all'assessore Girardoni che è stato alquanto eloquente e preciso e anche all'intervento del consigliere De Marco, credo che i benefici siano maggiori appunto rispetto alle negatività, quindi voterò favorevolmente per questo punto. Grazie.
0: Grazie a lei consigliere Amadio. Prego, sì, l'ho visto. Prego, assessore, un attimo. Si deve prenotare. Ok. Prego.
2: Sì, volevo fare un'aggiunta perché mi stavo dimenticando. Ci sono casi che forse sono quelli citati dalla consigliera Ciceroni, dove il TAR ha dato ragione all'esclusione di richieste di proprietari di essere inseriti nel 40 bis, che però non possono essere applicati a Saronno, in quanto nella delibera iniziale che definiva i criteri e le modalità scelti dal Consiglio Comunale per poter aderire al 40 bis, non si è fatta nessun tipo di esclusione, ma quindi il 40 bis può essere applicato indistintamente in tutta la città. Quindi anticipo che farò una proposta alla Giunta e quindi alla maggioranza e quindi al Consiglio Comunale di andare a modificare quello che è la delibera iniziale approvata nel 2021, dove si definivano i criteri, andando a eliminare la possibilità dell'applicazione del 40 bis all'interno del NAF, per cui nel nucleo storico, in modo da mantenere quello che è la configurazione storica di quello che è la nostra città fino ad oggi, anche perché comunque ci sono altri strumenti per recuperare quelle che sono le parti storiche della nostra città, che sicuramente hanno parecchie compromissioni, anche senza passare attraverso l'articolo 40 bis che Regione Lombardia ha immaginato in funzione di premiare l'attuatore e quindi di dargli dei vantaggi in funzione dei costi di recupero e quindi di rigenerazione che questi immobili di solito rappresentano.
0: Grazie Assessore, ha chiesto la parola il Consigliere Galli, prego, 5 minuti.
4: Grazie Presidente, Signore Galli, Partito Democratico. Ma io sicuramente in merito a questo punto sono abbastanza tranquillo, in primis perché in maniera saggia l'amministrazione precedente ha disposto che l'incremento volumetrico che spetterebbe agli interventi fatti secondo l'articolo 40 bis della legge regionale, come è stato ricordato precedentemente, è il minimo possibile disposto dalla legge, quindi il 10%, perché comunque è una cifra cautelativa ed è una garanzia di evitare eccessive volumetrie. Sicuramente quindi sul piatto della bilancia pesa questa valutazione, pesa la valutazione della riqualificazione di un'area che comunque è decenni che è abbandonata a se stessa con tutti i problemi conseguenti. Sicuramente è vero che è facoltà del privato chiedere l'inserimento del proprio immobile al beneficio del 40 bis, però è anche altrettanto rafforzato come principio che non solo una perizia che dimostra le condizioni di criticità anche statica dell'immobile, ma una perizia asseverata che poi successivamente è stata validata dagli uffici tecnici comunali, quindi un doppio controllo che è a garanzia della sussistenza dei requisiti ammessi al beneficio di questo incremento volumetrico, che comunque, come è stato ricordato dall'assessore, è di entità piuttosto modesta e sicuramente esprimo il mio plauso sulle recenti sulle dichiarazioni che ha fatto poc'anzi l'assessore, dove ha espresso la volontà e l'auspicio di esprimere una tutela rafforzata per quanto riguarda gli edifici insistenti nel nucleo di antica formazione, appunto per evitare dei possibili stravolgimenti sia dei volumi che delle altezze in un'area centrale della città storicamente determinata. Quindi molto pragmaticamente, nel caso di specie, i benefici secondo me sono superiori rispetto agli eventuali dubbi, quindi faccio anche la dichiarazione di voto, così mi porto avanti, il mio voto sarà favorevole. Grazie.
0: Grazie a lei, Consigliere Galli. Non essendoci altri interventi, chiudiamo la fase di dibattimentale, apriamo la fase di dichiarazione di voto. 3 minuti per un solo consigliere per ciascun gruppo, prego di consigliere di prenotarsi, ovviamente i gruppi che intendono fare la dichiarazione di voto. Ha chiesto la parola il consigliere Roldi, prego consigliere, 3 minuti.
5: Grazie Presidente. Allora io ringrazio l'assessore Gilardoni per le illustrazioni, le delucidazioni fornite che vanno oltre quello che era previsto dalla delibera, riportato dalla delibera. Devo dire però che mantengo una riserva che riassumerò così. Allora, posto che la Giunta approva le delibere di sua competenza, come giustamente ha ricordato l'assessore Girardoni, non quelle che piacciono al sindaco, e il Consiglio Comunale approva quelle di sua competenza, non quelle che dispiacciono al sindaco. Io credo che proprio perché siamo di fronte a una espressione di voto del Consiglio Comunale, così come prevede peraltro il dettato del 40 bis, ci troviamo in una zona strategica, molto particolare della città. Io credo che un diverso coinvolgimento delle forze politiche, per esempio convocando una commissione di merito, se non ora quando, cioè non si convocano le commissioni di merito quando una giunta approva una delibera conforme, si approva quando convocano quando il Consiglio Comunale deve esprimere una propria valutazione. Quindi il mio voto sarà di astensione. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Roldi. Ha chiesto la parola il consigliere Guaglianone. Prego, consigliere.
6: Grazie Presidente. Gian Pietro Guaglione, Fratelli d'Italia. Io volevo ringraziare il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e i consiglieri che mi hanno portato le condoglianze per il lutto che la mia famiglia ha subito recentemente, un atto non dovuto ma sicuramente che abbiamo apprezzato. Per andare sul punto, anch'io come il consigliere Eroldi avrei apprezzato una convocazione di una commissione o almeno avere allegata la perizia, di modo che io come consigliere, come il consigliere Ceriani, avremmo potuto avere gli strumenti, maggiori strumenti per poter votare, perché spetta a noi votare, non ad altri. E quindi anche noi ci asterremo, non perché siamo appunto contrari al fatto che ci sia una richiesta sul 40 bis, anzi apprezziamo il fatto che ci sia un minimo incremento, ma perché a nostro parere la documentazione allegata non ci permette di decidere e di avere quella perizia che secondo me era fondamentale da allegare. Poi se si voleva convocare una commissione con un unico punto l'avremmo sicuramente apprezzato, quindi ci asterremo come gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Guaglianone. Non vedo altri interventi, per cui procediamo alla fase di... Consigliere Ciccioli, vuole intervenire o... No, perché mi lampeggiava a stile LED. Prego, 3 minuti.
1: Sì, avevo chiesto la parola, però non si è attivato. Grazie Presidente. Dunque, io ho citato Via Genova in quanto appartenente al NAF, e onde evitare invece per queste altre motivazioni un incremento dell'indice di edificabilità, delle volumetrie, okay, in una zona così particolare della città, per adempiere a questa legge. Ricordo che c'è scritto nella delibera che si prevede un aumento del 10% della volumetria più altri 5% in determinate condizioni. Quindi io voterò contrario, sono contraria a questa delibera e voterò contrario. Grazie.
0: Grazie consigliere Ciceroni. Chiesto la parola il consigliere De Marco, prego 3 minuti consigliere De Marco.
7: Sì, io ho già espresso la mia dichiarazione di voti, approfitto di una sessantina di secondi per far presente che alcune cose velocissime. L'articolo 40 bis, in effetti il comune può anche individuare delle situazioni di criticità degli immobili dismessi e imporre al proprietario di intervenire. Se dopo una prima sollecitazione e il proprietario, non ci sono delle tempistiche che adesso non ricordo, ma credo 24 mesi, il comune potrebbe anche potrebbe intervenire di sua sponte con la demolizione del fabbricato, per cui è una normativa da tenere con una certa attenzione. Per quanto riguarda, anche se non c'entra poco questa sera, ma via Genova, ma conviene dire che questo PGT ha fatto in modo che alcune aree centrali dove c'erano delle tettoie, dove c'erano dei pseudo fabbricati, venissero valorizzati in termini volumetrici, per cui si è creato uno scompenso del tipo che in piccole aree come quelle di via Genova tu ti trovi cubature eccessive, non sai come metterle e poi vai su 6 piani. Purtroppo la normativa lo consente. Io avevo proposto, forse annoierò il consigliere D'Urso con queste cose, ma avevo proposto in una variante alle norme di attuazione di dare un indice massimo in quella zona, 3 metri cubi a metro quadro, perché se uno ha 500 metri quadrati ma ha 5.000 metri cubi sopra, c'ha l'indice 10, cioè c'ha 10 metri cubi su un metro quadrato, mentre se uno non ne può fare più di 3, anche se ha le tettoie, le altre cose, alla fine sono tot metri cubi in proporzione al terreno. Quella mia proposta fu bocciata in quel momento dall'amministrazione Faccioni. Grazie. Comunque il mio voto è quello di Forza Italia, è positivo.
0: Grazie consigliere De Marco. Procediamo, non vedendo altri interventi, procediamo con la fase di votazione. Come al solito ci registriamo.

Ok, prego i consiglieri di votare.

0: sua lettura dell'esito della votazione. Si sono astenuti i consiglieri di Fratelli d'Italia Ceriani e Guaglianone, si è astenuto il consigliere Airoldi Saronno Civica, ha votato contrario la consigliera Ciceroni di Obiettivo Saronno, favorevoli tutti gli altri consiglieri. Quindi il provvedimento è approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è relativo a una ratifica di una variazione di bilancio, parliamo del bilancio 2026-2028, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con delibera numero 93 del 21 maggio 2026. Suppongo che la presenti l'assessore Cattaneo. Prego, assessore.
1: Grazie Presidente, sì, come diceva lei si tratta della ratifica di una delibera di giunta della variazione di bilancio numero 6 che è stata approvata il 21 maggio scorso. L'importo complessivo della variazione è di poco inferiore ai 150.000 euro. La variazione va a toccare tre capitoli in entrata e corrispondentemente tre capitoli in uscita. Andando in ordine di importo, rileviamo un trasferimento di circa 77.000 euro che è un finanziamento PNRR relativo ad attività di formazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e quindi corrispondentemente viene incrementata la spesa corrente di pari importo. Seconda voce in termini di importo 60.000 euro. Come entrate extratributarie e come spesa corrente si tratta di spese che vengono sostenute per effettuare delle valutazioni immobiliari di immobili da parte di privati, quindi il Comune dà questi soldi all'Agenzia delle Entrate e ovviamente li recupera da parte di questi privati. E infine la terza voce di circa 12.000 euro si riferisce all'applicazione dell'avanzo vincolato per l'acquisto di materiale librario per la biblioteca. Io per ora mi fermo qui, sono naturalmente a disposizione per approfondimenti. Grazie.
0: Grazie a lei, Assessore. Apriamo quindi la fase di discussione. Chiedo per i consiglieri comunali che intenzionati a intervenire di farlo. Ha chiesto la parola il consigliere Roldi, prego, 5 minuti. Punto creativo.
2: Grazie Presidente. Ma vorrei fare una segnalazione e poi una domanda. La segnalazione è questa: se noi leggiamo la delibera approvata dalla Giunta Comunale, all'oggetto leggiamo variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-28 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 42,4 e dell'articolo 175,4 del TUEL. Nel deliberato, cioè quello che la Giunta poi ha votato, si legge che la Giunta approva ai sensi dell'articolo 42,2 e dell'articolo 175,2 e 3 del decreto legislativo. I riferimenti di norma corretti sono quelli dell'oggetto, non sono quelli del deliberato. Quelli del deliberato si riferiscono alla votazione che faremo sul punto successivo, cioè l'approvazione delle variazioni di bilancio. Per cui chiedo come poi l'amministrazione intende porre rimedio, se ritiene di dover porre rimedio a questa cosa, visto che il deliberato approvato dalla Giunta si fonda su una normativa che non è quella prevista dalla legge. Già che ci sono, faccio anche una domanda, che è una domanda breve, mi riferisco alla commissione bilancio dello scorso venerdì, nella quale avevo fatto presente che il tempo intercorrente tra la delibera approvata dalla Giunta e questo Consiglio Comunale è sostanzialmente breve, no? meno di 20 giorni. Peraltro noi sappiamo che una sentenza della sezione quinta del Consiglio di Stato stabilisce che la ratifica da parte del Consiglio Comunale non è un atto meramente ricognitivo, ma costituisce una nuova manifestazione di volontà del Consiglio. Io in quell'occasione avevo chiesto quali fossero le necessità di questa urgenza e mi era stata data, se mi posso permettere, una risposta un po' vaga. Avevo chiesto di fare un approfondimento, chiedo se l'approfondimento è stato fatto, cioè quali sono gli atti che hanno richiesto quell'urgenza e sono stati poi approvati gli atti conseguenti oppure no.
0: Grazie. Grazie a lei, consigliere Roldi.

0: Non vedo nessuno prenotato, però prima di chiudere la fase di discussione passo la parola alla dottoressa Vandi, in questo caso suppongo in funzione, in qualità di dirigente dell'area risorse, per una risposta al dubbio avanzato dal consigliere Roldi. Prego, dottoressa Vandi.
1: Mi scusi consiglierino, non ho capito se lei fa riferimento al testo della delibera di giunta o al testo della delibera di consiglio. In ogni caso non c'è una, non è in un caso o nell'altro, perché la prima parte, quella scritta nell'oggetto, sono i poteri che vengono riconosciuti dal 267 alla giunta, al consiglio comunale prima e alla giunta poi, che agisce ai sensi del 267,4 esattamente come il consiglio comunale. Quindi quando delibera con gli stessi poteri del consiglio comunale, quindi ai sensi degli stessi articoli, che, se ho capito bene la domanda.
2: Se mi viene ridatta la parola specifico meglio. Allora, mi riferisco alla delibera di giunta.
1: Alla delibera di giunta.
2: La 96 del 21 maggio. La 93, perdon, del sì. 21 maggio. E segnalo la discrasia tra quello che si riporta all'oggetto, articolo 42,4 e 175,4, che sono quelli che normano le variazioni d'urgenza della giunta, rispetto a quello che sta scritto nel deliberato. Nel deliberato c'è scritto, ai sensi dell'articolo 42,2 e 175,4.

0: Se lei legge il 175,4 dice un'altra cosa.
1: Andiamo a leggere questo 175,4.

0: Allora, io leggo che il 175,2 dice: le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater. Il comma 4 dice: ai sensi dell'articolo 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Perché, allora, perché nella parte in premessa è la giunta comunale che ai sensi dell'articolo 42, ai sensi del comma 4, agisce secondo l'articolo 42,2, quindi con i poteri del consiglio, glielo si dice. Invece nel deliberato, agendo con i poteri del consiglio, fa riferimento ai capitoli e agli articoli e ai commi che riguardano l'approvazione del Consiglio, perché cioè agisce con quei poteri lì, quindi è come se fosse il Consiglio Comunale, quindi delibera con i poteri del Consiglio Comunale come se fosse il Consiglio Comunale, lo fa in forza degli articoli e dei commi che sono stati specificati in premessa, dove si dice che ha questo potere. Questo è quello che...
1: Grazie.
0: Prego.
2: Grazie dottoressa Vandi per la spiegazione. Poi ricordo che ovviamente la delibera ha un parere di conformità positivo da parte del rilasciato appunto dal dirigente delle risorse, per cui sicuramente formalmente, anche a seguito della spiegazione che ci ha dato, è formalmente corretta. Poi politicamente uno può esprimersi come ritiene più opportuno. Prego, assessore.
3: Sì, grazie Presidente.
2: Assessore Cattaneo, prego.
3: Per quanto riguarda il tema dell'urgenza, era collegato all'esigenza di finalizzare alcune spese, in particolare per quanto concerne il finanziamento PNRR, l'esigenza era entro il 31 maggio arrivare alla determina, che infatti è stata fatta il 28 di maggio. Grazie.
2: Grazie assessore. Come dicevo, non vedo altre prenotazioni di intervento per quello che riguarda la discussione, quindi passiamo alla fase di dichiarazione di voto. Anche qui invito i consiglieri comunali interessati a fare la dichiarazione, anche in questo caso uno per gruppo. Invito i consiglieri comunali a prenotarsi. Ho il consigliere De Marco, prego 3 minuti.
4: No, okay. Pensavo che per votare, non mi sono prenotato.
2: No, non ci siamo ancora arrivati.
4: Ah, non siamo.
2: Ok. Non vedo richieste di intervento per la dichiarazione di voto, per cui passiamo alla fase di votazione.

scusate, ho il solito mouse che fa un po' le bizze. Ok, prego.

mancano due consiglieri. Manca uno. Manca un consigliere. Chi ha il display che lampeggia, o il più, o il meno, o lo zero, non ha votato.

scusate, manca un consigliere. Adesso provo a vedere chi è. Sabato. Consigliere De Marco, può verificare di aver votato?

0: niente, italiana testa al toro, facciamo per alzata di mano, poi verifichiamo, ok? Almeno non perdiamo tempo. Poi ci preoccupiamo di risolvere quella. Allora, chi è favorevole, alzi la mano. Quindi sono favorevoli i consiglieri Rotondi, è favorevole, ok? Sono favorevoli i consiglieri di maggioranza più il sindaco. Volete i nomi?
1: No.
0: Chi si astiene? Si astengono i consiglieri di opposizione, quindi 3, 6, 8. 16 favorevoli, 8 astenuti. Se avete verbalizzato, procediamo con la parte di, con l'immediata esecutività. Anche qui per alzata di mano, chi è favorevole? Come prima, sempre 16, 15 consiglieri comunali più il sindaco. Alzate pure la mano, chi si astiene? Come prima i consiglieri di opposizione che sono 8.

0: delibera di ratifica viene approvata. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, che recita: variazione del bilancio di previsione finanziario sempre 2006-2028 adottata ai sensi dell'articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Illustra l'assessore Cattaneo, prego.
1: Sì, grazie Presidente. Appunto, questa non è una ratifica ma è un provvedimento che portiamo all'esame del Consiglio Comunale. È la variazione numero 7, come vedremo è una variazione che è sostanzialmente concentrata sulla parte corrente del nostro bilancio. Questa prima slide di sintesi, vediamo che l'importo complessivo come differenza tra le voci in incremento sia lato entrate che lato spese è di 317.800 euro. In particolare abbiamo maggiori entrate correnti per 534.037, minori entrate correnti per 216.237. Per quanto riguarda la spesa, maggiore spesa corrente 875.259 e minori spese correnti 557.459, con un saldo appunto di 317.800. Come vedete, la parte in conto capitale non pesa praticamente nulla, perché stiamo parlando di maggiori entrate e corrispondenti maggiori spese di 1.665 euro. Mi sono quindi concentrato sulla parte corrente, che è quella appunto preponderante del bilancio. In questa slide viene analizzata la composizione delle maggiori entrate e delle minori entrate. In particolare sulle maggiori entrate di 534.037 derivano in buona parte dall'applicazione dell'avanzo vincolato per 444.000 euro circa, trasferimenti correnti 61.000 euro circa e entrate extratributarie 28.500. Per quanto riguarda le minori entrate invece sono minori trasferimenti correnti per 216.000 euro circa. Andando alle spese, vi ho riepilogato in questa slide di sintesi le maggiori spese correnti e le minori spese correnti suddivise per missione, in maniera tale da favorire già una lettura per missione. Come vedete, rispetto al complessivo importo della variazione di 317.800, la missione più toccata da questa variazione è la missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, con 269.300 euro. Poi ci sono 46.000 euro sulla missione 1, servizi istituzionali generali e di gestione, 2.500 euro sulla missione 14, sviluppo economico e competitività. Per quanto riguarda invece la missione 9 c'è un semplice trasferimento da un capitolo all'altro, quindi vedete la stessa cifra come maggiori spese e minori spese, saldo 0 per 2.494. Andando quindi in ulteriore analisi rispetto a quella che è la missione più toccata dalla variazione, che appunto è la missione 12, nell'ultima slide vi ho riepilogato il saldo appunto netto di maggiori spese di questa variazione suddivisa nell'ambito della missione 12 per programmi. Quindi, come voi sapete, nell'ambito delle missioni poi si individuano diversi programmi di spesa, per cui missione 12 269.300 complessivi di variazione in termini di maggiori stanziamenti sui capitoli appunto della missione 12 suddivisa nei programmi come da questa slide, per cui nel programma 1 interventi per l'infanzia e minori circa 10.500 euro, il programma 2 interventi per la disabilità meno 22.500 euro, programma 4 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 109.000 circa, interventi per le famiglie, quindi il programma 5 166.000 euro circa, e il programma 7 programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 5.500 euro. Io per ora mi fermo qui, sono naturalmente a disposizione per approfondimenti. Grazie.
0: Grazie Assessore, apriamo la fase di discussione sul punto. Chi è intenzionato a intervenire può farlo in un tempo di 5 minuti. Per i consiglieri comunali interessati a prenotarsi. chiesto la parola il consigliere Lorenzo Azzi. Prego, 5 minuti, consigliere.
2: Grazie Presidente, sarà un intervento brevissimo, più che altro una domanda, perché in linea anche poi con una mozione che andiamo a presentare dopo, ovviamente noi siamo assolutamente propensi a dare il nostro voto come Forza Italia positivamente a questa variazione di bilancio, perché tutta è incentrata su un incremento delle spese per gli interventi sulle fragilità che riguardano le famiglie, che riguardano la disabilità. Magari si potrebbe dare qualche dettaglio tecnico in più su che tipi di intervento si va a finanziare o che tipo di priorità si è scelti di favorire. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Azzi.

0: chiesto la parola la consigliera Ciceroni. Prego, consigliera.
1: Grazie Presidente, anche io avevo una semplice domanda, però visto che ho fatto anche durante la commissione, però visto che abbiamo l'assessore presente che può rispondere, volevo sapere che cosa, cioè per interventi per le famiglie, per 166.000 euro, cosa si prevede nel dettaglio? Grazie.
0: Grazie a lei, consigliera Ciceroni. Chiesto la parola il consigliere Eroldi, prego. Consigliere Eroldi.
2: Sì, grazie Presidente, ma io ho alcune elucidazioni, alcuni chiarimenti da chiedere. Il primo, missione 12, programma 4, interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. La competenza passa da 3.393 a 3.502, come è stato ricordato, con un incremento di 109.000 euro circa. La cassa passa da 3.719 a 4.618, quindi con un incremento di quasi 900.000 euro. Volevo qualche spiegazione su questa significativa differenza tra cassa e competenza. Domanda simile anche per quanto riguarda la restituzione contributi ai ministeri, cioè capitolo 332.000, missione 1, programma 3, dove abbiamo una variazione in aumento di competenza di 2.600 euro e di cassa, leggo, di 35.548, se non sbaglio. Insomma. La terza domanda, non riesco a capire. Allora, qui siamo di fronte a due capitoli, il 677521 e il 677522, missione 12, programma 5, supervisione personale e servizi sociali. Nel 2026 compaiono entrambi. Il 677521 aveva 39.545 euro, viene azzerato. Il 677522, con la stessa denominazione, viene istituito per 41.000 euro, se ben vedo. Negli anni successivi nessuno dei due ho trovato riportato, quindi volevo capire anche qui la motivazione. L'ultima richiesta di chiarimenti, ci sono alcuni capitoli che vengono istituiti con questa variazione di bilancio, ne cito alcuni, il 240.610, rimborso per permessi e cariche elettive, che da zero passa a 26.000 euro solo per il 26, poi non l'ho trovato nel 27-28. Il 93.800, trasferimento regionale centro per la vita indipendente, facendo riferimento a una delibera del 2023 di Regione Lombardia, che da zero passa a 20.000 euro e prosegue 20.000 euro 27, 20.000 euro 28. Il 91.200, trasferimento risorse per assunzione assistente sociale da destinare al punto unico per l'accesso, che prevede 80.000 euro solo nel 2028, ho visto, non prevede nulla nel 26-27 se non sbaglio. Ecco, quindi volevo capire un po' queste imputazioni per avere una visione un pochino più completa, grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Eroldi. Chiedo se ci sono altri interventi. Direi di no. Per cui chiuderei la fase di discussione e passo la parola all'assessore Fabris, che vediamo se funziona il microfono, perché in teoria sarebbe l'altro, però prego.
3: Ah, ok, esatto.
0: Va bene, mi confondo. Ovviamente si leggerà vuoto, ma sappiamo che è l'assessore Fabris. Prego.
3: Ok, buonasera a tutti, quindi ho raccolto le vostre indicazioni. Noi dobbiamo dire che questa variazione in realtà rappresenta un correttivo tecnico rispetto al piano finanziario, nel senso che come voi sapete ci sono dei fondi e nello specifico questo riguarda il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali che provengono dal Ministero, sono legate alle regioni e a loro volta arrivano agli ambiti, quindi ai comuni. In questo senso ci sono alcuni programmi di intervento che sono quindi legati a questo fondo, ma che hanno già prestabilito una quota di spesa rispetto al servizio stesso e quindi sostanzialmente nella rendicontazione è necessario dimostrare che per quel servizio quel minimo, quel quantitativo indicato rispetto alle indicazioni ministeriali siano state rispettate. Questo cosa significa? Significa che per alcuni capitoli abbiamo dovuto fare per alcuni fondi abbiamo dovuto fare delle correzioni rispetto ai capitoli che in modo tale che non risultassero come diciamo capitoli inerenti all'erogazione di contributi ma risultassero destinati all'acquisto di servizi, perché questo permette la loro spendibilità dal punto di vista amministrativo. Perciò ci sono state delle correzioni, degli spostamenti, come ad esempio quello che era rilevato rispetto alla supervisione dei servizi sociali che indicava il consigliere Roldi, è un esempio di queste variazioni, perché non possono essere considerati contributi in quanto non vanno alla famiglia ma sono considerate delle spese di acquisto di un servizio. La spesa diciamo rilevante rimane sempre quella citata prima del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, che vede un incremento in prospettiva di 25.000 euro andando quindi a una cifra totale di 581.000 euro. E all'interno di questo fondo sono previsti diversi servizi di cui era già stato dato servizi e interventi di cui era già stata data nota negli scorsi consigli comunali, e sono insomma riferimento sostanzialmente alle dimissioni protette, dove abbiamo quindi una variazione e un aumento, il progetto PIPPI, che è il progetto di intervento sulle fragilità precoci in modo tale da prevenire l'istituzionalizzazione. Il centro servizio affidi, che è un'altra delle indicazioni che provengono dal livello ministeriale, quindi anche la città di Saronno e l'ambito in realtà del saronnese deve dotarsi di tale servizio, e appunto la supervisione del personale. Per quanto riguarda altre spese, si può vedere che i fondi sempre inerenti al Fondo Sociale Regionale, che erano destinati al SIL per l'inclusione lavorativa dei soggetti con disabilità, ha conosciuto una contrazione dei 22.500 euro, perché parte di quei fondi andranno a sostenere le spese per l'Agenzia dell'Abitare nei prossimi 3 anni. Sono stati poi appunto comunicati dei capitoli in entrata, sono stati aumentati dei capitoli in entrata perché sono inerenti a comunicazioni che ci sono arrivate di servizi che vengono rifinanziati, più precisamente il centro per la vita indipendente che segna 20.000 euro e l'assistente personale, che sarà una figura che diventerà sempre più centrale nel prossimo futuro, inerente sempre al discorso della disabilità, perché è una figura che avrà il compito di convivere con una persona con disabilità gestendo il suo management quotidiano, non solo a livello proprio di servizio assistenziale ma anche non so, accompagnandolo in diverse attività, prenotazioni di esami eccetera, e sarà una figura qualificata. Per il momento abbiamo ricevuto un finanziamento di 9.000 euro e ovviamente sembra l'inizio di una sperimentazione, quindi tutto ciò dovrebbe nel corso dei prossimi anni incrementare. Dopodiché rimane il progetto Radici Young, che ha conosciuto appunto un riconoscimento di 43.000 euro e ecco, la diminuzione che si presenta è quella rispetto al contributo ministeriale per gli interventi di contrasto alla povertà, questo perché appunto c'è stata comunicata una riduzione dal Ministero di questi fondi e pertanto noi, dovendo mantenere su questi servizi le entrate e le uscite, necessariamente dobbiamo ridurre i fondi a disposizione. Non so se ho toccato tutti i punti richiesti, se avete bisogno di approfondimenti rimango ovviamente qui a disposizione. Perché,
0: grazie Assessore Fabris. Passiamo quindi alla fase di replica e dichiarazione di voto. Anche qui 3 minuti, un consigliere comunale per gruppo. vedo prenotazioni. Consigliere Madio, prego, 3 minuti.
4: Grazie Presidente. Luca Madio, consigliere comunale indipendente, solo per dire che dopo aver ringraziato l'assessore Girardoni, questa sera ringrazio anche l'assessore Fabris per la chiarezza e la competenza. Il mio voto sarà favorevole. Grazie.
0: Grazie consigliere Madio. Chiesto la parola il consigliere D'Urso, prego, che lei ha 3 minuti.
5: Sì, salve, buonasera a tutti. D'Urso Massimiliano, tua Saronno, grazie della parola. Allora, si tratta di una variazione di bilancio che interviene sulla parte corrente del bilancio 2026-28 e non determina spostamenti o nuove risorse sulla parte di investimenti. Sul fronte delle entrate la manovra è costituita soprattutto su maggiori risorse vincolate su alcuni trasferimenti a fronte anche di minori entrate su specifiche linee di finanziamento. Allora il saldo complessivo delle entrate, come abbiamo visto, è di 317.800 euro a conferma di una variazione tecnicamente solida e orientata a coprire i fabbisogni individuati. Per questo io ringrazio l'assessore Mattia Cattaneo per il lavoro svolto e ovviamente gli uffici, l'assessore Matteo Fabris, per i chiarimenti dati in questa sede. Sul lato della spesa il quadro è molto chiaro. La parte preliminare riguarda i servizi e in particolare quindi la missione 12, cioè i servizi sociali e le politiche alla famiglia. Qui troviamo interventi più rilevanti legati al rafforzamento dei servizi di pronto intervento sociale, il programma PIPI al centro degli affidi, alla supervisione degli operatori sociali, al centro della vita indipendente e all'attività connesse al contrasto alla povertà e al sostegno delle persone più fragili. Registro dalle parole dell'assessore che c'è una diminuzione dal nazionale dei fondi legati alla povertà e quindi c'è una contrazione di questa voce. Di conseguenza anche i comuni hanno dovuto recepire questa diminuzione. Accanto a questo sono presenti anche adeguamenti su altre voci correnti come il personale, alcune attività di gestione e servizi istituzionali, ma il cuore della variazione resta l'area sociale. Quindi una manovra che risponde a bisogni concreti del territorio, sostiene la continuità dei servizi e rafforza la capacità dell'ente di dare risposte tempestive alle situazioni di fragilità. Si tratta quindi di una variazione prudente ma concreta, tutta sulla parte corrente, che mette al centro i servizi e in particolare i servizi sociali, senza toccare gli investimenti. Per questi motivi noi voteremo favorevolmente. Grazie.
0: Grazie a lei consigliere D'Urso, ha chiesto la parola alla consigliera Ciceroni. Prego consigliere Ciceroni.
1: Grazie Presidente, Novella Ciceroni per Obiettivo Saronno. Il nostro voto sarà favorevole. E soprattutto volevo sottolineare l'attenzione che l'amministrazione dà e quindi i fondi che mette sul Centro per la Vita Indipendente. Penso che sia un passo importante che un'amministrazione di una città come Saronno deve fare. Grazie.
0: Grazie a lei consigliere Ciceroni, ha chiesto la parola il consigliere Guaglianone, prego.
6: Grazie Presidente Gian Pietro Guaglianone, Fratelli d'Italia, anche noi voteremo in modo favorevole a questa variazione di spesa corrente che va a sostenere i servizi sociali, poi ringrazio anche l'assessore per la spiegazione nei dettagli, viene appunto fatto un investimento sul centro di vita indipendente e spero che prossimamente verrà anche rifinanziato i SAD che so che sono molto importanti per i cittadini in difficoltà di Saronno. Quindi voteremo a favore di questa variazione. Grazie.
0: Grazie a lei consigliere Guaglianone. Quindi abbiamo anche qui terminato la fase di dichiarazione di voto, passiamo alla fase di votazione. Prego i consiglieri comunali di esprimersi sul punto. Siamo stati celeri ed efficaci questa volta. Andiamo a vedere l'esito della votazione.

0: Abbiamo l'unanimità su questa delibera, quindi tutti favorevoli. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, prego. Molto bene. Anche qui abbiamo un'unanimità, quindi la delibera viene approvata all'unanimità dei consiglieri comunali. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che è la mozione, do lettura del titolo del punto all'ordine del giorno, mozione presentata ai sensi dell'articolo 69 del regolamento del Consiglio Comunale dai consiglieri comunali di Forza Italia, PPE, Rienzo Azzi, Agostino De Marco, Lorenzo Azzi, del consigliere indipendente Luca Madio, avente all'oggetto linee di indirizzo per il rilancio del commercio cittadino. Presentatore il consigliere Lorenzo Azzi, come al solito ha la possibilità di leggerla se lo ritiene più opportuno e 5 minuti per presentarla. Prego.
1: Grazie signor Presidente, do prima lettura del testo della mozione. Allora, il Consiglio Comunale, premesso che il commercio di prossimità rappresenta un elemento essenziale per la vitalità economica della città, concorrendo in modo determinante alla creazione di valore economico complessivo del territorio, che negli ultimi anni si è registrata una progressiva perdita di attrattività del centro cittadino, con chiusura di attività storiche e difficoltà ad attrarre nuovi operatori commerciali. Considerato che le manifestazioni e gli eventi organizzati in città, pur registrando in alcuni casi una buona affluenza di pubblico, non si traducono automaticamente in un incremento significativo delle vendite per gli esercizi commerciali, come dimostrato da numerose situazioni in cui a strade affollate corrispondono negozi vuoti, tali eventi risulterebbero maggiormente valorizzati da una comunicazione più efficace e adeguatamente strutturata, che il rilancio del commercio richiede una strategia strutturale e non episodica basata sulla reale attrattività della città e della sua accessibilità. Rilevato che Saronno è storicamente una città a forte vocazione commerciale, oggi indebolita anche da scelte amministrative che hanno reso più difficile l'accesso e la fruizione del centro. La presenza della ZTL necessita di un piano parcheggi organico e coerente, in quanto l'attuale situazione risulta di fatto disordinata e priva di una visione complessiva, che l'utenza richiede condizioni chiare e concrete, facilità di accesso e di uscita dalla città, disponibilità di parcheggi in prossimità del centro, sicurezza urbana percepita e reale, decoro, pulizia e qualità degli spazi pubblici. In particolare sul tema del decoro urbano risulta assente un piano coordinato che definisca in modo chiaro interventi, priorità e standard qualitativi, che il SUAP risulta significativamente sottodimensionato, con una dotazione di personale inferiore rispetto a quella dell'Ufficio Cultura, configurando una scelta politica che incide direttamente sulla capacità operativa del settore. Evidenziato inoltre che la presenza di pubblici esercizi, bar e ristoranti con spazi esterni vivibili costituisce un fattore determinante di attrattività urbana, che la dotazione di infrastrutture moderne, quali le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, rappresenta un servizio sempre più richiesto e un elemento competitivo per il centro cittadino, impegna la sindaca e la giunta comunale, nell'ambito delle loro competenze, veniamo al deliberato, 1. A superare una logica basata prevalentemente su eventi e manifestazioni, orientando le politiche commerciali verso interventi strutturati e permanenti. 2. A definire un piano organico di rilancio del commercio, volto a restituire a Saronno una chiara identità di città commerciale. 3. A migliorare concretamente l'accessibilità al centro cittadino attraverso la revisione della viabilità, il potenziamento e la razionalizzazione dei parcheggi di prossimità. 4. A rafforzare le condizioni di sicurezza urbana anche in termini di percezione nelle aree commerciali. 5. A garantire elevati standard di decoro urbano e di pulizia attraverso un piano coordinato e strutturato di interventi. 6. A favorire l'insediamento e lo sviluppo di attività di somministrazione, bar e ristoranti, incentivando l'utilizzo di spazi esterni e la vivibilità del centro. 7. A promuovere l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree centrali, quali servizio a supporto della clientela. 8. Ad avviare un confronto strutturato con le associazioni di categoria e cittadini al fine di orientare le politiche comunali sulle reali esigenze dell'utenza. 9. A organizzare in maniera trasparente la distribuzione nel bilancio comunale dei proventi derivanti dalla tassa di soggiorno per rafforzare l'attrattività e l'identità commerciale della città. Allora, questa mozione nasce perché in verità negli ultimi tempi, nell'ultimo anno di amministrazione, noi abbiamo assistito sicuramente a un forte investimento dal punto di vista politico e comunicativo sugli eventi cittadini. Feste in piazza, iniziative di intrattenimento, street food, manifestazioni di ogni genere, che ovviamente sono condivisibili, non c'è assolutamente nulla di sbagliato, anzi ben vengano questi eventi e tutto quello che possa valorizzare l'immagine e l'attrattività della città di Saronno. Il problema nasce quando questi eventi si pensa che possano essere una strategia. Cioè, ovvero la strategia commerciale è una cosa, la calendarizzazione di eventi di intrattenimento è un'altra. La strategia commerciale si interroga su perché una persona debba scegliere Saronno per venire a comprare da noi e non in un'altra città. Si interroga su quali siano le condizioni per favorire l'insediamento di nuove attività. Si interroga su come rendere magari il centro e gli altri quartieri più accessibili, più sicuri e più competitivi. Invece in questi mesi, a leggere anche alcune dichiarazioni, si è avuto l'impressione che bastasse organizzare una manifestazione per rilanciare il commercio o che bastasse riempire una piazza per risolvere i problemi più strutturali legati alla vivibilità della città e alla sicurezza urbana. Però una piazza piena la sera non vuol dire città viva, così come una strada affollata durante uno street food non vuol dire commercio che prospera. I commercianti lo sanno bene, molti di loro raccontano che non sempre a una grande affluenza di pubblico corrisponde un reale beneficio economico. Perché? Perché il commercio vive di continuità, non di eccezionalità. Vive 365 giorni all'anno, non vive durante il fine settimana in cui si organizza un evento. Ed è qui, a nostro giudizio, che nasce il motivo di questa mozione per la mancanza della visione politica. Per cui la nostra mozione, come avete sentito, non propone singoli interventi scollegati tra di loro, propone un'idea di città strategica per il rilancio del commercio, affinché il commercio torni ad essere considerato una funzione strategica e non un semplice settore amministrativo. Quando nella mozione chiediamo di affrontare il tema dell'accessibilità, della viabilità e dei parcheggi, non stiamo parlando di come gestire le automobili, stiamo parlando della capacità di una città di essere facilmente raggiungibile e fruibile, perché una città che risulta facile da frequentare e attrattiva, inevitabilmente altrimenti il pubblico si sposta su territori competitivi a noi vicini. Quando parliamo di sicurezza urbana non stiamo parlando solo di una questione reale di ordine pubblico, ma anche di sicurezza percepita, cioè noi stiamo parlando della fiducia con cui una persona decide di frequentare il centro nelle ore serali, di accompagnare la famiglia in città, di fermarsi a consumare o a fare acquisti. Quando parliamo di decoro urbano non parliamo di un'iniziativa estetica della città, stiamo parlando del biglietto da visita che Saronno offre di se stessa. Una città curata comunica qualità, affidabilità e attenzione, una città trascurata comunica esattamente il contrario. Quando proponiamo di favorire la presenza di pubblici esercizi, dehors e spazi esterni, stiamo immaginando una città più vissuta, più frequentata e più attrattiva. Le città europee che funzionano meglio non sono quelle che spengono gli spazi pubblici, ma sono quelle che le aprono, rendendoli luogo di incontro e di socialità. Quando chiediamo un confronto stabile con le associazioni di categoria nella mozione e con i cittadini, stiamo affermando un principio molto semplice, ovvero che le politiche commerciali non si costruiscono nei palazzi, ma con chi ogni giorno apre una serranda e investe sul territorio. E persino quando proponiamo una riflessione sull'utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno, parliamo della stessa cosa, cioè utilizzare ogni risorsa disponibile per rafforzare l'identità e l'attrattività della città. Quindi il punto politico che questa mozione vuole proporre, oltre a tutte le iniziative che voi vedete elencato, è che è l'utilità degli eventi di intrattenimento, cioè gli eventi sono utili, continueranno ad esserlo, meno male che c'è un incremento dell'investimento su questo tema, però secondo noi sono uno strumento all'interno di una strategia e non sono invece la strategia. E una città come Saronno sicuramente merita qualcosa di più di un calendario degli eventi, merita una visione sul rilancio della politica commerciale. Ecco perché chiediamo al Consiglio Comunale di condividere, di discutere, eventualmente di emendare questa mozione per dare con chiarezza una linea di indirizzo politico sul rilancio del commercio cittadino. Grazie.
0: Grazie consigliere Azzi. Ha chiesto la parola l'assessore De Cristofaro, prego.
2: Grazie Presidente, buonasera, buonasera a tutti. Parto dalle considerazioni relative alla mozione appunto del consigliere Lorenzo Azzi. Noi siamo assolutamente noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che la strategia per il rilancio del commercio della nostra città non sia soltanto quella di degli eventi, però bisogna anche dire che la presenza che c'è stata grazie a un investimento, a un lavoro, no? A un programma, quindi delle presenze continue che ci sono state in città sono la condizione per cui poi ci possano essere potenziali clienti, perché se non c'è una, diciamo un'attrazione, non ci sono neanche appunto, non c'è gente che gira e non c'è neanche la possibilità poi di entrare nei negozi. Detto ciò, sicuramente dal punto di vista, diciamo, oltre gli eventi, e quindi il commercio non vive ovviamente soltanto di eventi, sono necessarie delle azioni per rendere più competitivo e attraente il nostro commercio cittadino, il commercio di vicinato, più competitivo sia rispetto a quelli che sono i centri commerciali che anche ad altri centri urbani vicini. C'è anche in occasione proprio di un recente confronto nel corso dell'assemblea del distretto urbano del commercio, c'è anche la necessità di un cambiamento delle abitudini da parte degli stessi, dello stesso commercio di prossimità. Questo è un invito in particolare nel corso di manifestazioni che portano appunto più presenze nel periodo di saldo a essere aperti, a tenere appunto i negozi aperti, proprio perché secondo me anche con un cambio, secondo noi anche con un cambio di abitudini è anche un cambio di abitudini necessario. Quindi sappiamo bene che il commercio non vive di soli eventi, ma che le presenze sono necessarie. Infatti da quest'anno c'è stata un'inversione di tendenze rispetto alle risorse stanziate. Voglio ricordarle perché dal 2026 per il commercio abbiamo stanziato 25.000 euro per l'adesione, l'associazione alla Fondazione Varese Welcome, che ha fatto, ricordo, un evento, tre eventi in tre weekend, su tre weekend, appunto di l'Olympic Fringe Festival, di eventi itineranti che comunque sono stati di grande successo, hanno portato molte presenze in città. E poi abbiamo stanziato 50.000 euro più IVA per supportare gli uffici per la partecipazione al bando contro la desertificazione di Regione Lombardia, che è un bando molto importante che attraverso cui per cui dobbiamo anche stanziare altri consistenti fondi. Per i progetti di eccellenza, a differenza del precedente bando del 2023, questa volta è previsto che siano anche gli enti locali, quindi il nostro comune, a stanziare 500.000 euro per progetti di rigenerazione urbana, di investimento del patrimonio pubblico che poi possa avere delle ricadute anche appunto su il commercio, sull'attrattività del commercio in città. Sono previste 20.000 euro di spese correnti sempre da parte appunto dell'ente, e poi un bando per le imprese commerciali che per le imprese del commercio che di almeno 100.000 euro che i comuni devono stanziare. Quindi insomma c'è un consistente investimento, mentre in precedenza diciamo che non c'era stato. Questo bando appunto prevede che comunque ci sia una quota del comune molto consistente, dell'ente locale consistente per i progetti di eccellenza. Lei parlava di strategia. Il bando ci richiede anche questo. Per una strategia abbiamo bisogno di capire che cosa succede, perché i negozi chiudono, perché rimangono sfitti, perché non si entra nei negozi. Sappiamo, no, che c'è una competizione ardua, molto serrata con l'e-commerce e i centri commerciali. Per questo, con appunto la società Trade Lab che supporta gli uffici, si è svolta, è stata chiusa insomma ormai 3 settimane fa, mi pare, una ricerca, un'indagine rivolta sia ai commercianti e titolari dei negozi presenti su tutto il territorio di Saronno, che anche rivolta ai cittadini, proprio con un'indagine telefonica che ha ricevuto molte risposte. Quindi i dati sono stati elaborati, sono interessanti, no? Perché è importante anche verificare la diversa percezione, il diverso punto di vista dell'acquirente, l'acquirente saronnese in questo caso, e invece del titolare del negozio, del commerciante. Questa è la base perché poi per sviluppare un progetto, una progettualità strategica per il rilancio del commercio di Saronno che ci richiede il bando. Però ecco, sicuramente in giunta, l'assessorato, gli uffici pubblici, ASCOM, Camera di Commercio, insomma tutti questi, i commercianti, tutti noi abbiamo delle idee, una direzione da dare a questa progettualità, però dobbiamo partire da quelli che sono i dati, e quindi questa ricerca è particolarmente importante, questa indagine è particolarmente importante. Sarà un'indagine che poi verrà presentata pubblicamente, verrà discussa pubblicamente con appunto i commercianti, con le associazioni di categoria, con i cittadini. Quindi questa è la direzione in cui stiamo lavorando. Si è già ampliato il distretto urbano del commercio il 16 marzo dello scorso 16 marzo appunto. Il distretto urbano del commercio ormai è non soltanto ristretto, circoscritto alla ZTL, ma a tutto il territorio di Saronno, e questo significa che tutte le imprese, tutto il commercio, i commercianti di Saronno possono partecipare ai bandi, possono insomma rientrano in tutte quelle che sono le attività del distretto unico, che andrà potenziato anche con una revisione dello statuto che è stata inserita all'interno di queste risorse che abbiamo stanziato quest'anno. A proposito di risorse, parlando sempre di risorse finanziarie, nella mozione si fa riferimento alla tassa di soggiorno. Ecco, la tassa di soggiorno è sicuramente una fonte appunto di gettito, però è anche una fonte che poi ha un impiego vincolato, per cui dobbiamo rimanere nell'ambito di quelli che sono i vincoli legislativi previsti appunto dalla legge, dal decreto legislativo del 2011, il 23 del 2011, che sono molto, molto rapidamente il turismo, le strutture ricettive e la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali, quindi sempre nel senso dell'attrattività, e i servizi pubblici locali finalizzati appunto alle due precedenti destinazioni della tassa del gettito della tassa di soggiorno. Quindi insomma è un contorno abbastanza ristretto entro cui si può lavorare, ma sicuramente il gettito del commercio possiamo anche prevederlo anche da altre fonti di gettito, perché il commercio è una fonte fonte di gettito, no? Pensiamo soltanto alla tassa di occupazione appunto del suolo pubblico, per cui sicuramente va sostenuto. Ci sono poi le risorse umane a cui voi fate riferimento, sono un tema che noi conosciamo perfettamente perché diciamo quotidianamente sono a contatto con gli uffici SUAP e ci stiamo lavorando. Ci sono anche qui dei vincoli, per cui sicuramente è un aspetto, perché appunto la progettualità poi deve avere le gambe e non ci sono soltanto le risorse finanziarie ma anche appunto le risorse umane. Poi si fa riferimento nella vostra mozione a appunto quelli che sono dei temi tra virgolette caldi, in particolare la sicurezza, che diciamo in termini complessivi va considerata sotto più punti di vista, quindi non soltanto la sicurezza della criminalità ma anche la sicurezza nella circolazione. Anche su questo c'è sapete che insomma si sono conclusi i lavori in via Portici, c'è già un progetto di modificare la viabilità della ZTL che è stato messo in stand by all'interno della ZTL, è stato messo in stand by proprio per attendere la fine dei lavori. E si sta pensando anche in occasione appunto degli eventi, prima degli eventi estivi, ce ne sono molti in programma, di attrezzarci per una maggiore sicurezza delle persone che attraversano a piedi il centro, che passeggiano in centro. Anche da questo punto di vista, come per il decoro urbano, è importante dire che si sta lavorando sempre in collaborazione con le associazioni di categoria, che sicuramente si possono, anche al di là diciamo degli associati, si può lavorare con i commercianti nelle singole piazze, per singole strade. Ci è venuto proprio da singoli commercianti, in particolare dalla somministrazione, la richiesta di una collaborazione per il decoro, per cioè curare appunto le vicinanze, no, del proprio negozio, del bar, del ristorante, curare, occuparsi sia del decoro urbano che della pulizia, e qui sicuramente si possono poi prevedere degli incentivi diciamo in termini di risparmio dei tributi locali per chi diciamo collabora, no, con l'ente, e questo è un discorso che si può fare sicuramente anche per la sicurezza in termini diciamo di collaborazione fra zone di commercianti, per commercianti della stessa zona, per sono tutti discorsi che su cui si sta lavorando, che quando poi saremo pronti si diranno meglio. Un attimo che non so se ho esaurito tutti. Ecco, c'è l'aspetto della viabilità, che è un aspetto sicuramente per Saronno di grande complessità, cioè siamo piccoli però abbiamo dei problemi grandi, no? Ne ho già parlato tante volte. Abbiamo problemi sicuramente per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano, perché se funzionasse bene quello saremmo già diciamo a metà del percorso. Stiamo rivedendo, come vi avevo già accennato qualche tempo fa, in termini proprio di quello che si dice nella mozione, razionalizzare soprattutto i parcheggi in prossimità del centro e anche in occasione del mercato, quindi in prossimità del mercato, per consentire una sosta e incentivare una sosta più veloce nelle ore diciamo appunto di apertura dei negozi. Però i temi della viabilità sono tanti, si parla appunto di mobilità elettrica, elettrica, oltre alle auto ci sono anche le biciclette, che secondo me nel, un noleggio di biciclette elettriche non potrebbe funzionare molto bene in una città come Saronno, certo per una determinata fascia d'età, però risolverebbe una parte di, diciamo, di mobilità, mettere a disposizione in alcuni punti le stazioni, le scuole, i centri sportivi. Il completamento della rete delle piste ciclabili è una delle priorità, proprio in termini di rete all'interno della città, una delle priorità su cui si è investito per il 2026. Quindi questo mi sembra che di aver detto tutto, poi se ci sono ulteriori domande specifiche sono qui per rispondere. Grazie.
0: Grazie all'assessore. E ci sono un po' di consiglieri prenotati. Partiamo dal consigliere Amadio. Scusi un attimo, consigliere Amadio. Consigliere Sabatti, ma ha qualche problema al microfono? A posto? No, visto il tecnico che arriva. Prego, consigliere Amadio, scusi. 5 minuti.
3: Grazie Presidente. Luca Amadio, consigliere comunale indipendente. Per comprendere appieno il significato politico di questa mozione, è corretto conoscere la storia della nostra città, che negli ultimi anni le amministrazioni di sinistra sembrano aver dimenticato. Già nel lontano Medioevo il famoso mercato saronnese aveva superato largamente come notorietà i confini della Lombardia. Nel finire dell'Ottocento nascono le prime importanti industrie. Dal 1960 Saronno ha uno sviluppo demografico e commerciale esponenziale. Negli ultimi anni però c'è stato un cambio repentino di passo in negativo, in virtù delle abitudini della società che sono modificate, con la responsabilità politica di non intuire, studiare e trovare le soluzioni adeguate per arginare un fenomeno di tendenza naturale. Il peccato originale da parte delle amministrazioni di sinistra è quello di una totale mancanza di comunicazione e condivisione con i protagonisti, ovvero i commercianti nella loro totalità, che avrebbero il diritto di essere quantomeno ascoltati in merito a decisioni di governance amministrativa. Decisioni prese invece da chi non si è mai chinato ad aprire una saracinesca, da chi non sa neanche lontanamente cosa significhi investire i risparmi di una vita nella propria attività, da chi non conosce i sacrifici nell'arrivare a fine mese solo con le proprie forze, da chi non immagina cosa comporta non timbrare il cartellino e lavorare ininterrottamente anche il fine settimana. La determinazione delle attività commerciali e artigianali che hanno deciso di credere nella nostra città merita attenzione, rispetto e volontà reale nel considerare questo tema come punto cardine di ciascuna amministrazione. Non dobbiamo dimenticarci inoltre che le attività commerciali sono il primo baluardo, il primo presidio, il primo deterrente alla criminalità, ed anche per questo hanno il diritto di essere tutelate. Non potevo ovviamente esimermi nel sottoscrivere la mozione presentata da Forza Italia, che condivido in ogni singola parola, ma mi permetto di andare oltre invitando il sindaco, l'assessore di riferimento e tutta l'amministrazione a prendere in considerazione che per ricominciare una risalita difficile e tortuosa sono necessari studio, condivisione, progettualità e concretezza. Se si pensa di rilanciare il commercio cittadino a colpi di manifestazioni spot, senza una visione a 360 gradi, si è completamente fuori strada. Non è più il momento del tanto rumore per nulla, di aria fritta e delle scatole vuote. Se non capite che siamo quasi arrivati al punto di non ritorno, il futuro è destinato a descrivere una città sempre più depressa anche dal punto di vista commerciale e produttivo. Comprendo poi che questo tema non solletichi particolarmente le menti di alcuni di voi che sono pervase da ideologie molto più astratte e fuorvianti, ma la vita reale è un'altra cosa. La vita reale è fatta di attività che oggi, per avere un qualsiasi permesso, devono perdere ore del proprio lavoro perché la burocrazia è imbarazzante. È fatta di commercianti che al calar del sole si devono chiudere all'interno del proprio negozio

0: elucubrazioni da salotto in cui spesso ragionate del sesso degli angeli, è giunto il momento di parlare di cose concrete. Quando parlo di anni è perché dal 2020 che non fate nulla ed eravate sempre voi, facendo sprofondare il commercio cittadino in questa situazione. Per assurdo, chi in questo consesso ha meno responsabilità è l'assessore al commercio attuale. E capisco dalle sue parole, l'ho compreso questa sera, la difficoltà dell'essere qui, tant'è che la parola problema si è ripetuta più volte. Mi dia ancora 30 secondi e ho finito, grazie. Alla quale va riconosciuto che in un anno non possa fare i miracoli, anche se l'impossibilità di essere presente nella quotidianità commerciale, cittadina, per ovvi motivi lavorativi e di ubicazione, è una grave mancanza. Perché per adempiere a quanto si chiede con questa mozione, la città va vissuta nella sua quotidianità, i commercianti vanno ascoltati singolarmente, il tempo necessario da dedicare a questo assessorato deve essere H24, e qui c'è un'altra grave responsabilità nella nomina da parte del sindaco, con la conseguenza oggettiva di dedicare questo tema molto meno tempo di quanto sia necessario. Concludo affermando che di sicuro l'assessore che questa sera ci ha elencato una serie di iniziative, ritengo che siano palliativi rispetto ad una questione che ha bisogno di cure che finalmente abbiano delle fondamenta per poter restituire l'identità commerciale che la nostra città, i commercianti e tutti i cittadini meritano. Grazie Presidente e colleghi per l'attenzione.
1: Grazie a lei Consigliere Amadio. Ha chiesto la parola il Consigliere Roldi, prego 5 minuti.
2: Sì, grazie Presidente, ma io da inguaribile ottimista in realtà intervengo perché ho un emendamento da proporre ai presentatori della mozione, per cui darei lettura dell'emendamento e poi illustro.
1: Consigliere Roldi, il regolamento del Consiglio Comunale prevede che gli emendamenti possano essere presentati in corsa a seguito di discussione.
2: Infatti la discussione è in corsa.
1: Discussione, ha presentato il consigliere Azzi, ha parlato il consigliere Amadio, c'è stata una discussione?
2: Ha parlato l'assessore, ha parlato...
1: Prego, presenti l'emendamento, dopodiché le chiedo la cortesia di portarcelo così che facciamo la verifica tecnica.
2: Siamo in fase di discussione, consigliere. Allora...
1: Scusi un attimo, consigliere Roldi. Allora adesso calma un attimo, adesso il consigliere Roldi presenta l'emendamento, facciamo una valutazione di tipo tecnico se è ammissibile o meno, dopodiché si vota l'emendamento, se l'emendamento passa diventa parte integrante della mozione e non c'è più una discussione successiva. Adesso facciamoglielo presentare e dopodiché valutiamo. Al momento si interrompe con l'emendamento e va discusso l'emendamento. Prego consigliere Roldi.
2: Sì, grazie Presidente. Ovviamente poi ne ho una copia da presentare alla Presidenza e una anche da presentare ai presentatori della mozione.
1: Allora io, scusi, consigliere Roldi, ripeto, cioè lei se l'è anche stampato, l'ha preparato prima? Quindi a seguito di quale discussione lei mi presenta questa. Un emendamento? Ha un emendamento che si è Presidente, preparato e si è stampato?
2: Presidente, vuole che intervenga dopo? Lo dica, intervengo dopo.
1: Non ci siamo capiti.
2: Intervengo
1: allora,
2: dopo.
1: Se vuole le do lettura dell'articolo del regolamento del Consiglio Comunale. L'emendamento in corso di seduta è presentabile a seguito di discussione.
2: Esatto.
1: Io prima le ho obiettato che il consigliere Azzi ha dato lettura della mozione e l'ha presentata, ok? Sì. La consigliera De Cristoforo ha fatto le sue osservazioni, è intervenuto il consigliere Amadio. A mio modo di vedere la discussione è ancora lungi da venire, però va bene. Lei mi dice ok, presento un emendamento, io dico va bene. Lei ha un emendamento stampato che si è preparato a casa, per cui lei presenta un emendamento a seguito di quale discussione? Le ripeto la domanda.
2: Di quella che sta avvenendo.
1: Ma se lo ha preparato a casa?
2: Presidente, non ho problemi a intervenire per ultimo. Non ha problemi, non cambia niente. Pensavo che intervenendo adesso fosse di aiuto alla discussione. Non va bene, ma lo presento dopo, Presidente.
1: No, consigliere Roldi, non è... Mi dà un attimo, glielo leggo almeno, se no poi sembra che sia una mia fantasia.
2: Ma no Presidente, ce l'ho qui anch'io l'emendamento, ce l'ho qui anch'io l'articolo del regolamento, non stia a leggerlo. Non stia a leggerlo Presidente,
1: no, ripeto. Mi perdoni, ok, perché poi

0: Gli emendamenti, subemendamenti e contraemendamenti possono essere presentati in forma scritta anche a seguito della discussione in Consiglio Comunale, ok? Direttamente nella seduta stessa. Allora, se lei si prepara un emendamento a casa, lei non mi presenta un emendamento dopo discussione, lei si è preparato un emendamento prima. Allora, se si prepara un emendamento prima,
1: lascerà decidere a me quando preparo gli emendamenti o lo vuole decidere lei per me? Lei mi dirà quando lo devo presentare all'assemblea, me lo dica e io mi adeguo.
0: Allora, adesso glielo ripeto, penso per la terza volta, se lei si prepara, se lei vuole emendare una mozione come qualsiasi altra delibera, ha pienamente titolo di farlo. Perfetto. Deve presentare l'emendamento 4 giorni lavorativi liberi prima della seduta del Consiglio Comunale,
1: oppure in corso di discussione,
0: oppure in corso di seduta a seguito di discussione. Lei non lo sta presentando a seguito di discussione, lei lo ha preparato a casa.
1: Ma questo è un problema mio, non suo. Lei mi deve dire quando lo devo presentare, non quando lo devo preparare.
0: Allora, consigliere Rodi, allora, visto che mi perdoni, mi sembra che faccia finta di non capire, se vuole chiedere il parere anche al segretario, questa è la mia interpretazione. L'emendamento che lei si è presentato a casa, a norma di regolamento, non lo può presentare, ok? Quindi se vuole, a seguito della discussione, mi presenta un emendamento, non quello.
1: Ma come si fa a presentare un emendamento senza averci pensato prima? Il problema è che l'ho scritto.
0: Non mi faccia essere sgarbato. Sto parlando io, mi faccia finire di parlare. Le rileggo il punto del regolamento. Allora, gli emendamenti, subemendamenti e contraemendamenti possono essere presentati in forma scritta anche a seguito della discussione in Consiglio Comunale. Lei si è preparato un emendamento a casa e avrebbe dovuto presentarlo a termini di regolamento 4 giorni lavorativi liberi prima della seduta. Non l'ho fatto, per cui il suo emendamento non è ammissibile, ok?
2: Come vuole.
0: Questo è.
2: Come vuole, Presidente. Come vuole.
0: Se vuole intervenire, le do la parola, interviene sulla mozione.
1: Ma no, Presidente, mi perdoni un attimo. Lei mi può dire quando io posso presentare l'emendamento, non quando lo posso preparare, perché il regolamento mi chiede di venire in Consiglio Comunale edotto delle cose che
0: devo dire. E lei non era edotto, evidentemente.
1: Allora, per essere edotto delle cose che devo dire, devo poter scrivere qualcosa, no?
0: Lei ha un emendamento stampato.
1: Lei mi può dire, lo presenti alla fine
0: della
1: discussione.
0: Lei ha un emendamento stampato in mano?
1: Ma per forza
0: cosa? Consigliere Iroldi, si è preparato l'intervento a casa, ma a seguito di quale discussione lo sta presentando? Prendiamoci in giro, consigliere Iroldi.
1: Ma Presidente, mi vuole dire lei come devo fare a preparare l'intervento?
0: Sì, devo dire io che deve rispettare il regolamento.
1: Le ripeto che non è ammissibile
0: e la discussione finisce qui. Se vuole intervenire sulla mozione, prego.
1: Presidente, secondo me questa sera sono lesi pesantemente i diritti di un consigliere.
0: Da chi ritiene più opportuno, io faccio rispettare il regolamento, non le permetto di dire che lei dispiace, ma si lamenti con chi ritiene più opportuno.
1: Lei, Presidente, interpreta il regolamento in una maniera che non è condivisibile, perché per

0: Sì, attivo. Prego.
1: Pronto? Ecco. Non posso che ribadire quello che ha letto il Presidente, nel senso che il regolamento da questo punto di vista è corretto, più che corretto è chiaro, nel senso che un eventuale emendamento presentato in corso di seduta, che può avvenire, deve avvenire comunque per iscritto, ma questo vuol dire che lei dovrebbe avere il suo computer e scrivere l'emendamento. Segue le regole degli emendamenti. Allora, se dovessimo fare non servirebbe il deposito 4 giorni prima della seduta comunale, se uno non dovesse essere edotto. Lei ha avuto la mozione con il deposito, quindi se aveva necessità di presentare delle osservazioni le avrebbe dovute presentare, in modo da rendere edotti anche tutti gli altri consiglieri di quello che lei voleva dire. Quindi credo che non ci sia nulla da aggiungere rispetto all'apertura del Presidente, quella di dire se lei in tempo reale, dopo la discussione, è in grado di presentare un emendamento scritto, probabilmente glielo farebbe presentare, cosa che è suo dubito, però non deve essere già preparato, perché altrimenti non ha leso il diritto degli altri consiglieri di sapere prima di che cosa lei sta parlando.
0: Grazie, dottoressa Savandi. Ribadisco quello che ho detto prima, consigliere Roldi, le invito a dirmi se vuole intervenire sulla mozione o se no faccio parlare qualche collega.
2: Intervengo sulla mozione, Presidente.
0: Prego, consigliere Roldi, 5 minuti.
2: Grazie, Presidente. Allora, il nostro giudizio su questa mozione è sostanzialmente positivo,

0: tutta una serie di visioni, di intenzioni, ma anche di attività svolte dalla precedente amministrazione, e ne fa tesoro. Ovviamente non entra in singoli punti di attuazione di quello che chiede, e sui singoli punti potremmo anche avere valutazioni diverse rispetto al presentatore, ma così come è formulata la mozione ci sembra una motivazione degna di attenzione. Peraltro, ascoltando la relazione dell'assessore De Cristoforo, facevo anche qui una riflessione. L'assessore De Cristoforo ha detto che una delle cose significative di questa amministrazione per quanto riguarda i temi toccati dalla mozione sono la partecipazione a bandi di significativo valore, se ho ben capito, differentemente da quanto si faceva in precedenza. Ecco, io invito l'assessore De Cristoforo ad andare a vedere presso gli uffici, ne ha tutta la facoltà, il bando Arest, al quale non solo la precedente amministrazione ha partecipato, ma lo ha anche vinto. Si è partecipato senza affidare incarichi esterni per supporto. È un bando per un valore complessivo di 5.400.000 euro. Arest è un format di Regione Lombardia che significa accordo di rilancio economico e sociale territoriale, quindi è esattamente coerente con quello di cui stiamo parlando. Quindi mi sembra che ci sia da parte di quello che questa amministrazione sta facendo, per ora in misura minore, ma poi vedremo, perlomeno una continuità da questo punto di vista rispetto a quello che ha fatto la precedente amministrazione. Il consigliere Amadio, che se non ho capito male ha detto che le precedenti amministrazioni non hanno mai parlato con i commercianti. Ecco, vorrei ricordare che non più di qualche settimana fa, forse un paio di settimane fa, un comunicato del presidente di Ascom diceva esattamente il contrario, che mentre c'era maggiore facilità di collaborazione, di contatto con la precedente amministrazione, ce n'è qualcuno di più con l'amministrazione attuale. Quindi io faccio questi ragionamenti perché credo che i punti toccati da questa mozione, il commercio, l'attrattività della città e quant'altro, siano punti molto, molto complessi che non si risolvono nel giro di poche settimane, di pochi mesi, ma richiedono un'attività che si programmi negli anni. Ecco, forse questo è un po' quello che almeno finora ci sembra di segnalare come non emerga da quello che sta facendo questa amministrazione. Quindi la motivazione con la quale, se poi mi è possibile, proverò a presentare l'emendamento è quello appunto di arricchire a beneficio di tutti la mozione stessa. Grazie.
1: Grazie consigliere Roldi. Ha chiesto la parola il consigliere Galli, prego, 5 minuti.
2: Grazie Presidente. Simone Galli, Partito Democratico. Questa mozione fotografa un fenomeno reale, il calo del commercio di prossimità, ma lo attribuisce prevalentemente a scelte amministrative locali. Io vorrei tentare di considerare un contesto più ampio. Fra il 2012 e il 2025 in Italia sono scomparsi oltre 156.000 punti vendita del commercio al dettaglio. Nei soli centri storici delle 120 città medie, grosse più o meno quanto saranno, analizzate da Confcommercio, tra il 2012 e il 2023 il commercio in sede fissa ha perso oltre 111.000 unità, pari circa al 20%. Attribuire questa dinamica alle scelte della giunta locale significa chiedere ai cittadini di ignorare ciò che sta accadendo purtroppo in tutta Italia. Saronno non fa eccezione. Del resto va sottolineato che competere con i centri commerciali, di cui il territorio ne è pieno e ne continuano a sorgere, è una lotta impari. Lì vi sono enormi parcheggi gratuiti e una pluralità infinita di possibilità di shopping. Il commercio cittadino, peraltro, funziona dove presenta servizi a valore aggiunto o un'assistenza e attenzione al cliente impensabili da trovare in un asettico centro commerciale massificato uguale a se stesso come altri mille. Per non parlare dell'e-commerce spesso abusato, dove ormai ci facciamo consegnare dal corriere di turno di tutto, con buona pace dei negozianti locali, dell'inquinamento prodotto dai veicoli commerciali e dall'intasamento delle strade, costi che sì risparmiamo dal prezzo di acquisto, ma che poi scarichiamo sulla collettività. La mozione sembra presupporre un nesso diretto fra ZTL, carenza di parcheggi e calo delle vendite. È vero che la ZTL funziona meglio se accompagnata da parcheggi, eventi, servizi e strategie che rendono la città attrattiva. Infatti sugli eventi e l'attrattività si è, secondo me, ben lavorato sinora, perché è evidente che creare eventi attrae persone, queste persone possono scoprire Saronno e possono frequentarla anche in altre circostanze. Sui parcheggi e servizi si è fatto, penso al bando data driven della scorsa amministrazione, o come è stato citato prima Arest, si è fatto sui servizi, si è fatto qualcosa di importante e sicuramente ci possono essere margini di miglioramento, questo non v'è dubbio. Peraltro però la presenza di parcheggi aggiuntivi non è risolutiva come una bacchetta magica, perché bisogna anche intervenire sulla mobilità. E senz'altro un'altra leva che si potrebbe adottare è ottimizzare i percorsi delle linee di bus urbani nell'ambito del nuovo appalto del trasporto pubblico locale che l'agenzia si appresta a bandire. Chiaramente se offro una attrattività delle linee di bus urbani posso senz'altro far sì che vengano maggiormente utilizzate anche da chi decide di lasciare la macchina in periferia, perché Saronno dispone di parcheggi al di là della periferia, parcheggi situati a brevissima distanza a piedi dal centro. Penso a due, Piazza Saragat e Piazza Mercanti, sono esempi evidenti che risultano stabilmente sottoutilizzati soprattutto nei fine settimana, periodo dove naturalmente dovrebbe o auspicabilmente dovrebbe incrementarsi l'afflusso di persone che consumano e usufruiscono degli esercizi commerciali. D'altra parte continuare a voler aggiungere parcheggi in centro, uno, non risolve il problema dell'affluenza commerciale, due, non ci sono posti, tre, è chiaro che qualunque numero di parcheggi che io posso aumentare in centro sarà sempre insufficiente se nella mentalità delle persone è parcheggiare a 10 metri dalla vetrina del negozio, e questo non succede solo a Saronno ma succede ovunque. Peraltro, come è già stato ricordato in qualche consiglio comunale passato, a mia memoria l'ultimo parcheggio consistente multipiano è quello di via Milano, costruito durante una giunta di centrosinistra, sindaco Angelo Tettamanzi, sempre per citare centrosinistra nemico dei parcheggi e quant'altro. Poi la mozione critica il modello degli eventi perché strade affollate corrispondono a negozi vuoti. La soluzione sicuramente potrebbe essere migliorare il coordinamento fra evento e offerta commerciale, e infatti i distretti del commercio sono uno strumento utilissimo per effettuare questo raccordo. Però è anche vero che senza eventi che possono attrarre non ho potenziali acquirenti, e quindi la progettualità dal mio punto di vista messa in atto dall'assessore Proserpio è sicuramente efficace ed efficiente. Vado alla conclusione. Sui distretti del commercio è già stato detto, è stato molto intelligente ampliare il DUC su tutta l'area della città, perché è giusto dare possibilità di entrare nel DUC anche a tutti quegli esercizi commerciali che sono in periferia e non sono in centro. Vado abbastanza veloce. Sul decoro urbano basta che vi andate a leggere il nuovo appalto di igiene urbana che è stato affidato, diciamo, è stato elaborato dalla precedente amministrazione e affidato di recente. Ci sono tutte un sacco di punti di servizi aggiuntivi di decoro urbano, di pulizia manuale e di potenziamenti del servizio di decoro urbano, quindi basterebbe solo, veramente ce ne sono, se andasse, ve lo andate a vedere, ce ne sono parecchie. Sulla mobilità sicuramente dentro al PGTU ci sono un sacco di proposte elaborate con un approccio scientifico e supportate da una modellistica numerica che sicuramente sono tese a riorganizzare la viabilità per cercare di migliorare anche l'aspetto dei parcheggi, e ci sono molte proposte anche sulla sosta per rendere più attrattiva la sosta. Quindi concludo, la mozione contiene osservazioni dal mio punto di vista condivisibili sulla necessità di avere un approccio strutturale al commercio. Sicuramente auspico che si possano mettere in campo dei progetti assieme a Confcommercio. Io ho potuto visionare per sommi capi.
1: Consigliere Galli, siamo abbondantemente in extra time. Per favore.
2: Il progetto CITIS di Confcommercio, che è molto interessante, e alcune strategie messe in campo sono assolutamente efficaci, quali la facilitazione per i DEOR, la targa agevolata per i nuovi esercizi commerciali, la deroga estiva, livello di emissione sonora per gli eventi, e quindi qualcosa, non è vero che è stato fatto niente, tutto è perfettibile e sicuramente non ci tireremo indietro dal voler trovare delle soluzioni operative. Grazie. Scusate.
1: Grazie signor. Consigliere Galli, ha chiesto la parola il consigliere Guaglianone. Prego, consigliere Guaglianone.
3: Grazie presidente. Gian Pietro Guaglianone, Fratelli d'Italia. Allora, noi voteremo a favore di questa mozione perché condividiamo i 9 punti in cui si dice di impegnare il sindaco e la giunta comunale, visto che non è una mozione con voli pindarici ma molto concreta. Io farei una riflessione su quello che ha detto l'assessore al commercio, perché come ho già fatto presente nel consiglio comunale in cui si parla di bilancio, viene citata sempre questa tassa di soggiorno. No, posto che Fratelli d'Italia è sempre stata contro,
1: non funziona più. Prova.
3: Pronto? Sì, okay. Adesso va, grazie.
1: Scusi, così. È sbaglio toccato lei o è saltato?
3: No, proprio.
1: Vabbè.
3: Metto le mani dietro.
1: No, non c'è bisogno. Vabbè. Grazie.
3: Comunque, dicevo, noi siamo contrari da sempre alla tassa di soggiorno, però almeno già detto anche con la precedente amministrazione, se si deve introdurre questa benedetta, anzi non tanto benedetta, tassa di soggiorno, che almeno si utilizzino i fondi per sviluppare il turismo e quant'altro. Nell'ultimo bilancio, e quando l'assessore del commercio parla di vincoli della tassa di soggiorno stretti, nell'ultimo bilancio c'erano 386.000 euro di tassa di soggiorno che potevano essere spesi appunto per incentivare il turismo e tutte le attività annesse anche culturali o nel commercio. Morale della favola, 136.000 euro vanno al commercio e 250.000 euro al teatro. Voi mi dovete dire, e ho chiesto all'assessore al bilancio, per quale motivo andavano questi 250.000 euro al teatro. Mi ha risposto: per ripianare la mancata bigliettazione del teatro. Ora, o la tassa di soggiorno ha un vincolo stringente per cui non si possono fare queste cose, oppure non ce l'ha. Si mettessero d'accordo l'assessore al bilancio e l'assessore al commercio, perché se poi l'assessore al commercio mi dice abbiamo dei vincoli stringenti, benissimo, usate 386.000 euro per il commercio, poi vediamo anche la differenza che si può avere nella città. Se invece non è così, sono stati dati soldi al teatro, anzi tantissimi soldi rispetto al commercio, 250.000 euro rispetto a 136.000 euro al commercio. Quindi a me questa domanda preme avere una risposta, proprio perché non vorrei che poi abbiamo dato soldi al teatro che non dovevamo dare, visto che mi si dice che per la bigliettazione. Questo è un problema da affrontare. Per di più, con la tassa di soggiorno si poteva utilizzare, come avevamo già detto, per provare a riportare uno Stella Saronno e quant'altro, solo che se di quella tassa diamo una piccola percentuale al commercio e tutto il resto lo diamo in altri capitoli che poco hanno a che vedere col commercio e il turismo, secondo me si fa un errore. Faccio una piccola cosa sull'efficienza, tanto efficiente il decoro urbano e quant'altro, che hanno richiesto ai genitori da San Giovanni Bosco di pulire il cortile della scuola prima di fare la festa della scuola. Così efficiente il decoro che manco siete riusciti a organizzare un servizio di pulizia a favore della scuola per la loro festa. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Guaglianone. Ha chiesto la parola il consigliere Barosso, prego.
4: Grazie, signor Presidente. Silvio Barosso, insieme per crescere. Allora, da parte nostra apprezziamo la filosofia di fondo della mozione proposta, concordando sull'esigenza di piani organici per il rilancio del commercio saronno. Concordiamo sul fatto che il rilancio del commercio sia basilare per il futuro e l'attrattività della città e che la cosa debba essere annoverata tra le priorità dell'attività amministrativa. D'altronde le potenzialità di Saronno per la sua collocazione territoriale e i collegamenti ferroviari autostradali sono ben note e sono sempre state dei punti di forza, ma sembra che al momento ci siano riflessi solo sull'aumento dei costi di abitazioni ed affitti. Riteniamo pertanto basilare costruire un dialogo effettivo e collaborativo con le associazioni di categoria e gli operatori del settore, per elaborare con loro un piano strategico di intervento condiviso sulle reali esigenze. Le difficoltà del commercio non nascono oggi e non sono peculiari solo di Saronno, ma è un fenomeno a livello nazionale se non europeo. Sono cambiati le abitudini di acquisto, è cresciuto il commercio online, sono cambiati gli stili di vita e la composizione delle famiglie. Tutto ciò comporta la ricerca di soluzioni non semplicistiche. Soprattutto la politica non può sostituirsi agli imprenditori e ai commercianti. Troppo spesso la politica ha pensato di risolvere ogni problema con regolamenti, vincoli e pianificazioni. Le istituzioni devono lavorare pertanto per favorire le scelte imprenditoriali. Dobbiamo lavorare affinché sia attrattivo e conveniente aprire un negozio a Saronno e per farlo stiamo lavorando. Stiamo lavorando sulla sicurezza, lo stiamo facendo nonostante tutte le polemiche in corso, con risorse importanti sul presidio del territorio e sul rafforzamento della polizia locale. Sul decoro urbano, con investimenti su manutenzioni, spazi pubblici, infrastrutture verde. Sull'attrattività, con eventi, culture, iniziative per portare la gente a vivere maggiormente la città. Sulla mobilità e sull'accessibilità, per avere una città comoda da raggiungere e da vivere, sfruttando al meglio la ZTL, che per noi è una risorsa e non un problema. Sicuramente ci sono ancora ampi margini di miglioramento, specialmente su mobilità e parcheggi. È giusto puntare, ad esempio, a maggiori risorse su SUAP. Basilare però sarà lavorare per il rilancio del centro, per una sua effettiva vivibilità, specialmente durante i weekend, superando le polemiche derivanti dalle aperture serali. Riteniamo pertanto proseguire con il confronto con le associazioni di categoria e gli operatori del settore al fine di rilanciare il commercio di vicinato. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Barosso. Ha chiesto la parola alla consigliera Angaroni, prego.
5: Grazie Presidente. Chiara Angaroni, Partito Democratico. Mi sento di dissentire sul punto della mozione relativo agli eventi, ovvero che le manifestazioni e gli eventi organizzati in città, pur registrando in alcuni casi una buona affluenza di pubblico, non si traducono automaticamente in un incremento significativo delle vendite per gli esercizi commerciali, come dimostrato da numerose situazioni in cui a strade affollate corrispondono negozi vuoti. È vero che non tutti gli eventi hanno una ricaduta sul commercio, ma a mio avviso occorre fare ed incrementare gli eventi per rendere vivo il centro storico. Una città vissuta, una città che attira persone anche dai paesi limitrofi, e per forza il commercio ne trae beneficio. Meno eventi si organizzano, indubbiamente si hanno meno ingressi in città. Investire sulla cultura significa creare le occasioni per far crescere Saronno. Questo rientra nel marketing territoriale. Faccio un esempio concreto. Il Festival della Poesia, di cui ho fatto parte come comitato scientifico. Il consigliere Azzi parlava di strategie. Una strategia all'interno di questo festival è stato portare gli eventi del festival dentro i negozi. Questa è una strategia, di conseguenza hanno lavorato i negozi, nei bar hanno consumato, le persone hanno bevuto, hanno mangiato, nei negozi hanno comprato. Quindi questa è una strategia, ad esempio. Questo porto un esempio concreto. Ovvio che non si può risolvere la desertificazione, chiaro, ma sicuramente un investimento, investire, scusate il gioco di parole, negli eventi, e sicuramente non una perdita. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Angaroni. Ha chiesto la parola il consigliere Rotondi. Prego, 5 minuti, consigliere.
6: Grazie Presidente. Faccio ovviamente mie diversi punti che vedo nella mozione, perché li condivido, per cui sono contento che sia stata presentata, perché il punto del commercio è importante nella nostra città. Tuttavia mi sento di dire che ci sono dei punti che vorrei aggiungere, perché li ritengo necessari. Nella mozione si fa, vado per vie brevi, nella mozione si fa riferimento alla, io direi in maniera abbastanza marcata, al problema dei parcheggi, che è uno dei problemi, ma non è ovviamente l'unico. E il parcheggio, ovviamente, per chi va nella nostra città a fare shopping, non è sempre disponibile, per cui ci sarebbe anche da proporre qualcosa di alternativo, perché la disponibilità di parcheggi, di nuovi parcheggi, non è elevata. Quindi magari si potrebbe proporre, se lei conviene, così, una proposta che mi è venuta in mente, no? Di destinare nei giorni in cui c'è poco commercio, magari delle ore libere per i parcheggi esistenti, potrebbe essere una soluzione, di parcheggio libero sto parlando, di quelli esistenti, senza aggiungerne di nuovi. Era una cosa che avevo visto fare in altre città. Un'altra cosa che mi viene in mente della mozione è che comunque non si fa riferimento a che tipo di commercio vogliamo, perché magari qua diciamo commercio, commercio, commercio, però quale commercio? Guardiamo bene chi abbiamo attorno, che cosa fanno le attività. Io direi che la tutela che dobbiamo porci prima di tutto delle nostre attività è quella delle attività storiche e quelle delle attività che fanno artigianato, che portano avanti i mestieri e le tradizioni, perché queste garantiscono vero lavoro comunque di manifattura, e contrastano la precarizzazione selvaggia, perché è questo di cui si parla quando si parla di comunque certi tipi di attività commerciali legate alle forme di somministrazione e ai contratti pagati poco. Quindi questo è un valore che va riportato a galla. E da qui dico, abbiamo visto chiudere in questi mesi alcune attività importanti, no? Mi è spiaciuto tantissimo, alcuni di loro li conoscevo di persona. Perché non mettere delle misure antichiusura di protezione per queste attività, capire quali sono le loro esigenze, capire quali sono i loro problemi, destinare parte di questi fondi a chi ha queste attività? Questa potrebbe essere una soluzione. E ovviamente dare modo a chi tiene sfitto il negozio, perché ce ne sono tanti, di aree commerciali che non vengono utilizzate, di dare degli incentivi per aprirla, perché altrimenti se rimane sempre chiusa noi verremo sempre delle, una città sempre più deserta. Un'altra questione che mi viene in mente, mi riferisco comunque a chi nota certe cose, è la mancanza. Io una volta mi ricordo, quando ero più piccolo, anche, non tanti, anche pochi, fino a qualche decennio fa, che i negozi di sera avevano le vetrine illuminate, anche se erano chiusi, non so se qualcuno si ricorda. Adesso non ne vedo più neanche uno. Magari c'è la crisi energetica, ok, ma non solo. Potremmo, ecco, da quel punto lì potremmo partire per destinare parte di questi fondi che vengono intercettati a chi illumina le strade, a chi illumina le vie anche di sera, perché la luce è un presidio di sicurezza. Era stato detto del controllo di vicinato gestito dai commercianti, magari si potrebbe incentivare questa forma per proteggere e per creare un presidio di sicurezza. Ecco, una serie di proposte per dire che queste misure sono condivisibili, quelle che si è citato, ma ce ne sono tante altre che non si limitano a quello che è stato detto, ma che possono migliorare, che devono essere implementate per creare l'ambiente giusto alla rinascita del commercio, che è un problema che non riguarda solo la nostra città, ma tutto il territorio circostante. Questo significa che dobbiamo impegnarci sempre di più, e ben venga questa discussione per portare contributi alla causa. Ho finito.
1: Grazie consigliere Rotondi. Ha chiesto la parola la consigliera Rufini, prego, 5 minuti.
7: Dio mio. Grazie presidente. Francesca Rufini, tua Saronno. Allora, ho letto come tutti la mozione presentata e ora in discussione, e pur comprendendo lo spirito di chi vorrebbe difendere il tessuto economico di Saronno e condividendo alcuni rilievi presentati nel testo, ritengo che il documento proponga una ricetta un po' vecchia, sia perché il mondo è già cambiato, sia perché tante cose sono già state fatte da questa amministrazione, come ad esempio il parlare con le associazioni di categoria. Sicuramente riteniamo fondamentale aiutare il commercio e i negozi di prossimità che, come pure è scritto più e più volte nel nostro programma, riteniamo presidi di sicurezza e vivibilità della città, a cui certamente non vogliamo rinunciare. L'errore di fondo di questa mozione, però, è pensare che la vitalità del commercio dipenda da quanti cartelli stradali cambiamo, da quante auto facciamo parcheggiare davanti ai negozi o da quante colpe vogliamo attribuire al comune. Se bastassero un paio di parcheggi in più in centro per salvare i negozi, l'Italia non avrebbe perso oltre 150.000 attività al dettaglio negli ultimi anni. È evidente che siamo davanti a una rivoluzione strutturale che richiede risposte strutturali e non polemiche locali. Il vero nodo che questa mozione non ha il coraggio di affrontare, secondo me, è uno. Il commercio di prossimità oggi non compete più col negozio della via a fianco, ma compete con i colossi globali dell'e-commerce e con i grandi centri commerciali dell'Interland. Questa è la realtà, e se vogliamo vincere questa sfida dobbiamo provare a cambiare mentalità, sia come amministrazione che come operatori economici. Il nostro centro storico ha un valore immenso, fatto di relazioni umane, fiducia e presidio del territorio. Ma per sopravvivere nell'era digitale, il negozio di vicinato deve diventare un luogo di esperienza e di servizio, qualcosa che uno schermo non potrà mai sostituire. Come amministrazione, come ha detto prima l'assessora, stiamo cercando di offrire strumenti nuovi, come per esempio il potenziamento e l'allargamento del distretto urbano del commercio, e stiamo investendo risorse per sostenere chi vuole cercare di innovare. Proprio per questo, e perché rifiutiamo le ricette campate in aria, abbiamo affidato alla società specializzata Trade Lab uno studio approfondito che prevede questionari mirati sia per i clienti che per i commercianti di Saronno. Vogliamo capire come sono cambiate e come cambiano le abitudini di acquisto dei saronnesi, cosa cercano quando scelgono il centro e di quali strumenti digitali e logistici hanno bisogno i nostri operatori. Questo significa governare ascoltando la città attraverso i dati, che ad oggi non esistono, e non attraverso le impressioni. La spinta pubblica e l'analisi dei dati però da soli non bastano. Serve che il mondo del commercio investa con coraggio su se stesso, in due direzioni fondamentali su cui questa amministrazione vuole dare il suo aiuto e il suo contributo, che sono la formazione e i servizi competitivi. Per esempio, la formazione digitale. Non basta più alzare la saracinesca e aspettare che il cliente entri. I commercianti devono formarsi per gestire la propria presenza online. Un negozio di abbigliamento di Saronno deve saper usare i social network non solo per farsi pubblicità, ma per creare una comunità, mostrando i nuovi arrivi, offrendo consulenze personalizzate. Alcuni negozi di Saronno già lo fanno. La formazione serve a questo, a usare il digitale per portare le persone poi nel negozio fisico. Ad esempio, i servizi di logistica di prossimità. Occorre offrire al cliente la stessa comodità delle grandi piattaforme online, che non è e non può essere puoi parcheggiare davanti al negozio. Ma un esempio concreto può essere l'adozione dei servizi come il click and collect, cioè compri sul sito o sul WhatsApp del negozio e ritiri nel negozio quando torni dal lavoro. Oppure la consegna a domicilio serale per i residenti di Saronno, magari coordinata tra più negozi della stessa via per abbattere i costi. E poi i negozi devono saper offrire esperienza e ospitalità. Le grandi catene sono spesso fredde e impersonali, il negozio locale vince se sa offrire un servizio sartoriale. Penso ad esempio a un'attività che estende gli orari di apertura in modo flessibile per intercettare i lavoratori pendolari che tornano la sera. Ed è su questo che dobbiamo aiutare i commercianti, non con i parcheggi. Questa mozione chiede poi di superare la logica degli eventi, perché la gente passeggia ma non compra. Anche questa visione è miope. Gli eventi servono a una cosa fondamentale, a portare le persone a Saronno, a far vivere la città, a renderla attrattiva e sicura, e mi sembra che negli ultimi mesi lo abbiamo dimostrato. Sta poi alla capacità e alla creatività dei commercianti, supportati certamente dall'amministrazione, trasformare quel passante in un cliente, offrendo vetrine accattivanti, promozioni dedicate e servizi unici. Se spegniamo gli eventi, spegniamo la città, e un centro storico vuoto è il peggior nemico del commercio, e questo lo sappiamo tutti. Ho sentito il consigliere Azzi parlare di strategia commerciale, ma la strategia commerciale non la deve fare l'amministrazione. L'amministrazione sta facendo la sua parte, cercando di creare condizioni ideali di decoro, di vivibilità, capaci di attrarre le persone. Ma la strategia deve essere dei commercianti, o quantomeno deve nascere da una sinergia tra i commercianti e il comune. Banalmente, come ha detto anche l'assessora, noi sistemiamo il marciapiede e facciamo l'evento, ma tu, negoziante, devi tenere aperto il negozio. E questo non sempre avviene. Penso anche ai giovedì con i negozi aperti degli ultimi anni. Sono aperti forse un negozio su 6-7, non lo so. È vero invece che il swap è sottodimensionato e su questo sicuramente ci dovremo impegnare, ma per rilanciare il settore non servono mozioni manifesto, serve un patto per l'innovazione. Il comune mette i servizi, la sicurezza, la cura dello spazio pubblico e l'analisi dei dati. Il tessuto commerciale deve mettere la formazione, la qualità e il coraggio di cambiare per battere la concorrenza dell'online. Grazie, ho concluso.
1: Grazie consigliera Ruffini, ha chiesto la parola l'assessore, lei voleva intervenire?
8: Posso ascoltare.
1: Ok, va bene, ha chiesto la parola il consigliere Sabatti, prego consigliere.
9: Grazie presidente, ci tengo prima di tutto a ringraziare i consiglieri Forza Italia e consigliere Amadio per la mozione. Sono niente d'accordo con quanto diceva anche il consigliere Barosso. Il commercio noi possiamo salvarlo solo costruendo una città attrattiva, più sicura e più vivibile. Ma soprattutto, come diceva giustamente il consigliere Azzi, ascoltando chi ogni giorno vive le difficoltà del settore, confrontandoci con le associazioni di categoria e gli operatori. Quindi il commercio non è una battaglia ideologica, è un interesse comune di tutta la città. Quindi per tutte queste ragioni, per le ragioni che sono state espresse anche da tanti altri consiglieri come il consigliere Gale, il consigliere Angaroni, il consigliere Airoldi, vorremmo presentare degli emendamenti a questa mozione a seguito del dibattito in consiglio. Quindi degli emendamenti che non vadano a snaturare quello che è lo spirito della mozione, ma per collaborare su un tema che è veramente prioritario per la nostra città. Quindi presidente, se posso, vorrei presentare gli emendamenti, dovrebbero essere 5 emendamenti.
1: Sì. Prego consigliere Sabatti, se avvicini, se ce li può portare.

0: scusate, se vi sedete ricominciamo il consiglio, se no non riusciamo ad affrontare anche gli altri punti. Allora, gli emendamenti adesso il consigliere Sabatti li presenterà, se non sbaglio sono 5. Ho chiesto ai capigruppo di fargli una foto, per cui potete tranquillamente farli girare fra di voi, così prendere visione poi nel corso della discussione. Ripeto, tecnicamente sono ammissibili e essendo 5 propongo un contingentamento, propongo una discussione unica di 8 minuti, se va bene. Anche l'altra volta avevamo dato 8 minuti su un'altra mozione che aveva diversi emendamenti, mi pare 8-9, per cui ho chiesto prima ai capigruppo e sembra che la proposta della presidenza del Consiglio Comunale vada bene. E, sì, consigliere Roldi, prego.
1: Ascoltato il contenuto dell'emendamento presentato d'Azione, potrei presentare anche un emendamento mio.
0: Se vuole presentarlo subito.
1: Non vorrei che vada in recupertura quello che c'è, che ha scritto Azione. Se volete lo presento.
0: Scusi, non ho capito, vorrei.
1: Magari alcune delle cose che scrivo io le scrive.
0: Va bene, sì. Allora facciamo presentare il consigliere Sabatti, poi. Grazie. Prego, consigliere Sabatti.
2: Grazie, sì, sarò breve. Allora, nel premesso che il primo emendamento è sostituire nel secondo punto, dove si dice: negli ultimi anni si è registrata una progressiva perdita di attrattività del centro cittadino, con chiusura di attività storiche e difficoltà ad attrarre nuovi operatori commerciali, con dei centri cittadini, per andare a indicare il fatto che non sia solo una specificità città di Saronno, ma vada a colpire tutti i centri cittadini italiani quantomeno. Nel considerato che viene mantenuto solamente nel primo punto quanto segue: le manifestazioni e gli eventi organizzati in città, pur registrando in alcuni casi una buona affluenza di pubblico, non si traducono automaticamente in un incremento significativo delle vendite per esercizi commerciali. E questo è il secondo emendamento. Nel terzo emendamento è il rilevato che viene modificato mantenendo nel rilevato che quanto segue: il SUAP risulta significativamente sottodimensionato, con una rotazione di personale insufficiente che incide direttamente sulle capacità operative del settore. Nell'evidenziato inoltre che si mantiene il primo punto, la presenza di pubblici esercizi, bar e ristoranti con spazi esterni vivibili costituisce un fattore determinante di attrattività urbana, e si sostituisce il secondo punto con, questo è il quarto emendamento: l'amministrazione per il secondo anno ha deliberato la deroga alle soglie acustiche e i negozi di vicinato rappresentano un presidio fondamentale del territorio, nonché un luogo di socialità e aggregazione. L'impegna quindi viene sostituito con quello che per me è l'unico vero impegno che ne pensa questa amministrazione, cioè quello di andare a dialogare con chi deve veramente dare la linea all'amministrazione su quello che è il commercio cittadino, come suggeriva anche il consigliere Azzi, cioè con l'associazione di categoria. Quindi rimangono nell'impegno due punti, che sono: il primo, a proseguire e rilanciare il confronto con l'associazione di categoria e gli operatori al fine di integrare con le loro esigenze il piano strategico di intervento per la tutela e la promozione del commercio di vicinato, e il secondo punto, ad integrare l'organico del SWAP al fine di incidere direttamente sulla capacità operativa del settore. Se ci sono domande sugli emendamenti sono disponibile, spero che venga accolto un po' questa mia volontà di trovare un po' un punto di congiunzione con la proposta dei consiglieri di Forza Italia e del consigliere Madio. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Sabatti. Iniziamo quindi. Prego, consigliere Roldi.
1: Grazie Presidente, sì, il mio emendamento è significativamente diverso da quello illustrato dal consigliere Sabatti. Io in realtà non intervengo sulla parte deliberativa, cioè sull'impegno, intervengo sull'evidenziato inoltre che, aggiungendo ai punti esistenti quanto segue. Quindi evidenziato inoltre che sono oggi disponibili una serie di strumenti utili ai fini che la mozione si prefigge. E vado ad elencarne alcuni. Il PGTU è stato citato precedentemente, il piano strategico dell'economia di prossimità, lo studio proposte di revisione del sistema di mobilità presentato nel 2024 da Saronno Servizi, che spiega come ottimizzare gli stalli già esistenti, gli stalli gialli, che sono oltre 700 a Saronno. Un progetto di massima volto all'installazione di barriere antisfondamento, visto anche i recenti fatti accaduti. Questo è stato elaborato nel 2024 dall'ufficio tecnico. E l'attivazione della cosiddetta ZTLB, che è avvenuta nel 2022, praticamente ha esteso a tutta la città il concetto di ZTL, che non vuol dire modificare i requisiti di circolazione, cioè non è che zone prima transitabili delle auto con questa estensione sono diventate non transitabili, ma è stata estesa a tutta la città, tranne il quadrilatero di scorrimento ovviamente, la possibilità che i DEOR spesso utilizzano per superare il codice della strada quando aprono i DEOR, sintetizzato in estrema sintesi. Questa cosa era possibile solo

0: portare, che viene evidenziato che si aspetta, fammi vedere. Quindi va in sostituzione dell'evidenziato che.
1: Ma in sostituzione o integrazione?
0: In sostituzione dell'evidenziato che. Scusi, consigliere Roldi, sostituisce l'evidenziato che? No, sostituisce la parte evidenziato che?
2: No, no, questo è la prima di ciò.
0: Ah, no, scusa.
1: No. No, no. Questo è il suo?
2: Sì.
0: Ah, ok.
2: Si aggiunge. Sì, in coda l'evidenziato, inoltre che?
0: In coda, quindi qua. In coda, sì. Ok, grazie. Invito il capigruppo, siccome prima volete fare una foto alla parte. Aspetta un momento, scusate un attimo.

0: Allora, anche in questo caso l'emendamento è tecnicamente ammissibile. Consigliere Roldi, prendo per buona la spiegazione che ha fatto prima. Ok,
1: se devo aggiungere qualcosa sono qua, sono pronto a rispondere.
0: E, ok, allora apriamo la discussione su tutti. A questo punto diventano 6 emendamenti, 5 presentati dal consigliere Sabatti e uno presentato dal consigliere Roldi. Prego chi vuole intervenire di prenotarsi. Voleva forse intervenire l'assessore? Prego.
2: Grazie, volevo intervenire per rispondere ai consiglieri dell'opposizione. Allora, innanzitutto parto dal consigliere Guaianone, poi se vuole anche aggiungere qualcosa l'assessore Cattaneo. Il vincolo è stato della tassa di soggiorno previsto appunto dalla legge 23 del 2011, è pienamente rispettato per quanto riguarda il teatro di Saronno. Poi ecco, riguardo consigliere Roldi, io lo so benissimo che abbiamo partecipato, intendo come amministrazione, a precedenti bandi, ma quello che è stato fatto quest'anno in termini di inversione di rotta è che il comune ha stanziato delle somme e stanzierà delle somme per partecipare appunto al bando, no, per partecipare al bando, perché questa volta è previsto che si

0: vendo anche qui, no? Compro qui, quindi parlo spesso con i commercianti, visto che non sono un volto particolarmente conosciuto all'amministrazione, mi dicono anche tutto senza sapere che io sono assessore al commercio, per cui conosco i loro problemi, però abbiamo bisogno, oltre che dei singoli, di parlare con i singoli commercianti, anche proprio di dati, di elaborazione dei dati, per poi appunto essere d'aiuto, no? Insieme a, appunto, alle associazioni di categoria, per pensare poi a una strategia di rilancio del commercio di prossimità a Saronno, ed è quello su cui si è investito. Quindi poi vedrete quali sono gli esiti, sono assolutamente molto interessanti, approfonditi, e saranno oggetto di una discussione, di un confronto pubblico che sarà altrettanto interessante. Volevo poi riallacciarmi anche al discorso degli eventi e di quanto ha fatto l'amministrazione, di quanto sta facendo per fare in modo che la città sia più viva. È il secondo anno, lo diceva il consigliere Sabatti nel presentare l'emendamento, che appunto abbiamo previsto delle deroghe ai limiti acustici per tutto il periodo estivo, quindi da giugno fino a settembre compreso. Quest'anno sono state estese come durata fino alle 24, e stiamo anche abbiamo messo in calendario anche la revisione del regolamento DEOR, ripartendo, questo l'ho già detto un'altra volta, l'ho detto anche in commissione commercio, ripartendo proprio da quello che è stato fatto. Quindi diciamo che le linee strategiche ci sono. Per quanto riguarda il sostegno al commercio, nel senso che raccontava prima nell'intervento la consigliera Ruffilli, è chiaro, sono chiare le linee di intervento, però appunto bisogna ragionare sulla base di dati e sulla base di elaborazione dei dati, che è quello che abbiamo proprio chiesto di fare alla società Trade Lab. Grazie.
1: Grazie assessore, chiedo ai consiglieri che desiderano intervenire di prenotarsi, uno per gruppo, a disposizione 8 minuti complessivi per discutere di tutti i 6 emendamenti. Prego consigliere Azzi Lorenzo.
2: Sì. Infatti, grazie presidente, sarà un intervento molto più breve di 8 minuti. Per innanzitutto ringraziare i consiglieri comunali, i colleghi di maggioranza e di minoranza, perché siamo molto contenti che la presentazione di questa mozione abbia suscitato un dibattito costruttivo che possa portare a un ragionamento di merito nel testo della mozione, per provare a vedere se riusciamo ad arrivare a un documento condiviso. In merito agli emendamenti che sono stati proposti, li condividiamo sostanzialmente tutti, ma con una motivazione molto ben chiara che c'entra con il discorso della nostra presentazione. Siamo d'accordo, primo emendamento, di contestualizzare la problematica nell'ambito di un fenomeno globale che si percuote a livello locale. Condividiamo il fatto che con l'emendamento 2, e qui mi dispiace del misunderstanding che vorrei chiarire con la consigliera Angaroni, che tra l'altro lei sa molto bene quanto io apprezzi il suo impegno nell'ambito della cultura, specialmente della poesia, il discorso che noi abbiamo fatto è che meno male che ci sono questi eventi, che non sono eventi di cultura, per la maggior parte sono eventi di intrattenimento, perché attirano persone. È ovvio che è importante che questo sia un pezzo del puzzle della strategia da mettere intorno per favorire poi che le persone vengano qui su Saronno. Questo era il succo del nostro discorso, non che non andava bene fare gli eventi di intrattenimento e che invece bisogna fare solo dei parcheggi vicino al centro. Ecco, questo ci tenevo a considerarlo, ma vedo che gli emendamenti ne tengono conto. Sul discorso del terzo emendamento, ben contenti che si sottolinei l'importanza di rafforzare l'ufficio del SUAP. Condividiamo l'emendamento presentato dal consigliere Roldi, vado in ordine del testo della mozione, perché puntualizza la possibilità di non concentrare la nostra attenzione solo sul commercio del centro cittadino, ma anche delle aree dei quartieri, con l'estensione che è stata fatta della possibilità di poter usufruire di alcuni benefit, diciamo così, di alcune possibilità, opportunità che hanno i commercianti del centro anche nelle zone periferiche, perché anche lì ci sono ovviamente dei negozi. E sulla parte deliberativa ovviamente viene stravolto quello che noi abbiamo presentato, però tuttavia da quello che abbiamo sentito dall'assessore, dai commenti che sono arrivati dai consiglieri di maggioranza, dalle proposte in più innovative che ho sentito dal consigliere Rotondi, per esempio i parcheggi giallo blu, bianco blu, insomma quelli che possono cambiare in base alle fasce orarie e alla possibilità di utilizzo, o della consigliera Ruffini dell'importanza di competere con l'e-commerce ragionando come se i negozianti facessero parte di un outlet, no, di salon, quindi di potersi rendere competitivi sul mercato. Di fatto vengono accolte queste iniziative, di cui anche l'assessore ha detto che alcune sono in fase di realizzazione. Ci piace che nella parte deliberativa sostanzialmente si ripeschino i due punti: uno, partire dal dialogo serio con le associazioni di categoria e con i commercianti come punto fermo, da cui ovviamente da questo confronto tra le due parti emergano poi le soluzioni tecniche dei problemi, e la proposta che forse noi avevamo messo nelle premesse ma non ribadito nel deliberato, di rafforzare l'ufficio del SUAP. Quindi dal nostro punto di vista saremmo favorevoli a votare questi emendamenti per le ragioni suddette, perché secondo noi vanno nel senso della mozione che noi abbiamo presentato, e contestualizzandola anche nell'azione che l'amministrazione sta intraprendendo. Grazie.
1: Grazie consigliere Azzi. Ha chiesto la parola il consigliere Amadio, prego.
3: Grazie Presidente. Luca Amadio, consigliere comunale indipendente. Ma allora, anche da parte mia è apprezzabile il fatto che questa mozione comunque abbia portato molti consiglieri comunali a essere interessati al tema. Prendo atto fra l'altro che anche all'interno della maggioranza, come è giusto che sia, perché il commercio non ha un colore politico, quindi ognuno è giusto che la pensi indipendentemente dalla propria ideologia partitica, ci siano anche all'interno della maggioranza delle visioni differenti, no? Da chi sostiene che, e questo io lo apprezzo poco, siccome è così dappertutto, allora anche Saronno si deve adeguare, no? Io invece la penso che siccome è così dappertutto, magari Saronno dovrebbe lavorare per far sì che non sia così anche a Saronno. Sono visioni completamente diverse. Al consigliere Rotondi, che invece ho apprezzato quando sostiene che poteva la mozione avere anche altre soluzioni che condivido, parliamo ovviamente di una mozione, quindi non possiamo fare una mozione di 40-50 pagine, perché idee ce ne sarebbero a iosa. Ringrazio i consiglieri Sabatti e Barosso per l'impegno con il quale hanno comunque presentato gli emendamenti, che anch'io condivido appieno, come condivido gli emendamenti presentati dal consigliere Airoldi. Concludo chiedendo all'assessore, perché è un dubbio che riuscire a risolvere, quanto è costata o ci costerà, non lo so, il lavoro che sta facendo questa società esterna per quanto riguarda appunto i dati che poi serviranno da quello che ho capito serviranno a creare una progettualità, speriamo finalmente, per il futuro del commercio saronnese. Grazie.
1: Grazie a lei consigliere Amadio. Ha chiesto la parola all'assessore, prego.
0: Sì, l'ho detto prima, allora è una consulenza che è stata affidata dagli uffici a Trade Lab a seguito di, insomma, aver poi incontrato diverse società di consulenza, una società leader del settore in Lombardia, e ha seguito gli uffici e sta seguendo gli uffici per il bando, per tutto il bando, per appunto l'ampliamento, quindi tutta la documentazione, la presentazione eccetera, per l'ampliamento del distretto plan del commercio, per svolgere questa ricerca e anche per la revisione del regolamento dei DEOR, scusate. Tutto questo sono 50.000 euro, l'ho detto prima, sono stati affidati più incarichi dagli uffici. Comunque sono già disponibili le elaborazioni di queste indagini, di questa survey, quindi a breve ci sarà proprio, verranno pubblicate, ci si organizzerà l'incontro pubblico di cui dicevo. Sono molto interessanti.
1: Grazie assessore. Qualcun altro vuole intervenire? Se no passiamo alla votazione. Ha chiesto la parola la consigliera Ciceroni, prego.
4: Grazie Presidente. Novella Ciceroni, per obiettivo Saronno. Allora, mi sarebbe piaciuto sentire l'opinione della dell'altra parte della maggioranza rispetto agli emendamenti proposti. A me sembra, mi sembra assurdo che chi ha proposto la mozione adesso sia d'accordo con gli emendamenti, perché di fatto è stravolgere completamente tutta la parte deliberativa e soprattutto l'attenzione ai punti sui quali invece obiettivo Saronno è talmente d'accordo, che sono i punti del nostro programma amministrativo di un anno fa, e sono gli eventi e ok. Poi i parcheggi, che adesso non ci sono più nella parte deliberativa, il decoro urbano, adesso va bene il decoro urbano, e soprattutto la sicurezza. Cioè, la sicurezza non la dobbiamo nominare, no? Io ricordo che l'attività commerciale che chiuderà a breve in Piazza Portici ha dichiarato che uno dei motivi per cui chiuderà è il fatto che deve chiudere le saracinesche prima dell'orario di chiusura, perché tanto non c'è più nessuno che esce, soprattutto loro hanno una clientela anziana, perché la piazza è nell'orario, diciamo vicino all'orario di chiusura, invaso dai nostri spacciatori. Ok? La piazza Libertà è una piazza di spaccio, questa cosa qui la dobbiamo dire chiaramente. Adesso noi togliamo il fatto di lavorare per avere la sicurezza in centro città, come nel retrostazione. Retrostazione, vogliamo parlare della retrostazione e del decoro urbano? Vogliamo parlare di questo? Lo sapete che i cittadini della retrostazione si organizzano a turni per pulire in retrostazione da tutte le immondizie che lasciano? Ecco, lo sapete, vedo che fate così, lo sapete. Quindi, cioè, il decoro urbano non esiste, la sicurezza non esiste, e adesso siamo a favore degli emendamenti. Vabbè, io sono contro. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Ciceroni. È intervenuto. Ha chiesto la parola l'assessore Cattaneo, prego.
5: Sì, grazie Presidente. No, solo per una velocissima precisazione sul tema dell'imposta di soggiorno, ricordo era stata istituita con un decreto legislativo nel 2011 dal quarto governo Berlusconi nell'ambito della cosiddetta riforma del federalismo fiscale municipale. Il testo di questo decreto legislativo individua delle aree specifiche nelle quali i comuni possono appunto impiegare i proventi che derivano dall'imposta di soggiorno. Queste aree sono turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Quindi quando il Comune di Saronno nell'ambito del proprio bilancio dichiara come vengono spesi gli introiti stimati appunto a preventivo derivanti dall'imposta di soggiorno, si muove proprio in coerenza con quelle che sono le previsioni normative del decreto legislativo 23/2011. E ricordo anche, perché è giusto dargliene atto, che quando è stata istituita nella scorsa consigliatura, il consigliere De Marco, che rappresentava il gruppo di Forza Italia, aveva votato a favore, ma perché in effetti è una riforma che è stata introdotta proprio dal governo di centrodestra guida Berlusconi. Grazie.

0: Grazie Assessore, ha chiesto la parola il consigliere Roldi, prego.
1: Sì, grazie Presidente. Ma io credo che la disamina che questa sera il Consiglio Comunale ha portato avanti sia una disamina sostanzialmente positiva. Io credo che ci siano tematiche sulle quali è opportuno esprimersi il più possibile in maniera unitaria, che evidentemente ciascuno deve rinunciare a qualcosina di suo. L'assessore Cattaneo ha appena ricordato la tassa di istituzione della tassa di soggiorno che la mia amministrazione ha istituito a Saronno, fruendo di un decreto legislativo del governo Berlusconi. E si può discutere sulla destinazione dei proventi della tassa di soggiorno. Chi preferisce, facciamo delle banalizzazioni, il teatro rispetto ad altre cose, no? Però secondo me cogliere delle positività che possono essere utili alla città, indipendentemente dal colore di chi le propone, è sicuramente un aspetto positivo che i cittadini da noi si aspettano. È vero che questa sera alcuni punti specifici dell'impegno proposti dalla mozione vengono meno dopo gli emendamenti del consigliere Sabatti, ma uno su tutti la sicurezza, sappiamo che poi c'è una mozione ad hoc sulla sicurezza, per cui il tema sicurezza sicuramente non è spunto dal dibattito di questo consiglio comunale, anzi potrà essere poi approfondito, emendato o ciò che si riterrà nella specifica mozione. Grazie.
0: Grazie consigliere Rolli. Se non ci sono altri interventi passiamo alla fase di votazione degli emendamenti. Ho chiesto la parola al consigliere D'Urso, prego.
2: Sì, salve, D'Urso Massimiliano, tu a Saronno, grazie per la parola. Allora, siamo chiamati a parlare e ad esprimerci per quanto riguarda i singoli emendamenti più l'emendamento del consigliere Airoldi. Allora, parto sulla parte del consigliere Airoldi. Ha espresso di, sempre riguardo alla mozione, di aggiungere in coda che ci sono determinati strumenti, insomma in aggiunta a quelli che già ci sono. Non aggiunge nulla alla mozione, sinceramente, e noi ci sentiamo di rifiutare questa parte qua, perché il fatto che ci sia il PGTU come strumento va bene, che ci sia la possibilità di avere le barriere architettoniche non cambia assolutamente nulla, quindi se dobbiamo esprimerci su questo, di modificare una mozione con l'aggiunta di queste informazioni, non cambia molto. Invece, tornando al punto sulle cinque cambiamenti, no? Che sono stati introdotti, che sono fondamentalmente delle cancellazioni delle varie mozioni. Vabbè, la prima del centro cittadini, dei centri cittadini, siamo d'accordo, ecco. Poi la seconda parla del dimostrato alcune numerose situazioni sulle strade corrisponde, cioè è tolta tutta questa parte qua, è stata lasciata soltanto la parte delle manifestazioni che portano effettivamente un interesse e rendono la città di Saronno più attrattiva, ma questo siamo assolutamente d'accordo. Non è il motivo fondamentale per il rilancio del commercio, ma è una condizione non sufficiente, ma necessaria perché avvenga il rilancio della parte del commercio. Il commercio a Saronno ha tanti piccole cose o grandi problemi che si possono, si devono risolvere, sono già stati esposti dalla mia collega, ma sicuramente un dato fondamentale è che non sta più lottando contro il proprio competitor, ecco, chiamiamolo così, il negozio di fianco, ma lotta ad armi impari contro la grande distribuzione organizzata e l'e-commerce, che sappiamo cresce del 3,1% ogni anno contro la crescita del commercio al dettaglio, che è dello 0,8, mi sembra, sulla in valore, ma diminuisce dello 0,6 per quanto riguarda il volume. Questo significa che fondamentalmente si incassa un po' di più, ma più che altro per l'effetto dei prezzi, ma non per altro. Quindi sicuramente, nel considerato che siamo d'accordo alla seconda modifica di lasciare la parte che non si traduce automaticamente, però è una condizione necessaria, quindi questo sono assolutamente d'accordo, per rendere la nostra città più attrattiva, cioè il fatto che ci siano eventi è una condizione necessaria. Tutto il resto è indifferente che ci sia, anzi, meno c'è, meglio è da questo punto di vista, perché il punto fondamentale secondo noi è appunto questo di cui abbiamo parlato. C'è l'altra parte, adesso scusate, ho preso un po' appunti sulle cose, ma il fatto che si parli che storicamente è una città di focazione commerciale, va bene, cioè possiamo parlare di questo, noi stiamo parlando del commercio quest'anno, nel 2026, cioè non stiamo parlando del commercio che si faceva nel Medioevo, né tanto, come qualcuno ha citato in questa sede, e né tanto meno che non siamo vicini ai commercianti, cioè io adesso ho fatto un attimo un rapido conto qua, sono molti liberi professionisti, io stesso vivo di un'azienda, cioè un'azienda che non è sicuramente un bar, ma è qualcosa di abbastanza vicino per quanto riguarda, quindi comunque un'attività a Saronno. Quindi la parte, sicuramente tutta questa parte della cancella, la parte del SUAP, siamo d'accordo, c'ha poche risorse e quindi una dotazione maggiore da questo punto di vista la auspichiamo. Poi cos'erano le altre? Io c'ho nella parte di evidenziato che, giusto? Nella parte l'amministrazione si impegna, no, l'amministrazione ha deliberato che, pertanto l'amministrazione secondaria ha deliberato i negozi di vicinato rappresentano, ecco, questo è una cosa, è un punto fondamentale, cioè che i negozi di vicinato rappresentano un presidio fondamentale sul territorio. È un punto che noi condividiamo pienamente, perché il negozio di vicinato non è soltanto un'attività economica, ma è proprio un presidio urbano e sociale. Questo richiamo, introdotto negli emendamenti, è importante per chi conosce anche che i negozi tengono vive le strade, costituiscono relazioni e rafforzano la percezione di sicurezza e danno identità anche ai quartieri al centro, no? Quante volte uno si identifica quella parte lì. Sulla parte, per il resto, secondo me la mozione, quello che è stato cancellato va bene, perché c'è un po' di nostalgia, forse anche un pochettino di propaganda nella parte, quindi però stiamo venendo un dunque. Sulla parte dell'impegno direi che quello che è stato proposto da consigliere Sabatti ci trovo assolutamente d'accordo, anche perché quello che già sta un pochettino avvenendo, cioè ovvero di rilanciare un confronto con gli operatori di categoria, quindi con Ascom, col DUC, che come ha ricordato anche la stessa assessora, è stato espanso, quindi il DUC potrà partecipare a tutto quello che serve, e incrementare infine l'organico del SUAP, che effettivamente pare essere sottodimensionato, quindi per gli impegni assolutamente d'accordo a lasciare questi due, il resto non, cioè le colonnine per esempio, cioè sono, non è che non sono importanti così come trovare delle logiche per rendere accessibile il centro storico, però non hanno senso in questa parte della mozione, ecco. Grazie. Quindi noi approveremo in definitiva, come tua Saronno, quanto è stato proposto dal consigliere Roldi, non lo approveremo, non daremo seguito. Invece quanto è stato proposto dal consigliere Sabatti lo accettiamo pienamente. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere D'Urso. Si è prenotato il consigliere Galli, prego, 8 minuti.
3: Grazie, credo anche molto meno. Allora, ritengo che alla fine gli emendamenti vadano comunque nell'ottica di trovare una sintesi su una tematica importante. Senz'altro vorrei precisare che sull'emendamento presentato dal consigliere Roldi, quando c'è scritto la parola PGTU in generale, senz'altro è pur vero che nel PGTU ci sono degli elementi che possono, come ho citato anch'io nel mio intervento precedente, che possono essere utili a migliorare delle condizioni viabilistiche, non peraltro, perché sono stati come dire, elaborati basando su una modellistica numerica e non su impressioni o come dire sensazioni, ma sulla scorta dei numeri sono dei suggerimenti. Come altro suggerimento della sosta a fasce concentriche, che potrebbe essere sicuramente un sistema intelligente, per rilancio del parcheggio di Piazza Saragat, per esempio tutto il ragionamento che è dentro il PGTU sulla razionalizzazione della ZTL. Insomma, sono interventi che, ancorché non realizzati, possono essere base per dei ragionamenti futuri, e quindi, fatte queste debite premesse, il mio voto sarà favorevole. Grazie.
0: Grazie consigliere Galli. Ha chiesto la parola il consigliere Barosso, prego. Anche lì.
4: Grazie, Silvio Barosso, sempre per crescere. Vabbè, indubbiamente per quanto riguarda gli emendamenti fatti dal consigliere Sabatti, c'è pienamente un accordo, come ovvio che sia. Mentre invece per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal consigliere Eroldi, francamente io devo dire che devo esprimere un po' delle mie perplessità in questo senso, che sono cose tecniche. Ad esempio, evidenziando che il piano strategico dell'economia di prossimità, obiettivamente io non lo conosco, non l'ho mai letto, sono anche io, no? Poi ci sono questi progetti fatti, no, io devo mettere la mia ignoranza, cioè,
5: se vuole lo può leggere, è depositato.
4: Ho capito, ma essendo che si va a votare un qualche cosa che tale per cui io non faccio una dichiarazione di principio, ma prendo note di cose tecniche, io devo ammettere coram populo la mia ignoranza su delle cose tecniche su cui si va a discutere, no? Anche il piano predisposto da Saronno Servizi sugli stalli, vi dicendo così, francamente io non l'ho mai letto, ok? No. Ma io sono un neofita, non è 30 anni che sono in consiglio comunale e non ho fatto neanche il sindaco, per cui guardi, cioè sono decisamente ignoranti, no? Detto questo, però questa sera si sta sviluppando una discussione all'impronta, se vogliamo, della collaborazione, perché il problema del rilancio del commercio non è un problema da metterci su il bollino politico, chi è più bravo, chi è più propositivo, vi dicendo, è un problema che riguarda tutti, riguarda Saronno, per cui va affrontato nell'ambito proprio della massima collaborazione. Per cui, presente le mie perplessità nell'accettare quanto proposto dal consigliere Eroldi, anche perché ad esempio sullo strumento del PGTU qualche perplessità ai tempi è nata ed è ancora ancora in essere, non è stato ancora sistemata, per cui già lì prendiamo nota di uno strumento tecnico su cui non c'è proprio la massima approvazione. Anche l'attivazione della cosiddetta ZTLB, che da quel che ho capito io è un qualche cosa comunque di tendenzialmente positivo e fatto in buona fede, francamente non avendolo mai vista né applicata, per cui pertanto il nostro voto sarà comunque favorevole, pur con tutte le perplessità del caso, in quanto diciamo sono strumenti tecnici di cui non siamo a completa conoscenza. Grazie.
0: Grazie consigliere Barosso.

Non vedo altri interventi, tra l'altro mi sembra siano esauriti anche i gruppi consigliari, per cui passiamo alla fase di votazione. Allora, ricordo che gli emendamenti vanno votati separatamente, quindi uno alla volta. Quelli che passano diventano parte integrante della mozione, quelli che non passano vengono respinti. Li abbiamo numerati quindi da 1 a 6, i primi 5 sono quelli presentati dal consigliere Sabatti e l'emendamento numero 6 è quello presentato dal consigliere Roldi. Se è tutto chiaro, procedo alla votazione. Ok. Votiamo col sistema di votazione elettronico. Chiedo scusa, è uscita la consigliera Cavaterra, dobbiamo rifare la registrazione, scusate.

0: manca uno. Se ha il display che lampeggia, manca. A posto. Siamo registrati tutti. Quindi andiamo a votare per l'emendamento 1. Prima vi ricordo che a beneficio di l'astensione abbassa il, per un'interpretazione autentica fatta più o meno nella consigliatura precedente, l'interpretazione abbassa il quorum, per cui l'astensione non è considerata un voto contrario, l'astensione non è considerata un voto. Se siamo in 23, se ci asteniamo, se vi astenete, se ci asteniamo in 20 e 3 votano favorevolmente, passa. Se 2 votano favorevolmente, uno contrario, passa. Se 2 votano contrario, uno favorevole, non passa. Ok. Ho detto tutto, iniziamo la votazione.
1: Il primo.
0: Il primo, sì. Manca uno. Ok, ci siamo. Allora, il primo emendamento passa con il voto contrario, con il voto favorevole di tutti e il voto contrario della consigliera Ciceroni. Quindi 22 favorevoli e un contrario. Procediamo con la votazione del secondo punto, chiedo scusa, del secondo emendamento. Manca uno. Continua a mancarne uno. Se lampeggia vuol dire che non avete votato. Se il meno, lo zero, il più lampeggia, ok, a posto. Stesso risultato della votazione precedente, sono tutti favorevoli con l'esclusione della consigliera Ciceroni, per cui sono 22 favorevoli e un voto contrario. Votiamo per il terzo emendamento. Allora, anche qui abbiamo lo stesso risultato della votazione precedente, 22 favorevoli e un voto contrario della consigliera Ciceroni. Vado. Votiamo per il quarto emendamento.

Quinto emendamento. Mancano due, ok, fine voto. Anche qui abbiamo 22 favorevoli e un voto contrario della consigliera Ciceroni. Ok. Votiamo per il sesto ed ultimo emendamento.

testa. Ok, abbiamo un voto contrario che è quello della consigliera Ciceroni, e 5 astenuti che sono consigliera Ruffini, consigliera Mustafà e consigliere D'Urso, il sottoscritto e la sindaca, favorevoli gli altri.

0: quindi dovrebbero essere 17 favorevoli, 1 astenuto, 5 contrari.
1: No, 5 astenuti e 1 contrario.
0: Sì, 5 astenuti e 1 contrario. 17 favorevoli, 5 astenuti e 1 contrario. Ok, allora sono quindi tutti i 6 emendamenti sono passati, quindi andiamo a votare la mozione nella sua interezza con gli emendamenti quindi tutti recepiti. Eh no, perché se vuole leggo l'articolo. Ok, no, c'è la grazie, lo apprezzo. No, se viene emendato viene votata senza ulteriore discussione.

0: Chiara.
1: Respiro.
0: Manca uno. Ok, manca un votante. No. Ok, perfetto. Fine voto. La mozione viene votata con 22 voti favorevoli e un voto contrario della consigliera Ciceroni, quindi la mozione è accolta. Allora, chiedo al Consiglio Comunale, se è la 1:15, volete discutere? Vedo le teste che si spostano solo da sinistra verso destra e non dall'alto verso il basso, per cui desumo che la rinviamo al prossimo Consiglio Comunale. Qualcuno si è già alzato. Ringrazio tutti per la seduta di oggi e anche i temerari che ci hanno ascoltato fino alla fine. Grazie, ci aggiorniamo. Grazie.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai.

va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.

se il sapore che rimane di una carezza tra chi si è voluto bene. Rosso amarezza è il colore che si ottiene quando si spezza un cuore e piange nelle vene. Cade amarezza forte dalle ciglia piene, più della pioggia va al riparo quando viene. Ma in questa spiaggia dove non si vede il mare, sto rischiando di annegare.

canzone siamo. E adesso non so scordarti che qualsiasi musica alla radio sembra quella nostra, giusta per scappare al mare.